0: i ragazzi. E le parole che uso è molto importante. Se la maestra dice tu sei lazy, you'll never end up with anything.
1: Doing anything,
0: quella ragazza, they're very vulnerable quando sono
1: piccoli.
0: Quella età, allora ci pensano sopra, dicono la maestra dice che io non posso fare questo, quindi non
1: loro
0: posso fare.
1: Si credono.
0: E loro lo credono, ma questo non è vero. So, l'articolo dice very much che l'insegnante è più di imparare matematica, come legge, è psychological. Really deve essere una maestra che ci mette il tempo. Quindi that's why a lot of teachers burn out.
1: Perché
0: ci vuole troppo tempo. Se fai una maestra così ci vuole molto molto tempo. And therefore dicendo che ci sta un shortage di maestre. Ci sta un shortage di maestre perché dopo 4-5 anni non ce la fai più. Quando tu credi che tu stai in avanti 150 ragazzi
1: ogni giorno
0: in high school, 150 perché c'è 5 differenti gruppi e ogni ragazzo vengono alla scuola con loro come si dice, loro malattia, anche depressione, qualcosa succede a casa. You have to be on the ball all the time. So non è una, come si dice, una career che è facile.
1: È facile, ci vuole tempo.
0: Ci vuole tempo,
1: dedicazione.
0: E a volte, I think the profession is not...
1: it's not easy.
0: Può darsi perché tutti quanti hanno experience di scuola e se the experience della scuola non è stata bene, a volte il pubblico dice le maestre vengono pagate molto, hanno tutti holiday e non ci pensano proprio il tempo che ci vuole. Ma la maestra who's a good teacher is worth their weight in gold perché può fare una differenza per una ragazza o ragazzo
1: per tutta la vita.
0: Ci credono in themselves, they believe in themselves, o non ci credono. So
1: that's true.
0: Congratulations to all the teachers and we respect you, I respect you, because non è, ci vuole compassione, pazienza, gentilezza e qualcuno come, actually he says and I agree with him, per fare una maestra non è una job, it's a vocation. E dice che maestre sono nati, not made. I think per essere una maestra deve essere qualcosa in cuore che dice
1: that you're caring.
0: You care, perché non viene pagata molto come si dice the pay of teachers is not when you consider what they do and how they do it. Però se ti piace e se c'hai quella passione
1: per aiutare
0: l'altro, non ti importa, obviously you have to be paid enough to live, però questo non è una cosa tanto importante perché you got a passion,
1: ma questa è una lezione per la vita, non solo per le maestre, anche per i genitori, come noi trattiamo l'altra gente, gentilezza, listen, perché se uno sa un po' arrabbiata, uno può dire quella persona sembra arrabbiata, ma perché è arrabbiata?
0: Noi non prendiamo il tempo per capirci, è vero? Per find out perché quella persona, perché io mi ricordo un ragazzo, faccio quick as we have to go, veniva sempre tardo alla scuola e tutte le maestre si arrabbiavano, ma questo ragazzo non viene mai in tempo. Ma io ho detto, ma abbiamo chiesto a questo ragazzo perché non viene in tempo. Sì, abbiamo chiesto, e he says he's just late. Ho detto, perché lo prendiamo e parliamo un po' di più. Perché se tu ce lo dici innanzi a tutti quegli altri ragazzi, lui mica dice qualcosa. Quando mi è preso il tempo per parlare a questo ragazzo, abbiamo visto che la mamma e il padre lavoravano. Lui, he was only in year 8, aveva soltanto 12-13 anni, e lui, il nonno abitava con loro, ma il nonno non stava bene.
1: Allora,
0: e la mamma ha detto con questo ragazzo, tu prima che vai alla scuola devi fare la colazione e tuo nonno deve make sure che lui sia pulito e vestuto, così quando vengo lui è già mangiato. Se tu te ne vai, lui è perché lui non si alzava tanto presto, ragazzo era rimane a casa.
1: Perciò,
0: Well, quando tu sai che questo ragazzo prima che è venuto alla scuola
1: ha fatto tutto
0: questo lavoro, che actually it's a carer's role, il mentalità è cambiato, quindi noi potremmo fare cose più calme invece di domandare a questo ragazzo quello che stava dentro. Lo facciamo venire e noi scegliamo più tempo per completare le sue lezioni. È fatto una grande differenza.
1: Yeah. And that's, uh-huh, Rosalia, true with older people, aged care, yeah, as well. Take the time to find out, instead of, you know, quella è sempre arrabbiata, lui è sempre arrabbiata. You know, there's reasons why. But anyway, we've got to go to a break.
0: So, yeah, well done for teachers.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per
4: martedì 26 maggio. May Terrace, Lockleys, Port Wakefield Road, Waterloo Corner, Salisbury Highway, Parafield Gardens, Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park, and White's Road, Paralowie. Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti 400 grammi, $1.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancate!

0: Bing Bang Bong, Rosalie.
1: Bing Bang Bong, Sophia, beautiful Sophia Loren.
0: That's
1: yes.
0: right. Mm. Now, Rosalie, parliamo un po' di malattie. Ma questa settimana, or last week, is the biggest morning tea, the Cancer
1: si,
0: Council.
1: Si, si, si. Yeah, yeah,
0: più
1: yeah.
0: di 30 anni fanno il biggest morning tea in Australia. In Australia, e quest'anno ci sono più di 20,000 organizations che hanno registrato per fare morning
1: wow,
0: tea
1: that's fantastic.
0: In tutta
1: yeah.
0: Australia, 20,000 people, perché tutto come tu hai detto conosciamo qualcuno che è stato colpito dal cancro. Quest'anno Cancer Council vuole fare più di 15 milioni di dollari per ricerca e prevenzione e supporto per le persone, ma non solo per le persone, ma anche per le famiglie.
1: Sì, sì, ci vuole.
0: Con
1: ci
0: cancer, vuole. Perché tutti sappiamo qualcuno.
1: That's right.
0: You know, who has gone through that as well. No, the Cancer Council, come sappiamo, domani qui sì. alla radio facciamo the biggest morning tea. I think it's sì. sold out.
1: It's sold out, non ci sono più posti.
0: Non
1: That's
0: ci
1: it.
0: Sono no. più posti, ma ancora.
1: Which is fantastic, really.
0: Yeah. Ancora potete fare a donation.
1: You can still make a donation, non dovete venire. Sì, adesso non ci sono più posti, ma se volete fare la donazione potete telefonare.
0: Anche fare la donazione.
1: Sara,
0: o
1: yeah.
0: Sara, oppure potete fare anche a donation to the Cancer Council.
1: Direttamente, o se venite passare. The radio, ci sono opportunities per fare donazioni.
0: Yeah. Yeah. So the Cancer Council, the goal of the Cancer Council is to have a free future, cancer-free future, un futuro senza cancro. That's the goal.
1: Yeah.
0: Right. E tutta la moneta va a ricerca, prevention and support.
1: Sì.
0: Right. Perché loro hanno anche una loggia on Green Hill Road per le gente che abitano in the regional areas.
1: In country, yeah, yeah. Che stanno in regione che sono lontano da Adelaide.
0: Che è molto lontana, and that's all free for them.
1: That's wonderful.
0: Right, from
1: yeah.
0: the donations of the Cancer Council. So domani qui alla radio, perché we're doing outside broadcast, so
1: sì.
0: anche se non venite, you can hear about it
1: yeah,
0: on the radio.
1: State in ascolto, perché sentite the speakers, perché abbiamo due ospiti che parlano del loro
0: viaggio
1: con cancro.
0: And they're getting close to a cure, ma come sappiamo, Rosalie, ci stanno dando cancer of the brain, cancer of...
1: That's the trouble.
0: Ci sta molto.
1: Appunto questo cancer ci serve, perché non è soltanto per uno modo di cancer, di cancro. Loro fanno... prendono i fondi per aiutare a fare ricerca per tutte le diverse forme di cancro, perché come hai detto tu Liliana ci sono tante forme di
0: yeah.
1: cancro.
0: And Cancer Council ha detto che one in two australiani verrà diagnosticato con un cancro all'età di 85 anni. That's 50%. So that's very, very high. E loro dicono che più di 1 milione di australiani stanno convive con il cancro adesso, more than 1 million people. Ma questo non è molto difficile anche per la famiglia, perché anche la famiglia dicono...
1: Soffrono
0: e loro dicono che non posso fare niente più per questa persona. The council dà anche consiglio per le persone e per le famiglie, so è molto molto importante. The biggest morning tea, sono più di I think 10 anni che fanno this biggest morning tea, per tutto il mese
1: sì.
0: and all the money goes to the Cancer Council, so.
1: Ma questa è un'iniziativa really lovely, perché io credo che cioè è un'opportunità per amici, per gruppi di gente che lavorano insieme o per anyone, per si mettere insieme per due o tre ore fai una chiacchierata, ascolti qualcuno della loro storia, ti senti un po' più meglio anche te e ti fai un spuntino, una tazza di caffè, allo stesso tempo aiuti tante altre gente, senza che tu sai, perché molta gente dice no, la moneta mia, la donazione mia, mica aiuta nessuno, che ci posso mettere? $5
0: sì,
1: o 10
0: sì.
1: Ma non è i 5 o 10 dollari,
0: no.
1: perché i 5, 10 dollari, 2 dollari, 1 dollaro, quello che potete mettere, quello viene messo insieme con tutti quell'altro, e così fanno i fondi così
0: That's
1: alti,
0: right. yeah.
1: perché se tutti quanti dicessero, oh, io non posso mettere molto, quindi non metto niente, allora non si fa niente.
0: Yeah.
1: So, quindi non importa quale donazione potete fare, perché tutto aiuta.
0: Tutto aiuta. E anche le persone che soffrono del cancro non vogliono parlare con la famiglia perché sì. dopo loro si sentono male e non vogliono disturbare a mamma o a papà, a mia sorella, perché yes. they're trying to be strong, sì, forte sì, per sì, la sì. famiglia. Mm. Whereas il consiglio del Cancer Council, puoi parlare con una persona che non conosce, ma quella capiscono what you are going through. E domani c'è un ragazzo che si chiama Craig, lui, sì. Lui è venuto l'anno scorso about il yes. suo viaggio e lui viene anche domani a parlare
1: man, beautiful un uomo man. tanto
0: e lui ha detto beautiful. Se non era per the Cancer Council il consiglio che loro hanno dato lui non ci faceva con la famiglia.
1: E anche you know, come hai detto tu, i consigli aiutano per tutta la famiglia, perché ci sono molta gente con il cancro che hanno famiglie piccole, che hanno sì, bambini
0: yeah.
1: E io non ci posso neanche pensare come essere difficile per loro, perché per i bambini non capiscono tutto e devono essere forti, come hai detto sì. tu, per questi bambini, mica vogliono mettere sempre in letto.
0: Right.
1: So, quindi a volte devono stare a letto perché non si sentono, ma il consiglio del Cancer Council fa a little bit to aiutare
0: le persone. Yeah, persone. Rosalie, lo sapeva che childhood cancer per i bambini del cervello, brain cancer, and dementia, ci sono forse, it has doubled in the last 10 anni, i bambini with brain cancer. Loro non sanno perché adesso in 10 anni they have doubled with brain cancer, and it's not a very good diagnosis. Allora tutta questa moneta aiuta i bambini, le famiglie, and
1: well, it's awful because io sono quasi 10 anni che faccio volontario Women's Insurance Hospital. E devo dire che fin da questi 10 anni io ho visto più e più bambini che hanno cancer.
0: Sì.
1: E it's terrible. We're talking bambini che hanno 2, 3, 4 anni and above. E io dico che ogni settimana, io vago soltanto il venerdì faccio soltanto 3 ore, e quasi ogni settimana, sì, ogni 2 settimane c'è at least uno bambino che ha cancer. E figurati, sono 7 giorni alla settimana, altri ci sono, you know? E soltanto quelli là che vengono lì, ci sono altri treatments, you know? Of course, the Women's Insurance Hospital c'è a whole Rice Center that is for cancer for children.
0: Yeah.
1: So, I don't know perché, Liliana, non lo so.
0: Ma anche loro non sanno
1: perché. I think, io credo che there was another article in the paper about the food that we eat.
0: Yes.
1: E dicono che quello che mangiamo
0: non è naturale.
1: Non è più naturale come era prima, Liliana. No. Because, you know, prima non si sentevano che la gente aveva una celiac disease, questo gluten free, questo e quest'altro. Loro dicono che adesso to make sure that everyone's got assai roba, you know, the crops are growing properly.
0: Yeah.
1: Loro hanno usato altre cose per aiutarle a fare queste cose. Mm. E queste non sono cose naturali.
0: No.
1: E quindi noi quando mangiamo la farina o qualcosa, ci sono cose né quella farina che 30 anni fa non c'era. Perché quando crescevano il grano, cresceva naturale. You know, fertilizer era natural, it was from the animal manure.
0: E ci voleva forse un mese per sviluppare.
1: Yes.
0: Adesso in una settimana tutto fa.
1: Yeah, you look at the chickens, you know. So if you don't buy free range chicken, quelli pollastri, some of the breasts sono più grandi than, you know, I don't know what. You know? Impossible che una gallina. Tu si fai, mia mamma c'aveva i gallini.
0: Yeah,
1: quando ammazzavo una gallina, era fine, non fine, era tanto grosso.
0: Era giallo. Bianco.
1: No, instead, queste sono bianche, so, you know, they've obviously injected stuff in there.
0: Oh,
1: e io credo che tutte quelle cose, poco a poco, hanno un effetto. And I think that's...
0: And the children too.
1: And the children, that's why I think it's affecting people.
0: And there's also... si parla molto di plastic and microplastics in the foods and whatever.
1: And the microwave, like, you know, you put, you heat something up in a plastic container in the microwave, that's not good. If you're going to heat it up, mettila dentro di una cosa, like a plate.
0: A fry pan, come facciamo, leftover pasta la giornata dopo in the fry pan, molto saporito, that's the best.
1: That's the best, that's exactly right.
0: Rosalie.
1: Okay, now that we've depressed ourselves.
0: No,
1: mangiamo organico.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Ben ritorno, studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo martedì 26 di marzo con Liliana e Rosalia. Noi, Liliana, ritorniamo fra poco con Anna Howard from My Choice Care. So, fra poco.
1: Fra poco.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10.
2: Martedì 26 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio. Nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio. Nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli. E 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Lubini Piccianini.
1: Trallalelo trallala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

li conto, son sei, poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca, un'isola che non c'è, una spiaggia deserta, dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà e guardare al futuro come

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Okay, Rosalie, è arrivato il tempo?
1: Sì. Abbiamo fatto un bel programma oggi perché ha dato molto informazione, perché questa è una cosa che, come abbiamo detto, è complicata. Non dobbiamo dire che è facile. Non perdete speranza, però,
0: No.
1: perché continuate a fare queste telefonate. Sì, anche se non riuscite la prima volta, continua la seconda, terza, quarta, ma ci riusciti. You just have to take time. C'è il tempo e pazienza.
0: E continuare a fare le domande se non capire.
1: E anche se hai fatto questa domanda prima e non capiti, non vi preoccupate, già ci ho fatto questa domanda. Doesn't matter, perché anche noi, Liliana, facciamo le domande, anche io non capisco tutto cosa. Devo,
0: No,
1: a volte devo chiedere di nuovo, di nuovo, di nuovo. Non vi preoccupate, usarci che è un po', lo
0: è un
1: sappiamo
0: po'
1: che è un po'
0: difficile,
1: difficile,
0: ma
1: ma
0: continui.
1: continuate e noi, la radio sta qui per continuare a portare queste informazioni per voi.
0: Per tutte. Grazie Rosalie
1: Sì.
0: e per quelle che
1: Vengono
0: vengono
1: domani,
0: domani, ci
1: ci
0: vediamo
1: vediamo
0: domani con
1: alle
0: Angela e
1: 10.
0: Rosalie for the biggest morning tea e se non potete venire c'è the outside broadcast anche.
1: Anche, sì, ciao, facete una
0: Ciao
1: bellissima
0: ciao.
1: giornata. Ciao.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere!
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
4: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night. Sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
5: Radio Italiana 531.

situazione. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farai solo con me. Anche quando sarò nei guai, dimmi che chiamerai sul mio cell.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:03.
2: Notiziario locale sponsorizzato da
3: Il Globo TV è arrivata. Offerta speciale per gli italiani Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, martedì 26 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Si scalda già il clima politico in vista delle elezioni comunali di novembre. La sindaca di Adelaide, Jane Lomax-Smith, ha infatti confermato che si ricandiderà per un nuovo mandato, nonostante in passato avesse dichiarato di non voler più tornare in corsa. La sindaca ha spiegato che la città sta vivendo una fase di grande crescita, sia dal punto di vista della popolazione sia dell'attività economica, e che serve continuità per gestire al meglio questo momento. Secondo la Lomax-Smith, negli ultimi 3 anni il Consiglio Comunale ha ritrovato stabilità finanziaria dopo le difficoltà affrontate durante il periodo Covid, ma ci sarà ancora molto lavoro da fare. Tra i progetti avviati durante il suo mandato ci sono il ritorno dei supercars nel circuito cittadino, la riqualificazione del North Adelaide Golf Course e nuovi grandi eventi internazionali in arrivo. Jane Lomax-Smith aveva vinto le elezioni del 2022 con appena 52 voti di vantaggio sull'ex senatore indipendente Rex Patrick. Le votazioni per il prossimo rinnovo del Consiglio inizieranno a metà ottobre e si chiuderanno l'11 novembre. Cambiamo argomento. Nuove restrizioni per la pesca ricreativa in Sud Australia. Il governo ha infatti annunciato il divieto temporaneo di pesca in 2 nuove barriere artificiali marine a Wirrina, nella Florio Peninsula, e a Nipan Bay, a Kangaroo Island. Il blocco è entrato in vigore da lunedì e durerà almeno 12 mesi, fino a maggio 2027. La misura fa parte di un piano di recupero ambientale dopo i danni causati dalla massiccia proliferazione di alghe nocive che ha colpito diverse specie marine. Secondo il Dipartimento per le Industrie Primarie e le Regioni, le nuove strutture in cemento sono state progettate per imitare le barriere coralline naturali e creare habitat sicuri per specie come snapper, kingfish, mulloway e calamari. L'obiettivo è permettere alla fauna marina di riprendersi e ristabilire un ecosistema stabile prima della riapertura alla pesca ricreativa. Il progetto, dal valore di circa $600.000, punta anche a creare in futuro nuovi punti di pesca sportiva per i residenti e i turisti. Una volta completato il periodo di recupero biologico, le aree saranno nuovamente accessibili ai pescatori amatoriali, mentre resteranno monitorate le attività commerciali nel Golfo di San Vincent. Voltiamo pagina. Preoccupazione nel mondo delle start-up del Sud Australia dopo le proposte del governo federale sulle modifiche alla capital gains tax, la tassa sui guadagni da capitale. A lanciare l'allarme è Stone & Chalk, il principale hub per innovazione e tecnologia di Adelaide.

la fiducia degli investitori. L'organizzazione ha quindi chiesto un confronto diretto con il tesoriere federale Jim Chalmers per chiarire l'impatto delle riforme sul settore. Nel frattempo il polo Lot14 continua a crescere. Solo quest'anno sono entrate 22 nuove start-up, con particolare sviluppo nei settori dell'intelligenza artificiale, della difesa e delle tecnologie spaziali. Dall'Australia nuovi dettagli emergono sull'attacco terroristico avvenuto a Bondi durante il festival di Hanukkah dello scorso dicembre. Secondo documenti classificati, il responsabile dell'attacco era già stato segnalato alle autorità australiane molti anni prima della tragedia. Le informazioni, rivelate da un'indagine giornalistica, mostrano che il National Security Hotline aveva ricevuto già due segnalazioni su Akram, una nel 2027 legata a un presunto interesse per esplosivi e una seconda nel 2014 relativa a simpatie per lo Stato Islamico e possibili viaggi sospetti. Le segnalazioni sarebbero state trasmesse alla Polizia Federale Australiana e all'ASIO, i servizi di intelligence interni, ma non è chiaro quali controlli siano stati effettuati successivamente. L'attacco di Bondi ha causato la morte di 15 persone e il ferimento di altre 40. Saeed Akram è stato ucciso dalla polizia durante l'assalto, mentre il figlio, sopravvissuto, è ora accusato di omicidio e terrorismo. La vicenda sta sollevando forti interrogativi sul coordinamento tra le agenzie di sicurezza australiane e su eventuali segnali ignorati nel corso degli anni. La Commissione Reale sull'antisemitismo analizzerà ora il caso per capire se vi siano state gravi falle nel sistema di intelligence nazionale. Buon ascolto con Radio Italiana 531, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da
1: Il Globo TV è arrivata, offerta speciale per gli italiani ad Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.
2: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Daniela Di Fabio. Il programma si chiama Essere Benessere e oggi è martedì. Allora, volevo parlare di una cosa che sta succedendo con il cambiamento climatico. Riguarda i serpenti. Allora, questi serpenti, siccome le temperature si sono alzando, ok, la terra purtroppo si sta riscaldando, perché possiamo vedere anche qui in Sud Australia, siamo all'inverno praticamente più o meno tra qualche settimana, però vediamo anche qui che le temperature fino adesso sono state abbastanza mite, direi, per autunno e per l'inverno, che non siamo ancora entrati, però comunque, anche se oggi fa freddo, capiamo che è più caldo rispetto, io mi ricordo quando abitavo qui tanti tanti anni fa, che ero piccola, faceva più freddo, almeno secondo me è la mia memoria, poi può essere che sbaglio, però è l'estate, di solito dura più a lungo e è più caldo. Allora, perché questo influisce i serpenti? Influisce i serpenti perché i serpenti piacciono il caldo, di solito, nel senso il freddo, stanno via, si nascondono, eccetera, e poi a loro piace il sole. Quindi questi highly venomous snake species, cioè quelli venomosi, specificamente quelli in Nord America e in Asia e anche in Africa, si stanno trasferendo, cioè stanno cambiando i loro habitat, come succede non solo con loro, però con tante altre specie, perché gli animali vogliono andare dove fa bene per loro, cioè

0: piace all'animale il freddo, cerca il freddo, se piace il caldo, cerca il caldo. E quindi, siccome le temperature cambiano, questi animali cambiano i loro abitudini, poi si adattano anche sicuramente, però cercano quello che istintivamente sarebbe la loro, aiuta la loro natura. Quindi, warmer weather could lead to a higher risk of snake bites across the world as snakes move to change habitats. Quindi in tutto il mondo può essere, non solo in Africa e Asia, però può essere che ci saranno più, più mordi del serpente perché cambiano questo habitat. Si spostano, si trasferiscono anche in aree dove ci sono più persone. Io mi ricordo qualche anno fa, io abito vicino all'aeroporto e lì in quella zona c'è un Aldi, supermercato un Aldi, no? E mia madre mi raccontò che c'era un serpente, ed è vero perché poi ho fatto le ricerche, l'ho visto, c'era un brown snake e sappiamo che il brown snake è venomoso qui in Sud Australia specificamente, e c'era uno che cercava di entrare nell'Audi e girava lì intorno. Una cosa, non lo so, un po' a me un po' spaventato, perché l'Audi è un supermercato, non siamo lì che siamo in mezzo alla natura. Sappiamo che questi brown snake sono, li vediamo spesso, io purtroppo non ancora, però sulle piste ciclabili in Sud Australia tante persone raccontano di averli visti. Si trovano anche vicino al mare, sulla costa, perché ci sono tutti quei cespugli lì, quindi già li vediamo. Però, come dice questo studio qua, it highlighted that more snakes may move closer to densely populated areas, as well as places which have never had to deal with venomous reptile species, in a bid to escape rising temperatures as well as habitat encroachment by humans. Il problema con questo, ovviamente, è che poi se loro vengono in contatto con noi, può essere, può capitare che qualcuno viene morso e poi dovrebbe andare, specialmente con il brown snake, deve andare in ospedale e prendere l'anti-venom. Quindi questi sono purtroppo i problemi quando c'è questo cambiamento climatico. Lo vediamo anche al Polo Nord con gli orsi che non hanno più cibo, gli orsi bianchi, the white polar bears, gli orsi polari, che non hanno più cibo e poi entrano nei paesi perché ormai il ghiaccio si sta sciogliendo e quindi fanno più fatica a camminare sul ghiaccio, perché il ghiaccio c'è ben poco rispetto magari a 20 anni fa, e quindi siccome non riescono poi ad andare a pesca, cosa fanno? È che vanno nei paesi e cercano nei bidoni o nelle case, eccetera. Quindi quando il clima cambia, soffriamo tutti di noi sulla terra.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
0: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli.
4: disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Siete in ascolto alla radio italiana 531. Andiamo a ascoltare un brano da Vasco Rossi.

0: Sì, con cambiamenti, sono Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere. Un'altra notizia, sappiamo che il Artificial Intelligence, che sarebbe il AI, che per voi che magari non sapete cos'è senza una lunga spiegazione, è l'intelligenza che riesce a avere o fare o creare il computer. Quindi artificial intelligence, non l'intelligenza dell'uomo, cioè un dottore, magari vai dal dottore e lui ti spiega certe cose, per dire vai dal fisioterapista e ti aiuta. L'intelligenza delle persone, le vediamo in tutti i mestieri, no? Un dottore, un fisioterapista, uno che ti aiuta a cosa, a cercare qualcosa, se magari non sai dove trovare la salsa di pomodoro. Quindi questa sarebbe l'intelligenza dell'uomo, che ti aiuta o ti fa qualcosa. Artificial intelligence è quando un computer o un programma di un computer o un macchinario o qualcosa crea qualcosa, fa qualcosa, ti aiuta con qualcosa. Artificial intelligence è una cosa che è una cosa che ha già preso piede e continuerà a prendere piede, e purtroppo la conseguenza sarà che certe persone perdono il loro posto di lavoro perché è più efficiente avere un computer, costa in meno di solito, non devi pagare le persone sempre, quindi è già una cosa che viene usata molto spesso in tanti ambienti. Quindi questo sarebbe l'AI in poche parole. C'è un AI, Artificial Intelligence, Powered Body Atlas, che aiuta o aiutato i scienziati a studiare l'obesità, e in effetti gli ha permesso di vedere gli effetti dell'obesità su tutto il corpo, non solo nei organi, quindi l'effetto su tutto il corpo. E questo nuovo Artificial Intelligence AI Tool ha fatto una mappa praticamente del corpo per vedere, proprio come ho detto prima, come l'obesità influisce il corpo, non solo un organo, e anche a un livello cellulare. E questo ci spiega i danni che può fare, non solo perché hai peso in eccesso, però i danni che potrebbe portare in tutto il nostro corpo. C'era lo studio è stato pubblicato in una rivista che si chiama Nature, e è stato coinvolto the Ludwig Maximilian University a Munich in Germania, München si chiama così, ci sono stata lì tante volte all'aeroporto, insomma München, Munich. Questo AI framework, che si chiama il Mouse Mapper, fa un tipo un atlas, ok? Un atlas del corpo in tridimensionale. Dal tutto il corpo vedi gli organi, i nervi, le cellule immunitarie, 10 milioni di strutture tutti in una volta. Prima, fino a sto punto qua, i scienziati potevano studiare il corpo solo organo per organo. Magari era anche usando tutti quegli scan che andiamo a fare, riesci a vedere un organo, poi devi fare un altro scan, un altro organo. Però questo sistema qui permette per un full body view in one single analysis. Quindi con un'analisi di tutto il corpo riusciamo a vedere un sacco di cose, e questo probabilmente sarebbe il futuro. Invece di andare a fare un scan per una cosa, certo, lo puoi anche fare se hai problemi del cuore e devi proprio analizzare quello. Magari ci sono anche test più efficaci solo per il cuore, per dire. Perché questo è un scan che ti dà la mappa per tutto il corpo. cosa hanno fatto? Hanno dato nomi ai nostri nervi, ai nostri cellule immunitari e hanno usato, come purtroppo fanno i scienziati, però cosa si può dire, i topi, perché i topi vengono purtroppo usati per tanti esperimenti, perché per poi per il nostro beneficio alla fine. Quindi hanno usato questo fluorescent markers, mettono dentro come fanno con noi, ti iniettano con queste cose fluorescenti che poi quando fai il scan si vedono queste cose. Il scan, come ho detto prima, era tridimensionale e hanno analizzato questa immagine in 31 organi e tipi di tessuti, quindi 31 in totale. E questo ha permesso ai ricercatori a vedere dove c'era infiammazione, che è una cosa che non vogliamo nel corpo, a parte se non deve essere lì per qualche motivo, però di solito l'infiammazione non è una cosa che cerchiamo di avere, e sono riusciti anche a vedere i danni strutturali in tutto il nostro corpo. L'obesità, come altre cose, ovviamente, è una cosa che porta danni non solo a un organo o in un posto del nostro corpo, è una cosa che porta danni in tanti organi. E quando hanno fatto torno indietro a come hanno fatto questa cosa qui. Hanno dato a questi topi una dieta di tanti grassi, a high fat diet, che molto spesso è quello che succede quando uno diventa obese, è perché mangia una dieta o high in fat o high in sugar di solito e magari non fa attività fisica. Quindi, dando questi topi questa dieta che aveva tanti grassi, i topi sono ingrassati, ok? E hanno subito questi cambiamenti metabolici molto simili a quelli nei umani. Quando hanno fatto questo studio, hanno visto che c'era un sacco di infiammazione nel corpo e cambiamenti nei organi, specialmente rispetto il grasso, nel fegato e anche nei muscoli. Però i cambiamenti più profondi che hanno trovato era che c'erano cambiamenti strutturali in una cosa che si chiama trigeminal nerve, un nervo. E questo nervo cambia, controlla le sensazioni del nostro viso, ok? The trigeminal nerve and it controls facial sensations. Questo nervo, nei topi che erano obesi, aveva meno gambe, si potrebbe dire, branches, ok, and endings. E questo suggerisce che che funziona in modo peggiore e che ci potrebbe essere un perdimento in normal sensory functions. Questo l'hanno visto anche nelle persone umane. Quindi the scientists then analyzed human tissue samples from people with obesity. They found, hanno trovato, scoperto, similar structural changes in humans as they did in the mice. Quindi questo è il modo in cui si potrebbe andare avanti facendo questo AI scan. I ricercatori dicono che the platform could transform how complex diseases are studied. E potrebbe cambiare il modo in cui patologie complesse vengono studiati. Invece di cercare di studiare un organo alla volta, adesso possono vedere come queste malattie hanno un effetto su tutto il corpo. E queste cose qui possono possono veramente aiutare, perché come ho detto prima, al momento io non sono un scienziata, quindi non so specificamente, però sappiamo che facciamo questi, ogni tanto facciamo i whole body scans, però per certe cose, però questo mi sembra una cosa a livello un po' più profondo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Speed camera locations per
3: martedì 26 maggio: May Terrace Locklis, Port Wakefield Road Waterloo Corner, Salisbury Highway Parafield Gardens, Sir Donald Bradman Drive Brooklyn Park and White's Road Paralowie.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
3: 3X,
4: Foodland,
3: Coles,
4: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
6: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Lifecare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.

0: Andrea Bocelli, con te partirò. Allora, la dieta, parlo molto spesso della dieta, no? E l'importanza di mangiare bene. E c'è questo detto in inglese: an apple a day keeps the doctor away, dentist away, tante cose brutte away. Quindi, la frutta ci fa bene, questo la sappiamo già. Però, un altro studio, lo sappiamo, immagino, però dobbiamo fare tutti questi studi perché poi la scienza ti dice: ok, questo è proprio vero, no? Quindi per questo motivo qui si fanno anche dei studi per scoprire, per capire e poi perché è una cosa certa. La dieta dei bambini influisce molto il loro stato mentale. The mental health. E a giorno d'oggi si parla molto di questo mental health, la salute del nostro, della nostra testa, del cervello, dei nostri pensieri, non solo la salute del nostro corpo. Però secondo me sono anche cose che sono interconnesse, come tutto, tutto è interconnesso in questo mondo, in effetti. Quindi le diete dei bambini influisce il loro mental health. La frutta e le verdure è collegato a un comportamento migliore, questo ci dice un altro studio. Quindi i bambini che mangiano più frutta e verdura hanno meno problemi di comportamento, cioè ansia, depressione e il withdrawal quando è che ti rinchiudi, no? Quelli invece che mangiano più zucchero, più cibi con sale, dimostrano che hanno difficoltà con problemi, ok? Quando confrontano magari anche i problemi nella vita, intendo. E questo può comportare a essere aggressivi, avere deficit o problemi con avere un'attenzione focalizzata, quindi attention. E questo è tutto dovuto, non tutto dovuto, ci saranno anche altri fattori, però è dovuto anche alla dieta che mangiano ogni giorno. Questo studio è stato fatto da ricercatori University of Agder in Norway ed è stato pubblicato in The Journal Nutrients e suggerisce un stretto legame tra dieta e la salute mentale dei bambini. Disse uno dei ricercatori: "Mental health challenges are increasing worldwide. Identifying preventable factors for such challenges is important and will have the greatest impact if identified on young children." Quindi cosa stanno cercando di fare? Siccome questo mental health è una cosa che si vede e più, magari non è più, non lo so. Si parla di più di questa cosa qui, però vediamo che anche nelle scuole tanti bambini hanno mental health. Qualcuno ha ADHD, un problema, anxiety, depression, tutte mental health non è necessariamente ADHD, però ci sono problemi e lo vediamo perché se avete figli o se siete nonni, capite che tanti bambini hanno questo mental health. Quindi identificarlo in bambini sarebbe ideale perché poi crescono in adulti. Quindi se c'è qualche problema quando è ancora un figliolo, un bambino, è meglio cercare di evitare che continua questo problema, qualsiasi sia. In questo caso sarebbe una dieta non sana. Lo studio ha anche notato that mental health is specifically important in early life and critical for future school outcomes, social skills and education, which influence long life health and socio-economic outcomes, che è quello praticamente che ho appena detto. Identificarlo quando uno è ancora giovane è molto positivo perché cambia come si comporteranno a scuola, i loro modi di interagire con persone nel loro, gruppo di persone, amici, la scuola, eccetera, e può anche influire la salute per tutta la vita. Mental health è una cosa che si dice sta crescendo in tutto il mondo e quindi guardano alla dieta e anche altri fattori come socio-economici, dove sei nata, cosa fai, quanti soldi hai, nel senso socio-economic nella società in dove ti trovi. Hanno analizzato data da 363 bambini dai 4 anni, che avevano 4 anni e anche le loro mamme from the Early Food for Future Health Study, questo è il studio che hanno fatto, e hanno cercato di far diventare meglio la loro dieta, okay? Specialmente per i bambini tra i 6 mesi e i 12 anni. Hanno scoperto che i bambini che mangiavano più frutta e verdura hanno dimostrato molti problemi in meno rispetto alla depressione, l'ansia, come ho detto prima, withdrawal, quando ti rinchiudi o dentro o praticamente fisicamente ti rinchiudi in una camera, rispetto alle persone che mangiavano cibi che non erano molto salutari. Quindi ricordiamoci, se avete nipoti, ok, la merendina va bene, però cosa mangiate per la merendina? Un pezzo di cioccolato, secondo me, non dico che fa male, però dobbiamo cercare di dare a mangiare questi bambini cibi ottimi, cibi buoni e cibi salutari, anche per gli adulti e non solo per i bambini, però anche per adulti, anche per i nostri animali domestici. Dobbiamo sempre cercare di averli, di dargli una dieta sana.
1: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
0: Eccoci, bentornati, Daniela Di Fabio, programma Essere Benessere, questa canzone per Tilde che sta girando qui da qualche parte perché l'ho vista qui e poi lei al programma, speriamo che arriva anche il nostro dottore, il dottore Cocchiaro della radio, perché spero, perché ci piace, no? Piace il suo programma. Quindi Tilde, questo brano, se sei in ascolto, te sai già cos'è e lo metto in onda proprio per te, perché piace a noi due, non solo a lei.

Un brano da Sanremo che è molto bello perché ci fa ballare. Ci fa ballare questo brano qua. Allora, concludo il programma di oggi parlando di una cosa che secondo me la maggior parte di italiani non riescono a vivere senza. Immaginiamo cos'è? Il caffè. Ok? Quindi il caffè. La maggior parte di noi la mattina un caffè, dopo pranzo il caffè, dopo cena un caffè. Di solito io 2 volte al giorno, però c'è chi. Non dobbiamo esagerare, però, perché bere magari 10 caffè al giorno sappiamo che non ci fa bene, però un po' di caffè ci fa bene. Per gli asiatici sarebbe il tè verde, anche per noi se vogliamo bere il tè verde. Allora, da tanto sappiamo che il caffè ha health promoting properties, proprietà che promuovono la nostra salute, e hanno trovato che questi compound, che non mi viene il parola in italiano, le cose, le sostanze che sono nel caffè, mettiamolo così, interagiscono con un ricettatore nel nostro corpo. Questo ricettatore si chiama NR4A1, è una cosa che riceve nel nostro corpo, e questo ricettatore aiuta a regolare la nostra genetica, i genes, ok? E come funzionano quando devono rispondere allo stress e a danni nel nostro corpo. Quindi viene descritto questo NR4A1 come un nutrient sensor, è un ricettore che risponde a questi compounds che si trovano nella nostra dieta, cioè tutto che mangiamo, e ha un ruolo nel mantenere la nostra salute mentre il nostro corpo invecchia. È una proteina, questo NR4A1. Aiuta a controllare l'infiammazione, l'energia che abbiamo e come i nostri tissue repair, il rifarsi dei nostri tessuti, che sono tutti fattori che contribuiscono a prevenire condizioni tipo cancro e tipo problemi anche cognitivi, cioè tipo dementia, cognitive decline, quando invecchiamo, problemi a livello del cervello. Quindi nel caffè ci sono cose che si chiamano in inglese, se li pronuncio bene, polyphenols and polyhydroxylated constituents. E queste cose nel caffè, con queste parole, questi termini molto lunghi, si attaccano, si collegano a questo ricettore NR4A1 nel nostro corpo e influisce come funziona. Li aiuta a funzionare questa cosa molto bene, da quello che potrai dire da questa notizia qua. Aiuta a questo ricettore a far sì, in poche parole, che noi siamo e rimaniamo più in salute. E questo è il caffè. Quindi dirai, bevi il caffè. Non dobbiamo esagerare. Non dobbiamo aggiungere 3 cucchiaini di zucchero, 1 litro di latte, cacao e non so tutte queste altre cose. Quindi, per l'amor del cielo, bevete anche il caffè, un caffè latte, un cappuccino, eccetera. Però ricordiamoci di cercare di berlo o proprio il caffè, un espresso, un caffè, magari macchiato, magari il caffè latte, magari un cappuccino, senza zucchero sarebbe ideale, però il caffè ci fa anche bene come tante cose, però in poche quantità, non dobbiamo esagerare. Io vi lascio per oggi, ci risentiremo tra una settimana, fammi controllare la data, sì, ho ragione, la settimana prossima, se non cambia niente, il 2 giugno avrò qui gli ospiti di Lifecare che sono il sponsor di questo programma. Quindi tornate qui con me tra una settimana. Buona settimana, buon weekend, un forte abbraccio e vi ringrazio per il vostro ascolto. Ciao, ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:02.
2: Essere benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Notiziario locale sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, martedì 26 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Si scalda già il clima politico in vista delle elezioni comunali di novembre. La sindaca di Adelaide, Jane Lomax-Smith, ha infatti confermato che si ricandiderà per un nuovo mandato, nonostante in passato avesse dichiarato di non voler più tornare in corsa. La sindaca ha spiegato che la città sta vivendo una fase di grande crescita, sia dal punto di vista della popolazione sia dell'attività economica, e che serve continuità per gestire al meglio questo momento. Secondo la Lomax-Smith, negli ultimi 3 anni il Consiglio Comunale ha ritrovato stabilità finanziaria dopo le difficoltà affrontate durante il periodo Covid, ma ci sarà ancora molto lavoro da fare. Tra i progetti avviati durante il suo mandato ci sono il ritorno dei supercars nel circuito cittadino, la riqualificazione del North Adelaide Golf Course e nuovi grandi eventi internazionali in arrivo. Jane Lomax-Smith aveva vinto le elezioni del 2022 con appena 52 voti di vantaggio sull'ex senatore indipendente Rex Patrick. Le votazioni per il prossimo rinnovo del Consiglio inizieranno a metà ottobre e si chiuderanno l'11 novembre. Cambiamo argomento. Nuove restrizioni per la pesca ricreativa in Sud Australia. Il governo ha infatti annunciato il divieto temporaneo di pesca in 2 nuove barriere artificiali marine a Wirrina, nella Florio Peninsula, e a Nepean Bay, a Kangaroo Island. Il blocco è entrato in vigore da lunedì e durerà almeno 12 mesi, fino a maggio 2027. La misura fa parte di un piano di recupero ambientale dopo i danni causati dalla massiccia proliferazione di alghe nocive che ha colpito diverse specie marine. Secondo il Dipartimento per le Industrie Primarie e le Regioni, le nuove strutture in cemento sono state progettate per imitare le barriere coralline naturali e creare habitat sicuri per specie come snapper, kingfish, mulloway e calamari. L'obiettivo è permettere alla fauna marina di riprendersi e ristabilire un ecosistema stabile prima della riapertura alla pesca ricreativa. Il progetto, dal valore di circa $600.000, punta anche a creare in futuro nuovi punti di pesca sportiva per i residenti e i turisti. Una volta completato il periodo di recupero biologico, le aree saranno nuovamente accessibili ai pescatori amatoriali, mentre resteranno monitorate le attività commerciali nel Golfo di St. Vincent. Voltiamo pagina. Preoccupazione nel mondo delle start-up del Sud Australia dopo le proposte del governo federale sulle modifiche alla capital gains tax, la tassa sui guadagni da capitale. A lanciare l'allarme è Stone & Chalk, il principale hub per innovazione e tecnologia di Adelaide, con sede a Lot 14. Secondo i responsabili dell'organizzazione, le nuove regole fiscali rischiano di penalizzare i fondatori di start-up proprio nel momento in cui l'ecosistema tecnologico locale sta vivendo una forte crescita. Il governo sta valutando di sostituire

Quest'anno sono entrate 22 nuove start-up, con particolare sviluppo nei settori dell'intelligenza artificiale, della difesa e delle tecnologie spaziali. Dall'Australia, nuovi dettagli emergono sull'attacco terroristico avvenuto a Bondi durante il festival di Hanukkah dello scorso dicembre. Secondo documenti classificati, il responsabile dell'attacco era già stato segnalato alle autorità australiane molti anni prima della tragedia. Le informazioni, rivelate da un'indagine giornalistica, mostrano che il National Security Hotline aveva ricevuto già due segnalazioni su Akram, una nel 2027 legata a un presunto interesse per esplosivi e una seconda nel 2014 relativa a simpatie per lo Stato Islamico e possibili viaggi sospetti. Le segnalazioni sarebbero state trasmesse alla Polizia Federale Australiana e all'ASIO, i servizi di intelligence interni, ma non è chiaro quali controlli siano stati effettuati successivamente. L'attacco di Bondi ha causato la morte di 15 persone e il ferimento di altre 40. Saeed Akram è stato ucciso dalla polizia durante l'assalto, mentre il figlio, sopravvissuto, è ora accusato di omicidio e terrorismo. La vicenda sta sollevando forti interrogativi sul coordinamento tra le agenzie di sicurezza australiane e su eventuali segnali ignorati nel corso degli anni. La Commissione Reale sull'antisemitismo analizzerà ora il caso per capire se vi siano state gravi falle nel sistema di intelligence nazionale. Buon ascolto con Radio Italiana 531, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Enza, ciao, buona giornata cara. Come avete capito, il nostro dottore non può essere qui con noi oggi e allora sono io, Tilde, con voi a farvi tanta compagnia e spero che voi mi fate tanta compagnia anche a me. Per la prima ora sarò sola con voi e dopo la seconda ora ci sarà il nostro Franco Bava. E allora, numero di telefono 83407700. Ho tanto bisogno della vostra compagnia e vi farò ascoltare tante canzoni del vostro gradimento. In tutti i modi, per incominciare, voglio tornare indietro. Quando sono arrivata in Australia, il primo cantante che ho ascoltato australiano o americano, che ne so dove, è stato Johnny O'Keefe, che sono andata al suo concerto. Perciò vi farò ascoltare I'm Counting on You con Johnny O'Keefe. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!
4: Domenica 31 maggio, celebra la Madonna di Anzano, nella chiesa di Haimash, alle 10.30, messa solenne, seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno, pranzo da Alzano Club, 2 Chief Street. Menù di 4 portate con antipasto. Pasta fatta in casa, main, dolci e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano. Eccoci qua di nuovo con voi. Grazie, grazie delle vostre telefonate. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Enza. Un saluto caro, un abbraccio, buona giornata. Goditi questo bel sole, e lei vuole ascoltare Rivoglio te dai tempisti di sogni. Buon ascolto, Enza.

Eccoci qua, adesso andiamo a salutare la nostra cara Lucia. Ciao Lucia, e lei vuole ascoltare musica leggerissima. Buon ascolto e buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'altra.

0: ciao,
1: Stefania. Certo, chiama l'Altavilla Club 830631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: magnifico.
1: Eccoci qua di nuovo con voi. Adesso andiamo a salutare la nostra cara Anita. Ciao cara Anita, un abbraccio forte. Lei ha detto che sta godendo questa bellissima giornata nel giardino a fare le cose in casa e vuole ascoltare Terra Straniera. Allora, buon ascolto Anita.

Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531, numero di telefono 8340-7700. Siete in compagnia con Tilde e voglio anche tanta vostra compagnia. Grazie, grazie che ci siete. Adesso andiamo a salutare Gino. Ciao Gino, buona giornata. Lui ha detto che sta godendo il sole perché sta potando le vito, le piante di frutta e sta ascoltando la radio. Grazie Gino. Lui ha lasciato scelte a me e andiamo a ascoltare Vagabondo, Amante Vagabondo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Ecco di nuovo con voi, con me, Tilde, col programma Mi Ritorna in Mente. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Maria. Ciao Maria, lei piace molto Claudio Villa e lei ha detto che gli ritorna in mente tante delle sue belle canzoni nella sua gioventù. E lei vuole ascoltare Claudio Villa con I Stornelli di Claudio Villa. Buon ascolto Maria, buona giornata.

Eccoci qua e abbiamo ascoltato Claudio Villa. E adesso un caro saluto alla nostra cara Rosa Lelli and Rosa Nesci con questa canzone tutta per voi. Buona giornata e buon ascolto. Un abbraccio, ciao ciao.

Eccoci qua con voi. Abbiamo ascoltato Prendici per mano da Giuseppe Cionfoli. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Italia Bella. Ciao Bella, buona giornata. E lei vuole ascoltare Claudio Villa, Il tuo mondo. Buon ascolto e buona giornata. Ciao ciao.

Eccoci di nuovo con voi, andiamo a salutare velocemente perché il nostro Franco Bava è qui nello studio. Andiamo a salutare la nostra cara Tina. Ciao Tina, grazie della tua telefonata e della tua compagnia. Ascoltiamo questa canzone per Tina. Buon ascolto Tina e buona giornata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:02.
2: Speed camera locations per
3: martedì 26 maggio. May Terrace, Locklis, Port Wakefield Road, Waterloo Corner, Salisbury Highway, Parafield Gardens, Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park and White's Road, Paralowy.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
7: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà.

0: Eccoci qua, siamo arrivati al secondo segment di questo programma e abbiamo qua il nostro caro Franco Bava. Buongiorno Franco,
1: buongiorno a te.
0: Benvenuto.
1: Oh, benvenuta, allora buongiorno e benvenuta, gentilissima signora Tilde. No, altissima, non dico altissima, altrimenti.
0: Perché sono bassissima.
1: Siamo, no, uno più basso di un altro. Certo. Quindi possiamo confonderci perché andiamo e poi non mi dire Franco, vedi che stai sbagliando, Franco, vedi che cosa deve fare. E comunque. Buon pomeriggio a tutti voi in ascolto, grazie alla nostra radio come il solito sempre che ci ospita e per noi, a parte che è un grandissimo piacere e una gioia sentirci dire di voi tutti che siamo brave e che facciamo qualcosa di buono per tutti voi in ascolto.
0: Sì,
1: cercheremo di fare del nostro meglio, sempre col vostro aiuto, ma non con la nostra Tilde che mi tira sempre l'orecchio.
0: No, io dimmi. Volevo salutare la nostra cara Rita e Mario Zirillo, perché ha appena chiamato, grazie Rita, saluta.

Non dobbiamo fare soltanto le brave persone e farci sentire che siamo sempre educati e rispettiamo la nostra comunità. E come al solito io incomincio sempre col santo dei miracoli, Sant'Antonio di Padova, per cui ho avuto l'onore di avere tantissime belle soddisfazioni in base a quel che io faccio sempre, sia sulla canzone, sia sui racconti della rubrica di Sant'Antonio che viene dedicata dal nostro Don Livio Tonello. Gentilissimo direttore, se lei è in ascolto, senz'altro che lo può anche fare, noi qui ne siamo sempre grati di avere le sue comunicazioni riguardo il santo dei miracoli di Padova, per cui più tempo passa e più si fa molto più popolare con i nostri ascoltatrici e ascoltatori. E io cercherò di fare sempre il meglio che posso, soprattutto con la mia fede, perché Sant'Antonio è il mio fratello maggiore. Voglio chiamarlo così e la stessa cosa vorrei dire di lei. Grazie, grazie del complimento e grazie che siamo arrivati fino a questo punto che possiamo sempre continuare. Oggi vedo sulla prima pagina dove c'è lei, l'editoriale Semi di Civiltà, e siccome l'ho riletta e mi è molto interessante, non soltanto per me, ma perché vedo che ci sono tante cose che lei spiega qui che appartengono anche personalmente di come la penso io per questo mondo che non va. Comunque io proverò a fare del mio meglio a leggere e a presentare la sua rubrica. Grazie D'Olivio. Semi di civiltà. Chi pianta datteri non mangia datteri, soleva dire mio nonno. Una frase d'effetto che proietta lo sguardo in avanti verso un orizzonte in cui il tempo sembra non giocare a favore, in realtà una palma da dattero impiega circa 7 o 10 anni prima di fruttificare, ma il paradosso del proverbio insegna altro. Bisogna lavorare oggi per generare benefici a chi verrà dopo. Bisogna seminare per permettere agli altri di fare raccolta. L'attualizzazione di questa prospettiva ci pone una domanda cruciale. Cosa stiamo seminando oggi per il futuro? Problemi mai risolti in Medio Oriente riaffiorano per ricomincamente conflitti armati, esplodono nuovamente perché la brace dell'olio e della vendetta non è mai spenta. Insurrezioni popolari infiammano le piazze perché all'ingiustizia non è mai stato posto rimedio. Ma cosa è stato seminato in passato per raccogliere oggi così tante contese? Ciò che è mancato e continua a mancare sono i semi di civiltà.
geste e valore piantare.

0: nati nel cuore umano per generare fraternità, solidarietà e convivenza pacifica. È una saggezza che vede lontano, che richiede pazienza e costanza. Le nuove generazioni poggiano sulle spalle di chi le ha precedute, ma se queste non sono state lungimiranti, lo sguardo dei figli non potrà puntare lontano. Le prospettive per il futuro non possono basarsi esclusivamente sulla sostenibilità ambientale, economica o commerciale. Posso continuare ancora, Rita?
1: Sì.
0: Tilde, sì. Prego. Scusa.
1: It's ok.
0: Va bene. Allora, che poco e finiamola.
1: Un minuto.
0: Va bene, ecco. Sulla sostenibilità commerciale. Se manca un seme di valore che animi l'agire umano, i frutti rimarranno sempre acerbi. Ogni civiltà si fonda su principi che generano vita e che non la lasciano indietro. Nessuno, la storia insegna che le grandi potenze sono crollate quando si sono concentrate solo sul potere, sull'espansione e sulla sete di dominio. È un ciclo che si ripete e nessun uomo sembra non aver imparato la lezione. Possiamo ancora continuare?
1: Se andiamo un piccolo stacco e dopo torniamo.
0: Va bene.
1: Va bene?
0: Grazie.
1: A fra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: Ebbene, questa storia era un pochettino lunga e abbiamo dovuto interromperla. Comunque finirò presto adesso, perché è stata una bella storia, non bella ma ben composta, di poter capire tante cose. Come dice, tuttavia, poiché questo mondo sopravviverà al nostro breve passaggio, dobbiamo coltivare la speranza. Solo seminando idee generative, costruendo reti relazionali e gettando ponti anziché innalzare muri, potremo consegnare ai nostri figli un mondo vivibile. Dobbiamo crederci, anche se siamo impazienti di avere i risultati. La palma da dattero richiede tempo per dare i suoi frutti, ma quando arrivano sono dolcissimi. Bravo signor direttore. Signore, ti prego, torna e intappa la bocca a questi parlamentari che distruggono tutto e non vogliono capire niente. Comunque tu verrai, come sempre, e ci sopporterai, perché siamo tutti figli tuoi e crediamo in te. Come dice pure il nostro Totò Cutugno, insieme, tutti insieme.
1: E anche un saluto caro alla nostra cara Assunta Filippo. Ciao Assunta
0: e
1: Filippo.
0: Con gran piacere da parte mia pure, e certo, sappiano che le pensiamo sempre.
1: Senz'altro, ciao, buon ascolto.

0: Ecco, vedi? Sì, siamo tornati.
1: Hai visto come dici?
0: Le parole di quella cosa.
1: Non solo quella, una canzone italiana, volendo sì. dire in tutte parti del mondo, il nome italiano è sempre il tricolore, che lo vogliono tutti bene. Però ci sono quelle che si mettono da una parte e da un'altra e vogliono tutte comandare a distruggere il potere del divin creatore. E io guarda che cosa mi è successo, credimi. Mi sono sognato e mi alzo e vado fuori. E quando passo, vedo che passa una bella donna. Erano le due, le tre.
0: Di notte.
1: Di notte.
0: Alla notte passano le... te lo immaginavi?
1: No, che no. immaginavi, era la verità.
0: Ecco, ma le due di notte.
1: Le tre, signora, signorina, non rispondeva. No, signora, no, signorina e no, signorone. Ha detto io meglio che me ne vado in casa, perché non posso sapere mai che cosa. E che là mi è venuta come una fantasia. E ho voluto fare una poesia.
0: Su questa immaginazione.
1: In questa immaginazione.
0: Bravo.
1: E non solo questo, guarda che ho fatto Immacolata Favola.
0: Ecco, è una favola.
1: Il titolo, quindi una favola inventata più che avverata.
0: Ecco, bravo.
1: E guarda come fa Tilde, eh? Celeste saggia immacolata, gli occhi tuoi scintillanti non si possono mai dimenticare. Ma io non l'avevo nemmeno visto questi occhi, immagino un po'. Dimmi, hai fatto guerra col nostro divin creatore e ti rimandò qui per farmi dannare? E questo non c'è, tutta invenzione. Scherzi a parte, ma è la verità. Tu nel paradiso qualcosa hai combinato.
0: Ah.
1: E Dio per te cosa poteva fare? E Dio per te cosa poteva fare? Senza. Nella mia vita sono stato sempre un'orribile frana. Ma tu sei giovane e bella, sensibile, piena di dolcezza. Ti piace vivere con passione, tenerezza e tanta emozione, come le farfalle col girasole e l'armonia dei grilli al calare del sole, perdendoti dentro i tuoi pensieri tra sogni lontani e desideri veri. Perciò a casa tu non vuoi ritornare, perché la verità ti fa stare tanto, ma tanto più male. E così ce lo dice pure la nostra Caterina Caselle su questa invenzione che ho fatto io, un misto di poesia.
0: C'è una viva immaginazione.
1: Ecco, quindi ascoltiamo che dice Caterina Caselle.
0: Che nessuno può giudicare.
1: Nessuno può giudicare.
0: Ecco qua.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974 00 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Ecco di nuovo.
6: Hai visto come ha detto pure Caterina Caselli?
5: Sì,
6: questa
5: sì.
6: Canzone qua sa da quando è? È del 68.
5: Ah, così. È ancora molto popolare.
6: Molto
5: sì.
6: Popolare. Eh sì, e doveva anche vincere. Ma allora c'era Dio come ti amo. E prima e poi addio addio con Modugno e tante altre canzoni
5: sì,
6: allora
5: infatti.
6: Ma se no, ma questa era una bellissima bellissima canzone e poi chi ci può giudicare? Guarda qua, questa volta voglio fare un omaggio perché io sono stato sempre un simpatizzante di Celentano, perché ha avuto sempre idee giovanile e nello stesso tempo ha avuto il coraggio di affrontare, a parte dopo già il militare che lui ha sfondato con tante belle canzoni, è arrivato ad essere quello che è. Però, guarda qua, lo chiamavano il molleggiato, lo chiamavano in qualsiasi modo, ma ha avuto la forza di non viaggiare mai in aereo, lo sai?
5: Guarda un po'.
6: Celentano, tante tornee, lui l'ha eliminata per non andare in aereo. Non è venuto né in Australia né in America, né una parte all'altra. E allora quel tempo là, io 2 anni prima avevo scritto qualcosa così, perché sa com'è, giovanotto, si voleva camminare, si voleva inventare qualcosa, e ho fatto così, un omaggio al nostro sempre grande molleggiato Adriano Celentano. Sin da ragazzo ero scontento, perfino mamma non mi capiva più. Allora mi disse: ascolta figlio, non lasciare il tuo villaggio per andare in città. Se lo guardi è ancora verde, ma vedrai che fiorirà. Sin da allora io vivo in città, ma le rose sono morte, non c'è profumo, non c'è freschezza, non sono le rose del mio villaggio. A quel punto arriva a Diano Celentano e incomincia col suo rock e mi canta la canzone Il ragazzo di Via Glum.

0: Eccoci qua, lui vuol sapere come si farà.
1: Hai visto, hai ragione.
0: Sì, quando ecco l'erba perché, cresce.
1: Ecco perché ci troviamo a questo punto.
0: Infatti,
1: con
0: sì.
1: Guerre di qua, guerre di là, distruzione di qua e di là. E poi, per far nascere un innocente, a volte ci si mette fino a un occhio. E poi le distruggiamo come le sta distruggendo. Le guerre dei grandi parlamentari, dei grandi patroni che vogliono soltanto soldi, bombe atomiche e distruzione. Ancora sul Santo dei Miracoli vorrei leggere una bella lettera qua, in dialogo con i lettori, a pagina 40. Un gesto che rimane nel tempo. La perdita di una persona amata lascia sempre un vuoto profondo, eppure anche nel dolore può nascere un gesto capace di trasformare il ricordo in speranza, fare una donazione in occasione del seguente e invitare gli partecipanti a unirsi a questo segno di bene. Significa far rivivere la memoria del proprio caro attraverso un atto di solidarietà. Sapete che quel ricordo contribuisce a sostenere una causa importante, può diventare motivo di conforto e di fiducia nella vita che continua, scegliendo di destinare all'Associazione Universale di Sant'Antonio una donazione in memoria di una persona a te cara. Aiuterai persone che si trovano in particolare situazione di fragilità e comincia nel riquadro di pagina 25 sono indicate le modalità di destinazione. E questo mi è venuto pure in mente perché un'offerta tanto gentile pure una volta l'ha fatto quello che ha scritto la canzone Marinella, per cui l'andiamo a ascoltare adesso, della calda voce di Mina.
0: Sì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia.

0: famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!
4: Sì, non manchiamo, vero?
5: E no, non manchiamo, però il tempo corre, sì, e andiamo. Dobbiamo partire.
4: Sì, è finita
5: quasi. E siccome,
4: quasi.
5: Tu non so se la ricordi, ma penso di sì, ti faccio un accenno, perché questa canzone, Claudio Baglione, ha fatto un grandissimo successo, era appena dopo aveva conquistato con un piccolo grande amore. E allora, quando ha fatto questa canzone, Claudio Baglione, io mi trovavo pure in Italia nel 73. E io avevo scritto: il mare per i giovani che vogliono divertirsi sulle spiagge sole mentre sussurra il mare. E questo si presenta con la canzone E tu.
4: Ecco, dobbiamo salutare.
5: E allora noi le salutiamo, sì, ringraziandole a tutti quelli che sono rimasti in ascolto per ascoltarci. Il programma oggi è stato tutto diverso, ma speriamo che sia stato di vostro gradimento, ringraziando sempre la nostra qua,
4: figurati, mi ha fatto
5: autista che manovra tutte le bottone qua, e poi tante volte. Dimmi.
4: Mi fa molto piacere perché vieni fuori con delle canzoni che io non conosco, tante canzoni che non ho mai sentito.
5: Allora, la prossima volta troverò ancora canzoni che tu non conosci.
4: Vabbè,
5: e poi
4: mi fa piacere.
5: Facciamo la votazione, quella che ti piace, quella che non ti piace.
4: Sì.
5: E poi facciamo le nostre ascoltatrici, ascoltatori, che te telefonano, non
4: sì,
5: ci sono gettoni di vincita,
4: no,
5: ma soltanto bravi, mi piace questa, mi piace quest'altra. Alla prossima volta.
4: Grazie Franco e buona giornata. Grazie a tutti della vostra compagnia. Buona giornata e buon ascolto. State in ascolto che ci sarà il programma dei nostri gentiluomini. Ciao ciao a tutti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: The Health Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per ogni decisione importante, affidati a Devereaux Finance. Esperienza, strategia e supporto personalizzato per il tuo futuro. Chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.
3: Speed camera locations per
2: martedì 26 maggio. May Terrace, Lockleys, Port Wakefield Road, Waterloo Corner, Salisbury Highway, Parafield Gardens, Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park e White's Road, Paralowie.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Buon pomeriggio e ben arrivati al nostro programma Il Salotto del Gusto in compagnia di Ida e di Roberto, come ogni martedì.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao Ida, ben ritrovati al Salotto del Gusto. Bene, benissimo.
0: Bene.
1: Guarda, il weekend è passato in un batter d'occhio, mi dava un po' di energia sapere che ci saremmo rincontrati oggi,
0: certo.
1: Però ti dico la verità, sabato, venerdì e sabato per me sono state giornate stra impegnative al lavoro.
0: Anche per
1: me. Quindi venerdì pomeriggio nella disperazione ho detto cosa posso fare nel weekend per riprendermi un po'. E allora ho fatto la valigia e sono andato a Port Elliot un paio di giorni.
0: Ma che bravo!
1: Sì. Ovviamente domenica ho passato la giornata dentro casa perché pioveva a dirotto. Però invece ieri è stato molto più piacevole.
0: Beh,
1: si stava bene.
0: È stata veramente una giornata di pioggia
1: invernale.
0: Esatto. Noi avevamo un battesimo e anche lì indecisi cosa metterci, non metterci, perché eravamo partiti vestiti mezzi estivi e dopo abbiamo detto
1: ma
0: no, è
1: così,
0: meglio
1: perché
0: che...
1: comunque qua, esatto, anche maggio c'è di giorni che sono praticamente estate, cioè soleggiati, che arriva,
0: esatto,
1: a 20 gradi.

0: rilassarti e distaccare, e una domenica di piogge ti ha fatto solo bene.
1: Solo
0: a
1: che
0: te.
1: Bene.
0: Non è vero.
1: E sai, è proprio bello poi guidare verso sud adesso e vedere tutte le colline che sono diventate così verdi. Qualche mese fa era tutto marrone, tutto secco. Adesso invece delle volte sembra di essere in Scozia. È proprio verde,
0: è
1: intenso, acceso,
0: è bello. Anche perché non è un autunno come là da noi, perché da noi proprio non si vede proprio niente, perché
1: esatto,
0: almeno dove
1: nebbia,
0: abitavo io. Perché noi abitiamo proprio nella buca.
1: Nella Val Padana, tra le montagne, cioè nel senso, tra le montagne non è che siano proprio dietro l'angolo.
0: Però
1: la nebbia è in pianura, ci sono
0: Proprio giornate da zuppe.
1: Brava, sì.
0: Guarda, io sabato siamo andati a un evento anche sabato sera, e anche lì ci siamo sbizzarriti di pasta e pizza. E ti dico la verità, tra pasta e pizza sabato, pasta e pizza domenica, cioè lunedì, ieri, zuppa di pollo. Perché
1: io anch'io comunque ho notato che quando ero in Italia mangiavo più pasta, adesso
0: non mangio mangiare la pasta qua, e anche perché non ha lo stesso gusto.
1: Forse l'aria,
0: non per essere.
1: Sì, ma sai, io invece adoro mangiare il riso qua, cioè qua in generale. Adesso mangio molto più volentieri il riso. Infatti,
0: allora,
1: i risotti è una delle cose che preferisco fare. Sì, quando devo fare qualcosa faccio risotto. Però oggi, Ida, vogliamo parlare di qualcosa che un po' ci accomuna sia in Italia che in Australia, perché vogliamo parlare del pesce
0: per non parlare sempre della solita pasta, pizza.
1: Esatto.
0: Parliamo un po' di pesce, sì,
1: perché
0: così almeno...
1: perché comunque, l'Australia è comunque un'isola gigante, e siamo circondati dal bellissimo oceano, dove comunque il pesce è fresco, viene pescato e anche commercializzato in posti tipo il Giappone, dove i nostri tonni che vengono pescati qua sono così. Però anche in Italia, nel suo piccolo, è contornata
0: dai
1: mari.
0: Noi, perché essendo veneti, Venezia sappiamo che è
1: Il pesce, così vogliamo un po' parlare di questa,
0: non mi veniva la parola giusta, di pescheria
1: e di pesca in generale, perché comunque ovviamente siamo vicino al mare noi, ma l'Italia insomma è contornata anche lei da dei mari, magari non è l'oceano. Il mar Mediterraneo ha diversi mari, ovviamente noi siamo vicini al mare Adriatico, e vogliamo un po' parlare di questa cosa qua. Il pesce, tra l'altro, sicuramente da un punto di vista degli studi fa molto bene alla salute, soprattutto alcuni tipi di pesce rispetto ad altri, perché ovviamente ci sono alcuni, tipo il pesce azzurro, per esempio le sardine, il merluzzo fa parte di questa categoria qua, sono veramente ricchi di acidi grassi poliinsaturi, che quindi vuol dire che fanno bene alla salute, non sono come quelli del burro o come quelli là dei salumi, che sono saturi e quindi influiscono nel colesterolo e nella creazione di agglomerati di grasso. Invece il pesce, addirittura gli acidi grassi poliinsaturi svolgono l'effetto contrario, cioè aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari. E quindi in Italia ci fanno una testa tanta da sempre che dovremmo mangiare almeno
0: due volte alla settimana pesce.
1: Che però, parlando insieme prima, io e te, abbiamo detto, anche da un punto di vista economico, al giorno d'oggi, ma un po' sempre, il pesce costa parecchio. Quindi una cosa è bello dire, da un punto di vista teorico non lo mangi, dall'altra invece è un po', diventa sempre più proibitivo.
0: Devo essere sincera, io quando ero in Italia non ero amante del pesce, anche perché parlavamo prima, magari lavorando non avevo neanche il tempo di andare al mercato, di comprarlo, oppure mio papà lo andava a comprare ma era già cotto e tutto.
1: Sì.
0: Io ho imparato a cucinare il pesce qui in Australia.
1: Anche perché tu sai, ricordiamo che sei una piccola Sanpei, e che quindi e quindi vai a pescartelo te il pesce, addirittura.
0: Noi ce lo peschiamo,
1: alla faccia della freschezza.
0: E Mario lo sa pulire molto bene, e lui mi ha insegnato a cucinare il pesce.
1: A cucinarlo.
0: Perché lui è proprio bravo, è andato anche a scuola. Infatti gli avevo chiesto, vieni oggi in programma, ma oggi non poteva, magari un giorno
1: ne parliamo. Perché sai, comunque magari per tante persone lo sanno fare, ma altre esatto. persone che sono incuriosite o comunque dicono vabbè, mi posso prendere il pesce intero, come viene sfilettato. No, anche perché

0: Non è facile sfilettarlo, bisogna saperlo anche, cioè sfilettare bene, perché per togliere tutte le spine e tutto quanto, bisogna saperlo fare, perché sennò ti ritrovi che lo cucini e ci metti anche mezz'ora a mangiarlo perché è pieno di spine.
1: Sì, e la perdi
0: E tanti non mangiano il pesce per proprio quel
1: motivo, per quello,
0: là.
1: Esatto.
0: Dico, una di queste è Angela, perché lei si spazientisce solo per pulirlo.
1: Sì, comunque... Comunque, diciamo che in Italia io il pesce, un po' per motivi anche religiosi, perché il venerdì si mangiava pesce, ma anche proprio perché a me piace molto, ti dico la verità. Poi noi usiamo la parola pesce, in realtà tante volte includiamo anche i crostacei, i molluschi, eccetera. Quando diciamo mangiamo pesce stasera, delle volte in realtà non, il pesce non lo vedi proprio.
0: No, anche perché tipo il lobster e il granchio non sono neanche pesci, sono animali invertebrati, no? Giusto?
1: Comunque adesso prima mandiamo un po' di pausa, un po' di pubblicità
0: e poi
1: ritorniamo e parliamo un po' di queste pesce.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa.

0: Buon vento!
1: Bentornati al Salotto del Gusto, sempre con Ida e Roberto e Radio Italiana 531. Oggi, in una giornata così uggiosa, andiamo al mare, vero Roberto?
2: Sì, a pescare, esatto. Pescare. Sì, stavamo parlando un po' del settore della pesca e dei prodotti di pesca, ecco, e abbiamo detto che il pesce rappresenta un importante componente della dieta mediterranea. Tanta gente anche lo associa il consumo di prodotti ittici anche come un motivo per cui la vita in Italia è così lunga. Infatti dicono che la Sardegna o anche l'Italia in generale o il Giappone, che usano tanti prodotti ittici, la life expectancy di una persona è più lunga, è associata anche al consumo di pesce. Negli ultimi anni il consumo di pesce, soprattutto in Italia, è cambiato notevolmente, perché una volta c'erano tantissime persone, tantissimi pescatori che andavano con la loro barca, andavano a catturare il pesce, a pescare il pesce a largo, ed era quindi prodotto dal mare, raccolto e poi consumato.
1: Certo.
2: Però ovviamente i nostri mari, sfortunatamente anche il Mediterraneo, si sta svuotando.
1: Esatto, sono malati un po'.
2: E quindi non c'è più la disponibilità di prodotto fresco catturato, e al suo posto sempre più spesso c'è proprio, diciamo, il settore ittico dove si allevano i pesci. E l'acquacoltura si chiama in Italia, e alcune persone la vedono con un po' di scetticismo, dicono: ma io preferisco il pesce
1: fresco.
2: Però è anche vero che se il consumo è aumentato e tutti quanti magari possono permettersi di prendere del pesce, e il nostro mare invece sta diventando sempre più scarno di questo, mi pare chiaro che in qualche modo dobbiamo trovare questo.
1: Esatto.
2: Alcuni pesci sono molto difficili da allevare, cioè ci sono alcuni che non sono allevabili, che devono essere ancora catturati, e ecco perché anche il costo molto elevato del pesce. Ma tante altre varietà, tipo il branzino, l'orata, che in Italia vengono utilizzate molto spesso, la maggior parte di quello che si trova in commercio al giorno d'oggi è allevato. È importante quindi, quando uno va a fare la compra del pesce, capire un po' che prodotti ha sotto mano, e anche evitare potenziali frodi, perché ovviamente il costo di un prodotto pescato e invece un prodotto allevato sono differenti. Come
1: è
2: anche differente il prodotto surgelato da quello fresco.
1: Tante
2: volte si trovano pesci che ad occhio nudo non sembrano esattamente uguali, però uno è stato congelato e poi scongelato, e l'altro invece è stato ha sempre seguito la catena del freddo, e ovviamente la shelf life è molto più ridotta.
1: Certo.
2: Io, quando avevo fatto gli studi di tecnologia alimentare, avevo fatto parte del mio progetto di dottorato di ricerca era proprio cercare di capire, utilizzando uno strumento attraverso la scansione del prodotto, capire se il prodotto era realmente fresco o se era precedentemente congelato e dopo scongelato, perché ad occhio nudo
1: non sembra,
2: è proprio così,
1: è
2: facile. Invece,
1: soprattutto perché parlo per me stessa, che non me ne intendo, perché io posso prenderlo e dire: beh, è fresco, ma invece non lo è.
2: Esatto.
1: Cos'è che tu lo...
2: Beh, ci sono, allora, ad occhio nudo le persone che sono un po' esperte lo notano, soprattutto per le caratteristiche della pelle, se è un prodotto che ha la pelle, e dagli occhi. Anche gli occhi,
1: l'occhio deve essere bello brillante,
2: invece se è un po' opaco eccetera, vuol dire che non è poi così fresco. Poi una persona dovrebbe controllare le branchie, il colore delle branchie, se è bello vivo il rosso, vuol dire che è fresco. Se invece comincia a diventare un po' più ossidato, diventa un po' più violaceo eccetera, vuol dire che comincia ad essere un po' più. E poi anche l'odore.
1: Beh,
2: diciamo,
1: certo,
2: che il pesce
1: ha un odore abbastanza forte, soprattutto se non è fresco.
2: Comunque qua parliamo comunque che il pesce è fresco, anche, dico, è commestibile, entrambi sono commestibili, però più il pesce è stato fuori, più è stato soggetto magari a ossidazione, si sente l'odore un po' di ammoniaca, sempre più pungente.
1: Certo.
2: Ovviamente al giorno d'oggi non è che proprio ti metti là sul bancone e ti metti ad annusare eccetera, perché delle volte è il venditore che ti fa tutto quanto.
1: Ti corregge nelle scelte.
2: E poi anche il giorno di andare a comprare il pesce in Italia. Io adesso qua non so esattamente.
1: Da noi il martedì e il venerdì, era martedì e il venerdì al mercato.
2: Esatto, il lunedì è un po' sconsigliato perché la domenica i pescatori non andavano a pescare. Certo. E quindi di solito il martedì e il venerdì erano le giornate in cui uno andava al mercato del pesce.
1: Vedi, non ci avevo pensato però io a sta cosa
2: qua. Sì.
1: Ma te pensa, è vero, però perché se ci pensi di domenica i pescatori non vanno a pescare.
2: Di solito lavorano 6 giorni
1: esatto,
2: su 7, però
1: certo.
2: Sì.
1: Bene, dai.
2: E dopo, pensa che uno dei mercati ittici più grandi d'Europa è a Milano, che non c'ha neanche il mare. Sì,
1: oh,
2: il mercato a Milano è veramente, perché poi comunque viene commercializzato, viene trasportato. Ovviamente Milano è un posto un po' centrale per tutto il nord Europa e non solo, nord Italia e non solo, quindi è interessante che a Milano
1: non
2: è neanche nella cosa
1: il mercato di pesce
2: uno
1: italiano.
2: Tra i
1: grandi
2: d'Europa anche.
1: Pensa a te.
2: E comunque un'altra cosa che appunto una persona delle volte è un po' scettica, dica ma il prodotto era congelato. Al giorno d'oggi, Ida e anche i radioascoltatori, il prodotto congelato è a volte più safe, lo mangi più tranquillamente quando è congelato, perché sulla carne, sul flesh del pesce può crescere una larva che quando mangi prodotti per esempio non cotti o crudi o se non è stato trattato con il congelamento, questa larva non muore e questa larva ha la capacità di penetrare e andare anche sulla nostra carne. E quindi poi non è una...
1: Non è la salmonella, no?
2: No, no, quello no. È un batterio.
1: Un batterio
2: invece questa qua è una larva, quindi è un animale.
1: Sì.
2: Quindi attraversa, si può replicare ed è molto difficile da debellare perché non è un batterio, non è che con gli antibiotici il...
1: Sì, perché non essendo una...
2: Un microorganismo...
1: Un virus, un batterio, cioè il batterio lo elimini con l'antibiotico, il virus no.
2: Perché
1: esatto.
2: A parte che qua stiamo entrando magari un po' nella biologia, però diciamo che il batterio è qualcosa di vivo e di un microorganismo, quindi di piccolissime dimensioni, non appartiene alla categoria degli animali, ma appartiene proprio ai batteri.
1: Okay.
2: E gli antibiotici hanno azione contro i batteri.
1: Certo.
2: Quando parliamo di virus, invece, parliamo di qualcosa che non è vivo, o meglio, è vivo nel senso che si può replicare, però il virus ha bisogno di un ospite, che può essere una cellula, che può essere un animale, e riesce a replicare il suo DNA un po' contagiando quella cellula e controllando la replicazione del DNA. Quindi sono due azioni completamente diverse. E il virus stesso è molto più difficile da debellare perché non stai combattendo qualcosa di oggettivamente vivo.
1: È vero.
2: Quindi è per questo che delle volte gli antibiotici per un virus non servono
1: non
2: a niente.
1: Non funzionano.
2: Esatto.
1: Torniamo al discorso del pesce. Il pesce, tu dicevi che quando è congelato è più sicuro perché ci protegge da questa larva.
2: Sì, dell'anisakis.
1: Però dobbiamo anche tenere presente che il congelamento del pesce è più di 2 mesi, 3 mesi.
2: Sì, perché allora, anche questa è un'altra brava Ida che ha parlato di questo, perché il pesce di per sé il pesce vive comunque a temperature basse.
1: Certo.
2: Ci sono degli enzimi del pesce che sono capaci di alterare la qualità del pesce anche da congelato. E quindi bisogna stare attenti quando lo conservi in congelatore perché si deteriora dopo pochi mesi, mentre magari una bistecca la puoi tenere anche per sei mesi. Esatto. Il pesce dopo 2 o 3 mesi non è più la stessa qualità.
1: Esatto.
2: Questo non vuol dire che muori se mangi.
1: Lo puoi mangiare, però cerchiamo di evitare, se si può mai, di lasciarlo in freezer per 6 mesi.
2: Questo
1: è il discorso.
2: Sempre mettere delle etichette, fare, se abbiamo per esempio come tu che sei una pescatrice con Mario, bisogna etichettare il prodotto perché in modo tale che uno usa quello
1: più vecchio, diciamo tra virgolette,
2: invece di quello
1: nuovo. Sì.
2: E quindi in questo modo qua preveniamo che magari quello là dietro resta là per 2 anni invece mangiamo sempre quello fresco.
1: È vero, bisogna fare molta attenzione, che però dobbiamo ricordarci, soprattutto noi donne di casa, ricordati di mettere l'etichetta sul pesce o sulla bistecca o qualsiasi cosa tu metti in freezer.
2: Per tracciare un po', esatto, la sua, esatto, storia.
1: Esatto.
2: Però addirittura il pesce come viene congelato al giorno d'oggi, tante volte viene congelato direttamente in barca, cioè arriva al porto che è già congelato, e quello, no, è il miglior modo, perché praticamente il pesce viene congelato nel momento della pesca. Ma torniamo su questo argomento fra pochi minuti dopo la pubblicità.
0: Radio Italiana 531.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Domenica 31 maggio celebra la Madonna di Anzano nella chiesa di Haymarsh alle 10:30, messa solenne, seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno pranzo da Anzano Club, 2 Chief Street. Menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolci e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.

0: Bentornati al Salotto del Gusto, sempre in compagnia di Ida e di Roberto e Radio Italiana 531. Stiamo parlando di pesce oggi. Sì. E parlavamo del congelamento che viene effettuato al momento della pesca,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, hai detto giusto, perché al giorno d'oggi i pescherecci sono talmente grandi che hanno dei congelatori, anche delle attrezzature abbastanza, dove il congelamento viene fatto in modo molto molto rapido. E questo è il miglior modo per conservare le qualità del pesce, perché quando si abbatte la temperatura molto rapidamente e si porta la temperatura del prodotto a meno 18 gradi in pochissimi secondi, i cristalli di ghiaccio che si formano nelle cellule del pesce sono talmente minuti che quando si scongela poi il pesce in un secondo momento a casa o magari anche nei mercati, non si rompono le cellule del pesce e quindi non c'è quella perdita di acqua che ogni tanto invece si nota quando si congela la cosa a casa. A casa, soprattutto se si congela il pesce su il congelatore, la cella frigorifera, il congelatore che c'è sopra il frigo, sì, quella piccolina, quella là è la peggiore, perché non è molto forte e in più continuiamo ad aprire e chiudere la porta per prendere un gelato una volta, per prendere, la temperatura dentro si alza molto rapidamente e quindi diciamo che i cristalli di ghiaccio, e tante volte si nota perché anche si formano addirittura fuori, e quella è l'umidità che entra e esce,
0: esatto,
1: dalle cose.
0: Vuol dire che c'è, ecco, ci sono dei spifferi d'aria che entrano.
1: Sì, e l'umidità che comunque ha l'aria.
0: Esatto.
1: A quel punto là le cellule, quando si scongelano, perdono tanta acqua, e quando perdono l'acqua, ovviamente quelli sono dei succhi del
0: sì,
1: pesce, e quindi magari lo senti un po' secco, lo senti che è un po' stopposo, non è più. Ma invece questo lo puoi prevenire tranquillamente se compri prodotti surgelati che vengono fatti direttamente nelle barche, e diciamo che anche tante volte il sushi, che comunque è pesce fresco, però era stato precedentemente congelato, in modo tale che anche il problema della larva che parlavo prima è viene debellata, no? Perché muore
0: momento,
1: alla presente,
0: esatto,
1: temperatura.
0: Perché venendo congelato al momento, cioè muore subito, credo.
1: Eh sì, la larva.
0: Credo, la larva.
1: Però
0: no?
1: È diverso se sono i batteri, perché se il prodotto è deteriorato prima, supponi che tu lo prendi, lo tieni 3-4 giorni in frigo, i batteri che comunque sono ovunque sono presenti nel prodotto ittico, loro continuano un po' a proliferare nel tuo frigo e poi dici: ah, ma io non l'ho mangiato, lo metto in congelatore. Quando lo tiri fuori, i batteri non vengono spesso uccisi dalle basse temperature e quindi ricominciano il lavoro da dove avevano lasciato.
0: Esatto. Una cosa importante da non fare è scongelare il pesce in microonde. È bene farlo scongelare a temperatura ambiente, o sbaglio?
1: O addirittura, se uno ha tempo, lo puoi scongelare in frigorifero.
0: Sì, quello lo faccio anche io, lo tiro fuori la sera prima e lo metto in frigorifero.
1: In frigo, e dopo,
0: secondo
1: proprio
0: me,
1: poco prima di cucinarlo, lo puoi tirare anche fuori,
0: esatto,
1: in modo tale che perché in frigorifero lo scongelamento è molto lento.
0: Esatto.
1: Tutto dipende. Magari anche non è conveniente scongelarlo in acqua. Tanta gente lo butta in acqua.
0: No.
1: Ci sono alcune cose tipo i gamberi, ma non è pesce il gambero, ovviamente.
0: È un crostaceo.
1: Però alcune volte uno lo mette in acqua e quello tutto sommato ha la carapace che
0: certo,
1: lo protegge un po'. Ma dei filetti, per esempio, se lo metti in acqua c'è un contrasto troppo forte.
0: Secondo me, io non mi intendo tantissimo, però secondo me perdono anche il gusto. Sì. Perdono la loro... se sono belli polposi, diventano un po'
1: flaccidi, un po'. Sì, hai ragione tu. Sì, sì,
0: sbaglio.
1: Sì, sì.
0: Credo io, per quello che posso vedere.
1: Addirittura,
0: che...
1: alcune volte, se uno, per esempio, ha intenzione di cucinare alcuni pesci in forno, eccetera, anche se non è perfettamente scongelato, lo si può comunque mettere parzialmente congelato e comincia a cuocersi, quindi la temperatura del forno in pochi minuti lo raggiunge già.
0: Certo.
1: Quindi, insomma, cerchiamo di evitare principalmente scongelamenti che sono fatti in modo troppo repentino, troppo velocemente, o in acqua o in microonde, ma o tenerlo in frigo overnight e quindi si scongela lentamente, oppure tenerlo in frigo overnight e dopo tirarlo fuori magari un'ora prima di quando lo cucini, in modo tale che...
0: Bisogna anche vedere però come lo metti via in frigo il pesce, perché se tu lo metti in frigo intero, cioè sappiamo anche noi, dipende come lo vuoi cucinare. Perché ad esempio noi lo mettiamo via già sfilettato, già pronto.
1: Quello
0: per,
1: è perfetto.
0: Esatto, perché sennò vai, rischi che magari metti via il pesce intero, però lo vuoi anche pulire dopo. Non credo sia una cosa saggia da fare.
1: Sì,
0: credo.
1: Anche perché il pesce intero, a parte che un po' almeno togliergli il guts sarebbe perfetto, esatto. Perché comunque là è il posto dove la contaminazione è più alta.
0: Certo.
1: Però quando è sfilettato è molto più pulito, è molto più anche facile da conservare, nel senso che puoi metterlo per esempio con delle scatole
0: o con... facciamo, no noi, Mario li mette via sei filetti per...
1: Clean wrap.
0: Esatto, la pellicola. La pellicola, sei filetti per ogni pacchetto. Noi sappiamo, io so che ogni sei pacchetti ci sono sei filetti, li tiro fuori la sera prima, il giorno dopo.
1: Sono pronti, si scongelano velocemente.
0: Dopo ne parleremo come facciamo alcuni pesci. Addirittura i granchi lui li cucina.
1: Cucina.
0: Li pesca e li cucina subito.
1: Sì. Anche perché il granchio comunque ha la capacità di mangiarsi, automangiarsi, se non ha il modo di bloccare aragoste, astici. Loro possono sopravvivere fuori dall'acqua tantissimo tempo e quindi a un certo punto iniziano a mangiare, si automangiano.
0: Diventano carnivori.
1: Ma nel senso si mangiano loro stessi, si mangiano tra di loro, mangiano le loro proteine, quindi si consumano. Infatti anche per quello delle volte devi comunque cucinarli, magari è il granchio, comunque si presta abbastanza bene in questo.
0: Senti una cosa Roberto, tu quando eri in Italia che pesce ti piaceva di più?
1: Allora, beh, piacere di più è un po'... diciamo che a me è sempre uno dei miei pesci preferiti, che qua non è neanche così tanto comune, era la sogliola. Mi piaceva la sogliola alla mugnaia, che quindi era focotta. Prima si un po' dorava sul fuoco con burro, si metteva burro e si faceva la sogliola, si metteva con un po' di farina e si scottava da entrambi i lati in modo tale che diventasse un po' dorata e poi si completava, si mettevano degli aromi, si mettevano dei capperi eccetera, si completava la cottura in forno, molto semplice,
0: veloce,
1: ma proprio mi piaceva. Non è che mangi così tanto da una sogliola, però insomma
0: che qua non è fatica trovare la sogliola se non la prendi congelata, ma non ho mai neanche mai guardato, ti dico la verità.
1: Si chiama Sol qua, si chiama...
0: Non ho mai guardato, è vero.
1: Un'altra cosa che a me piaceva moltissimo era il rombo. Il rombo è un po' costoso, adesso non so neanche come si dica in inglese, rombo. Il rombo, la cosa bella è che non ha tante spine. Ha la spina centrale e se lo sai sfilettare, tante volte si cucina proprio intero il rombo. A me piaceva cucinarlo alla Mediterranea con un letto di patate, poi mettevo le olive, i pomodorini, si cucinava al forno con un po' di olio d'oliva e un po' di vino. E questo qua era il sughetto del rombo, poi usciva e cucinava le patate ed è un pasto completo così. Poi comunque a casa mia mamma era molto brava a fare baccalà alla vicentina. Che quello là io adoro, so che te non sei un amante.
0: No, non sono un amante del baccalà.
1: E per me più c'era quel sughetto fatto con il latte e la farina, più mi piaceva con la polenta. Poi c'era la stagione che prendevano le seppie e le cuttlefish e le cucinavano in umido e con la polenta. Ovviamente a me si piacciono tantissimo anche i calamari.
0: Certo.
1: Cioè, secondo me i calamari fatti bene, fritti.
0: Sai cosa Roberto? Che da noi i calamari, essendo molto più piccoli, sono molto più teneri rispetto a questi che abbiamo qua in Australia. Sì. Qua sono dei mostri proprio. Soprattutto i tentacoli, per farli in umido, le seppioline in umido, là da noi sono speciali, secondo me.
1: Sì.
0: però.
1: Esatto. E poi da me si mangiavano le sardine, si facevano sì, sia sardine. In saor, che ne abbiamo parlato in precedenza, sì. Ma anche semplicemente fritte. Sì, a me, sì. Sinceramente, togli la lisca, farle impanate fritte, sono buonissime, con un'insalata d'estate, morte apposta. Sua. Il tempo qua scorre veloce, esatto. Ida, dobbiamo lasciare spazio ancora un attimo alla pubblicità e ci risentiamo fra pochi minuti.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!

0: Bentornati con il Salotto del Gusto in compagnia di Ida e di Roberto. Stavamo parlando di ricette con il pesce.
1: Sì. Io stavamo dicendo appunto quelli che erano un po' i pesci che mangiavo più
0: In
1: in
0: Italia.
1: Italia, più comunemente, e poi ovviamente, anche se non è pesce, però le paste, ecco, sono un po' predilette, sia la pasta alla marinara in bianco e in rosso, la pasta con le vongole, il risotto con i gamberi, insomma, gli scampi. In Italia gli scampi sono, soprattutto su dei ristoranti che sono un po' più costosi, insomma, sono abbastanza comuni da
0: Sì, è
1: trovare. E
0: vero.
1: poi anche, sai cosa mangiamo spesso a casa? I folpi o il polipo. Il
0: Sì,
1: polpo.
0: beh, a me piace ad
1: Se.
0: esempio, soprattutto in salata
1: Se.
0: con il con il
1: Sedano.
0: sedano, bravo, non mi
1: Esatto.
0: veniva la parola.
1: Ci
0: Con il
1: sono vari
0: sedano,
1: modi
0: sì.
1: da. Allora, il polpo è una di quelle cose che non sono molto facili da allevare. Adesso ci
0: Certo.
1: sono allevamenti che ce l'hanno, però non è così facile. Sono anche animali molto intelligenti, poveri
0: Ah, sì?
1: loro. Mamma mia, sì. I miei ogni tanto li prendo, non fai conto, soprattutto durante la stagione dei polpi, perché poi se stai attento alla stagionalità, poi puoi risparmiare qualche soldino. E allora i miei comprano le casse di polpi quando è la stagione e li mettono in congelatore e dopo li buttano in acqua direttamente da congelati. Li puliscono prima di metterli via. E poi quando è il momento di tirarli fuori, li cucinano direttamente e li cucinano, fate conto, per mezz'oretta
0: Sì,
1: e
0: perché
1: ci
0: non bisogna
1: mettono.
0: neanche cucinarli tanto, perché sennò
1: Esatto,
0: diventano duri. Stessa
1: è
0: cosa per gli squid, le
1: la. Eh sì,
0: sepie, come le volete
1: c'è
0: chiamare.
1: un momento in cui
0: Esatto.
1: diventano sempre più tenere, ma poi se va oltre la cottura, ricominciano a ricreare altre strutture delle proteine che lo
0: Certo.
1: diventano gommosi, diventano
0: Esatto.
1: chewy, che non è bene. Quindi quello là, anche questo secondo me, la ricetta dei polipi, anche lessi, è molto semplice, basta
0: Sì.
1: cucinare con delle carote, due cipolle e se si vuole si possono anche mettere delle patate a cucinare insieme.
0: Certo.
1: Questo qua, quando sono pronti, si può fare un'insalata dove puoi metterci dentro appunto il sedano, dei pomodorini, delle olive, le patate, i folpi, i polipi, come chiamate?
0: Certo.
1: Noi li chiamiamo folpi, ma penso sia
0: Sì,
1: dialettale.
0: sì.
1: L'octopus, diciamo, e si fanno delle insalate che sono buonissime
0: Certo,
1: d'estate. È una
0: l'estate
1: cosa
0: sono
1: fresca
0: proprio.
1: e si mantengono anche bene in frigo. Quindi, insomma, poi se hai un po' che avanza, puoi mangiarlo anche il giorno dopo, che si mantiene molto bene. Ecco.
0: Io, ad esempio, quando cucino il pesce a casa, mi piace fare l'insalata di pesce. Ad esempio, tipo stasera che cucino pesce, ho preparato delle patate lesse con dei gamberetti, avocado e arancio.
1: Che buona.
0: E lo abbino a. Stasera ci sono whiting con pea butter.
1: Ok.
0: E dopo pensavamo ad una pasta, però con sugo di pomodoro, sempre con il
1: Sì, in
0: pesce, non
1: rosso.
0: in rosso, non in bianco.
1: Ecco, e che pesce usi per fare la pasta? Che
0: Allora, noi abbiamo usato, dico noi perché Mario è
1: è
0: l'esperto del
1: l'esperto.
0: sugo, abbiamo usato whiting, gli snook, il
1: Sì.
0: granchio e il pesce rosso che, come si chiama, red mullet,
1: Il
0: credo.
1: mallet,
0: Sì,
1: ok.
0: non i pesciolini rossi da
1: Se
0: vasca.
1: no, non siamo arrivati tanto.
0: Esatto, è quello.
1: Ho
0: Facciamo
1: capito.
0: così e
1: Tutta roba
0: vediamo.
1: catturata da
0: Tutta
1: voi. Bravi,
0: catturata da noi, sì.
1: mamma mia.
0: Però delle volte quando si va a pescare, magari peschi un pesce di un whiting, un red mullet, allora cosa facciamo? Facciamo un sacchettino che sappiamo che quel sacchettino è
1: È
0: apposta
1: pronto per
0: per
1: fare la
0: fare la
1: marinara,
0: marinara.
1: sepe. Una cosa importante quando si cucina il pesce, ingredienti che ci stanno bene sono l'aglio,
0: Certo, quello era
1: che ci
0: bravo.
1: sta molto bene, e il vino bianco, perché toglie quel senso un po' da
0: Sì.
1: pesce. Quindi io suggerisco sempre di fare, di solito, partire sempre da un trito di garlic,
0: Sì. Certo.
1: aglio, peperoncino, se uno piace il peperoncino, olio d'oliva. Si fanno friggere un pochettino e poi si aggiunge il pesce che si vuole mettere, si sfuma con il vino bianco in modo tale che tolga quell'odore. Mm-hmm. E poi se uno vuole metterci anche il pomodoro lo aggiunge e fa la salsa. Altre persone preferiscono invece la tipica pasta di pesce bianco e quindi sì. Non devono metterci pomodoro, o alcune volte ci mettono i pomodorini, però esatto. Quasi a fine cottura, esatto. A quel punto là è una via di mezzo,
0: certo.
1: Ecco, quindi quando si sanno queste piccole regole ci si può sbizzarrire e creare ricette a piacimento, perché mm-hmm. Insomma non ci sono regole scritte sulla roccia, certo. Uno può fare
0: Io
1: quello
0: per cucina a proprio gusto, insomma.
1: Ascolta Caraida,
0: siamo arrivati alla fine anche oggi e speriamo di avervi dato delle
1: informazioni,
0: sì. Per quanto riguarda il pesce. Noi ci risentiamo la prossima settimana sempre in compagnia di Roberto con il Salotto del Gusto,
1: dalle
0: 3
1: alle 4,
0: esatto,
1: tutti i martedì.
0: Buona settimana a tutti e noi ci risentiamo.
1: A presto,
0: ciao.
1: Grazie per l'ascolto.
0: Ciao.
2: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 26 maggio. May Terrace, Locklis, Port Wakefield Road, Waterloo Corner, Salisbury Highway, Parafield Gardens, Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park and White's Road, Paralowy.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
7: You're listening to Radio Italiana 531.
8: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni, celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center, cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili del Lanzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni del Lanzano Club.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

90. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

mi sembra vero, e non l'ho mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato

0: migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

pensando di, vorrei solo che fossi qui. Ti ho visto con lui, sembrava incazzato. Soltanto io posso farti arrabbiare, ti porto con me. Macchina blindata, così nessuno la ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acquafilette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
5: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: You're listening to Radio Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17
2: e un minuto.
3: Speed Camera Location, sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 26 maggio. May Terrace, Locklis, Port Wakefield Road, Waterloo Corner, Salisbury Highway, Parafield Gardens, Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park and White's Road, Paralowie.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Il centrodestra conquista Reggio Calabria e conferma Venezia, mentre Vincenzo De Luca torna sindaco a Salerno. Stallo nei negoziati sull'Iran e Israele riprende gli attacchi contro Hezbollah e nuova tensione sulla flottiglia in Libia. Papa Leone XIV lancia il monito alle big tech, bisogna disarmare l'intelligenza artificiale. Allarme Ebola rientrato per due cooperanti tornati dall'Uganda, test negativi. Proseguono le indagini sulla tragedia del sub alle Maldive e scoppia il caso dei profili cancellati dall'Unione Università di Genova e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.
9: Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Io e te, io e te.
1: Eccoci qui di nuovo, buon pomeriggio a tutti, Radio Italiana 531 insieme Onde Nuove con Francesca Eliana.
0: Buon pomeriggio a tutti, di nuovo siamo qui, le settimane, come diciamo ogni settimana, volano, è quasi la fine di maggio, fra poco è già giugno. Text times coming.
1: Ah, no worries, è le tasse. Dobbiamo essere tutti in briglioni. No, per le tasse?
0: No.
1: Beh, ci sono, sono quelli che stanno preparando la valigia per andare in Europa.
0: Yes.
1: Parliamo un po' di quello. Yes. Però oggi dovete stare in onda e non mancate, abbiamo un'intervista e siamo, oggi dobbiamo essere un po' napoletani. Siamo da Benevento, però sì. Oggi siamo un po'... Non mi metto a parlare troppo, il dialetto, però...
0: Allora, senza offendere nessuno, perché dopo se uno dice, sei napoletana, buonanima di mia nonna mi diceva, vedi che noi non siamo napoletani, siamo beneventani.
1: Sì.
0: E me lo dicevo sempre. Mi sa che lei forse aveva qualcosa con i napoletani, non sono sicuro, però... Già lo sto dicendo così nessuno che si offende, perché non sono io, era buon'anima di mia nonna che dicevo.
1: Sembra buon'anima, a buon'anima. Ok, io fra poco parliamo un po' della nostra intervista, però dovete stare in onda che questa è un'intervista che è stata difficile per organizzare. Sono schiattando dell'excitement di questa intervista. Ne parliamo dopo di questa canzone, no?
0: Sì, allora cosa facciamo? Vabbè, andiamo sempre con 883. Sono troppo forte, dai, facciamolo.
1: Dai.

0: 883, troppo forte, troppo.
1: Dei nostri grandi, delle nostre, la nostra gioventù, in senso, sì. our time, our 80s and 90s, 883. Allora, tu hai detto che adesso siamo pronti per le tasse. Io sì. dico che, beh, io non è che ci vado, però tutti che stanno preparando per andare in Europa per l'estate, c'è una grande notizia
0: sì,
1: che
0: dimmi.
1: Il Uber Boat in Europe, lo sai cos'è?
0: Scherzi, adesso no, manca Uber Car, abbiamo Uber Eats, adesso Uber Boat.
1: Uber Boat significa che sull'app, Uber app, non tutti i posti in Europa, però da giugno 26 puoi prenotare una piccola nave, nave, uno traghetto, diciamo, una piccola, piccola nave, no, no nave, what's a little boat? Bacchetta.
0: Adesso, a little boat. Se, boat, I'm on a boat.
1: Che viene anche con la guida, che non è che dovete prendere la patente per guidare anche, ma intorno a Amalfi Coast, Saint-Tropez, intorno alle varie isole in Europa. So you just book it through the Uber app in Europe.
0: La Obviously, barca.
1: È una barca. Sì. Sai com'è? Tanti prenotano queste ditte private che tu puoi prenotare la barca. Io non so se questo è per il pubblico, in senso che qualsiasi persona, però queste ditte private che credo che si paga un sacco di soldi per fare un giorno, diciamo, alla costiera amalfitana, tu prenoti una di queste, tu paghi uno, dalle 100 euro, 200 euro, non so quanto costa.
0: 1800 per fare un giro,
1: sì.
0: in una, non possiamo dire una barca, che ti porti in giro la giornata, 1800 euro.

0: ora per la giornata ed sei arrivato. Per quelli io forse preferisco prendere Uber Boat.
1: Sì, perché poi diciamo stanno facendo la prova, certo con le destinazioni un po' più popolari, Split, Dubrovnik, Saint-Tropez, Nice, Barcelona, Mallorca, la costiera amalfitana, questi posti un po' più. È una prova.
0: Vanno in Grecia?
1: Sì.
0: Allora devo vedere, perché io devo arrivare da Torino in Grecia per un giorno e i voli che sto guardando, ti dico, è un volo di 2 ore, più di $500 a testa, una via.
1: Ci credo, questa guerra che significa non è finita e vedi che ci saranno i voli cancellati. Io non voglio essere quello che mette in dubbio sui voli, però credo che quest'estate in Europa è molto volatilità. It's going to be very volatile.
0: Ok, allora ti faccio sapere quando ritorno se l'abbiamo preso.
1: Vabbè,
0: o no.
1: Vabbè, lo so che stai pronta per andare via.
0: Sì, sì, sì. Allora, to get into the mood, un po' mood nel senso mood di tutto, ballo, di tutto, non dico più altro. Mettiamo la canzone della settimana, diciamo, dei anni 80, inglese, che io questa ascoltavo tantissimo quando era più giovane.
1: Throwback 80?
0: Yes. Venga, boys.
1: Oh my God.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Looking for something truly special? At Martin Rogers Jewelers, we've been creating custom designs for over 40 years, from wedding rings to crosses, and jewelry for baptisms and sacraments to award-winning creations. Every piece is crafted with care. What makes us different? You work directly with our designers, personal, one-on-one. And many families keep coming back to us, generation after generation. Come see us at 523 Glenburn Road, Hazelwood Park, or visit martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, your jewelry, your story.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Ben ritornati Radio Italiana, Onde Nuove con Francesca Eliana. Siamo in ansia con i nostri amici da Napoli perché oggi abbiamo organizzato un interview con i proprietari di La Trattoria di Nenella con Ciro e Mariano. Stiamo aspettando che si collegano con noi, però per quelli che non sanno cos'è, chi è, dov'è La Trattoria di Nenella, io veramente non sono ancora stata, sono forse passata vicino, però non ho avuto la possibilità di andare. Però se andate sul profilo di Instagram, cercato Trattoria da Nenella, iniziate nei quartieri spagnoli. E questa pizza è un trattoria, come tanti altri in Napoli, che non vedo ora che qui in Australia, Francesca, che qualcuno che ha un trattoria, pizzeria, ristorante, avrebbe un po' di entertainment. La Trattoria di Nenella, se guardate su Nenella, sono i camerieri, si va, mi sembra che un menù di 13 euro, due portati, però la bellezza è che si cominciano a ballare sul tavolo, sulle sedie, è un'atmosfera fenomeno. E non sono solo loro, però questa Trattoria di Nenella, perché sono anche aperti in Malta.
1: Ah, sì?
0: Sì, hanno seconde, però
1: wow.
0: Quando iniziamo questa intervista lo chiediamo, perché non so da tanto tempo che sta da Malta, però io non vedo ora che qui in Australia, speriamo che un giorno verranno qui anche, però dai, tutte queste persone che hanno un locale, pensate un po' di entertainment.
1: Sì, è vero.
0: Non sulla musica che suona, però cominciamo a ballare. Io non so se tu ricordi, c'ero anni fa, non voglio essere anziana, però a Melbourne Street c'era un ristorante sudamericano che si andava a mangiare, poi verso le 9 tutte le sedie, le tavoli si mettevano a fianco e cominciava il bossa nova type music.
1: I
0: can't remember the name of it. It was amazing, Francesca. E la Trattoria di Nenella, loro non è che si spostano i tavoli, si cominciano a ballare.
1: No, spostano un po' i tavoli. Io ho visto, perché se andate su Instagram, come hai detto, and you follow la trattoria, dopo cominci a vedere tanti feeds su tua pagina di chi le tag nelle sue esperienze, diciamo, del pranzo, della cena. Ma ti dico, mi metto io a cantare in alto come una, proprio lì da sola a cantare, perché sono fantastiche le canzoni moderne, quelle dell'epoca, unbelievable. E te lo devo dire, non solo i staff che si mettono, escono fuori da dove sono, dalla cucina e tutto, però tutti quelli che sono lì, che stanno mangiando, anche loro che si mettono insieme e cominciano a cantare le canzoni. È fantastico.
0: Beh, se, dobbiamo sentire proprio da loro, che non vediamo ora che stanno in collegamenti. Saremo live su Facebook appena che si collegano Ciro e Mariano. Ci è voluto un po' di tempo di mettere in contatto, però hanno accettato e speriamo che non c'è... chissà, i napoletani, sai che tante volte si dormono la mattina, che...
1: Forse stanno preparando già
0: per
1: pranzo.
0: A me mi hanno detto che il piatto che non mi piace proprio è pasta e patate, che è un piatto fenomeno. Ma come può essere pasta e patate un piatto proprio... Allora, però devo chiedere, hanno detto
1: ma
0: che...
1: Ma che italiana sei se non ti mangia?
0: Pasta
1: e patate. E se metti anche
0: una zucca pure,
1: e anche, come si chiamano i flat beans in italiano?
0: Fagioli flat.
1: No, non sono i piselli, non so. O the green beans o i flat beans lì dentro. Oh, mamma mia. Perché viene proprio il gusto, proprio è denso il sapore delle patate con la mamma, dopo lo riempi di formaggio sopra pure. Dai, sto mettendo già peso solo pensare. Vogliamo andare una delle canzoni di loro più perché loro hanno un playlist, vero?
0: Ecco, pensi un po' che hanno questa trattoria, hanno la sua playlist, è fenomeno. E non vedo ora di parlare con Ciro e Mariano.
1: Allora andiamo con questa questa canzone sui playlist di loro e fra poco speriamo che ci colleghiamo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: grande, grande esclusività. Per la prima volta su Radio Italiana 531 siamo live a Napoli con Ciro da Trattoria de Nenella. Buongiorno Ciro!
1: Buongiorno a voi e a tutta la comunità italiana che vive in Australia.
2: Grazie, grazie. Siamo tante emozionate qui di questo collegamento direttamente con te a Napoli. Proprio abbiamo visto tanti di quelli post su Instagram, su Facebook. Devo venire a trovarvi fra poco, devo venire perché ho una cosa fantastica, però... Oh, devo far cominciare a parlare Eliana perché io già mi sto emozionando tanto.
0: Ciro, buongiorno e grazie. E vogliamo sentire da te.
1: Buongiorno e grazie a voi che non fate sentire, scusami, che non fate sentire gli italiani staccati dall'Italia, che ce li tenete sempre aggiornati e comunicati con noi.
0: Ciro, tu non sei stato in Australia?
1: Sono stato i miei 50 anni agli Stati Uniti, ma la mia prossima meta, il mio prossimo desiderio è andare in Australia.
2: Speriamo che vi aspettiamo.
0: Ciro, forse non potessi capire quando napoletani ci stanno qui, non in Australia, ma anche in Sud Australia. Figurati che questa radio ha il programma proprio dei campani ogni giovedì sera. Allora, per noi una cosa, siamo troppo emozionati anche noi di essere questa intervista, però vogliamo sentire da te, vogliamo sentire il dialetto. Io e Francesco siamo più australiani, diciamo, non abbiamo il dialetto come ce l'hai. Allora noi vogliamo sentire tutto da te, come è nato la Trattoria de Nenella, e poi ti faccio altre domande, però spiego un po' la storia. Grazie.
1: Ok, allora la Trattoria de Nenella nasce in coppia quartiere. Coppia quartiere spagnola, a nonna mia arriva, sbarcava in americana a Napoli, che è flotta americana, e salivano in Vico per bere, per fare marenne, per fare l'amore con nei vicoli, nei bassi, perché in Vico Lungo Gesso dei quartieri spagnoli e anche nelle altre traverse ci si veniva in casa d'appuntamento. E mia nonna prevo bene americana, faceva zuppi, fa zuppi, la zuppi cannacot, abusivamente in un basso dietro al vicolo dove poi è nata la trattoria.
0: Wow. Ma la trattoria,
1: poi
0: momento...
1: dopo è subentrato papà.
0: Ah, scusa,
1: è subentrato papà e ha avuto la trattoria e poi vicino c'era il Teatro Nuovo. Poi c'è vicino alla via Toledo, dove ci troviamo più o meno adesso, e c'erano le banche, uffici, gli operai, la gente che lavorava a teatro. E man mano
0: è sviluppato.
2: Siamo arrivati a questo punto.
0: Allora, proprio... al momento, perché siamo live sul Facebook, tu ti trovi davanti alla trattoria, sì?
1: Sì, sono in trattoria, cioè fuori dalla trattoria.
0: Fuori dalla trattoria, perché devi sapere che qui adesso inizia l'inverno, ci sono tanti italiani che imbarcano e se ne vanno in Italia e vengono a Napoli, e dobbiamo essere anche chiarire dove si trova, perché al momento non si trova più ai quartieri spagnoli, no?
1: Non si trova più ai quartieri spagnoli per motivi di spazi, per motivi di comodità, di lavoro, ci siamo trasferiti a Piazza Carità.
0: Piazza Carità, che si trova vicino
1: piazza
0: a via
1: d'acquisto,
0: si trova vicino a via Toledo, dove puoi spiegare un po'.
1: Si trova a 300 metri di distanza dalla trattoria vecchia.
2: Ok, vicino. Wow. Così se sbagliano riescono a trovarti subito.
0: Allora, noi vediamo...
1: Basta chiedere,
0: a Napoli si dice sempre dritto. Vai sempre dritto e trovi. Qualsiasi
1: persona.
0: Vai sempre dritto,
1: coppa a destra, vedi che la trovi.
0: Vedi che la trovi, sicuramente. Allora, noi seguiamo il vostro pagina Instagram, che è fantastico. E abbiamo visto tutte le ogni sera che si balla, Dove
1: ogni nato? Ora,
0: ogni ora è festa. Allora spiego
1: ogni
0: un
1: ora
0: po',
1: è festa.
0: Perché si vede che c'è una fila, perché ho visto che non si può prenotare, no? Per venire lì alla trattoria. Non si può prenotare.
1: No, non si prenota, però è facile. Non si prenota, però è più facile di come credi. Arrivi qua, fai la fila, dai il nominativo e poi te ne vai. Noi ti diamo un orario, okay. Te ne vai, torni a quell'orario e ti chiamiamo.
2: Sì, bello.
0: Allora,
1: la fila c'è solo all'inizio, all'apertura, poi non c'è più. C'è allora, l'appuntamento poi dopo.
0: Ah, e allora parlo un po' del menù.
1: Tutto fatto di prenotazione fatto al momento.
0: Bravi, bravi, mi piace molto. Devi venire ad aprire un locale qui in Australia, dai.
1: Come faccio? Tengo i nipoti miei, sono non.
0: Tu sei non? Beh, non ti preoccupare, tu vieni qui e poi vediamo.
2: Comincia aprile, dopo si parla chi devo stare lì ancora a portarla avanti. Si può fare qualcosa? Sono sicura.
0: Allora, Ciro, mi devi...
1: Ma però a me li tengo ancora debole, già sta vicino ai nipoti miei.
0: Non ti preoccupare.
2: Porta anche a loro, non ti preoccupare.
0: Spedisci i nipoti che vengono qui a imparare l'inglese, vabbè. Però lasciamo stare un po' i nipoti al momento. Parli un po' del menù, quelle che offre lì a trattoria. Perché mi sono stato che abbiamo detto...
1: La pasta... Ti spiego come funziona.
0: Sì, grazie.
1: Qua da noi mangi un primo, scelto tra quattro primi: pesce, terra, insalatone, un primo, un secondo, un contorno, la frutta, il limoncello all'uscita, l'acqua, il coperto, tutto 18 euro.
0: Ma va, no. 18 euro per tutto quello.
1: Wow. Sì, poi ti porto a vedere pure i prodotti che usiamo dopo.
2: Wow.
1: Oppure c'è un menù, vedi che è questo qua di carta. Oppure c'è un menù da 13 euro, sempre con il coperto 14 euro,
2: wow.
1: Che comprende acqua, limoncello, frutta, un primo e un contorno o un secondo e un contorno.
0: Wow.
2: Vabbè, già ho cambiato il programma, mi sa che quando ho un paio di giorni libero a mio frate e mei a Napoli già trovagiste che giù visto a mangiare proprio è una cosa è speciale, proprio il prezzo pure, mamma mia.
1: Lui a mio giorno, tutti i giorni a mio giorno pubblichiamo un po' Instagram o menù.
2: Ci sto io, vengo io, non ti preoccupare.
0: Allora Ciro, mi hanno detto che fate il meglio piatto di pasta e patate. Ma... abbiamo già parlato.
1: Il piatto nostro, abbanano mio papà, facevo pasta e fasulo. Prima che ci salutavo facendo sta pasta e patana caprovole, è rimasta pasta e patana caprovole.
0: Allora hai detto il segreto, è la provola che fa il piatto. Ma io non capisco, pasta e patata, perché anch'io sono cresciuto, però non per me.
2: Io sì.
0: Mi hanno detto che devi provare il pasta e patate lì alla trattoria, che è il meglio di tutto il mondo.
1: No, no, è il nostro piatto. Poi a stabilirlo che è meglio di tutto il mondo, ci veni a trovare e le ha provato.
0: Ecco.
2: È vero.
0: Allora, parli un po', dove è nato questo l'idea di parlare di tutto l'entertainment che è fatto lì? Dove è nato da sempre, è stato lì? Perché non credi che il tuo padre era aperto la trattoria con questa idea?
1: No, e sai che cos'è che... Scusami.
0: No.
1: Abbonano mio papà, noi eravamo scugnazzini, in coppia quartiere, passiamo pallone in dei vighi, ma ci fottavamo coccaruna, e ci faceva cazziate, ci buttava roba a presa, che volevamo fare, dico, volevamo passare.
0: Sì.
1: E ci abbuffava i parole. E allora, poi quando poi lui e la gente rideva, facendo questa cosa, la gente rideva. Quando poi lui è finito e abbiamo pigliato noi il rete in mano, abbiamo piato a gestire lui il locale.
0: Sì.
1: L'hanno mutato a pazziare sta cosa. Scassammo con il piatto. Che papà ci voluttava i cuppini a prese, i messi, le cose a prese.
0: Allora, non solo qui che si facevano. Mi sembra era proprio... proprio la cultura italiana.
1: Ma la cucchiarella.
0: Anche con il bandofolo.
1: E poi l'hanno mutato a pazziare e ridere sta cosa. Poi... quando siamo felici che ben ci viene a trovare con cruno, scassiamo con piatto, come vi saluto voi, a voi dopo. La sapete, scassano pari piatti pure a buco.
0: Fantastico. E allora, si vede le persone che saranno tanti dei turisti che vengono, tanto turisti o proprio i napoletani, quelli locali che vengono?
1: No, i locali purtroppo, io sono sincero, non dico bugie, sì. I locali ne sono pochi.
0: Sì.
1: Okay. Perché i turisti ne vengono assai, perché è diventata una tappa turistica.
0: Ecco, sì.
1: Però noi conservavamo sempre tutto come faceva buonanno mia nonna, buonanno mio papà, facciamo noi. Se noi o lunari facciamo pasta e fasulo, no? Perché o lunari a Napoli si mangia pasta e fasulo. Noi pigliamo il fasulo io prima, sì. E mettiamo a spugnare e poi e mettiamo a fare la mattina la stessa cosa, mi è curì, si mangia pasta e cicero. Io prima mettiamo a spugnare i cicero. E la mattina presto la ponte è bicarbonato e mettiamo a cuocere i cicero. Che se o cicero sa da sparare, no?
0: Ecco, se lo fanno morbide. Ma allora sarei aperto dal lunedì, 7 giorni al giorno.
2: A settimana.
1: No, 6 giorni a settimana.
0: 6 giorni.
2: Quale giorno sei chiuso?
1: Lui è l'11 e mezza mattina, primo rosa vizi, è l'11 e mezza mattina, e 6 a sera... Noi mangiamo prima noi un menù, quello che ci sta a menù, tutto personale, sì. E poi ci andiamo a mangiare i turisti.
0: E a che ora si chiude lì allora la sera? Allora uno se viene in lì, a che ora si, diciamo, è l'ultimo piatto che viene servito? Non si chiude?
1: Diciamo, l'ultima assettata è 10:30, l'11 mancano un quarto, però il po' di sabato viene pure una assettata a mezzanotte.
2: Hai sentito? Perfetto. Ciro, noi da qui, in particolare da Adelaide, mi faccio un po', non posso dire, mi vergogno un po', per dire delle volte, tante dei locali, i ristoranti, le cucine qui chiudono alle 8 di sera.
1: Wow, mami!
2: Già
1: lui lo prima tu lo faci
2: comincia a preparare quando viene
1: turismo, no? E l'ultimo turno facciamo 10:30 sera, e se è forte la serata facciamo pure il turno di mezzanotte.
2: Wow, bello.
0: E allora la musica a ballare è iniziata anche dalle 11 del mezzogiorno o è quella più la
1: ogni
0: sera?
1: Ora. Ogni ora.
0: Wow,
1: chi è l'11:30, l'11:40 mattina rapa e donga a mangiare. E l'uno manca vinta a picciare la musica, e l'uno finisce la musica e caccia tutto quanto perché hanno rasito di là.
0: Wow. E Ciro, tu ti trovi sempre lì ogni giorno alla trattoria?
1: No, io mi alterno un po' con mio fratello.
0: Ok, allora c'è Ciro e te Mariano che...
1: Poi sta mio figlio, poi sì. C'è sta... Cioè, in parte ne siamo una cinquantina, in parte un po' è famiglia, è un po' è... e collaboratori familiari, perché per me tutto quanto si è una famiglia.
0: Beh, Ciro, voglio dire, poi ho visto che sei anche in Malta, avete aperto anche un locale a Malta.
1: A Malta, sì, lo gestisce mio nipote, figlio e mio fratello, ma Daniele.
0: E lì in Malta è uguale, è vostro, da famiglia vostra. Sì, e siete della famiglia è sempre da Napoli, sì, tutto da Napoli.
1: Sì, tutti napoletani sì.
0: Doc. Beh, voglio...
1: Abbiamo pigliato una casa grossa e facciamo rumì e facciamo fatica e facciamo fare pure feste.
0: Grande feste pure. Beh, questo per me è stato... è un onore di parlare con te. Però, Ciro, dai, ci devi fare un'offerta.
1: Dicendo? L'onore è tutto mio.
0: Ci devi fare un'offerta. Io adesso ti chiedo fuori la script... Però se qualcuno...
1: Prima che dici questa offerta, ma che ora sono dell'occhio?
2: Sono quasi le 6 di sera.
1: Qualcuno sono che 10:20, ci hanno scedato poco fa.
0: Voi siete scedati, ma noi dobbiamo andare a mangiare, parlando sempre di questo cibo, della pizza, di tutto. Noi è l'orario di andare a casa a mangiare, perché qui in Australia si mangia alle 6, alle 6:30 di sera.
2: È presto, qui si comincia presto.
0: Mamma rugamolo, sì.
1: E a pranzo a che ora mangiano?
0: Però alle mezzogiorno, però qui durante il giorno non è che si va a casa a mangiare.
2: Non si fa pausa qui.
0: Non si fa pausa, non siamo come in Italia.
2: Una mezz'oretta si mangia quello che si può.
1: Da un'ora e via, si da mattina e fai una tirata fine sera,
0: ecco.
1: Sera e poi fanno tutte cose.
0: Sì.
1: E l'otta sera copri più.
0: Ecco.
2: Infatti, siamo già a letto.
0: Ciro, però ci devi fare un'offerta. Se c'è qualcuno che viene, che hanno ascoltato questa intervista, seguono la pagina della radio, e menziono la radio italiana 531 che vengono da te in questi mesi, tu ci fai un'offerta per loro?
1: Sì, ecco. Li facciamo risparmiare un po' di fila e gli facciamo risparmiare il coperto, non ce lo mettiamo.
2: Bello.
0: Perfetto, però allora, devono menzionare...
1: Tutti quelli che hanno una radio a vostro, io ci faccio pavo coperto.
2: Dobbiamo dire, il manigero qui già ha detto, ci sarò io prima in fila. Sì. Lui già sta pronto per fare le valigie. Lui non vuole una scusa per ripartire di nuovo in Italia.
0: No, questa è una promessa, perché questo è stato pubblicato adesso sulla pagina. E allora qua dobbiamo dire, perché ci sono tantissime persone che ci ascoltano, e allora quando vengono lì in Italia, vengono dalla trattoria da Nennella a Napoli, perché poi ci saranno poi anche quelle che vanno in giro da Malta, e se menziono la radio italiana 531, Ciro, il mastro Ciro ci ha detto che fa l'offerta, su questo è sicuro.
1: Non pagheranno il coperto.
0: Fantastico. Bello. Per noi, Ciro, per noi è un grandissimo piacere di sentire, e speriamo di qualche mese in questi tempi di fare anche, se c'è qualcuno che viene lì, faremo anche un'altra intervista, se possiamo collaborare, perché come mi ha detto, qui ci sono un sacco di gente da Napoli, molte napoletani doc che sono anche dei giovani che sono venuti a vivere qui a lavorare, allora... E sarebbe un piacere di vedere a te o qualsiasi persona che viene dalla trattoria di invitare qui la nostra radio, che sarà un grande onore
1: anche per noi. Senti, ma ti posso portare a fare un giro nel locale?
0: Sì, perché no? Sì, abbiamo qualche perché no? Andiamo, poi ci spieghi.
2: Wow.
0: Allora, però ci devi spiegare dove sei.
2: Sta facendo il giro.
1: Sono per il saluto dopo del giorno.
0: Allora, sta entrando, mi sembra, alla cucina. Sta andando sopra.
1: Posso andare nella cucina?
0: Ciro, cosa c'è quello detto sul muro lì? Che dice?
1: Stanno facendo giusto due puppette.
2: Ma che bello!
0: Wow.
1: Stanno facendo giusto due puppette.
0: Solo due.
1: E poi vanno qua, vedi, nel ragù.
2: Mamma, che bello!
0: Sono i pomodori che fate voi, il sugo, e sono dei San Marzano o segreto?
1: Cambiato.
0: La friggitura. C'è la friggitura.
1: Poi stanno i babà, sono arrivati.
0: I babà?
2: Wow.
0: Oh, madonna mia. Sono i babà.
1: Babà.
2: Bello. Allora, tutti stanno guardando che noi siamo vivi su Facebook, Ciro, che ci guardano, che ci seguono. Le vuoi salutare prima che noi adesso?
1: Stanno pulendo.
2: Fanno pure la pulizia, bello. Si vede pulito.
1: Sono
2: okay.
0: Questo cos'è, Ciro?
1: I cornicelli, perché ci vuole sempre a Napoli.
0: Oh, i cornicelli. I corni.
2: Bello. Ok, Ciro, noi adesso salutiamo tutti i nostri ascoltatori, sia la radio sia sulla pagina di Facebook. Noi ci dobbiamo salutare, che adesso diamo posto per i nostri gruppi.
1: I cornicelli.
2: Bello.
1: Ecco qua.
2: Va bene, Ciro, noi ci salutiamo. Se tu ci saluti pure tutti i nostri ascoltatori.
1: Ok, vi rompo i piatti e ci salutiamo.
2: Grazie.
1: Ecco qua, questo per voi, vedi? Aspetta, metto un po' giù.
0: Il pasta e patate?
2: Rompi i piatti.
1: No, questi sono i piatti per voi.
2: Grazie, bello.
0: Noi siamo Greg.
1: Questo è per tutti gli italiani che vivono in Australia.
2: Bello, grazie Ciro, grazie tanto.
0: Forza Napoli,
2: ciao.
0: Forza Napoli.
2: Grazie.
0: Ciro, grande. grande, grazie ciao. Mille, ci sentiamo ciao, a presto.
2: Ciao.
0: Un grande piacere.
1: Ok, ciao.
0: Forza ciao, Napoli.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao.
2: Grazie, ciao, ciao. Che bellezza, ti devo dire.
0: Wow.
2: Proprio a ci collega. Eliana, io ti ho detto, tu pensi che io scherzi? Io adesso, non, Francesco,
0: cambia
2: se sei
0: itinerario.
2: Io non vado più a Torino per un paio di giorni, tu vai sopra, vai a trovare. Io devo andare a Napoli, io devo andare a provare tutti questi cibi. Ti dico, c'ho acqua in bocca proprio.
0: Sei emozionato.
2: Da,
0: dei, prima,
2: è emozionato.
0: Ha detto,
2: sia lui che anche io ti dico. E dopo quando, mamma mia, quando cominciano a parlare napoletano, mi sento proprio che sto a casa.
0: E Francesco, io devo dire che ho visto anche tante series e tante persone mi dicono non piacciono andare a Napoli, però veramente se non andate a se non conoscete qualcuno a Napoli, dovete andare dei dovete essere conoscere qualcuno che ti porti in giro dei posti,
2: sì.
0: Perché ha detto questi posti come Via Toledo è bello, però è proprio un posto turistico, però se vai indietro a Pigna Secca, quartieri spagnoli. Io sono stata fortunata perché ho dei cugini che abitano lì e mi hanno portato dei posti a Napoli
2: bello.
0: Che non ho visto, non pensavo mai, però la cultura come vivono lì a queste Pigna Secca, ai quartieri spagnoli, non si può descrivere, è una cosa che deve essere lì,
2: sì.
0: È proprio i napoletani, vedi il cuore aperto che hanno
2: è
0: il
2: vero,
0: cuore aperto.
2: Ma si sento proprio, si sente.
0: E allora questa è una cosa che, come abbiamo detto, andate, se andate a Napoli, andate a cercare la trattoria di Nanella, guardate su Instagram e come ha detto anche Ciro, che se andate in Italia e menzionate Radio Italiana 531, beh, dire che ci ha promesso che
2: toglie la copertura
0: che
2: sì.
0: È una grande, però anche se non fa quello, già l'esperienza di andare a questa trattoria, io voglio fare anche chi ha un ristorante qui, una trattoria, pensate un po', fate un po' diverso, dai, perché è bello andare a mangiare, io pagherò qualsiasi prezzo, però date un po' di atmosfera anche,
2: sì,
0: un
2: vero.
0: Po'. Fantastico.
2: Ok, noi ci sentiamo la prossima settimana. Diamo adesso spazio ai
0: Friulani.
2: Non riesco più
0: andiamo
2: a parlare.
0: Andiamo da Napoli a Friuli. E devo ringraziare il nostro station manager Marco che ci ha aiutato a mettere questo in onda, perché non è facile. All'ultimo minuto, ieri sera, ho detto guarda, io ho questa opportunità e voglio che... Perché per la radio è una grande opportunità di aprire questi collegamenti di questi grandissimi posti a Napoli, dappertutto. E allora qualsiasi persona, se ha qualche contact,
2: mandateci un messaggio.
0: Intervista.
2: Ok, dobbiamo andare,
0: andiamo,
2: Eliana, io c'ho fame. Alla prossima, ciao ciao.
0: Ciao ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. In primo piano la politica: il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno, mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centrosinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
5: Andiamo all'estero, resta in salita il negoziato internazionale sull'Iran. Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili a alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina. Nel frattempo Israele ha ripreso gli attacchi contro Hezbollah. Il premier Netanyahu afferma che sono stati eliminati 600 terroristi, ma ribadisce che Israele non abbasserà la guardia.
4: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
5: E veniamo alla cronaca: allarme sanitario è rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
4: Proseguono all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, le autopsie sui 5 sub morti durante l'immersione alle Maldive. Gli esami sono iniziati sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi gli accertamenti riguardano anche Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e Muriel Oddenino. Ma intorno alla tragedia si apre anche un nuovo caso. Al centro delle polemiche la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal proprio sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino. I legali delle famiglie delle vittime accusano l'Ateneo, sostenendo che l'università sapeva, ma ora si chiama fuori. Secca la replica dell'università, che parla semplicemente di una procedura informatica e nient'altro.
5: Nel Torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Venaria.
4: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è rivoluzione totale in casa Milan dopo il finale di stagione disastroso e la mancata qualificazione in Champions League. Il proprietario Gerry Cardinale, dopo un incontro con Ibrahimovic, ha deciso di azzerare completamente la struttura tecnica e dirigenziale del club. Via Massimiliano Allegri, Forlani, Tare e Moncada. Durissima la nota ufficiale della società che definisce la stagione un fallimento inequivocabile. Per Allegri si aprono ora nuove prospettive. Sul tecnico livornese sarebbe pronto pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della Nazionale Azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
7: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Buonasera, come al solito vi do la buonasera e vi auguro un buon ascolto alla trasmissione settimanale Friuli Venezia Giulia e la sua gente della Radio Italiana 531. Sono Marisa, assieme a Cristiano, che stasera è veramente un salvatore. Senza di lui possiamo chiudere bottega, perché per me la console è addirittura strana.
1: Se non ci fossi io, guai allora.
0: Guai.
1: Siamo solo oggi, per stasera, siamo solo noi due, non c'è il vocabolario.
0: Solo noi, ma la faremo, vedrai.
1: Ce la facciamo.
0: Come il solito, incomincio con un aforisma per voi. Questa sera viene dal saggio Dalai Lama. Ci sono solo due giorni all'anno in cui non potete far niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Buon ascolto a voi tutti. Allora, ci puoi salutare anche tu per bene?
1: Saluto a tutti gli ascoltatori della Radio Italiana 531 e del programma Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Come diceva benissimo Marisa, oggi siamo solo noi due. No, avremo qualcosa da parlare, lo scopriremo man mano, ma gli argomenti ci sono e non mancheranno, sì. Assolutamente.
0: Allora, volevo incominciare con l'avvenimento che abbiamo avuto domenica, Cristiano, che mi sembra che è stato un successo, perché la tendenza della gente era abbastanza numerosa,
2: sì.
0: E abbiamo avuto la presentazione dell'attività culturale Piccole Valigie, Viaggi Lunghi. Bisogna ringraziare anzitutto Cristiano, che è stato un esemplare maestro delle cerimonie.
1: E Dio, e non me letto? Ho solo letto alla
0: non
1: fine.
0: Non importa,
1: ho solo letto.
0: Hai letto giustamente al momento giusto. E ringraziamo anche i cantori del gruppo Folk, che hanno eseguito le canzoni dell'emigrazione. Naturalmente il professore Gera Citano, presidente della Società Storica, che ha condotto l'intervista. Il programma ha dato le prove che le storie orali sono importanti perché preservano aspetti dell'esperienza umana che spesso non compaiono nei documenti ufficiali. Governi, giornali e istituzioni solitamente documentano gli eventi principali da un punto di vista di chi detiene il potere, ma le storie orali catturano il modo in cui le persone comuni hanno effettivamente vissuto quegli eventi. Così hanno dato le prove tre protagonisti che hanno emigrato in Australia da fanciulli. Difatti, i ricordi di migrazione, guerre, tradizioni familiari, lavoro, lingua, discriminazioni, celebrazioni o vita quotidiana hanno conferito alla presentazione una profondità.

0: che statistiche e cronologie non possono fornire. Hanno umanizzato i grandi eventi storici e mantenuto la memoria stessa a un valore storico. Mi sembra che è stato un grande successo.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora, giusto per ricordare ai nostri ascoltatori, questo è uno degli eventi che facciamo al Focolar Furlan. Restate con noi per un minuto e mezzo di pubblicità, torniamo subito.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.

0: Allora, credo questo io veramente, che i mestieri dell'uomo fanno la storia dell'uomo. Più che le guerre, le battaglie, i grandi fatti e i rivolgimenti della storia ufficiale, è l'attività spesso umile di ogni giorno a disegnare la fisonomia di un popolo e di una cultura. È un concetto da sempre implicitamente riconosciuto e oggi fatto proprio della più moderna storiografia. Bisogna dire, quindi, per parlare dei mestieri del Friuli, in un certo senso significa parlare della storia del Friuli, una storia ed una civiltà che da sempre traggono linfa dal mondo contadino. Mi dai ragione su questo?
1: Assolutamente, Marisa, assolutamente.
0: C'è ancora?
1: Abbiamo una specie di... Sì, allora, io come sapete bene ho 25 anni, sono giovane.
0: Sì.
1: L'unico esempio di mestiere friulano di tradizione io ce l'ho del nonno, del norcino, il purcitar.
0: Oh.
1: Ha sempre fatto in casa, da quando ero piccolo. Una volta mi ricordo che il mercoledì era la giornata assolutamente sacra, che si svegliavano e copavano al purcit.
0: E uccidevano il maiale.
1: Volevo evitare la
0: povera
1: parola
0: bestia.
1: Povera bestia, ma quanto era buona.
0: Io dovevo tenere la coda.
1: Ma Marisa, io volevo evitare di andare in questi particolari. Io volevo evitare.
0: No,
1: stavo cercando
0: io,
1: tutto.
0: Senti, il nostro maiale mi voleva un bene a me, perché io finivo la scuola, poi andavo a ripetere le mie lezioni che avevo imparato sulle Americhe, sulla storia, su qualsiasi cosa, a ripetere al maiale, le facevo da maestra e mi sembra che mi ascoltava.
1: Magari sì.
0: Aveva... Oink, oink, mi ascoltava. E poi dovevo tenere la coda quando lo uccidevano.
1: No, ma Marisa, calma, che se no andiamo troppo in particolare. Io volevo parlare del mestiere, del norcino, in friulano, perché noi abbiamo tanto parlato brutalmente solo di bevande, come per dire la grappa, però parliamo anche comunque di prodotti tipici,
0: ecco,
1: come i salumi.
0: Quello che volevo, e difatti fanno la storia più che qualsiasi altra cosa, il mestiere. E tu ti ricordi il mestiere di tuo nonno?
1: Ma fa ancora, io non so quanti ancora in Friuli ammazzano, non posso dire, il maiale in casa e lo vendono al dettaglio, cioè lo vendono nel negozio, perché il nonno e lo zio hanno un negozio di alimentari in piazza Percoto, in Friuli Venezia
0: Giulia.
1: Sono
0: stata io là,
1: parlando.
0: Sai?
1: In piazza Percoto.
0: Ho parentà che, anzi, quando ritorni dovrai andarli a trovare.
1: Toccherà.
0: I Pittia,
1: salutiamo,
0: sì.
1: Salutiamo.
0: E il mulino, no?
1: Sì, lì dell'agraria.
0: E anche quello è un mestiere?
1: Assolutamente, ma perché io... sono fiero di essere nipote del nonno, assolutamente, perché lui ci ha provato da piccolo, assolutamente ci ha provato a insegnarmi il mestiere.
0: Allora,
1: mestiere
0: hai anche
1: norcino.
0: Tu tenuto la coda?
1: No, non ho tenuto la coda, non, io non mi è mai piaciuto.
0: Non
1: mi
0: so
1: è,
0: chi piangeva no, più forte,
1: ma,
0: io ho il maiale.
1: Marino Monde, che se no rimase in... andiamo troppo... Però comunque, parlando di mestieri, in Friuli parliamo anche di fierezza, perché io sono fiero, come dicevo prima, di essere nipote del nonno, perché il nonno mi ha insegnato tanto, tanto, tanto cos'è la dedizione per un mestiere, per una passione, perché lui fino a pochi anni fa continuava a voler fare tutto in casa. Veniva il veterinario, che era tutto ok, tutto a posto, tutte le carte in regola per poter fare in casa e mangiare in casa. E la sera, dopo aver copato al furcit, cosa si faceva? La nonna faceva il brodo.
0: Le brusadule.
1: Prima il brodo, il minestra di brodo con il riso. Il brodo che è di carne di maiale, proprio è bianco, non
0: sì.
1: È? Sì,
0: sì,
1: è bianco. E poi il muset, che sarebbe il cotechino, e varie cose, veramente dal produttore al consumatore, perché letteralmente è dall'altra parte del cortile della nonna, veniva da lì la carne e la sera la mangiavamo.
0: È vero. Allora, al mondo contadino appartengono le immagini dei vecchi, come dici tu, che oggi, come tanti secoli fa, curarono la terra amorevolmente con le proprie mani, sia anche si tratti di far crescere e curare la più tradizionale cultura friulana, quella delle vite, sia che si improvvisi una piccola serra per tenere in vita, far sviluppare piante come il pomodoro che va salvaguardato nel rigido inverno friulano. Per mantenere e trasmettere la storia dei mestieri bisogna citare Cormon, infatti questo vi spiego più tardi. Quello che vorrei dirvi adesso è che tutti voi siete consapevoli del fatto che la maggior parte dei nostri emigranti, particolarmente i friulani, in realtà dovrei dire che benché erano agricoltori in Friuli, non continuarono con questo mestiere in Australia. Difatti la maggior parte del lavoro trovato era in edilizia.
1: Come io adesso, sapete, cari ascoltatori,
0: però hanno sempre il mestiere in mano.
1: Il mestiere è qualcosa che non si assolutamente si perde. Il mestiere, una volta ho letto che il mestiere è come andare in bicicletta. Puoi anche smettere di andare in bicicletta per 10 anni, ma appena monti sulla sella ti ricordi subito.
0: Oh, io ero brava in bicicletta, ma adesso non vado più.
1: Addio.
0: Allora, prima di andare avanti con questo argomento, piuttosto suoneremo una canzone.
1: Sì,
0: vediamo
1: adesso.
0: Vorrei che qualcuno mi dicesse cos'è il Tuluing. Il Tuluing.
1: Allora, Marisa, io di Furlan non so. Veramente non so, ma spero,
0: scommetto che tuo nonno saprebbe.
1: Ma sicuramente. Adesso non lo facciamo chiamare, che sennò paga un capitale. Però durante la canzone, la pubblicità, se qua in Australia qualcuno conosce, chiami pure al numero 83 40 77 00.
0: Prova a dirlo di nuovo il numero.
1: Assolutamente, 83 40 77 00.
0: Allora, Tuluing.
1: Tuluing, che cos'è Tuluing? Vi lasciamo con una canzoncina in friulano, pubblicità e torniamo subito da voi con Friuli Venezia Giulia e la sua gente.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per
2: martedì 26 maggio. May Terrace, Locklis, Port Wakefield Road, Waterloo Corner, Salisbury Highway, Parafield Gardens, Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park and White's Road, Paralowy.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
4: Domenica 31 maggio celebra la Madonna di Anzano nella chiesa di Haymarsh alle 10:30, messa solenne, seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno pranzo da Anzano Club, 2 Chief Street, menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolci e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 04 02 32 04 61. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Allora, Marisa mi ha durante la pubblicità mi ha detto: metti una canzone allegra. Però questo gruppo friulano, come si chiamava? Erano i Cinque Uomini sulla Cassa del Morto, che erano che sono un gruppo di Cividale nato nel 2013. Non cantano in friulano, ma sono friulani.
1: Uno di loro è mio parente.
0: Usti miseria. Allora, stiamo parlando di un gruppo friulano, perché state ascoltando
1: Alberto.
0: State ascoltando il Friuli della sua gente. Io sono Cristiano e con me c'è Marisa, è qua sulla Radio Italiana 531. Abbiamo fatto una richiesta al telefono, se qualcuno ci mandasse la definizione di una parola in friulano, che è il
1: Tulluing.
0: Ma nessuno ancora ci ha chiamato. Toccherà dire che cos'è, allora.
1: No, ancora. Speriamo
0: ancora.
1: Perché nessuno dei friulani in Adelaide sa cos'è il Tulluing.
0: Per adesso nessuno ci ha chiamato.
1: Per adesso ancora nessuno ci ha telefonato.
0: No, assolutamente.
1: Tanti dei nostri vecchi friulani sono andati con il Tulluing a fare i contadini in paradiso, quindi quelli non ci telefonano.
0: Ottimento. ma volevamo essere, allora abbiamo messo, dai Marisa, almeno quelli che ci ascoltano qua da Adelaide, ricordiamo che all'83 40 77 00 possono ancora dirci che cos'è il Tulluing. Noi non lo diciamo, aspetteremo ancora.
1: Non ancora, aspettiamo ancora.
0: Allora Marisa, volevo raccontarti una cosa.
1: Dimmi.
0: Allora, no, più che raccontare, ricordare o a chi ci ascolta, sia da qua Adelaide, in Australia, i bersaglieri. Allora, i bersaglieri voglio ricordarli assolutamente, perché questa domenica 31 maggio, in Italia, a Lignano Sabbiadoro, in Friuli, ci sarà l'adunata nazionale dei bersaglieri.
1: Oh,
0: in Friuli.
1: Bellissimo, con la divisa che hanno.
0: Ma tutta Italia, tutti i gruppi d'Italia saranno. Io ho avuto il piacere, sempre col nonno, il nonno Purcitare, il nonno Rino, di assistere a quattro, diciamo, però sono più nel cuore, ne ho due, ovvero di adunate. La prima con l'adunata di Pordenone, che era sempre in Friuli, che il nonno diceva: è troppo piccolo, ovvero io avevo 7 anni, è troppo piccolo per sfilare, tutti gli dicevano. E allora lui cosa ha fatto? Mi ha fatto sfilare lo stesso, e siamo finiti sulla copertina del periodico nazionale dei bersaglieri.
1: Vedi?
0: Dopo ti farò vedere la foto.
1: Sì.
0: Allora ricordiamo ai nostri gentili ascoltatori di chi sono i bersaglieri. Allora, magari c'è qualche australiano che ci ascolta e non sa cosa sono i bersaglieri. I bersaglieri è un reparto di fanteria dell'esercito italiano che, come caratteristica principale, ha il fatto che, invece di andare di passo, un, due, passo, come tutti i militari, vanno di corsa.
1: Oh, sempre correndo?
0: Sempre correndo, assolutamente. Cioè, almeno quando marciano, il loro passo ha il doppio di frequenza degli altri reparti. Perché io mi ricordo, quando ero piccolo, che andavo a fare la sfilata con il nonno, si sentiva.
1: Ma era un bersagliere anche lui?
0: Sì,
1: sì.
0: Come il nonno e lo zio Marco. Ciao zio, grazie, devi scritto che Robby Scherchi, questo è l'int, grazie. Capirà solo lui, e voglio che sia così. Allora, questo perché il fondatore, parliamo un po' di storia, no? Magari
1: sì,
0: che qualcuno conosce più gli alpini, gli italiani conoscono più gli alpini.
1: Qui
0: però
1: conoscono gli alpini, perché sono di fatti, veramente abbiamo tutta la forza armata, ma dei bersaglieri si sente poco, quindi tu devi raccontarci.
0: Assolutamente.
1: Hanno la divisa più bella.
0: Il color cremisi proprio, difatti
1: sì.
0: Il periodico si chiama La Fiamma Cremisi. Ma ero, parlando un po' di storia, il fondatore nel 1836, Alessandro La Marmora, vuole creare un reparto specializzato nel colpire con precisione i bersagli, ovvero il nemico. Per questo si chiamano i bersaglieri, e vanno sempre di corsa e veloci, anche in bicicletta, che Marisa prima diceva, ma non hanno l'aria nella bicicletta, vero?
1: No, l'hanno.
0: No.
1: Sì, difatti quello che ricordo io, che non avevano la gomma in giro la ruota.
0: La sezione di Palmanova, sempre in Friuli, è una sezione di bersaglieri ciclisti, assolutamente. E un'altra caratteristica, ovviamente, è il cappello piumato.
1: Oh, che bello.
0: Il cappello duro.
1: Sì.
0: Duro, e con le piume, vediamo se sai, Marisa, di che animale.
1: Sì, quello sapevo, perché il fratello di mio marito era un bersagliere. Quindi ho la fotografia, e anche il cappello me lo ha mostrato, perché lui lo teneva come ricordo infinito.
0: E quindi di che animale sono le piume? Vedi, se tu divisis?
1: Oh, erano lunghe le piume.
0: Sì.
1: No, dimmi.
0: Di gallo cedrone. Di gallo cedrone, che sono nere, lucide, quasi verdoline.
1: Sì.
0: Allora, parliamo appunto, stiamo parlando dei bersaglieri, per chi ci avesse iniziato a seguire ora, perché in Friuli Venezia Giulia, ci sarà la Dunata Nazionale dei Bersaglieri a Lignano Sabbia d'Oro. E oltre perché cerco sempre di parlare un po' del mio paese, di Percoto, perché Percoto durante la Prima Guerra Mondiale è stato importantissimo per i bersaglieri, perché durante la famosa disfatta di Caporetto, un gruppo di bersaglieri comandati dal capitano Cartasatta sacrificò le proprie vite sulle sponde del Torre, nei pressi di Percoto. Ci fu veramente hanno provato a fermare l'avanzata austro-ungarica giusto per dare il tempo agli altri di scappare. A Percoto, e tuttora a Percoto, ogni volta che c'è una commemorazione andiamo al monumento al bersagliere, che è sul ponte andando verso da Percoto andando verso Manzano. E ogni volta si fanno delle grandi cerimonie proprio sontuose, anche perché il mio nonno è presidente dei bersaglieri, della sezione dei bersaglieri di Percoto. C'è da dire anche che hanno stretto un'amicizia i bersaglieri di Percoto del mio paese con la fanfara di Lecco e di San Giorgio di Nogaro di Lecco, e tuttora sono ancora amici e si rivedranno tutti a Legnano, assolutamente.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Assolutamente. Allora sì, lasciamo ai nostri ascoltatori di cercare su internet magari il cappello del bersagliere o che la divisa, che è stupenda. Noi ci lasciamo pochi minuti per la pubblicità. Tornate con noi.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Alta Villa Club 281 The Parade Beulah Park.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83-627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Allora, ho voluto mettere questa canzone, appunto, che è la Ricciolina, tanto per fare differenza come sono i canti dei bersaglieri. E quindi sono...
1: Che i canti corrono.
0: Esatto, esatto. Proprio per quello ho deciso di mettere la Ricciolina, che è un canto assolutamente tipico, e difatti penso che se il nonno sta ascoltando sicuramente si è metuto a vai. Allora ricordiamo i nostri gentilissimi ascoltatori che siamo sulla Radio Italiana, questo è Friuli Venezia Giulia, la sua gente, qua c'è Cristiano, io e Marisa, e siamo qui a parlare un pochettino della nostra terra natia. Abbiamo ricordato appunto perché per i bersaglieri, abbiamo ricordato che questa domenica ci sarà la Adunata Nazionale dei Bersaglieri a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, appunto in Friuli Venezia Giulia.
1: Sì. I nostri ascoltatori che non sono friulani forse non sanno che Lignano Sabbiadoro è veramente una zona di mare.
0: Sì.
1: È famosa anche per che cosa?
0: È famosa.
1: Sarà abbastanza caldo adesso.
0: Adesso sì, ma ho visto che mi hanno detto in Friuli che inizia a fare caldo, sa, un 30 gradi. Qua noi adesso tutti dicono, ma l'Australia fa caldo. Invece no, la sera.
1: Freddo non fa mai qui.
0: Freddo come in Friuli, assolutamente no. Però la sera, 9 gradi, comunque freschetto, assolutamente.
1: Sì.
0: Ma non come quelle, speriamo ci sia una bella giornata per domenica, appunto, stiamo parlando di una località di mare, con un bellissimo lungomare, penso che sarà dove ci sarà la sfilata di corsa dei bersaglieri provenienti da tutta Italia.
1: E vengono da tutte le parti d'Italia.
0: Sì, esatto. Sì. Non che,
1: sarebbe bello vedere, ho visto sul telefonino il cappello con le piume.
0: Ah sì.
1: E le piume sono brillanti, proprio belle.
0: Il cappello duro, non come il Fez, che è un altro cappello del bersagliere.
1: Poveri, se quelli vanno in lotta, io avrei, non metterei quel cappello lì.
0: Beh, ma...
1: Perché è brutto che si
0: rovini.
1: Ma
0: vogliamo capire, un altro, Giovanni Totti, da parte del... cioè, stiamo parlando di Risorgimento Italiano.
1: Sì.
0: Giovanni Totti è famoso che, ferito alla gamba, si è trovato davanti al nemico, gli ha tirato la stampella. Questa un pochettino è la virtù del bersagliere, che anche come abbiamo ascoltato dalle canzoni, come ho ascoltato, che sono calzanti, sono veloci, sono come il capo fanfara che è davanti. Quando mi ricordo che io sfilavo, faceva di corsa, e allora si partiva di corsa tenendo il passo, tutti correndo, ma i poveri della fanfara che suonano la tromba, il trombone, correndo.
1: Ma quanto fiato non hanno quella gente lì?
0: Io quando ero piccolo per un po' ho suonato la tromba. Da piccolo suonavo la tromba ed ero
1: Allora tu, se per fare il soldato, saresti un bersagliere?
0: Allora, io se avessi avuto avessi dovuto andare in leva obbligatoria, molto probabilmente sì. Come è stato lo zio e il nonno. Molto probabilmente sì. Assolutamente, ma la leva obbligatoria ancora
1: speriamo
0: non c'è più.
1: Speriamo che
0: Italia.
1: Soldati non ci servono.
0: Decisamente. Però come vi ho detto prima, i mestieri, le tradizioni, queste sono tradizioni che devono essere comunque tramandate. Sono raccontare dei canti, delle feste e perché sono nati i bersaglieri e a che cosa sono serviti.
1: Sì.
0: E le storie di eroi. Come appunto quelli del Ponte del Torre.
1: Sono contenta che i miei studenti della terza età, tanti di loro ascoltano il nostro programma di Friuli Venezia Giulia e la sua gente della Radio Italiana 531. Tanti ascoltano, mi chiederanno chissà quante domande venerdì quando è la lezione sui bersaglieri, perché qui non sono conosciuti naturalmente.
0: No. Infatti sono più conosciuti, appunto, come dicevo, gli alpini, perché c'è anche Fuori dal Fuoco l'Ar Furlan. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che nel nostro club, il club anche con ristorante, abbiamo fuori un monumento che ho avuto il piacere di vedere, e tanti dentro gagliardetti delle sezioni degli alpini.
1: Sì.
0: Chissà, non lo so, dovrei andare un po' ad informarmi se c'è una sezione dei bersaglieri di Adelaide.
1: Però quando sono le forze armate sono menzionati anche i bersaglieri.
0: Vabbè, sì. sono delle forze armate che hanno fatto la storia della nostra...
1: Sì, il 25 aprile.
0: Assolutamente.
1: fanno la festa. Sì. Beh, sai cosa farei? Metterei un'altra canzone, ma se ce l'hai.
0: Ma certamente.
1: E poi parleremo di nuovo.
0: Ma sì, adesso mettiamo un'altra canzone. Allora, abbiamo ascoltato la Ricciolina, abbiamo ascoltato un po' di tutto, abbiamo ascoltato però alla fine il Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Non posso fare a meno che mettere una canzone in friulano. Restate con noi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
4: Nubini Piccianini.
5: Tralalelo tralala.
6: Trippi troppa troppa trippa.
4: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
5: 531.
7: Ce ne di farlo bene.

0: Allora, abbiamo ascoltato qua alla radio italiana con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente una canzone che in friulano si dice, si chiama Chiarnie, ovvero la Carnia, ovvero una subregione del Friuli che parte da Amaro, di cui parleremo fra poco, in su, ma che non da confondere, che non dalla parte di Tarvisio, perché la Carnia geograficamente finisce nella Canal del Ferro. Cosa ci vuoi dire?
1: Che sarebbe
0: di più?
1: La...
0: Il Canal del Ferro è una
1: cos'è?
0: È una valle in Friuli.
1: Sì, perché tanti dei nostri ascoltatori non sanno questo.
0: Allora, se facciamo immaginare i nostri ascoltatori il Friuli come il vecchio con la pipa, sapevi che era chiamato anche con il vecchio con la pipa?
1: Sì.
0: Il Friuli. La punta del cappello, tanto per far capire, sopra dove è Tarvisio, non è Carnia.
1: È così.
0: Esatto, facilmente, proprio per far capire. Cioè, è sempre montagna friulana, ma non è Carnia. Però noi parliamo appunto della porta del Friuli, della Carnia, scusate.
1: Sì.
0: Dove si viene fuori con la... Scusate per dire si viene fuori, ma questo qua è proprio un friulanismo in italiano. Noi diciamo l'italian peat col fil di fiar, cioè l'italiano legato con il filo di ferro. Ovvero sto parlando dell'autostrada, che è il casello di Amaro.
1: Sì.
0: Si capisce subito che si è arrivata in Carnia. Cosa ci puoi dire di più di Amaro? Allora,
1: allora tu dopo dovresti trovare la canzone Le Carnie Lutte, cantata da Dario Zampa.
0: Se le chiati, le metto molto volentieri. Intanto
1: sì, allora, ma io intanto parlo che Amaro è un comune italiano di 830 abitanti della provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. È il primo dei 28 comuni che si incontrano entrando in Carnia dalla provincia di Udine. Un orribile detto popolare dice che la Carnia sarebbe più dolce se il primo paese non fosse Amaro.
0: O in friulano Damar.
1: Ma quello è solo un detto. Il nome invece è dovuto dal fatto che l'abitato sorge ai piedi del monte Amariana, 1905 metri, da cui il nome Damar, mentre al sud, oltrepassato il fiume Tagliamento, si staglia il monte San Simeone, 1505 metri.
0: Ricordiamo però, visto che l'abbiamo nominato, che cos'è importante, perché il monte Simeone è tanto importante, perché non finiremo mai di nominare l'evento che, soprattutto per quest'anno, per il 50esimo, che è stato l'epicentro del terremoto,
1: sì,
0: di maggio, il monte San Simeone.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Sì. Il comune non ha frazioni. Le prime testimonianze documentate sull'esistenza di Amaro risalgono alla fine del 300, anche se già in epoca romana si pensa che la zona fosse abitata, visti i ritrovamenti di oggetti dell'epoca. Alcune reliquie testimoniano l'esistenza di una borgata nel primo secolo d.C. I suoi abitanti dovevano custodire ponti, barche e traghetto sulle vie di comunicazione e passaggio sui due fiumi che incrociavano le grandi strade dirette alla valle del Danubio. Amaro ha fatto parte ecclesiasticamente all'abbazia di Moggio fino al 1777, anno in cui passò sotto l'arcidiaconato della Carnia. Il terremoto del Friuli, come hai detto tu, Cristiano, del 1976 ha determinato notevoli danni negli edifici, ma nessun crollo, perché gli stessi erano stati rinforzati in seguito a precedente evento del 1928. Tuttavia si presenta ora con un volto rinnovato, ma senz'altro ben valorizzato, conservante l'impianto originario. Oggi Amaro ospita un'attiva zona industriale, artigianale e commerciale per agevolare e dare impulso allo sviluppo di tutta la Carnia e delle zone montane. Ed Amaro è sorta la sede dell'Agenzia regionale per la montagna Agemont. Nel 2003 è stato inaugurato il primo e finora unico centro commerciale della Carnia, con un impermercato e diversi negozi che hanno però risentito di una gestione non tanto oculata.
0: Marisa, ti posso raccontare che da piccolo, quando io con la famiglia andavo su a Ravascletto,
1: conosco Ravascletto.
0: Ci fermavamo sempre a quel centro commerciale. Mi dispiace dirti che non c'è più niente lì.
1: No.
0: C'è poco, giusto il supermercato.
1: È per quello che dice qui, così, che...
0: Era una tappa fissa con la mamma e il papà a fermarsi alle valli, il centro commerciale, le Valli di Carnia.
1: Sì.
0: C'era, sì, sì. Era un, mi hai fatto venire in mente che mi vengono le lacrime,
1: oh,
0: quasi. Mi vengono
1: adesso
0: quasi
1: abbiamo
0: le
1: Cristiano,
0: lacrime.
1: Che, Cristiano che piange.
0: No, anche mo, ma anche un poco.
1: Di maggior successo si sono rivelate invece le attività nell'ambito dell'informatica. Ad Amaro opera infatti l'Eurotech, una delle aziende leader di questo mercato. Sapevi? L'Eurotech.
0: Allora, in realtà no, ma prima mi hai detto, hai nominato l'abbazia,
1: sì,
0: l'abbazia di San Gallo,
1: Moggio,
0: a Moggio.
1: Sì.
0: Sai chi ci sono dentro lì?
1: Cosa sono?
0: Raccontaci. Le suore. Sono le suore di clausura.
1: Clausetto. No.
0: Ah, scusa, mi è appena arrivata una notifica, è chiuso anche il supermercato alle,
1: ah.
0: alle, no, mi dispiace tanto. No, allora, proprio mi è arrivata una notifica live, assolutamente, da un ascoltatore. Vedi, molto probabilmente in Friuli.
1: Non saprebbe questo ascoltatore cos'è il tooling?
0: E,

0: Allora, non ci crederete mai, ma abbiamo avuto il piacere di avere un trovatello, letteralmente un trovatello, chiacchiere per sé. Perché parlo in friulano? Perché del Friuli, friulano.
1: Lo abbiamo trovato, dove lo abbiamo trovato?
0: Ah, per strada?
1: Nel corridoio della radio italiana,
0: dove c'è un seminario in questo momento del Comites per i nuovi, appunto, italiani in Australia. Abbiamo il piacere, anzi no, abbiamo super il piacere, perché senza una colonna come Giovanni abbiamo il piacere di avere Nicola da Gemona. Ciao Nicola.
2: Esatto, ciao a tutti, eccomi qua, esattamente da Gemona. Tre mesi che sono qui.
0: Uff, ti mento, si sente ancora la parlata un po' catena friulana. Allora, dicendo questa parlata friulana,
1: conosco Gemona perché andavamo, quando ero piccola, tantissimi anni fa, si andava a Sant'Antonio di Gemona.
0: Maresa, c'è la pubblicità. Continuo a parlare così, che tanto sono 30 secondi, torniamo subitissimo.
1: Va bene.
3: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
0: Allora, siamo tornati subitissimo, proprio 30 secondi di pubblicità, è stato facilissimo, con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente qua alla Radio Italiana 531.
1: E Nicola,
0: perché è arrivato Nicola, l'ho vinchiatato per strada, ci capiterà che parleremo per friulano, perché

0: a me, anche se sono da poco, che sono qua in Australia, sono da ottobre, vedere uno friulano mi viene proprio, mi viene nostalgia.
1: Sei commosso.
0: Ma sì, pensa che se il curti dul torna in Friuli, se il cuore ti duole torna in Friuli. Però in
1: sì, ma ritorna indietro perché se devi fare la console.
0: No, tocchi. Starò. Allora, cosa ci dici, Nicola? Come sei? Come mai sei venuto?
1: Raccontaci
0: qua?
1: Di Gemona.
2: Cosa dire? Io qua sono appunto da 3 mesi e faccio cardiologo qui. In realtà sto imparando il mestiere, ecco, perché sono appena stato specializzato, mi sono appena specializzato in Italia e ho trovato questa opportunità qui. E ho detto, ma ne parlano così bene di questa Australia, proviamo un po', no?
1: Sì.
2: A vedere com'è veramente e che dire, boh.
1: E come la trovi?
2: Ma ha superato tutte le aspettative che avevo.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Sì.
2: Come clima, come paesaggi.
1: Beh, oggi il clima no,
2: è vero, ma
1: siamo in inverno. Sembra
0: quasi in Friuli, sembra
2: sì,
0: quasi
2: esatto.
0: In Friuli.
2: Da basse però. Friuli da basse.
0: Infatti sono ripercuti, oh. Nota ecco. Che proprio te le basse non inizia proprio la basse perché sono di Percotto, super menzionato in questo programma. Ma dici un po' di più, dove hai studiato?
1: Ma hai detto prima che a Percotto corre la torre.
0: Il Tor.
1: A Grions del Torre, da dove vengo io, vicino a Udine, corre la torre.
0: Le Tor, sì.
1: Il siamo torrente venuti torre. In una città che ha un fiume con lo stesso nome.
0: Il River Torrens. Questo è figata, visto che roba?
1: Sì.
0: No, ma allora, tornando prima, che hai detto al cardiologo, sì. Mi sono venute sulle le antennine sulla testa perché ho una mamma che ha lavorato all'ospedale di Udine. Dove hai studiato? Dove hai fatto?
2: Vedi, io ho fatto medicina, ho fatto a Udine, appunto.
0: Stimito.
2: Quindi sicuro l'ho incrociata.
0: All'ospedale, al Santa Maria della Misericordia.
2: Sì, per forza.
0: Però mamma è stata in pronto soccorso, in nefrologia, quindi non saprei.
2: Può essere, non lo so.
0: Però adesso che mi viene in mente, il nonno e la mamma erano un grandissimo amici di un primare abbastanza famoso che cantava. Non mi viene sul cognome in questo momento, non mi viene su che
2: Proclaimer, può essere.
0: No, mi verrà su oppure tanto guarda, c'ho sopra, stanno ascoltando, sicuramente mi daranno il nome.
1: Sì, ma senti, io sono i miei studenti, io insegno ancora all'università per la terza età.
2: Ah, dai.
1: Ho gli studenti che sono quasi tutti ex insegnanti di altre lingue, del francese, del qualsiasi tedesco, insomma, loro ascoltano il programma. Vorrei che ci dicessi come hanno fatto il Duomo. Dopo il terremoto il Duomo era del tutto crollato?
2: Sì, buona parte, esatto, esattamente, soprattutto il campanile.
1: Ma è rifatto ugualmente?
2: Hanno usato le stesse pietre che di cui era formato prima.
1: Sì.
2: Sai, quegli anni là non avevamo tutta la tecnologia, no? E tutte le cose che abbiamo ora. Però,
1: ma
2: insomma,
1: avete fatto miracoli lo stesso.
2: Sì, friulani, insomma, gente tosta, abbiamo ricostruito tutto quello che c'era da ricostruire. E, insomma, adesso Gemona è un bellissimo borgo.
1: Sì, credo.
2: Medievale, insomma.
1: Sono passata per Gemona 5 anni dopo del terremoto e ho visto che le pietre del Duomo tutte avevano un numero.
2: Sì.
1: Erano numerate.
2: Esatto.
1: E ci hanno spiegato che hanno fatto apposta per sapere dove vanno queste pietre, perché sì, il Duomo com'era prima.
2: Esatto.
1: Insomma, la zona adesso è molto, è bellissima, l'ho vista.
0: È arrivato il nome.
2: Ah, dai.
0: Slavic.
2: Orco, sì, allora proprio
0: sì.
2: Tanto tempo. Quindi sì, no, ok, tanto tempo prima. Sì, io ho iniziato 10 anni fa. Quindi
0: quanti anni hai?
2: Non si direbbe, ma 30 quest'anno.
1: Mamma mia, che giovani questi bambini.
0: Io
1: quanti
0: sono
1: anni tu?
0: Io ne ho 25.
2: Ecco.
1: Vedi. Già.
0: Come già? Ti ho messo per il su?
1: Beh, io ne ho 89.
0: E viene ogni giorno da e viene ogni giorno da
1: 89.
0: Da Norwood,
1: e voglio dire che quando ero piccola io non ci dicevano come nascono i bambini. Non ci dicevano, era tutto un segreto. E per questo che volevo dire, perché proprio in Gemona. Allora ho chiesto alla mamma, a una certa età, come sono nata io, da dove vengo. Beh, ha detto a lei, io e il papà siamo andati da Sant'Antonio di Gemona, e andando in su in un campo di cavoli abbiamo sentito a piangere.
2: Ah, ecco.
1: E siamo andati a vedere e abbiamo trovato una bambina. Eri tu. Io per tanti anni dicevo sempre sono nata a Gemona. Davvero.
2: Ecco,
1: quindi sono tua paesana.
0: No, o se no anche friulano si dice Madonna di Cremona, signor di Teor.
2: Ecco.
0: Allora, Maresa, visto che abbiamo avuto la fortuna di avere qualcuno vicino che
1: ci aiuta,
0: prendesse anche un pochettino il posto del nostro dizionario preferito, ovvero Giovanni, che salutiamo, che chissà se ci ascolta, che adesso è in Friuli.
1: Chissà se ci ascolta.
0: Chissà se ci ascolta, assolutamente, dobbiamo capire. Sì, ma intanto sì, che cerchiamo di rispondere a questa domanda.
1: Non
0: vi
1: ha
0: lasciamo,
1: scritto niente.
0: Non
1: quindi
0: ha scritto niente. Vi lasciamo ancora una canzoncina. Restate con noi qua sulla Radio Italiana. Noi siamo con Friuli Venezia Giulia della sua gente. Qua c'è Cristiano, Marisa
2: e Nicola.
1: E Nicola.
0: Benissimo, torniamo subito.

0: Allora, Nicola, chissà tu come friulano se sapessi così, cos'è il tului? Perché abbiamo detto la parola segreta, nessuno ci scrive, nessuno ci dice cos'è questo tului.
1: No, potrebbe diventare una sezione ricorrente del programma, la parola misteriosa.
0: Ogni volta si faceva la parola misteriosa.
1: Bello.
0: In friulano.
1: Ma torniamo a fare, cioè, scusate l'italiano peato col filo di fiaro, cioè, continuiamo a fare questa cosa.
0: Ma
1: qua,
0: se nessuno
1: piacere.
0: Ci ha detto niente del tului, neanche i tuoi friulani che ti scrivono
1: I
0: lì.
1: I miei friulani, se a me di sentire chiacchierare non sembra di sentir parlare di
0: la
1: una
0: tua
1: santa.
0: La mia flotta.
1: No,
2: il tului proprio. Ma non è neanche un contesto.
1: Però c'è comunque da dire una cosa. Adesso Maresa parlano un
0: Friuli,
1: po'.
0: Friuli era una zona contadina, no? Quindi
1: sì.
0: Il tului deve essere da fare con
2: qualcosa di.
1: Cioè, allora c'è da dire che il friulano di Maresa, parliamo che è. Anche Maresa, quando sei andata via dal Friuli per la prima volta quando eri piccola?
0: Io?
1: Che anno era?
0: Era 1949, ho lasciato il Friuli nel 1949.
1: Esatto, quindi cerchiamo un tiro di contestualizzare anche la lingua friulana di allora, che c'erano sicuramente parole
0: no,
1: indette.
0: Tu lui non ha cambiato.
1: Però non tanta gente come allora parlava in friulano.
0: Adesso parlano solo italiano, il friulano non lo parlano
1: più. Parlano in pochi, io ho la fortuna di avere i miei amici. I miei amici per friulano. E ho la fortuna di avere i miei amici che parliamo ancora in friulano.
2: Sì.
1: In friulano assolutamente. Però per dire, il friulano, che non, è brutto da dire, non è la stessa cosa. Il friulano del 1949 e il friulano di adesso, del 2026. Brutto da dire, però non è la stessa cosa, perché magari ci sono detti e ci sono delle parole che si sono evolute nel tempo, che si sono italianizzate, anche nomi di paesi. Quindi potrebbe essere anche una risposta a questa domanda, che non tanta gente sa il significato di certe parole, che magari sono nel vocabolario, certo, però non essendo più...
0: Ma i friulani che sono in Adelaide, ma come ho detto prima, tanti di loro che adoperavano il tului, forse sono andati ad operarlo in paradiso, perché mancano. Però il tului era un oggetto di mestiere del contadino friulano, e adesso diremo cos'è. Era un vericello che veniva sistemato nella parte posteriore del carro, precisamente in un incavo di due travi portanti del pienale, che si chiama in friulano il scialar. Intorno ad esso si avvolgevano mediante due resistenti bastoni, gli smaccis dal tuluin, le estremità di una corda che serviva ad avvincere una lunga pertica, el yubal, usata per comprimere il carico del fieno o di strame o di canne durante il trasporto. Adesso sapete cos'è il tului, ma io scommetto che se Ferini avesse ascoltato il nostro programma ci avrebbe detto cos'era.
1: Tanto arriva Cummo, sono 7:30, cosa sono le 7:30, 10 minuti e lo vediamo spuntare assolutamente.
0: Proviamo a chiedergli
1: fuori.
0: Dopo, vedrai che sa.
1: Ah, sicuro che sa, sì. Sicuro che sa, non c'è nessuno. Però pensa che roba, neanche arrivato, neanche tempo di capire dove ti trovi. Nicola,
2: pensa.
1: E ti subito, appena visto, è venuto Stefano.
0: Anche
1: Stefano
0: che
1: Pratola,
0: fortuna per noi avere una persona di importanza così dal Friuli.
1: Assolutamente, cioè, nel senso, allora arrivano qua. Io che sono stato un autista, ho fatto un po' di tutto in Friuli. Per una volta che abbiamo uno studiato, per una volta che abbiamo un cardio. Cioè,
0: ma sei bravo, anche tu come Giovanni hai inghiottito il vocabolario.
1: Ma si scugna, cioè, se non c'è Giovanni, chi deve farlo? Dovrà essere qualcuno, ecco, a farlo, assolutamente.
0: Così fai il console e anche, dato che ha inghiottito il vocabolario, parla.
1: Cosa devo dire? Niente. No, assolutamente. Se deve esserci qualcuno che parla, perché non c'è? Però, allora, abbiamo subito una telefonata, che magari abbiamo qualcuno, eh?
0: Allora, un attimo. Pronto? Sì? Ferini?
1: Intanto che Marisa parla, assolutamente facciamo una chiacchierata io e te.
2: Vai.
1: E ci racconterà. No, che effetto ti ha fatto qua Adelaide?
2: Beh, come prima impressione, insomma, dai, è molto, diciamo, multiculturale, possiamo dire.
1: Sì,
2: c'è di tutto. Non mi aspettavo così tanto, pensavo fosse più una cosa un po' di provincia, diciamo, no? Invece è molto bello, tante culture, si conosce, insomma, tante persone.
0: Quello era Lorenzo Ferini che ha telefonato e ha spiegato esattamente cosa è il Tului.
1: Ma Marisa, io sono ancora giovane con console, vedi? Non so mettere ancora il telefono, scusa. Però so fare una cosa che sarà molto utile, soprattutto adesso, ovvero mettere la pubblicità. Tornate, siamo qua a Radio Italiana con Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Torniamo subito.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
6: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
1: Eccoci. Allora, siamo tornati subito con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Qua che c'è Cristiano come console operator che parla. Marisa ha detto che parlo troppo, appunto.
0: No, ho detto che parli tanto, ma bene.
1: Però tanto è troppo, il confine è molto labile. E abbiamo anche un trovatello, tra virgolette, trovato tra i corridoi della Radio Italiana, che è venuto qui. Non sapeva nemmeno che doveva venire a parlare un po' alla radio,
2: tutto improvvisato.
1: Sì, ma che coincidenza c'era col trovare un friulano proprio durante l'onda del Friuli Venezia Giulia e la sua gente.
2: Sì.
1: Allora raccontaci cosa, dove vivi adesso qua?
2: Allora, io adesso attualmente vivo a Bedford Park perché è troppo comodo col lavoro, visto che lavoro a Flinders.
1: Ma diciamo anche ai nostri ascoltatori che cos'è, di cosa stiamo parlando.
2: Stiamo parlando di, insomma, cardiology department.
1: Quindi stiamo parlando di un ospedale.
2: Sì, esatto, dell'ospedale che c'è a Bedford Park. Un gran bello ospedale, bello,
0: sì,
2: moderno.
0: Lo trovi bello?
2: Sì, molto bello, persone incredibili. Mi hanno accolto subito in modo veramente eccezionale, per cui mi sto trovando molto bene. E per ora sono un anno lì e poi vedremo, insomma.
0: Sì. E parli inglese bene allora?
2: Sì, sì, diciamo che l'accento australiano è un po' tosto all'inizio.
0: Forse un po'.
1: Guarda, io adesso ho iniziato a lavorare nella construction.
2: Ah,
1: e quindi
2: ecco.
1: Quello, è difficile, sì, quello sì, è sì. tanto difficile, sì, ma sì. veramente tanto, assolutamente.
2: Immagino.
1: Guarda, vedo che proprio ti stanno tirando via, quindi grazie mille, grazie Nicola.
2: È stato un piacere.
1: Grazie, che sei venuto, che ci hai aiutato e un po' e abbiamo parlato un pochettino.
2: Esatto.
1: E che fortuna che parliamo del Friuli Venezia Giulia, la sua gente, il nostro bellissimo programma. Abbiamo parlato di Gemona e l'è entrato uno di Glemone.
0: È stato un grandissimo piacere, grazie.
2: Piacere mio, vi saluto tutti quanti e Forza Friul, mi raccomando.
0: Grazie.
1: Assolutamente.
0: Mandi.
1: Allora, mentre un attimino che salutiamo Nicola, metto una canzone che un pochettino sicuramente farà capire di che cosa voglio parlare, come consueto di ogni martedì. Restate con noi.

0: Allora, è un peccato che questa canzone non poteva essere la sigla del mio piccolo intervento settimanale per parlare della squadra del Friuli, della prima squadra del Friuli, ovvero...
1: Perché sappiamo poco.
0: Ma no, allora, come di consueto, da quando abbiamo ricominciato a fare questo programma, mi piace parlare un po' dell'Udinese, appunto, della squadra del Friuli, la squadra friulana. Io dico sempre friulano vero, friulano bianco nero, però Nicola, prima di andare via, ha detto che ti fa Juventus, ma toccherà abbonarlo. Allora, come di consueto, a me piace parlare un po' dell'ultima partita, ovvero l'ultima di campionato, quindi... Mi sa che avremo poco da parlare, ma parleremo
1: con chi hanno giocato
0: contro il Napoli. Saranno felici i nostri colleghi della radio perché il Napoli ha vinto 1-0 sull'Udinese l'ultima partita.
1: Ha vinto il Napoli,
0: però sinceramente, dopo una stagione come quella dell'Udinese, tra alti e bassi, che la prima stagione da lontano, perché sapete mica i nostri cari ascoltatori, qua al Friuli Venezia Giulia la sua gente, oltre Marisa ci sono io, Cristiano, che sono un tifoso sfegatato dell'Udinese, ma è brutto considerarmi tifoso perché a me piace vivere le partite, non solo da spettatore. Difatti sono nella curva e so molti cori dell'Udinese e mi piace appunto avere la possibilità di parlarne anche alla radio qua ad Adelaide, nel nostro programma appunto sul Friuli. Come dicevo, mi è sempre piaciuto un pochettino parlare un po' delle partite, di che cosa è successo. Abbiamo parlato anche della scorsa settimana e quando c'è stato il terremoto, l'anniversario, che hanno fatto quella bellissima commemorazione. Ora che finisce il campionato, abbiamo visto la vittoria dello scudetto dell'Inter e le altre squadre che avranno un cammino europeo imminente, non ho più tanto da parlare per le partite, però sicuramente seguiranno aggiornamenti per i tifosi dell'Udinese qua che ci ascoltano, almeno abbiamo questo piccolo spazio per poter parlare varie vicissitudini durante l'estate italiana, ovvero una delle quelle sessioni di calciomercato, quello che potranno essere delle notizie. Però sappiamo benissimo che l'Udinese alla Coppa Italia sfiderà il Padova e la vincente delle due andrà contro il Venezia. Quindi sarà uno scontro del Triveneto, quindi non ci resterà che aspettare agosto per rivedere appunto la prima partita sicura che avvedrò ancora in Australia, perché quando ritornerò in Friuli una delle prime cose che farò assolutamente sarà tornare in curva a seguire la mia Udinese.
1: Davvero.
0: Quindi sì.
1: Allora questa volta bisogna fare le congratulazioni al Napoli. Ai napoletani che sono tifosi per la Napoli.
0: Guarda, io sono più contento di fare congratulazioni, anche se abbiamo perso, al fatto di aver raggiunto quota 50 punti che non si raggiungeva dai tempi di Guidolin.
1: Davvero?
0: Abbiamo finito la stagione nella parte sinistra della classifica. Sai che sono 20 squadre, no?
1: Sì.
0: E allora noi siamo decimi, siamo nella parte sinistra.
1: Siamo
0: dalla parte, la parte dei veri. Io sono molto contento, anche se ho vissuto questa stagione a distanza. Sono fiero di essere friulano e sono fiero di tifoso Udinese.
1: Sì, benissimo. Allora, cosa parleremo? Perché abbiamo ancora...
0: Abbiamo ancora poco tempo prima del prossimo stacco pubblicitario.
1: Qualcosa che
0: sì, assolutamente.
1: Potrebbe dire.
0: Allora, Marisa, assolutamente, intanto non bruciarti subito l'aforisma finale, cerchiamo di trovare qualcosa un pochettino da continuare a parlare qua del Friuli.
1: Sì, va bene, ma sentiamo un po', forse vale la pena parlare di Giacomo Cecconi, che nacque il 29 settembre 1833 in Val Nespolaria, una località della Val d'Arzino, adiacente all'abitato di Pierlungo. La sua famiglia era di umili origini ed era gestita dalla madre Maddalena Guerra. Giacomo è partito analfabeta da Pierlungo nel 1851 e giunse a Trieste, allora città ricca di spunti culturali, per imparare il mestiere di assistente edile. Il giovane Cecconi frequentò i corsi serali, apprendendo in poco tempo la base del disegno geometrico. Con il conseguimento di queste nuove abilità, da manovale, divenne muratore e una volta conquistata la fiducia dei propri datori di lavoro, ottenne degli incarichi di particolare importanza. A partire del 1857 Giacomo Cecconi si mise in proprio e a capo di un gruppo di operai con paesani che portò a termine la costruzione dell'importante viadotto ferroviario Borovnica e dalla ferrovia che univa Klagenfurt e Maribor. Non ancora 25enne come te, ottenne appalti di lavori ferroviari in Corinzia, in Croazia, Carinzia e anche in Ungheria, ma solo nel 1865 che la figura del Cecconi cominciò a delinearsi come impresario. Così costruì fabbricati lungo la linea Sopron, Sabaria e aggiungicò con i lavori sulla ferrovia che unisce Verona al Tirolo.
0: Aspetta Marisa, ricordiamo il nome di questa persona allora?
1: Sì, si sì. Chiama Giacomo Cecconi.
0: Ma sai la coincidenza che il mio fratello Tommaso ha fatto la scuola a Udine?
1: Sì.
0: Che si chiama Giacomo
1: Cecconi. Giacomo Cecconi. Ma bravo, era analfabeta, guarda cosa ha fatto.
0: Ciao Tommaso. Assolutamente.
1: A 25 anni ha fabbricato lungo la linea Sopron, Sabari, e aggiudicò i lavori sulla ferrovia che unisce Verona e Tirolo. Importanti sono le opere ferroviarie che ha realizzato sempre nell'impero asburgico. Nel triennio 1869 al 1871, dal 72 al 75, costruì la stazione ferroviaria di Fiume e di San Pietro del Carso. Successivamente fu impegnato in Baviera e nel biennio 1877-79 realizzò la stazione di Tarvisio e di Pontebba. Quindi ha avuto ragione di nominare una scuola con il suo nome.
0: Assolutamente, che la stazione di Tarvisio, che è dopo se mai è andato tu in treno verso l'Austria.
1: Sì, sì.
0: Sai che arrivate a Tarvisio, neve, io ogni volta che prendevo il treno per andare in Austria, per andare alle terme, che mi piaceva andare col treno appunto, che c'è proprio le terme di Villach, le Carentan Terme, ci sono proprio, esci dalla stazione e sei davanti a un enorme, proprio bellissimo edificio dove ci sono le terme, bellissimo, e quindi la stazione, l'ultima stazione italiana, la stazione di Tarvisio, è proprio costruita da Giacomo Cecconi. Intanto che i nostri carissimi ascoltatori, ascoltatori della Radio Italiana 531 del Friuli Venezia Giulia e la sua gente con me, Cristiano e Marisa, cercano su internet chi era Giacomo Cecconi, vi lasciamo all'ultimo stacco pubblicitario, torniamo subitissimo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: Allora, visto, abbiamo scelto una polchetta da mettere un pochettino più felice. Una polca, assolutamente. Siamo
1: sì,
0: qua
1: vale
0: col Friuli Venezia.
1: C'è la gente ha le gambe ancora buone.
0: Ah beh, assolutamente, detto da te Marisa, poi assolutamente. Oh, allora io... siamo qua con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente, manca ancora un piccolo spazietto per il nostro bellissimo programma qua sulla Radio Italiana 531. Io sono Cristiano, sono il vostro console operator e Marisa ha detto ancora che parlo
1: sei,
0: troppo.
1: È stato veramente bravo la prima volta da solo, senza nessun aiuto da nessuna parte.
0: Ce la siamo cavata in due. Cosa dici?
1: Benissimo, meglio di così. Sei stato un vero, veramente un salvatore. Un salvatore della trasmissione Friuli Venezia Giulia e la sua gente.
0: Già,
1: altrimenti
0: già.
1: Si doveva fermare. Quindi... io stasera, per dare, ho l'occasione di dare la buonanotte e riconoscimento a tutti i nostri ascoltatori, quelli di Geelong, quelli del Sudafrica, quelli in Friuli veramente vi auguro ogni bene. Poi naturalmente i nostri ascoltatori australiani, Oreste, sono sicuro che tu che sei in ascolto, Lorenzo Ferini anche che sta venendo qui, un grande saluto. Ma in particolare vorrei dare un po' di lode alle donne. Allora, a voi donne dico questo: Buine Njot qui in Australia e Bundi a quelli oltre mare. A voi che oggi avete lottato per rendere migliore questa giornata, a voi che non vi lasciate mai vincere dal malumore, a voi che siete speciali e non ve ne accorgete nemmeno, Buine Njot Feminis e Buine Njot Adulj.
0: Ecco, allora, sono delle cose che veramente mi fanno sentire bene, qua, sentire un po'
1: perché
0: parlare
1: non sei
0: friulano.
1: Una donna, però.
0: No, mi fa sentire bene sentire qualcuno che mi dice le Buine Njot. Perché è tanto tempo che qualcuno non mi dice Buine Njot. Tanto tempo, ma è quanto te che sei qua da quanti anni ricordiamo Marisa?
1: Sì, purtroppo sono trascorsi gli anni.
0: Già, assolutamente.
1: Quelli non si fermano per nessuno, ma non importa.
0: Una delle cose veramente, ma veramente più belle è per me, anche se sono da poco qua in Australia. Mi manca tanto la mia terra e mi manca tanto il Friuli e sentirmi dare la Buine Njot di qualche don è sempre un placer sentirlo e quindi di conseguenza come che dite prima sal curti dul
1: torna in Friuli.
0: Allora vi lasciamo con questa ultima frase. Ci vediamo la prossima settimana con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente, con Cristiano.

carro di una stella mattutina. E senti un rumore nel vento, dal vento è la voce che chiama, risponde al suo lungo lamento, la vita che si allontana. Ma c'è su quel sentiero qualcosa che ora avanza e lentamente un giorno arriverà nella tua stanza. Di cosa mai si tratta? È difficile.

0: la nostra canzone.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 20.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Venezia resta al centro-destra, Salerno al centro-sinistra, Vigevano, Vannacci supera Salvini, sono alcuni dei dati che emergono dopo le amministrative di domenica e lunedì. Molte conferme per il centro-destra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendaria nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. L'affluenza cala del 5%, ma oltre 6 milioni di cittadini scelgono i loro sindaci in grandi città, 18 i capoluoghi di provincia e minuscoli paesini, un voto variegato con conquiste anche per il centro-sinistra che per ora ha ben chiaro di non poter tradurre tutti no sulla giustizia in voti alle politiche. A Venezia Simone Venturini, ex assessore di Brugnaro, vince al primo turno la sfida più importante, vittoria netta del centrodestra anche a Reggio Calabria, dove si registra l'unico ribaltone di questa tornata elettorale con l'elezione dopo 12 anni di Francesco Cannizzaro, coordinatore di Forza Italia in Calabria, sostenuto da Azione. Il centrosinistra vince a Salerno, ma senza il Partito Democratico, ancora una vittoria plebiscitaria al primo turno di Vincenzo De Luca, per la quinta volta sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del Partito Democratico. Dall'estero resta in salita il negoziato sull'Iran, nel servizio della redazione.
5: Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili a alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
4: In Italia, con la cronaca, la polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere. A Carvico, nella Bergamasca, un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquea al dardo di una balestra o ancora ad una freccia di una cerbottana. Lo sport e il calcio: dopo il licenziamento di Allegri del Milan è iniziato il balletto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A. Il servizio della redazione.
6: Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della nazionale azzurra.
4: Il tennis: Matteo Berrettini batte Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros. Il tennista romano numero 105 ATP supera in rimonta l'ungherese numero 65 del mondo con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 e nel prossimo match affronta il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22 del torneo. Per gli azzurri oggi in campo Matteo Arnaldi, che affronta l'olandese Tellon Griegspoor. Questa sera poi l'esordio di Yannick Sinner, che se la vedrà con il francese Clément Tabor. Abbiamo terminato, dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia.
7: È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Un abbraccio a tutti voi, carissimi amici dell'altra parte, augurandovi a tutti pace e bene, mi auguro di trovarvi tutti in salute e pronti a godere la musica che voi chiedete, quindi nel dirvi grazie per le vostre chiamate che già sono arrivate parecchie, vi auguro buon ascolto, passo la parola, saluto a Loretta che si trova alla console, quindi lei è la direttrice d'orchestra, devo fare quello che vuole lei, quindi Loretta, tocca a te.
1: Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti, è un piacere essere qua con voi, spero che godete la trasmissione.
0: Benissimo, allora siamo con voi e per voi, quindi incominciamo subito. Loretta, una canzone pronta, aspettando che voi chiamate e poi vi accontenteremo. Quindi Loretta, una canzone pronta per voi.

Benone, allora siamo per ringraziare la nostra carissima Italia Vella, la quale è sempre con noi. Ti ringraziamo augurandoti ogni bene, Italia Vella. Questa sera tu vuoi ascoltare Pastorella Sarda ed eccola qua, tutta per te. Grazie di cuore, buon ascolto e buon riposo più tardi, cara.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
6: Benone, allora un saluto, un grazie va dalla carissima Antonietta Gagliardi, la quale lei è un'assidua ascoltatrice della 531. Quindi, cara Antonietta, di cuore grazie. Questa sera tu vuoi ascoltare il nostro beneamato Michele Rodella che ci canterà Cuore di Pietra, una canzone che piace tanto anche a me e sono sicuro che piacerà a tutti. Grazie di cuore a te, Antonietta. Buon ascolto, cara.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Benone, allora è arrivata l'ora di ringraziare e salutare il nostro carissimo Fabio De Luca. Caro Fabio, una stretta di mano, un salutone e un presto arrivederci. Quindi Fabio, come ogni settimana, lui chiama alla 531 e chiede una canzone per salutare tutti gli amici che ci incontriamo ogni giovedì al Focolar Furlan a pranzo. Lui saluta Oreste Beltrame, che è il patrono del club, Doro Coronica, Nicola Pameli, Aldo Mechis, Giao Favretto, Mario Montin. Comunque ce n'è una ventina, ricordarli tutti è difficile, quindi uno o l'altro passerà parola che Fabio manda la canzone ogni settimana e saluta un po' a tutti. Stasera sono stato veramente orgoglioso che ci ha chiamato anche il nostro carissimo Nicola Pameli, quindi arriveremo a lui un pochettino più tardi. Quindi il nostro bravissimo Fabio De Luca questa sera ha scelto la canzone che senz'altro farà piacere al nostro patrono Oreste Beltrame. La canzone è Bella Friulana, quindi Fabio, guarda, è una bella canzone, piace anche a me, peccato che tanti non la capiscono, però credete a me, parole dolci, bellissima canzone. Caro Fabio, ti ringrazio ed ecco qua la canzone Bella Friulana, tutta per te e tutti per coloro che sono in ascolto.

Benissimo, allora è arrivato il tempo di salutare il nostro carissimo Nicola Pameli. Caro Nicola, guarda, tu hai detto che la canzone la canta Mino Raetano. Io ho trovato la canzone che dice Gli uccelli, però non credo sia Mino che la canta. Comunque sia, te la mandiamo. Se va bene, va bene, se no... La settimana prossima speriamo di mercoledì che viene il mio professore a fare la console, che lui sia più bravo di trovare. Comunque io ringrazio Loretta che è nuova e fa la sua meglio. Ecco qua, Gli uccelli cantata non so da chi però. Ascoltandola, sperando che sia quella che ti piace, Nicola, nel dirti grazie ti auguro un buon ascolto e tante belle cose. Ecco qua, Gli uccelli.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Domenica 31 maggio celebra la Madonna di Anzano. Nella chiesa di Haimash alle 10.30, messa solenne, seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno pranzo da Anzano Club, 2 Chief Street. Menù di 4 portate con antipasto. Pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 0434347141. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.
4: Benone, allora la prossima telefonata è stata fatta dalla carissima Colomba, la quale Loretta e io ti salutiamo di cuore con la stretta di mano, cara Colomba, augurandoti sempre ogni bene. Quindi questa sera tu vuoi ascoltare la famosissima canzone Polvere ed ecco la qua Colomba tutta per te, augurandoti buon ascolto, buon riposo dopo e tante belle cose da Loretta Lorenzo. Ciao cara, ciao.

Benone, allora dobbiamo salutare e ringraziare la nostra carissima, cosa hai pronto adesso? Allora ecco, sì, per il nostro carissimo Fabio De Luca, grazie Fabio, e a tutti gli amici che ho nominato prima, che si trovano al pranzo al Focolare ogni giovedì. Questa sera Fabio vuol dedicare a loro Nicola Di Bari, che canterà Paese. Ed eccola qua Fabio, tutta per te, grazie e buon ascolto.

Benone, allora con la prossima ringraziamo Antonietta Gagliardi. Cara Antonietta, eccoci di nuovo con te. Tu hai chiesto l'eco del cuore, si vede che sulla computer non l'ho trovato, comunque tu sei soddisfatta se Michele Rodella canta ed ecco qua. Acqua e sapone cantata dal bravissimo Michele Rodella. Quindi nel ringraziarti Antonietta ti salutiamo augurandoti ogni bene.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
2: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Serena. Benone, allora è arrivata l'ora di dire grazie a una coppia fantastica di amici, quindi carissimo Giovanni e Rosa Panuccio, un salutone, un sentito grazie augurandovi ogni bene. Eccoci qua. La canzone da voi richiesta questa sera è cantata da Christian, se non vado errato, Notte Serena. Tutta per voi due, augurandovi un buon ascolto e un riposo d'oro dopo. Di cuore grazie e buon ascolto.

Allora, qua, Benone, cosa abbiamo la prossima lab? Bene, allora fammi vedere che io alle volte ho il libro, scrivo per la nostra carissima Maria Teresa, la quale ringraziamo per le sue dolci parole sempre. Lei vuole sempre mandare tanti saluti a te, Loretta, e a me, e noi di cuore contraccambiamo ringraziandoti, carissima Maria Teresa, ma tu trovi belle parole sempre che speriamo che il buon Dio le ascolti e deliveri lui, lui che può fare tutto. Allora questa sera, come sempre, tu ci dedichi a noi, a tutti della radio italiana, a tutti gli ascoltatori, la canzone Dio come vorrei, ed eccola qua, Maria Teresa, sempre ringraziandoti, augurandoti ogni bene, di sentirti ogni settimana. Di cuore grazie, Dio come vorrei, eccola qua, tutta per te.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
3: Benone, carissima Anita, non siamo dimenticati di te, spero che ancora sei sveglia, quindi ti salutiamo con abbraccio e un augurio di ogni bene. Loretta, Dio, ti ringraziamo ricordandoti sempre. Questa sera tu vuoi ascoltare Non pensare a me, eccola qua tutta per te, Anita, buon ascolto e buon riposo dopo.

Benone, allora mi auguro che tutti i nonnini e nonetti non siano ancora addormentati. Mi è sfuggita, dovuto alle tante telefonate, comunque, carissimi nonnini e nonette di Sant'Ilario, ma non solo, come sempre dico a tutti i nonetti in tutti gli ospici, ovunque voi siate in ascolto, vi auguriamo pace e bene. Loretta Dio, vi ringraziamo, vi salutiamo, augurandovi un buon ascolto e più tardi un buon riposo. Quindi abbiamo scelto per voi e salutiamo la nostra carissima Giuseppina, perché lei è colei che vi ha accuditi per over 40 anni e continua a farlo. Quindi per tutti voi, carissimi nonnini, la canzone che tanto dice, e sarebbe ad ascoltarla bene, i nonni raccontano, tutto per voi. Buon ascolto e grazie.

Benone, allora mi auguro che l'amico Nicola Pameli sia ancora in ascolto. Carissimo Nicola, grattando, girando, volando, sembra che gli uccelli sono ritornati a casa. Quindi, guarda, te la mandiamo adesso, la canzone Gli Uccelli. Sono sicuro che è quella che tu desideravi. Nell'augurarti ogni bene, buon riposo e buon ascolto, Nicola. A giovedì, ciao e grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Benone, carissimo Alberigo, è arrivato il turno tuo con la canzone da te preferita, Luna Rossa. Nel dirti grazie ti auguriamo buon ascolto, Alberigo. Ciao e grazie.

loro Maria Giuliano, la quale loro vorrebbero salutare, Tony Seneca e tutta la tribù in ascolto. Quindi vorrebbero ascoltare la canzone Cesarina, se non ho sbagliato. Di cuore grazie a voi, buon ascolto.

Benone, un saluto, una stretta da mano d'amico al carissimo Alfio Gagliano, la quale questa sera vorrei dedicare a sua mogliettina una rosa, un bacio. Ed eccola qua, Alfio, tutta per te, la tua mogliettina. Buon ascolto e grazie.

Benone, allora con la prossima salutiamo la colonna del Focolar. Sto parlando di Oreste Gina Beltrame, la quale Oreste vuole salutare Fabio e tutta la squadra che ci troviamo a pranzo il giovedì al Focolar. Buon ascolto a te Oreste, Gina, a Fabio e a tutti coloro che ascoltano. Ecco qua una canzone friulana per te, sono sicuro che anche Anita ci piacerà.

Bene, bene, bene. Allora la prossima chiamata è stata fatta dalla carissima Carmela, che sarebbe la figlia di Nicolina. Abbiamo avuto il piacere di conoscerle, abbracciarle tutte e due. Auguriamo loro ogni bene, promettendo, carissima Nicolina, la settimana prossima ti veniamo a trovare. Quindi questa sera la tua carissima figlia Carmela ti vuole dedicare la canzone di 50 primavere. Nicolina, Carmela, un abbraccio, un saluto di pace e bene e di buon ascolto, con affetto da Loretta Lorenzo. Di cuore grazie e buon ascolto.

0: Benone, alla prossima. Telefonata è stata fatta di Giuseppina. Giuseppina è colei che accudisce tutti i nonnini di Sant'Ilario da oltre 40 anni. Cara Giuseppina, grazie. Questa sera tu vuoi dedicare una canzone Sant'Antonio a Maria, la tua nipote. Che il buon Dio gli dia la forza di camminare con fede e speranza che tutto vada bene. Comunque, Giuseppina, a te di cuore grazie. A Maria un augurio di ogni bene ed ecco qua, Sant'Antonio per voi, di cuore grazie.
1: Scusate, mi ha scappato.
0: Ben, anyway, Lauretta, cerca, benedetta mia. Guarda, un momentino di pazienza che toccando col ditino qualche volta scappano. Ritroviamo, cerchiamo da ritrovarla che non può essere andata tanto lontano. È vero, Lauretta? Ecco, allora, ce l'hai o no? Ecco, allora se ce l'hai la mandi di nuovo per Maria a nome della zia Giuseppina, alla quale le vuole un sacco di bene. Eccola. Niente, mo. Oh, mamma mia. Beh, se non la trovi, la troveremo per la settimana prossima. Dai, Loretta, come on, die. Se...

Bene, allora guarda, carissima Giuseppina, in qualche maniera il ditino ha sbagliato, ha toccato il tasto sbagliato. Auguriamo alla tua nipote Maria ogni bene, come ho detto poc'anzi. Cercheremo di mandartela la settimana prossima quando ritorneremo. Ce l'hai? Ecco, allora se ce l'hai, mandala subito.

0: ritorna a casa.
1: Benone, con questa canzone siamo giunti al termine di un altro programma. Allegria, allegria, in compagnia di Loretta e Lorenzo, sperando sempre d'avere portata un po' di gioia nelle vostre case, d'avervi accontentati con quello che voi avete chiesto. Caso fosse qualcosa andato un po' storto, rimedieremo la prossima settimana. Loretta è bravissima, ma è nuova al computer. Il computer è un scherzo di 3 computer davanti agli occhi. Alle volte non è così facile, ma sta andando benone. Quindi grazie Loretta per il fantastico lavoro a nome mio e di tutti coloro che ci ascoltano.
2: Prego Lorenzo, grazie anche a te. Io vi ringrazio tutti per le belle canzoni che avete scelto. Io vi do la buonanotte e ci risentiamo la prossima settimana. Buonanotte, mandi, buinegnot.
1: Benone, allora con un abbraccio, un augurio di pace e bene, a risentirsi alla prossima settimana. Io e Loretta saremo anche domani con voi da mezzogiorno alle 2, cercheremo di accontentarvi al migliore della nostra possibilità. Di cuore grazie, un abbraccio e un grande mandi mandi di cuore a tutti. Alla prossima.
3: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lubini Picciolini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppo troppo trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.
4: Gli italiani e Tarozzi hanno però soltanto 14 secondi sul gruppo Magliarosa. Monaco Dignoni.
5: Gruppo Magliarosa che non intende lasciar fuggire la fuga che ha avuto un vantaggio massimo di una quarantina di secondi. Adesso nel gruppo dei migliori ci sono gli elementi della Lidl Trek, che è la squadra di Derek G, che non in classifica generale, ma soprattutto è la squadra di Giulio Ciccone, corridore che quest'oggi voleva probabilmente andare in fuga, non è riuscito a prendere la fuga giusta, nella quale curiosamente si è infilato il suo compagno di squadra Teutenberg, che però è un passista e non uno scalatore, e questo è il motivo per cui la squadra sta cercando in questo momento di tirare per riavvicinarsi e magari poi chissà innescare un nuovo tentativo di fuga con lo stesso Giulio Ciccone. Fatto sta che si va molto forte mentre si sta per entrare nel circuito che verrà percorso due volte, dove ci sono due gran premi della montagna che diventeranno quattro proprio perché per l'appunto si farà due volte. Cristiano.
4: Ricongiungimento ormai prossimo, perché dietro al gruppo di testa arriva il gruppo della maglia rosa di Jonas Vingegaard. Visconti.
6: Sì, la fuga invece sta arrivando nel circuito che ripeteranno due volte, con le due salite, Torre e Leontica, due salite, la prima non molto impegnativa, intorno al 6%, la seconda 3 km all'8%, e lì potrebbe formarsi la fuga definitiva. Sembra chiaro ormai che Ciccone voglia entrare in fuga, in quanto la Lidl Trek si è messa a tirare, e anche la UAE, alla UAE non va bene la situazione con Morgado davanti, e ci sta provando in questo momento a chiudere Narvaez per lanciare l'attacco Jan Christen.
4: E prova dunque a ricucire lo strappo la formazione emiratina di Mauro Gianetti, ma oggi insomma Vingegaard ha detto più volte: voglio provare a vincere anche con la maglia rosa. Oggi, che anche è il compleanno del re di Danimarca tra le altre cose, oppure la tappa simbolo, quella di Halle, Ghiro?
7: Ma ci sta, l'occasione può essere anche quella di oggi, visto che in questo momento stanno tirando le altre squadre, quindi stanno offrendo alla squadra di Vingegaard così una situazione che è più favorevole a lui. Andatela voi a prendere questa fuga, a me non interessa, non ci sono uomini pericolosi, e queste sono le dinamiche che capitano in queste tappe così un po' intermedie. Certo, il grande corridore, il grande campione, io mi ricordo Stefan Roche, per fare un nome, ha sempre puntato il dito su quello che poi rimane la storia, no? È la tappa di Halle con il passo Giao Cimacopi, potrebbe essere veramente il trampolino di lancio finale per Vingegaard.
4: 87,5 alla conclusione, davanti solo in 11, ma con la miseria di 15 secondi di margine sul gruppo Magliarosa. Linea un giorno da pecora, noi ci risentiamo alle 15:05.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Un giorno da pecora.

0: Amministrative, centrodestra sconfitto in Toscana. La notizia è che è diventata una notizia.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...

0: Luciano Patuanelli.
1: Vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che è ancora festante per la bella giornata di ieri. Senta, lei che è un grande cantante. Che canzone viene in mente per la sconfitta di ieri del centro-sinistra, cioè in particolare a Venezia?
2: Non lo so, mi vengono un sacco di parolacce,
1: Vabbè, siete nati con una parolaccia.
2: Canzoni no.
1: Che parolacce vengono?
2: Devo dire che il Presidente del Consiglio ha fatto però un bel post.
1: Quello a posto?
2: Anche oggi crolliamo domani.
1: E anche oggi crolliamo domani. Sì, vi
0: irritosa. Sei stata spiritosa.
1: Vi ride?
2: Sì. Cioè, gioco facile però
1: sì, certo,
2: in una condizione
1: infatti,
2: così
1: certo, diciamo per prendere per in giro il centro-sinistra come sparare sulla Croce Rossa,
2: esatto.
1: E lei ha sorriso?
2: No, beh, sì,
1: gliel'ha scritto anche?
2: No, non vi scrive.
0: Glielo diciamo da qua.
1: Sì.
2: Non so se farina del suo sacco, però chi ha messo quella farina ha dato una chiave ironica
1: è divertente,
2: è efficace.
1: Senta, ma tra l'altro invece ha vinto De Luca a Salerno senza il simbolo del PD e del Movimento 5 Stelle. Potrebbe essere De Luca un bel candidato per il centro-sinistra.
2: No, per il centro-destra forse.
1: Poi per il centro-destra.
2: Forse per il centro-destra.
1: Ma perché per il centro-destra?
2: Perché alcune delle politiche deluchiane sono più, diciamo, liberiste di un centro-destra liberista.
1: L'ho interessata di nuovo?
2: No, cerco di trovare le parole giuste
0: per non offendere nessuno.
2: Esatto.
1: Ma scusi, ma De Luca lo trova più di centro-destra di Renzi o meno di centro-destra di Renzi?
2: Allora, se io valuto le cose fatte, no? Penso che alcune cose fatte del governo Renzi, di cui non va buttato via tutto,
1: no,
2: ovviamente.
1: Certo. Ha fatto anche cose buone.
2: Penso che impresa 4.0 fosse una cosa giusta da fare. Credo che il Jobs Act e la buona scuola, no.
1: Senta, Chiara Pendino la conosce, sì.
2: Mi dice
1: Movimento 5 Stelle,
2: sì,
1: no? Ha detto: non posso fidarmi di Renzi, tradirebbe subito dopo il voto, non mi dimentico che ha fatto cadere il governo Conte. È d'accordo con la signora Pendino?
2: Io credo che non ci si debba fissare sulle persone, ma sui progetti.
1: Questa è bella.
2: Non è che si può vivere nel ricordo di quello che...
1: Cioè, non sulle persone, ma sui progetti.
2: Sì.
1: No, ora, è vero.
2: Matteo Renzi non è che si è caratterizzato per grande affidabilità, no? Quando abbiamo avuto la possibilità di governare assieme.
1: Sì, però non fissiamoci sulle persone, signor Patuanelli.
2: Fissiamoci sui progetti. Se troveremo un programma condiviso anche da Italia Viva o da quello che sarà la casa riformista, perché immagino che non ci sarà il simbolo Italia Viva come non c'è in queste tornate elettorali, ragioneremo di programmi e progetti anche con loro, ma
1: Mi spiace.
2: Ci dovrà essere un forte impegno.
1: No. Senta, ma potrebbe essere il progetto di Renzi fare il governo con centro-sinistra e poi farlo cadere dopo 6 mesi?
2: Ma mi sembra una grandissima idiozia, però, no? Perché a sto punto non farlo iniziare un governo che pensi di far cadere dopo 6 mesi.
1: Scusi, è molto più bello rovinare le feste, no? Che non partecipare. Certo, scusi, devo spiegarle tutto.
2: Però bisognerà capire se uno ha la forza poi di ripetere sempre gli stessi errori e il coraggio.
1: Anche. Senta, ma però Renzi sta facendo una campagna, una opposizione durissima al governo Meloni. Cioè, voi siete mai riusciti a dire una frase più efficace di quando Renzi ha paragonato il governo alla famiglia Adams?
2: L'opposizione è durissima, la stiamo facendo tutti. Non credo di essere mai stato particolarmente morbido anche nei miei interventi con il presidente Meloni, né con il ministro Giorgetti quando mi capita di parlare di economia. Poi è chiaro, Renzi fa molta più notizia di me e di tanti altri e quindi è normalmente più presente sui...
0: zigzag,
1: che comunque sa dire delle cose che bucano,
2: esatto, tipo questa.
1: Certo. Senta, ma quindi dovete recuperare Calenda anche dopo la
2: Calenda ormai ha fatto una scelta molto chiara, ha deciso di essere una stampella del centrodestra della Meloni.
0: Una stampella.
2: In bocca al lupo.
1: Cosa canterebbe a Calenda, signor Patuanelli? Lei che è un grande cantante, anche se...
2: Ma siccome lui è uno che va e viene, no? Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più.
1: Però, scusi, ancora tu? Come fa ancora tu?
2: Ancora tu? Sembri più giovane.
1: Calenda, sì.
2: O forse sei sono più simpatica.
0: Non lo so.
1: Però scusi, ancora tu è uno che si ripresenta, cioè come il peperone.
2: Sì, perché poi alla fine sarà così, no? Quando cercherà di capire dove va il vento, e poi probabilmente si ricollocherà. Quello che non doveva fare mai con Renzi, poi ha fatto la lista assieme a Renzi.
0: Gli dà della banderuola.
2: Diciamo che ha una collocazione politica in centro. È probabilmente quello più in centro di tutti, e quindi guarda un po' di qua, un po' di là. Anche lui ha delle idee politiche che stanno un po' di qua e stanno un po' di là.
1: Ma quindi allora,
2: non è, non lo dico neanche con negatività.
1: No, no,
2: cioè,
1: figure, no, no.
2: È la sua postura politica, cioè, che lo porta a fare delle cose.
1: Ma quindi, signor Patuanelli, lei che è vicepresidente del Movimento 5 Stelle, alla fine diciamo, è più alleato o potrebbe aiutare di più il centro-sinistra a vincere le elezioni? Calenda o Vannacci?
2: Ma io credo che Vannacci alla fine sia in una posizione molto scomoda in realtà, perché oggi sta raccogliendo un po' di consenso, anche insomma buon consenso almeno sondaggistico, perché si vede fuori da una coalizione di centrodestra e in qualche modo sta facendo capire che il centrodestra al governo non è stato quello che aveva promesso di essere in campagna elettorale. Poi però il rischio è che se sta fuori farà perdere il centrodestra e quindi è politicamente finito.
1: Quindi voi fate il tifo.
2: Se lui invece entra, perderà totalmente questa spinta che lo sta portando.
1: Quindi voi farete il tifo perché lui stia fuori.
2: Ma noi facciamo il tifo per costruire un progetto alternativo alla destra. Quello che mi interessa è parlare di quello che facciamo
1: come
2: noi.
1: Fosse non facile. Ma guardi, certe volte è meglio parlare degli altri che di quello che fate voi.
2: In realtà, guardi, sarebbe più facile di quanto sembra, perché penso che oggi parlare di energia, di salario e di sanità,
1: siete d'accordo?
2: Quarto tema, il tema della sicurezza nelle città, che è un tema che non possiamo lasciare alla destra, perché non è giusto lasciarlo a chi in qualche modo l'ha gonfiato e non ha saputo poi assolutamente risolvere nessuno.
1: Però il centro-sinistra c'è sempre sulla sicurezza.
2: Noi però avremmo da parlare di queste quattro cose, se saremo bravi a farlo e a dare la nostra idea, anche sulla questione dei giovani. Io ho un figlio di 20 anni che fa un po' di attivismo politico.
1: Addirittura?
2: Non con noi.
1: Con che partito?
2: Con il Partito Comunista Rivoluzionario.
1: Quindi c'è un comunista in famiglia, c'è uno di sinistra in famiglia, c'è, diciamo.
2: No, ma ce ne siamo due.
1: No, vabbè, adesso non esageriamo, scusi, dico no.
0: Però diciamo un po' più radicale.
2: Tra i 20 anni e i 50 c'è un

0: di essere ascoltati. Voi dovete dirci cosa volete fare per risolvere i nostri problemi. Noi non abbiamo bisogno di essere ascoltati.
1: E lei cosa fa?
0: Abbiamo bisogno che voi, che siete lì, risolviate i problemi che abbiamo noi. E siete voi che dovete dirci cosa serve al paese perché io non debba emigrare per andare a fare una
1: e
0: vita
1: quando
0: migliore.
1: Suo figlio le dice così, lei sia da padre che da legislatore, sente male?
0: Penso a cosa bisogna dire e quali sono le risposte necessarie da dare a sti ragazzi per che tornino in qualche modo a votare con una prospettiva
2: a credere nel paese,
0: a credere nella proposta politica del campo progressista.
1: Senta, signor Patuani, lei che è vicepresidente del Movimento 5 Stelle, avete perso anche a Ceglie Messapica, dove si è candidato Casalino.
0: Sì. Posso dire che non ho guardato il risultato?
1: Sì, no, nettamente, ha stravinto il centro destra. Sì, sì. Ma scusi, Casalino si è candidato lì perché così poi per le regole del Movimento 5 Stelle si può candidare in Parlamento l'anno prossimo, ma giusto? Perché è una candidatura a un consigliere comunale.
0: La regola è questa, quindi non ci si può candidare senza aver fatto prima una candidatura, poi se l'ha fatto per questo motivo dovete chiedere a lui.
1: Altrimenti non si potrà candidare.
0: Ma non so, mica sicuro, così sicuro che vorrà candidarsi.
1: Ah, non lo volete candidare?
0: No, e non è che lo vogliamo candidare, decidere a lui, ci sono le autocandidature da noi, il voto online, cliccare.
1: Ma perché non li candidate?
0: Ci avete preso per il culo.
1: No, il doodle, quelli si ricordano, gli fate ancora i doodle? Adesso c'è Nova, che sembra una medicina.
0: Invece è un percorso meraviglioso e vorrei che ogni tanto se ne parlasse seriamente.
1: Sono come le primarie del PD, fate fare le vostre idee, il vostro programma a gente che non è del Movimento 5 Stelle.
0: No,
1: detto così, Giuseppe.
0: Abbiamo coinvolto anche persone che non sono nostri iscritti, nostri simpatizzanti, per ascoltare le idee di tutti. Certo. Dopodiché il percorso di costruzione del programma poi passa attraverso gli organi del Movimento 5 Stelle.
2: Per copiare delle idee?
0: Per rubarle, per copiarle e svilupparle.
2: Per rubarle.
1: Senta, mi dice una cosa, perché pochi giorni fa Goffredo Bettini, no, ideologo del PD, del campo largo, ha detto, e poi la lascio andare, che nel centro-sinistra c'è chi vi vorrebbe sostituire a voi 5 Stelle con Forza Italia dopo le elezioni. Ma la sente anche lei questa cosa?
0: Ma io...
1: ha detto Bettini, non è che Bettini
0: l'ha detta Bettini, non lo so se in centro-sinistra c'è qualcuno.
1: Ma lei non sente, non vede?
0: Non lo sento, non lo vedo. Io credo che al netto di quello che deciderà di fare o che sta facendo la famiglia Berlusconi, il grande lascito politico di Silvio Berlusconi, che è una persona politica che io ho contrastato in tutti i modi possibili, è aver creato una cornice, quello che manca dall'altra parte, una cornice valoriale del centrodestra, all'interno della quale il centrodestra sarà da di santa ragione, no? Perché vediamo la Lega con Fratelli d'Italia, eccetera. Però hanno una cornice dentro la quale stanno, che secondo me è una cornice non solo valoriale ma anche di gestione del potere. C'è. Tanto che se guardiamo la storia del paese, che sembra mediaticamente rovinato dai governi di centrosinistra, in realtà il primo governo più duraturo della storia della Repubblica è il Berlusconi 2, il secondo è Giorgia Meloni, il terzo è il Berlusconi 4. Quindi questo governo è stato negli ultimi 25 anni governato dalla destra.
1: Se lei sente che c'è qualcuno nel centro che vuole sostituire con Forza Italia.
0: Distruggere questa cornice non è uno scherzo. No, e se Forza Italia pensa di fare un passaggio dall'altra parte o di distruggerla, credo che poi sarà negativo.
1: Ma al di là di Forza Italia c'è qualcuno nel centro-sinistra che vi vorrebbe sostituire con Forza Italia, secondo lei?
0: Ma forse può esserci, non ho questa sensazione, ma è un dato. Io quando sento parlare
1: più Renzi o più riformisti del PD?
0: Penso che, a prescindere dalla legge elettorale, nella prossima legislatura non ci sarà più la possibilità di governi tecnici, accordicchi, di palazzi, eccetera, perché sarà una condizione in cui noi, Lega e Fratelli d'Italia, certamente non ci staremo.
1: Beh, perché c'è con la nuova legge elettorale, col premio di maggioranza, non ci sarà quel rischio lì. Ma perché non vi piace questa legge elettorale?
0: Beh, perché ha alcune cose che non ci piacciono, non ci sono le preferenze, c'è un forte dubbio di incostituzionalità.
1: Però col premio di maggioranza, se doveste vincere le elezioni...
0: Il premio di maggioranza... cose che stiamo ascoltando in queste ore migliorano il testo
1: perché riduce
0: il premio di maggioranza, anche se rimane fissa la quota dei parlamentari eletti in maggioranza, ma aumenta al 42%
1: soglia,
0: e soprattutto mette un top sopra, no? Quindi non ci saranno maggioranze automatiche che abbiano la possibilità di eleggere i giudici della Corte Costituzionale piuttosto che nelle prime quattro letture, nelle prime quattro votazioni del Presidente della Repubblica. Quindi ci sono dei profili migliorativi, ma non è sufficiente.
1: Siete molto più triste di quando è entrato o è triste uguale? Come
0: stare qua con voi è stato veramente un momento di distrazione.
2: Meno male.
1: Adesso dove va?
0: Adesso vado in Senato in commissione.
1: Commissione?
0: Bilancio.
1: Bilancio, che bello. Partecipo. Va bene, arrivederci, Patuelli, allora. Grazie, c'è l'ultima commissione bilancio.
0: È stato un grande piacere.

0: Grazie, nostro. Arrivederci. Buona giornata. Arrivederci. A piedi o come vai?
1: Prenderò uno scooterino.
0: Lo scooter dei grillini. Grazie a Stefano Patuanelli, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che se ne va senza non cadere così, perché adesso con noi c'è.
2: Chi c'è?

0: Massimo Lovati,
1: candidato sindaco di Vigevano per Democrazia Sovrana e Popolare ed ex avvocato di Andrea Sempio nel processo di Garlasco. Signor Lovati, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Si sente che c'è, ma non parla.
1: Cioè, siete un fruscio, diciamo.
0: Sente...
1: Poi da lì a esserci. Signor Lovati, buongiorno di nuovo.
0: Ci sente?
1: Sembrerebbe di no. Però potrebbe...
0: c'è qualcosa, forse ha risposto, ma non ce l'ha.
1: Forse ha lasciato il telefono lì e è andato via. Può essere.
0: Parliamo con il telefono del dottor Lovati.
1: Eccolo, sta arrivando.
0: Eccolo, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Come sta, signor Lovati?
2: Ma sì, tutto bene.
1: Senta, sì. Lei si è candidato sindaco a Vigevano per Democrazia Sovrana e Popolare, sì. Che è Marco Rizzo.
2: Sono arrivato ultimo.
1: È andata così, ha preso lo 0,94% con 231 voti su 25.086 votanti. Come giudica questa sua performance?
2: Nemo profeta impatto io. Io di politica non ci capisco niente. Era la mia prima esperienza.
1: Certo.
2: Mi è piaciuto il movimento di idee di Democrazia Sovrana Popolare.
1: Sì.
2: È un movimento di idee innovativo, molto radicale.
1: Sì.
2: Mi sono candidato così per passione di questi ideali.
1: Certo, signor Lovati, ma si aspettava di prendere più o meno di 231 voti?
2: No, io avevo pronosticato di arrivare ultimo,
1: sì.
2: Ma con qualche voto in più.
1: In più, ma lei si è votato, signor Lovati?
2: Sì, mi sono votato.
0: Quindi sono 230 i voti.
1: Più di lei, diciamo, ma e altri familiari l'hanno votata o...?
2: Ma che ne so,
1: magari l'ha chiesto, nel senso poteva chiederlo. E cosa l'ha detto Marco Rizzo di questo risultato?
2: Non ho ancora parlato con lui.
1: Ma perché non...
2: Penso che sia molto deluso.
1: Perché si aspettava di più, dice.
2: Anch'io mi aspettavo qualcosa in più.
0: Ci è rimasto
2: anche
0: male?
2: Se... No, perché dice il nuovo Vangelo, dice... Perché gli ultimi saranno i primi.
1: Sì, questa è una bella frase, però diciamo nelle elezioni politiche no, perché se uno prende pochi voti poi non è che viene eletto. I motivi secondo lei di questa debacle, signor Lovati, che cosa?
2: Ma innanzitutto, ripeto, nemo purete in pace,
1: per cui questo...
2: io Vigevano,
1: certo.
2: Sono vigevanese, sono nato a Vigevano,
1: sì.
2: Per cui... tante gente non mi apprezza, cioè.
1: però scusi,
2: e poi un partito piccolo,
1: sì.
2: Fuori dagli schemi,
1: certo,
2: senza risorse, che dobbiamo fare?
1: Ma scusi, ce l'ho avanti, però fare? Questo nel senso sul fatto di Nemo profeta in patria, allora, lo sapeva già prima di candidarsi, perché se questo vale che nessuno è profeta in patria, nessuno dovrebbe candidarsi nel comune in cui è nato.
2: Ma io ci ho provato così,
1: certo.
2: Un po' per gioco, un po' per passione. Così.
1: Certo.
0: Tanto per vedere.
1: Signor Lovati, pensa che la sua carriera politica, diciamo così, possa finire qui o le piacerebbe continuare?
2: No, finisce qua.
1: Finisce qua, proprio.
2: No, non sono adatto alla politica.
1: Cos'è che non le è piaciuto della politica, signor Lovati?
2: Troppa burocrazia.
1: Sì.
2: Troppo clientelismo, non è per me.
0: Non le interessa.
1: Signor Lovati, perché noi l'abbiamo mai capito.
0: Sciroppo.
1: No, l'abbiamo mai capito benissimo. Ma il movimento di Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare, è di destra o di sinistra?
2: Ma io veramente non faccio distinzioni.
1: No.
2: Di destra o di sinistra, a me interessa il movimento di idee.
1: Certo.
2: Per un'innovazione radicale del sistema,
1: certo.
2: Sia a livello locale che nazionale che internazionale, soprattutto.
1: Certo. Ma per capirci, signor Lovati, scusi, alle ultime politiche, lei per chi ha votato?
2: Io mi sono sempre astenuto.
1: E l'ultimo voto che ha dato?
2: Mai.
1: Ma non ha mai votato in vita sua, signor Lovati?
2: No.
1: E quindi il primo voto che ha dato è stato...
0: È stato a se stesso.
1: Domenica.
2: Per me, sì.
0: Pensa.
2: Sì.
1: Beh, guardi, c'è sempre una prima volta. Ma
0: scusa. Io però uno sciroppo glielo consiglio.
1: Sì, un po' di tosse ci sta, insomma.
2: Viva la sincerità.
1: Esatto, sempre, ora è sempre, come diceva Arisa. Senta, ma quindi non è stato neanche... aiutato, perché lei ha avuto un'esposizione mediatica pazzesca, perché ricordiamo che lei è stato l'avvocato di Andrea Sempio, quindi il processo di Garlasco, una visibilità.
2: Ma io quando vado in giro anche nel sud, a Roma, Benevento, Sicilia, eccetera, trovo sempre della gente che mi apprezza, mi fanno i selfie, eccetera. Vigevano, purtroppo, e vigevano.
1: Che cos'è che... perché ovviamente...
0: deve aver fatto qualcosa,
1: no,
0: dicevano,
1: dico, quelli che la riconoscono in giro la riconoscono ovviamente per la sua esposizione mediatica come avvocato di Andrea Sempio. Quindi si fa anche i selfie, dice, in giro?
2: Sì, poi mi sono fatto tanti amici.
1: Certo.
2: Per tutte le regioni d'Italia.
1: Ma a Vigevano? A Vigevano no.
2: Mandano i doni.
1: Ah, che cosa le mandano?
2: Vigevano, purtroppo... Vigevano.
0: Ma cosa
2: c'è? Pensate a Lucio Mastronardi, che è stato il più grande esponente della letteratura del 1900, almeno in un certo settore dialettale, e anche quello lì non ha avuto il risalto che avrebbe dovuto avere a Vigevano.
1: Scusi, quindi,
2: maestro di Vigevano.
1: Quindi lei trova che c'è un che di riconoscenza in Vigevano nei confronti dei suoi scusi, il candidato che ha vinto, è diventato sindaco, che diventerà sindaco, e non ha avuto questa mancata riconoscenza, invece?
2: Vabbè, ma lei lì ha una coalizione di tutta la sinistra.
1: Certo. Senta, scusi, signor Lovati, a proposito di Garlasco, perché il processo mediatico che ha colpito di più il paese, lei è stato avvocato di Andrea Sempio e poi è finito questo suo ruolo, ma adesso cosa ne pensa? Pensa che, come sostiene la procura di Pavia, Andrea Sempio sia colpevole o cosa?
2: No, Sempio è estraneo, come anche Stasi è innocente.
1: E chi è stato?
2: È stato un sicario, fu mandato di un'organizzazione criminale internazionale.
1: Addirittura internazionale.
0: Addirittura.
1: Questa è sempre stata la sua teoria su questa versione.
2: Sì.
1: E secondo lei questi sviluppi invece della procura che adesso accusa Sempio, cosa sono dovuti?
2: No. Bisogna chiedere a loro, non so.
1: No, certo, però.
2: Io stamattina ho iniziato il mio processo per diffamazione.
1: Sì.
2: E se voi mi seguirete, adesso è stato rinviato il 14 di settembre.
1: Sì.
2: Scoprirete molte cose.
1: Vabbè, questo sì, è il processo Garlasco, scopre. Senta, mi dice un'ultima cosa, ma che fine ha fatto Jenny La Rana? Perché a un certo punto, nella vicenda di Garlasco, a un certo punto è comparso che lei interpretava il ruolo di Jenny La Rana.
2: Jerry
1: La Rana. E che cos'era questa cosa di Jerry La Rana?
2: Era un personaggio di fantasia, ovviamente.
1: Sì.
2: Un cartone animato.
1: Sì.
2: Che avevo ideato insieme a Fabrizio Corona.
1: In cui lei faceva Jerry La Rana?
2: Sì, facevo Jerry La Rana, cioè avrei dovuto impersonificare un avvocato senza scrupoli, no?
1: Sì.
2: Dedito al gioco d'azzardo.
1: Sì.
2: All'alcol.
1: Sì.
2: Poi non è andato tutto niente.
1: Che doveva fare questo
0: Jerry La Rana?
1: Proprio era quello ruolo di questo avvocato senza scrupoli.
2: Personaggio, diciamo, letterario.
1: In una fiction, in un film?
2: In una fiction, sì, in una fiction.
1: Perché le sarebbe piaciuto fare l'attore?
2: Sì. Sì,
1: ma meglio fare l'attore o fare il sindaco di Vigevano, potendo scegliere?
2: No, l'attore.
1: L'attore. Qual è il suo attore? Il suo attore di riferimento, signor Lovati?
2: Vittorio Gassman.
1: Mi sarebbe piaciuto essere un po' il Vittorio Gassman.
0: Il Vittorio Gassman, dirigevano.
1: Signor Lovatti, vabbè, grazie. Ci saluti Jerry La Rana, buon processo. Ci saluti anche Marco Rizzo, se dovesse sentirla. Ma lei non si aspettava che Rizzo le facesse una telefonata oggi per commentare i risultati?
2: Ma si vede che è molto deluso e magari lo sentiremo i prossimi giorni.
1: Speriamo, sì. Ce lo saluti.
2: Quando gli passa la piva.
1: Ma lei ce l'ha la piva o lei non ce l'ha la piva?
0: Ce l'ha, esatto.
2: No, io non ho piva.
1: Nessuna piva. Grazie Massimo Lovatti, candidato sindaco di Vigevano, ultimo arrivato nella gara sindaco di Vigevano per Democrazia Sovrana e Popolare, ex avvocato di Andrea Sempio, con la piva. Vi ricordo che se volete sentire la piva su Rai Play Sound potete riascoltare tutta questa puntata. Noi torniamo domani.
0: Sì.
1: Torniamo domani, insomma,
3: ottimismo.
0: Con sempre il solito.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Il Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con la piva.
0: La piva.
1: Ciao. La piva.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.

0: 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, l'assemblea annuale di Confindustria a Roma, la presenza del presidente Mattarella e di Giorgia Meloni, la premier ha parlato di Europa come gigante burocratico da riformare, ma anche degli effetti della crisi su famiglie ed imprese.
4: Subito l'avvertimento all'Europa che deve fare meno e meglio. Le parole di Giorgia Meloni, che accoglie l'invito al cambio di passo del presidente Orsini, e sulla competitività rilancia la storia ha bussato alle nostre porte, mostrando che la fragilità dell'Europa è la sua stessa configurazione.
5: Riaffermare un principio banale della democrazia. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
4: Sburocratizzazione per Giorgia Meloni è la parola chiave. In Europa l'Italia può contare sulla sponda della Germania. In casa la premier si rivolge a Confindustria proponendo un cantiere comune per arrivare, dice, a una riforma della burocrazia.
5: Tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito.
4: Energia, dossier centrale per il governo che vuole difendere famiglie e imprese, ricorda la premier, che rinnova la richiesta a Bruxelles di allocare meglio le risorse, afferma, fra spese per la difesa e spese per l'energia. La ripresa del nucleare è alla nostra portata, sottolinea Giorgia Meloni annunciando entro l'estate una legge delega. Federica Ionta, GR1.
3: E dal palco dell'assemblea di Confindustria il presidente Emanuele Orsini propone un piano per rimettere le imprese al centro, parla di salari bassi e di caro energia come minaccia esistenziale. Orsini sottolinea che servono 20 miliardi per crescita, sanità e scuola. Infine anche da lui una stoccata a Bruxelles, un passaggio del suo intervento.
6: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
3: Sono ricoverati in gravi condizioni 5 ragazzini superstiti dell'incidente tra il loro scuolabus e un treno nel Belgio settentrionale. Morti invece 2 compagni di scuola, l'autista 49enne e un accompagnatore di 27 anni. Il veicolo ha attraversato un passaggio a livello chiuso con il semaforo funzionante che indicava il rosso mentre passava un treno regionale che lo ha investito. Ancora ignote le cause dell'incidente. La cronaca italiana: incidente mortale sul lavoro in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie e poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo è stato vano. È stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall'uso di un'arma l'uomo che stamattina a Napoli ha ferito il figlio 12enne, la madre del ragazzo, e che poi successivamente avrebbe aggredito un'infermiera.
7: Dramma familiare a Rione Sanità. Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro dal padre. Il minorenne si trovava nella sua abitazione in via Vergini quando l'uomo, affetto da problemi mentali, lo ha colpito. Forse rendendosi conto di quanto compiuto, il papà ha tentato di togliersi la vita autopugnalandosi alla gola e al volto. I 2 sono stati ricoverati inizialmente all'ospedale Pellegrini di Napoli. Il ragazzino ha un polmone perforato, è stato stabilizzato e successivamente trasferito a Santo Bono. L'aggressore è in prognosi riservata in codice rosso. Nella colluttazione tra padre e figlio è intervenuta anche la mamma del 12enne, a sua volta ferita alla mano e medicata dal personale del 118. In evidente stato di alterazione, l'uomo ha anche aggredito un'infermiera del soccorso sanitario. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia Stella per ricostruire le esatte dinamiche dell'accaduto.
8: Da Napoli, Daniele Meloni, GR1.
3: Fino a pochi mesi fa faceva il pizzaiolo a Lucca, dove è cresciuto dopo essere arrivato dallo Sri Lanka. Ora è la star della nazionale italiana di cricket.
9: Parlare del mondiale in India per me, rappresentare l'Italia in una competizione mondiale, significa parlare di un sogno che è diventato realtà.
10: È stato l'azzurro che si è messo più in mostra ai mondiali di cricket in India lo scorso febbraio.
0: Krishan Kalugamage, 34 anni, nato in Sri Lanka, è arrivato in Italia a 16 anni. Ha corso anche con Marcel Jacobs prima di tornare al suo sport preferito. La sua, anche una bella storia di integrazione.
9: La mia famiglia è arrivata qua, mia mamma e papà, e poi dopo siamo arrivati io, mio fratello e sorella. Quindi loro hanno lasciato Sri Lanka per dare un futuro migliore per noi figli. Hanno lavorato duro, poi quando sono arrivato qua mi sono sentito sempre bene, sempre come casa, ho molti amici, atletica. Quindi non ho avuto tante difficoltà ad integrare qua in Italia.
0: Per anni ha coniugato il cricket con il lavoro da pizzaiolo. Ora ha trovato un contratto in Inghilterra, anche se ci dice:
9: sto cercando un part-time come lavorare comunque. La vita è molto cara in Inghilterra.
0: Il suo sogno, ovviamente,
9: è durissima, però speriamo un giorno l'Italia vince il mondiale.
0: Federico Mello, GR1.
3: Linea di Gorà, buon ascolto, prossimo giornale radio alle 16.
10: Sulle strade del Giro.
11: Nuovi trovati da Carini in Svizzera, dove arriverà quest'oggi la tappa numero 16 del Giro d'Italia. 68 chilometri alla conclusione con Giulio Ciccone che prova a sfruttare lo sprint per l'arrivo sul GPM. Adesso fase di discesa per lui, ha distanziato gli ormai ex compagni di fuga. Emanuel.
12: Situazione estremamente fluida da quando la tappa è partita. Via velocissimo, in tanti hanno cercato di prendere la fuga, tanto che si era formato un plotoncino di una decina di unità che è stato poi ripreso tra i contrattaccanti. Giulio Ciccone, che come dicevi tu, Cristiano Piccinelli, adesso è in fuga da solo ad inseguirlo. C'è un altro protoncino con Van der Lee, Rubio, Harper, Zana, Van der Broek, Narvaez e Ulissi dietro il gruppo a un minutino, ma la fuga non possiamo ancora dire che è andata, perché dietro la Visma controlla e potrebbe voler tentare un forcing. Cristiano.
11: Sei d'accordo con Emanuele Giovanni Visconti sul controllo della Visma, la squadra della maglia rosa, Vingegaard?
13: Totalmente d'accordo con voi, perché la fuga a un minuto è segno che Vingegaard oggi in maglia rosa vuole provare qualcosa, vuole provare a vincere in maglia rosa. E dispiace vedere un po' Ciccone così, che ci sta provando in tutti i modi. Adesso trovarsi da solo al comando quando mancano 67 chilometri all'arrivo con ancora molta salita è sbagliato, non è la cosa giusta. Ha preso il GPM, ha tirato dritto, e questo è dovuto anche un po' al nervosismo di questo giro, perché ci sta provando da tanto e ancora non ci è riuscito.
11: E forse un po' anche la rabbia per quella maglia rosa tenuta soltanto per un giorno, Ghino.
14: Sì, certo, un po' di frustrazione lo ha dimostrato anche nelle precedenti tappe. Io sinceramente non sono proprio d'accordo sull'analisi fatta poco fa, perché secondo me la maglia rosa invece piano piano la sta lasciando andare questa fuga. Certo, c'è Harper che è a 8 minuti dalla maglia rosa, ma sono tanti, quindi se ci sarà una buona combinazione dei corridori là davanti, la maglia rosa non ha nessun interesse di sfiancare i propri compagni di squadra, anche perché se fossi intelligente, attenzione, qualcosa lasciare agli altri è sempre un buon interesse.
11: Anche perché poi soprattutto è cominciata la settimana decisiva, quella che ci porterà sul traguardo finale di Roma, dove ovviamente saliranno sul podio i migliori, e al momento il migliore è quello che è in maglia rosa, Jonas Vingegaard. Il suo gruppo però è 1:11 da Giulio Ciccone, che comanda la corsa con 65 chilometri ancora da percorrere. Torniamo a Roma e ci risentiamo alle 15:31 sulle strade del Giro.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
15: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
16: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
17: Quanti anni hai?
16: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
18: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
19: Come parla?
20: Senta, ma lei è fuori di testa!
19: Come parla?
21: Igora. La piazza social di Radio 1.

0: Il politico di Andrea Tosatto a proposito di elezioni comunali, quelle di Messina, sono diventato un vero caso nazionale per i numeri record. Ben 1926 candidati in corsa tra consiglio comunale e circoscrizione. In pratica, considerando il totale degli aventi diritto al voto, un messinese ogni 97 abitanti maggiorenni si è candidato. Le liste presentate sono state 26 per il consiglio comunale e addirittura 128 per le circoscrizioni. Per contenere tutti i simboli e i nomi, gli elettori si sono trovati davanti a una gigantesca scheda elettorale formato lenzuolo, larga 58 centimetri e alta 54, tanto complicata da piegare che qualcuno ha commentato in modo ironico: ci voleva un ingegnere per richiuderla. E sui social i commenti si sprecano. L'impressione generale è quella di una città dove la professione più ambita non sia più il medico, l'ingegnere o l'imprenditore, ma il politico. A Messina quindi ci sono più candidati che parcheggi disponibili. Non chiedono più che lavoro fai, no. Ma in quale lista eri? Il bambino nasce e il padre, invece di dire farà il medico, esclama: secondo me questo ha già la faccia da assessore al traffico. In città i comizi superano i matrimoni, persino le liste civiche non sanno più come chiamarsi. A Messina ormai non esistono cittadini, esistono soltanto candidati temporaneamente non eletti. Allora, un saluto agli amici di Messina. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta al Ligorale, piazza social di Radio 1. Un saluto anche dal canduttore di questo programma, eccolo qua, il canduttore, il bassottino Byron, il pet influencer con 245.000 follower sul suo account Instagram, amatissimo da tutti voi. In regia Cianino Giuliano, perché però avrebbe voluto fare il consigliere comunale a Messina. La parte tecnica Giovanni De Palma e Damiano Quarato. In redazione Maurizio Merola. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron.
1: Abbiamo preso l'influencer
0: immancabile, l'abbiamo preso anche stavolta, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio. Ben trovato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Lorenzo, nell'Igorai è tornato a trovarci il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'innovazione tecnologica, il senatore Alessio Butti. Buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: A lei. Ha detto che le reti TLC oggi sono, cioè telecomunicazioni, sono strategiche non soltanto per l'economia ma anche per la difesa nazionale. In concreto, quali investimenti servono subito per mettere davvero in sicurezza le infrastrutture digitali italiane?
3: Innanzitutto, anche grazie al PNRR, il governo italiano ha investito moltissimo sulla sicurezza delle reti e sulle performance che le reti offrono ai cittadini. Occorre che anche gli operatori facciano altrettanto. Il momento è strategico, perché sapete che stiamo cominciando a discutere della riassegnazione delle frequenze, sì. E sarebbe importante magari far pagare meno agli operatori rispetto alle vecchie aste, ma impegnarli nello sviluppare politiche industriali sulla tecnologia, perché altrimenti le reti che tutti quanti noi usiamo quotidianamente restano, come io definisco spesso, dei tubi. Invece oggi le reti sono intelligenti. Occorre fare ricorso ad esempio all'edge cloud computing, che è una tecnologia che avvicina l'elaborazione del dato al consumatore. Quindi bisogna cercare di renderle ovviamente intelligenti, ricordandoci che il settore delle telecomunicazioni rappresenta svariati punti di PIL per la finanza italiana.
0: Ecco, il governo sta lavorando su satellite, cloud e AI. Il rischio è che l'Italia arrivi tardi rispetto agli Stati Uniti e Cina, oppure oggi abbiamo davvero l'occasione di costruire una nostra sovranità tecnologica europea?
3: Ma guardi, sicuramente Cina e Stati Uniti, ovvio, sono partiti prima, hanno una potenza industriale ed economica completamente diversa da noi. Certo. Però io voglio dire, questo è un paese che ha prodotto una legge nazionale sull'intelligenza artificiale che sta già producendo risultati veramente brillanti, così come ci raccontano le imprese, le università e gli stessi operatori. Mi faccia dire che abbiamo letto un'enciclica straordinaria del Papa, che richiama ovviamente anche il valore etico della tecnologia e quindi dell'intelligenza artificiale, per noi fondamentale. Sul cloud siamo antesignani anche a livello europeo e abbiamo espresso la vicepresidenza dell'EDIC, che è questo consorzio europeo che sta lavorando sul cloud. E io ci aggiungerei anche il quantum, perché l'Italia è forse uno dei pochissimi paesi al mondo con una strategia quantum, e su questo stiamo già lavorando.
0: Ecco, sottosegretario Butti, l'Europa vuole vietare le app che con l'intelligenza artificiale trasformano foto normali in immagini intime fake, come per esempio nel caso che ha coinvolto anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Però molti si chiedono come si può fermare davvero una tecnologia che corre più veloce delle leggi. Il rischio non è che si blocchino soltanto le app ufficiali, mentre online continuino a circolare strumenti illegali, anonimi e impossibili da controllare?
3: Beh, questa è la sfida. La tecnologia oggi consente ovviamente di controllare anche i deepfake, diciamo così, definiti, come giustamente lei ha fatto, incontrollati e incontrollabili. La questione del fake è evidentemente una questione troppo importante per essere ignorata o abbandonata, certo. Perché quello che è successo al presidente Meloni accade quotidianamente a milioni di persone, per cui c'è una mortificazione, un'umiliazione di una persona, non necessariamente un politico, di una persona, di un uomo, sì, di una donna, attraverso delle immagini o degli audio che sono ovviamente artefatti. Questo è necessario. Noi abbiamo inserito un reato nel codice penale, la legge sulle AI lo prevede, e puniamo da 1 a 5 anni chi commette quel reato.
0: E fare una domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio.
3: Buonasera Lorenzo.
2: Sottosegretario, oggi il dibattito pubblico passa sempre più attraverso le piattaforme digitali e gli algoritmi dei social decidono spesso quali contenuti diventano virali e quali invece restano praticamente invisibili. Non c'è quindi il rischio che una parte del confronto democratico finisca nelle mani degli algoritmi di grandi piattaforme private? Cioè, in altre parole, la politica rischia di dipendere troppo dalle logiche dei social?
3: Purtroppo il rischio c'è, come lei ha argutamente, acutamente rilevato. Qui c'è un tema di trasparenza degli algoritmi che vengono utilizzati dalle piattaforme, che noi stiamo cercando di tradurre in regole. Devo dire che rispetto al passato, sì, anche le piattaforme sono più sensibili a questo tipo di problema, che poi investe anche la loro credibilità, sì, per parlarci molto chiaramente, investe la loro attendibilità. Per cui, accanto a una lotta senza confini e quartieri al troll, bisogna ovviamente coinvolgere le piattaforme per fare in modo che il rischio da lei paventato venga quantomeno arginato.
0: La RAI ha lanciato un progetto importante contro la disinformazione e le fake news, sottolineando quanto oggi il giornalismo debba tornare a essere un punto di riferimento in un'epoca dominata da social, algoritmi, intelligenza artificiale e anche contenuti spesso manipolati. Secondo lei oggi qual è il confine tra libertà di informazione e rischio di disinformazione? Abbiamo 40 secondi.
3: Ma guardi, qui il tema non è tanto tecnologico, il tema è la correttezza e la deontologia del giornalista. Io spesso leggo, ma soprattutto vedo in televisione, soggetti che sono più anchorman che non giornalisti, quindi non riportano la verità, semmai hanno delle opinioni che cercano di rafforzare con allegorie anche comiche. Quindi qui c'è un problema, che è la libertà di informazione e soprattutto la verità, quindi veridicità e attendibilità.
0: Grazie al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'innovazione tecnologica, al senatore Alessio Butti, e buon lavoro alla prossima.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: A lei.
2: A presto.
0: Ed è lì corretto andare a trovarci la senatrice d'Italia Viva Silvia Fregolente. Buon pomeriggio e ben trovata.
4: Buon pomeriggio a voi, bentrovati.
0: A lei. A Messina si sono candidati 1926, praticamente un cittadino ogni 97. Ecco, in una città dove ormai tutti vogliono fare politica, non crede che questo boom di candidature racconti una crisi del lavoro reale e della meritocrazia, di conseguenza, con la politica invece vista più come un'occasione personale che come servizio pubblico?
4: Ma un po' questo rischio c'è, ma non da oggi. C'è sicuramente dalla fine della Prima Repubblica, nel momento in cui è stato denigrato il politico di professione, che tutti potevano diventare politici senza un'adeguata formazione. Beh, sembra quasi che tutti possano fare politica, un po' come tutti possono fare l'allenatore della squadra di calcio, sì, ma sì, invece sì, non è così, lo dico da juventina perché purtroppo non sono in Champions e quindi evidentemente non è così che tutti possono fare tutto. Ci vuole un'adeguata preparazione, perché poi invece quando poi tu arrivi, che può essere un consiglio comunale, un consiglio regionale o poi arrivi al Parlamento, se non sei adeguatamente formata, con tutto rispetto per i funzionari, vieni veramente preso in braccio dei funzionari e poi tu non fai veramente il politico, fai veramente solo il passacarte.
0: Già. A Firenze è stato arrestato un 15enne tunisino accusato di terrorismo internazionale, già monitorato per radicalizzazione jihadista e autorizzato alla messa alla prova pochi mesi dopo una misura cautelare per gli stessi reati. Non ritiene che casi come questo evidenzino falle nel sistema giudiziario minorile nella prevenzione dell'estremismo? Serve rivedere, secondo lei, le norme sulla gestione dei minori coinvolti in vicende di terrorismo per garantire maggiore sicurezza a tutti noi cittadini?
4: No, io non credo che il sistema minorile sia fallace, perché chi come me ha fatto l'avvocato penalista sa benissimo quanto le procedure, una volta che si entra, sono molto severe. Il tema e la radicalizzazione dei nostri giovani, qualunque essi siano. Spesso sono stranieri di seconda generazione, ma talvolta sono anche italiani, e il ruolo che purtroppo ha sempre meno la scuola e sempre più i social nell'educare e nel formare. Allora forse ci dovremmo domandare se il sistema scolastico, così come l'abbiamo conosciuto noi, io oggi ho 54 anni, è ancora efficace per i giovani d'oggi, e probabilmente domandarci anche i social che ruolo hanno nella formazione e nell'educazione dei nostri ragazzi.
0: Ecco, proprio su questo adesso le fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Lorenzo.
2: Senatrice, molti contenuti online vengono creati o filtrati da algoritmi. Secondo lei il cittadino è ancora davvero libero di scegliere le notizie?
4: È una domanda molto interessante, perché poi la libertà di espressione nessuno la vuole celare, limitare, eccetera eccetera. Però non è da oggi che si è visto come, soprattutto sui social, alcune fake news, chiamiamole così in inglese, cioè sì, notizie false, abbiano determinato dei convincimenti da parte della popolazione che poi sono andate a votare e hanno votato secondo questi convincimenti.
2: Vero.
4: Non sto a citare il nostro referendum del 2016 per bontà di patria, ma ad esempio la Brexit fu tutta fatta attorno alla produzione delle fragole, giuro, delle fragole in Gran Bretagna, che con la Brexit sarebbero stati prodotti di più. Uno, non solo sono stati prodotti di più fragole, ma tutta questa provenienza straniera delle fragole non c'era. E quindi si è creato un falso mito, cioè sì, del fatto che le fragole, che è un alimento probabilmente grazie alle marmellate molto popolare nella Gran Bretagna, sarebbero diventati veramente l'oggetto del contendere della Brexit. Oggi la Gran Bretagna è molto più povera, lontana dall'Europa, e l'Europa è più povera senza la Gran Bretagna, e in compenso i produttori di fragole britannici sono rimasti gli stessi del prima della Brexit.
0: Io mi ricollego alla domanda che ha fatto Lorenzo. Senatrice, secondo lei c'è il rischio che ormai anche gli algoritmi diventino terreno di scontro politico, di polemica e di strumentalizzazione tra partiti? Abbiamo 40 secondi.
4: Sì, perché ovviamente nel momento in cui una notizia non si sa se sono vere o false, e sicuramente grazie alla manipolazione di dati uno può rendere una notizia vera o falsa, anche l'algoritmo diventa scontro politico. Da quell'evento che ho citato prima della Brexit a oggi, molti sono stati casi di influenze, soprattutto straniere, in Europa nelle nostre elezioni, quindi la paura per i partiti tradizionali e non solo tradizionali c'è.
0: Grazie alla senatrice di Italia Viva Silvia Fregolente, buon lavoro e naturalmente alla prossima.
4: Grazie a voi, arrivederci.
0: A lei. Emily Gorè è venuto a trovarci, l'avvocato, giornalista, divulgatore, content creator e presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, consumatori.it, tutti in un'unica persona, Massimiliano Dona, buon pomeriggio, benvenuto.
5: Ciao, buon pomeriggio, un saluto a Byron.
0: Grazie, oh Byron, ricambia con affetto, eccolo qua, subito pronto, senti come si emoziona quando viene salutato. Ecco, tu utilizzi i social per fare divulgazione e ha quasi 1 milione di follower, quanti sono diventati fondamentali piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube per informare i consumatori e prevenire le truffe?
5: Soprattutto per le truffe sono molto molto importanti, perché le truffe hanno sempre lo stesso schema e un consumatore che ne ha sentito parlare poi lo riconoscerà quando capita anche a lui il tranello che vuole fare caderlo in trappola. È una realtà molto importante anche per generazioni inattese. Mi scrivono spessissimo persone un po' in là negli anni che dicono di essere riuscite a difendersi proprio grazie a questi contenuti. Ti direi che sono molto importanti anche per me. Tu hai detto 1 milione di follower, in realtà a me piace dire che sono io che seguo 1 milione di persone, perché raccolgo da loro tantissimi stimoli.
0: Spunti, certo.
5: E poi il mio ruolo è di rimetterli in circolo e quindi di socializzare, diciamo, le informazioni, i warning, i messaggi di attenzione. E questo è molto utile.
0: Sì, anch'io traggo un sacco di idee dai miei follower che mi danno spunti,
5: esatto.
0: E anche ciò che scrivono. Ecco, gli algoritmi decidono sempre più spesso che cosa vediamo online. Secondo te i social ci aiutano davvero a scegliere in modo libero o rischiano di influenzare troppo i nostri comportamenti e i nostri acquisti?
5: Dipende molto da noi. L'algoritmo è bravissimo a raccontarci il passato, cioè quello che abbiamo visualizzato, il prodotto che abbiamo cercato, e quindi se ci fermiamo all'algoritmo rischiamo di restare sempre nella stessa bolla, di comprare sempre lo stesso libro, di ascoltare sempre la stessa musica. Dobbiamo essere forti, io dico sempre, proviamo a confonderlo l'algoritmo, a dargli dei messaggi inattesi, l'algoritmo ci restituirà cose sorprendenti e positive. Insomma, viviamo i social attivamente e non passivamente.
0: Adesso ti fa due domande il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z, perché noi abbiamo recuperato anche un giovane della Gen Z. Se ne parla tanto, ma poi nessuno li intercetta, invece noi li facciamo lavorare.
2: Buon pomeriggio.
5: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a te.
2: Lei ha 579.000 follower su Instagram, quasi 400.000 su TikTok e oltre 200.000 su Facebook.
0: Preciso, eh?
2: Oggi molte truffe, sì. Sì, controllo tutto, ho visto anche YouTube, però poi mi dilungo troppo. Oggi molte truffe viaggiano proprio attraverso i social, messaggi appunto tramite piattaforme online. Qual è l'errore più comune che commettono i consumatori e qual è il primo gesto concreto che dovrebbe fare chi vuole proteggersi davvero?
5: L'errore è quello di farsi prendere dal panico o dalla fretta. Il messaggio del truffatore gioca proprio su queste due leve: o vuole terrorizzarci, spaventarci, ci dicono che le nostre credenziali bancarie sono sotto attacco, oppure ci dicono che c'è un'offerta incredibile che non dobbiamo perdere. Quindi il trucco, il segreto è provare a resistere a queste due leve che sono potentissime. Non è facile, io suggerisco di parlarne con qualcuno, cioè se vedo un prodotto iper accattivante a un prezzo incredibile, forse se condivido questa opportunità con qualcuno che è vicino, sì, a me, avrò uno sguardo un pochino più oggettivo, un po' più razionale. Lo stesso vale nei momenti di panico, quando mi avvertono che, non lo so, una persona cara ha avuto un incidente, è in pericolo, sì, ecco, semplicemente confrontarsi con qualcuno che è fuori dalla bolla, che può restituirci razionalità, aiuta moltissimo.
2: Sì, perché giocano con la psicologia, anche con i sentimenti a volte, giù, vero?
5: Giocano proprio con questo, con le emozioni.
2: Tra intelligenza artificiale, profilazione e algoritmi sempre più sofisticati, qual è oggi il diritto del consumatore che secondo lei è più urgente da rafforzare o aggiornare?
5: Te ne dirò uno che può sembrare banale, ma che è avvertito, sì, soprattutto dalle persone in modo molto forte. Oggi tutti ci stimolano a stipulare degli abbonamenti, a fare degli abbonamenti, la cosiddetta subscription economy.
0: Sì, sì, esatto.
5: Il vero diritto che oggi manca è semplice e banale, ma purtroppo inattuato, quello di disdire questi abbonamenti con le stesse modalità con cui li abbiamo attivati. Cioè, io vorrei una legge che dica semplicemente che se ho attivato un contratto al telefono posso disdirlo al telefono.
2: Vero.
5: E non devo mandare una PEC, una raccomandata.
2: Giusto.
5: Se è bastato un click per attivare un contratto, deve servire un click per disattivarlo. Sarebbe tra l'altro una riforma pro concorrenziale, aiuterebbe i consumatori a disdire un servizio che abbiamo giudicato inefficiente e passare al concorrente.
0: La voce che state ascoltando è quella del presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, consumatori.it, Massimiliano Dona, come sentite è anche un grande comunicatore, ce ne fossero. Allora, tu Massimiliano parli spesso di consumatore digitale, oggi siamo più consapevoli oppure siamo più vulnerabili rispetto al passato davanti a pubblicità occulte, influencer e fake recensioni?
5: C'è uno strano paradosso per cui abbiamo molte più informazioni rispetto al passato, ma la sfida è orientarsi tra queste. In particolare i social, il digitale confonde un po' i piani, no? Non sappiamo mai quando qualcuno ci parla della sua vita personale oppure è stato pagato per raccontarci le meraviglie di un prodotto o di un servizio. Ecco, oggi distinguere ciò che è promozione, ciò che è pubblicità commerciale, ciò che è contenuto è molto difficile, però si può farlo e io investirei davvero in educazione digitale. Perché sono ecosistemi nei quali siamo ormai immersi e non possiamo essere degli sprovveduti. Dall'altra parte c'è qualcuno che fa un marketing molto accurato, per non dire dei truffatori, che sono ormai dei professionisti. Difendersi non è facile.
0: Abbiamo ancora 20 secondi, ma so che tu ce la puoi fare. La generazione Z sembra molto attenta a etica, inclusività e trasparenza. Credi che i giovani riusciranno davvero a cambiare il mercato e il modo di comunicare delle aziende?
5: Lo stanno facendo e senza urlare. Care aziende, guardate agli abbandoni silenziosi. Se deludete dei giovani consumatori, questi non torneranno più da voi. Non è il caso di correre questo rischio.
0: Grazie al presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, consumatori.it, Massimiliano Dona, e buon lavoro!
5: Grazie, grazie, buon lavoro a voi.
0: A te. E chiudiamo questa puntata con il brano scelto dal bassottino Byron.
2: Sentiamo.
0: Byron animalista e vegano, lo sai, quindi le galline guai a chi gliele tocca. Igor torna domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi in fila col resto dei due. Se volete scrivere a me oppure a Byron, potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor Byron.righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi, buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti
2: e Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio
0: e naturalmente da lui lo sto sentendo al bastino Byron. Domani
2: a domani
6: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio, i principali aggiornamenti in A22, code per traffico tra San Michele e Allacciamento Bolzano Sud, direzione Brennero. Ci spostiamo in A4, code un incidente tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e code per 6 km un altro incidente tra Ospitaletto e Allacciamento A21. Qui siamo verso Padova. Andiamo in A10, lavori in corso, code a tratti tra Albenga e Pietra verso Genova. Sulla Firenze, Pisa, Livorno, code la viabilità esterna non riceve. Siamo tra La Stassigna e Svincolo 1, Firenze Scandicci verso Firenze. Ci spostiamo in Autosole, qui troviamo code a tratti, traffico tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna. Per chiudere andiamo in A2, autostrada del Mediterraneo, Prudenza, un veicolo in panne, chiusa una corsia. Siamo 4 km prima di Vibo Valentia in direzione raccordo di Reggio Calabria. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
6: Sulle strade del Giro.
9: Nove trovati da Carino, arriverà quest'oggi la tappa del Giro d'Italia numero 16, partenza da Bellinzona, circuito da ripetere per due volte di 20 km, poi l'ascesa finale verso il traguardo. 50 km, 300 metri alla conclusione per i battistrada. Giulio Ciccone, Rubio, Harper, Narvaez e Ulissi, tutti già vincitori almeno di una tappa al Giro d'Italia nella loro carriera. A 1:19 il gruppo Maglia Rosa, che ha recuperato anche nel frattempo Van der Lee, Zana, Van der Broek e Christian, che facevano parte della fuga iniziale. Manuel Codignoni.
10: Prosegue l'azione dei cinque davanti che ci credono, evidentemente animati da un Giulio Ciccone che ha una grande gamba, è stato l'iniziatore, diciamo, di questo tentativo e adesso sta conducendo i propri compagni di fuga nell'ascesa verso Leontica. Qui mancano 2 km e 600 metri, lui ad averli messi in fila indiana, Ciccone, Rubio Reyes, Harper, Narvaez e Ulissi, ma il gruppo continua a controllare, vantaggio che era arrivato anche intorno al minuto e 40, adesso è sceso intorno al minuto e 15 e questo potrebbe essere un segnale. Cristiano.
9: Anche se forse il segnale più chiaro lo darà la strada Ghirotto, perché prima dell'attacco all'ultima salita, insomma, lì se il gruppo lascia fare o meno si capirà davvero, per vedere se poi sarà lo stesso Vingegaard a provarci ad andare a conquistare la vittoria.
11: Sì, perché ci saranno più di 20 km, diciamo, di falso piano e lì capiremo veramente se la maglia rosa Vingegaard metterà la sua squadra per chiudere questo minuto e 14, che è molto poco, diciamolo chiaramente. Pensavo che la fuga potesse piano piano prendere il largo, in questo momento i fuggitivi hanno pochissime possibilità di poter arrivare sotto allo strappo finale, anzi la salita finale che è lunga, è 11 km e 700 metri, quindi ci vorrebbero 4 minuti più o meno per riuscire a pensare a vincere la tappa, quindi è tutto ancora in divenire.
9: Con evidentemente la volontà anche da parte dei big di non lasciar fare, di non lasciare spazio a controattaccanti, anche se nel gruppo di testa c'è Harper, che è il più vicino, a oltre 7 minuti però dal leader della classifica generale, Visconti.
12: Sì, anche Harper secondo me non sta facendo la mossa giusta oggi, in quanto è un corridore che va molto forte in salita. L'anno scorso ha vinto la 20ª tappa su Sestriere al Giro d'Italia e proprio per questo, perché ti trovi a 8 minuti in classifica, io avrei pensato piuttosto di rimanere con il gruppo e provare a fare una bella prestazione e avvicinare la top 10. In questo modo sta consumando tante energie. Quando verrà ripreso, perché questa fuga verrà ripresa, ormai è chiara la lettura della gara, probabilmente non avrà più le stesse forze e quindi potrebbe perdere la possibilità di avvicinarsi alla top 10, che è il suo obiettivo.
9: Meno di 50 km alla conclusione con il gruppo guidato dalla Visma, che inesorabilmente va a recuperare su tutti gli ex fuggitivi. Manuel.
10: Con gli ex con i fuggitivi attuali invece che continuano nella durazione, tratto in ombra, nonostante sia una giornata molto calda in questo momento, stanno scalando la montagna dal lato in ombra e questo può dare un po' di refrigerio. Abbiamo visto dissetarsi a lungo i corridori perché oggi è una giornata molto calda nonostante si arrivi in quota, e questo tratto in ombra potrebbe magari cercare insomma di dare un po' di sollievo davanti a tutti. In questo momento c'è proprio lo stesso Harper che cerca di alimentare l'azione, alle sue spalle Narvaez, in terza ruota Ciccone, poi Ulissi e Rubio. Da capire quanto intenderanno ancora insistere in questa azione, se magari si rialzeranno oppure se invece ci continueranno a crederci, inizierà questo tira e molla con il gruppo.
9: Anche se Ciccone poco fa ha chiesto proprio a una delle moto della giuria quanto abbiamo, nel senso per quantificare effettivamente il vantaggio sul gruppo Maglia Rosa.
13: Sì, lo abbiamo letto nel labiale, anche se bisogna dire che i corridori sono sempre informatissimi, perché tramite la propria ammiraglia hanno la radiolina, quindi possono in qualche modo anche chiedere informazioni dirette. Certo, ce l'aveva lì a portata di mano la moto, gliel'ha chiesta, così è un po' così anche un modo per riuscire a passare quei momenti un po' di difficoltà che insomma ci stanno in una tappa impegnativa.
9: E allora mancano 49 chilometri alla conclusione, prova a resistere Morgado, ma saprà essere ripreso anche lui dalle maglie gialle della Visma Lise Bike, la squadra di Jonas Vingegaard, che ha trattato a Milano per avere una neutralizzazione più ampia, ottenendo anche il congelamento dei tempi prima dell'ultimo giro del circuito finale. Così è andata domenica sera, 48.9 alla conclusione. Davanti c'è il gruppo con Ciccone, Ulissi a 1 minuto e 22, il gruppo Maglia Rosa. Ci risentiamo alle 16.31 sulle strade del Giro.
14: Radio 1, un mondo da sentire. Wannabe, il futuro che vorrei.
15: 15.36 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per inviarci messaggi durante la diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. E a raccontarci le nuove generazioni in questi giorni è l'Istat. Nel rapporto annuale presentato giovedì scorso, al quale si è aggiunto oggi il report giovani nel mercato del lavoro, analisi dalle quali emerge che quella dei giovani è la categoria insieme alle donne più vulnerabile, con un ingresso sempre più difficile nella vita adulta, un lavoro spesso instabile, salari bassi e soprattutto un ascensore sociale che per i millennials si muove verso il basso. Per chi è nato tra il 1980 e il 94, la mobilità discendente raggiunge il 27%, mentre quella inserita si ferma al 25%. Un giovane su quattro rischia di ritrovarsi in una classe sociale più povera rispetto ai genitori. Il tasso di occupazione della fascia 15-34 anni sfiora il 44%, dato inferiore alle altre maggiori economie dell'Unione Europea, e il tasso di occupazione dei giovani tra i 20 e i 34 anni usciti dal sistema educativo supera di poco il 70%. La quota di laureati però in Italia è di oltre 11 punti percentuali sotto la media UE e la transizione verso il mondo del lavoro è più lenta. Insomma, dati sui quali riflettere. In questo scenario si inserisce una campagna di mobilitazione che vuole sbloccare il futuro degli under 35. Generazione sospesa, questo è il nome, lanciata dal movimento Adesso insieme alla Media Company Factanza. Io saluto subito i nostri ospiti, Tommaso Greco, portavoce di Adesso. Buon pomeriggio.
16: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
15: E Livia Viganò, co-founder di Factanza, buon pomeriggio anche a te Livia.
17: Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
15: E allora partiamo da Tommaso Greco, ci racconta che cos'è questa campagna di mobilitazione, come nasce e con quali obiettivi.
16: Sì, noi abbiamo messo il tema dell'under 35, delle condizioni dell'under 35 al centro della nostra azione, perché crediamo che non sia più solo un tema generazionale, ma sia un tema che riguarda tutto il paese. Noi abbiamo un paese che è fermo e che spinge, mette di fronte i suoi giovani alla scelta tra andare altrove, moltissimi giovani sono andati all'estero negli ultimi 10 anni, o rimanere facendo dei grandi sacrifici. Ai dati Istat che lei ha citato e che purtroppo non sorprendono, se ne può aggiungere un altro che racconta bene la situazione. Nel nord Europa si esce di casa a 21 anni, in Italia si esce di casa 10 anni dopo, e comunque 5 anni dopo la media europea, che sui 25-26 anni. Uno può dire, vabbè, ma insomma parliamo di 5 anni, non fa una così grossa differenza. In quel momento dell'esistenza, 5 anni in più e in meno fanno una differenza enorme tra la possibilità di costruirsi un certo tipo di progetto di vita o dover viceversa continuare a fare rinunce e sacrifici.
15: Quell'autonomia che tra l'altro porta alla costruzione di una famiglia, all'avere figli e di lì a seguire alla quella che invece è da noi poi quel tasso di natalità bassissimo che ci dicono i demografi. E tra l'altro tra i vostri obiettivi anche proprio nel movimento adesso c'è quello di sbloccare l'ascensore sociale. L'Istat ci dice che sta andando indietro, al contrario purtroppo, l'ascensore sociale.
16: Sì, noi siamo stati abituati al fatto che la generazione successiva migliorasse, in qualche caso un po', in molti casi invece considerevolmente, le condizioni di vita, le aspettative della generazione precedente. Detto fuori in termini più semplici, i figli stavano meglio dei genitori che a loro volta stavano meglio dei nonni. Adesso sta succedendo il contrario, cioè i genitori stanno peggio rispetto alla generazione dei figli. Quello che nella generazione dei genitori era la normalità, per i figli inizia a diventare l'eccezione, inizia a diventare qualcosa di difficilmente raggiungibile. E questo è la dimostrazione plastica di un ascensore sociale che è rotto e che va al contrario. Le persone addirittura appunto peggiorano la loro situazione di partenza, e questo naturalmente non è accettabile.
15: Ecco, voi fate 4 proposte concrete, ce le riassume?
16: Sì, allora, la prima proposta è rendere le tasse sulle buste paga, cioè l'IRPEF, progressiva rispetto all'età. Quindi quando un ragazzo o una ragazza iniziano a lavorare pagano poche tasse o addirittura nessuna tassa, e poi pian piano, man mano che crescono, e quindi man mano che la loro busta paga aumenta, ricominciano a pagare progressivamente le tasse. Questo serve per dare immediatamente ai giovani la liquidità per poter realizzare i propri progetti, uscire di casa, l'affitto, il mutuo. Quindi noi abbiamo un grande tema di stipendi di ingresso nel mondo del lavoro che sono bassi tutti gli stipendi in Italia, ma quelli di ingresso nel mondo del lavoro sono particolarmente bassi rispetto al resto d'Europa. Questa è la prima proposta. La seconda proposta è detassare gli aumenti da contrattazione integrativa, che può essere aziendale o di territorio. Questo perché noi sappiamo che già gli aumenti sono pochi in Italia. Metà del budget di un aumento, in qualche caso anche più di metà, finisce in tasse e oneri. Quindi la nostra idea è: si pagano tasse e oneri su quello che è il contratto collettivo nazionale, ma si sbloccano gli aumenti aziendali e territoriali detassandoli, in modo che per un euro di aumento un euro finisca nelle tasche dei lavoratori. Un aumento di 1.000, 2.000, 3.000 euro deve essere 1.000, 2.000, 3.000 euro messi in tasca al lavoratore. La terza proposta è l'abolizione di uno strumento che non funziona.

0: quello che già esiste per trasformare lo stage in un meccanismo di ingresso vero, con formazione, con tutele e con diritti nel mondo del lavoro. L'ultima proposta è dare la possibilità a tutti, non solo ai giovani, di formarsi sulle materie innovative.
1: Sappiamo quanto è veloce la trasformazione del mercato, del mondo del lavoro.
0: Oggi si rischia di diventare obsoleti perché i cicli, quello che una volta succedeva nell'arco di una vita lavorativa, oggi succede nell'arco di pochissimi anni. Un esempio che faccio sempre: un ragazzo, una ragazza che sono entrati nel mondo del lavoro nel 2020-2021, con l'intelligenza artificiale nel 2026 rischiano di non farcela più. Noi crediamo che a fronte di questi cicli così veloci, di questa innovazione così importante, veloce e dirompente, ci sia un diritto alla non obsolescenza, cioè dare la possibilità a chi lavora di formarsi sulle materie innovative. E aggiungo, oltre a essere un diritto di chi lavora, aiuta anche, anche l'Italia a non rimanere indietro su tutto ciò che è innovazione. Noi sappiamo che, perché abbiamo una realtà di piccole e medie imprese, perché abbiamo un limite quasi storico ad agganciare le grandi trasformazioni tecnologiche, in questo modo riusciremmo a colmare
1: quel gap. Ecco, insomma, quattro proposte davvero concrete. Io saluto un giovane che ci racconterà un po' la sua esperienza, la sua testimonianza del suo entrare nel mondo del lavoro. Davide dice: Sceglie 26 anni, ciao Davide.
2: Buongiorno a tutti.
1: E allora, però, prima vado da Livia Viganò, co-founder di Factanza, insieme a Bianca Righini. Factanza è diventato un punto di riferimento per l'informazione, per le nuove generazioni. Da dove parte, Livia, la vostra partecipazione a questa campagna?
3: Noi con Factanza Media stiamo coinvolgendo la nostra community per appunto far parte del progetto attraverso tutta una serie di contenuti di informazione su quelli che sono i problemi sistemici, appunto, che portano i giovani a non riuscire a ottenere l'indipendenza, soprattutto tra i 20 e i 35 anni, perché molto spesso i temi di cui anche parlava Tommaso, come l'IRPEF, la tassazione della busta paga, i contratti, sono temi concretissimi in realtà, ma che sembrano noiosi, sembrano distanti, e questo impedisce molto spesso alla nostra generazione di capire veramente quali sono poi i meccanismi, cioè che bisogna chiedere alla politica di cambiare per avere maggiori risorse economiche alla fine del mese. Quindi stiamo facendo tanti contenuti sui nostri canali su questi temi, e inoltre abbiamo da poco lanciato un podcast dove indichiamo vari esponenti del mondo della politica, ma non solo, anche dei sindacati, anche del mondo pop, a parlare della condizione giovanile, cercando di anche capire nei loro settori cosa va, cosa non va, e soprattutto chiedendo un impegno concreto a tutti i politici sull'inserimento delle nostre proposte o di altre che ritengano opportune, ma sempre legate ai problemi dei giovani, nell'agenda politica 2027.
1: Insomma, forti anche del vostro bacino, perché dal 2020, da quando siete partite con Factanza, siete arrivati a 1.800.000 follower sulle diverse piattaforme. Come, essendo appunto un punto di riferimento del nuove generazioni, quali sentimenti intercettate?
3: Ma sicuramente, appunto, il grosso problema riguarda l'ottenimento dell'autonomia, sia a livello economico, perché quello rimane il fulcro un po' di tutto, ma anche a livello identitario e lavorativo. Oggi i giovani fanno fatica a inserirsi nel mondo del lavoro, non solo per un tema di opportunità, ma anche di identità legata ad esso. Si sente sempre di più la necessità di trovare un senso nel proprio lavoro, nel luogo in cui si passa la maggior parte della propria vita, e quindi stiamo anche assistendo a una rivoluzione culturale, no? Intorno ai valori, alla cultura del lavoro, e quindi sicuramente anche questo è un grosso tema di cui ci occupiamo su Factanza.
1: Ecco, e per te, Bianca, che avevate 22 anni quando siete partite con questa avventura di Factanza, com'è stato entrare nel mondo del lavoro? Rappresenti quelle due categorie fragili indicate dall'Istat?
3: Sicuramente noi abbiamo avuto un'esperienza particolare, perché abbiamo proprio fondato la nostra azienda, la nostra startup, mentre eravamo ancora all'università, e sicuramente il fatto di essere delle giovani donne ha avuto un impatto, lo ha tuttora, sul nostro lavoro quotidiano, per tutta una serie di bias, di pregiudizi che ci sono riguardo alla nostra categoria, per cui abbiamo dovuto dimostrare tanto, soprattutto nel mondo del giornalismo.

0: dell'informazione, che è un mondo molto chiuso sia a livello di genere che a livello generazionale, per cui è per questo che siamo particolarmente attenti ai temi giovanili, ai temi della diversità, dell'inclusione, della parità di genere, perché siamo in un momento storico in cui tante cose a livello culturale cambiano sempre più velocemente e da parte dei media è importante saper intercettare e raccontare questi cambiamenti.
1: Insomma, i numeri vi stanno premiando. Allora, Davide, 26 anni, giovane architetto, intanto raccontaci quella che adesso è la tua posizione lavorativa, che cosa hai raggiunto e com'è stato il percorso del passaggio dalla formazione al mondo del lavoro, Davide.
2: Buongiorno a tutti, io attualmente lavoro come architetto in un'azienda strutturata, leader nel settore, diciamo, nel quale operiamo, che è quello dell'edilizia calmierata, e sono arrivato, come dire, in questa azienda in primis con un laurea al Politecnico di Milano con lode, una breve esperienza all'estero. È la mia seconda esperienza lavorativa e attualmente sono quasi 3 anni che lavoro qui, ma diciamo, volevo raccontarvi l'esperienza precedente. Mm-hmm. La mia prima esperienza, quella, diciamo, che mi ha, come dire, introdotto al mondo del lavoro, ed era in sostanza una collaborazione full time che vantava una retribuzione inferiore rispetto a quella di un part time entry level. A questa tipologia di lavoro poi fortunatamente ho potuto dire di no grazie al lavoro che ricopro attualmente e
1: quello, cioè, che hai potuto scegliere, diciamo, forte anche, esatto, della tua formazione, quindi insomma sei la dimostrazione che con una formazione di livello terziario, quindi università, laurea, hai più porte aperte, è più facile poi entrare nel mondo del lavoro, quello che ci dicono anche i dati Istat.
2: Sì, è più facile, e quello che volevo sottolineare è che anche gli indici di occupazione giovanile che spesso vengono riportati, sarebbe interessante da approfondire che tipo di occupazione, perché ci sono occupazioni da dipendenti che quindi hanno una serie di tutele, poi ci sono invece occupazioni da cosiddette false partite IVA, che sono quelle, diciamo, a cui sono soggetti nella maggior parte dei casi i giovani laureati in materie ordinistiche, come ad esempio architetti, ingegneri, avvocati, medici.
1: E quali sono, è stato un po' il tuo obiettivo, che cosa cercavi nel lavoro?
2: Ah, io cercavo coerenza.
1: Cosa cerchi? Perché insomma sei giovane, 26 anni, quindi insomma hai anche tanto davanti, tanti anni davanti.
2: Sì, io cercavo coerenza e per quanto possibile benessere. Coerenza perché se mi chiedi di essere un architetto, mi chiedi di essere iscritto a un albo, mi chiedi competenze, mi chiedi addirittura di essere, per quanto giovane, esperto in quello che faccio, e queste sono, come dire, parole che mi sono sempre state dette durante i colloqui che ho fatto in questi anni. Cerco poi che questa cosa venga riconosciuta sia dal punto di vista contrattualistico sia dal punto di vista economico. E il benessere, rispetto anche a quello che dicevate prima, credo che io, ma così anche le nuove generazioni, cerchiamo anche poi un ottimo rapporto tra quella che è la vita lavorativa e quella che è la vita privata.
1: Quel bilanciamento tra qualità della vita e mondo del lavoro, insomma un benessere, la ricerca di un benessere nella vita, e che il lavoro non tolga tutto a questo benessere. Tu fai parte anche del forum dei giovani della regione Lombardia, tra l'altro nelle precedenti edizioni ce ne siamo occupati quando stava partendo, quindi insomma con un desiderio, una voglia di far sentire la tua voce, di dire la tua sulle tematiche giovanili.
2: Sì, esatto, perché spesso noto nella quotidianità che ci possono essere dei problemi, che ci possono essere delle cose da migliorare, e quindi ho cercato in tutti i modi di trovare un megafono per riuscire a indicare questi problemi e comunque dare una mano a risolverli, in questo caso attraverso il forum della Regione Lombardia.
1: Ecco, c'è un tema di cui ti occupi in modo specifico che ti sta più a cuore?
2: Sì, io nello specifico all'interno del forum coordino la parte housing, quindi mi interfaccio con gli assessori prevalentemente per cercare di trovare delle risposte per agevolare i canoni di affitto ai giovani under 35 della Lombardia.
1: E questo è un tema di cui ci siamo occupati varie volte, quello della, della casa per sia studenti che giovani lavoratori. Tommaso Greco, ci sarà, diceva Livia Viganò, tanti momenti di confronto online, però è previsto anche un momento di confronto fisico a giugno, mi sembra, il 12 giugno.
3: Sì, il 12 giugno faremo una tappa milanese in cui parleremo delle proposte, dei problemi dei giovani, delle proposte, naturalmente con un occhio anche a quello che è la realtà milanese, in cui c'è un rapporto tra prezzi e stipendi che forse è ancora più penalizzante soprattutto per i giovani rispetto ad altrove. Sarà una tappa in cui avremo come ospite Stefano Bonaccini e un'esibizione musicale di Willy Peyote, poi ci saranno naturalmente molti altri ospiti. Cercheremo appunto di portare avanti queste proposte, non solo raccontandole, ma anche costruendo una mobilitazione attorno a queste proposte.
1: Ecco,
3: non è l'unica tappa.
1: L'obiettivo finale, poi ci dirà le altre tappe, l'obiettivo finale di queste proposte è portarle dove? Farle arrivare su quali tavoli?
3: Nei tavoli dove si decide, nel 2027 si vota, secondo noi è un'occasione per finalmente mettere a questione dei giovani, lavorativa, ma mi verrebbe da dire esistenziale, al centro dell'agenda politica e del dibattito politico. È tardi per farlo, nel senso andava fatto molto prima, però è una grande occasione, non vorrei che fosse l'ultima, perché a forza di avere giovani che vanno altrove, giovani che si accontentano, giovani che sono costretti a rinviare i propri progetti, non lascerei passare il treno del 2027, perché appunto può essere un'ultima, se non un'ultima, comunque una grande occasione da non sprecare.
1: Livia Viganò, naturalmente ci sarete anche voi il 12 giugno a questo evento a Milano. Volevo chiederti a proposito proprio abbiamo parlato anche in questo spazio del tema elezioni, dal referendum, veniamo da una tornata elettorale delle amministrative, quanto intercettate sulla vostra piattaforma, su Factanza, che sentimento c'è dei giovani nei confronti appunto della partecipazione attiva alla politica personale?
0: Sicuramente c'è una grande disaffezione nei confronti della classe politica, in cui molti giovani fanno fatica a identificarsi o comunque sentire che vengono rappresentate le loro istanze. Ed è questo forse uno dei principali problemi anche su poi la partecipazione al voto, perché poi abbiamo visto che appunto al referendum in realtà poi i giovani hanno partecipato, ma molti sono stati quelli che non avevano partecipato alle elezioni precedenti. Quindi in realtà paradossalmente in questo momento storico i giovani sono molto attaccati, molto interessati ai temi appunto della società, del lavoro, hanno un estremo bisogno di sentirsi parte di una comunità, di sentire che c'è lavoro per costruire futuro, quindi non c'è un disinteresse, anzi il problema è che non viene catalizzato questo interesse dai rappresentanti politici di adesso. E quindi c'è un lavoro veramente importante da fare da parte della classe politica, almeno questo è quello che noi intercettiamo dal nostro pubblico. Sicuramente andare a vedere i commenti ai video YouTube dove abbiamo intervistato vari esponenti politici o ai video su Instagram fa capire molto di quelle che sono poi le opinioni dei giovani.
1: E dalla parte, abbiamo davvero pochi 30 secondi, questi forum che organizzate, contenuti che preparate, che c'è un dialogo comunque?
0: Sì, assolutamente, perché per i politici, l'abbiamo visto con anche le scorse votazioni, è stato molto importante iniziare ad approcciarsi ai nuovi media, venire ospiti nei podcast, parlare con i punti di riferimento dei giovani. Si può fare sempre di più, si può fare ancora tantissimo, perché non tutti passano da questi format, ma stiamo iniziando a vedere che la loro presenza è sempre più sentita.
1: Sentita e seguita. Grazie allora a Livia Viganò, co-founder di Factanza, Tommaso Greco, portavoce di Adesso, Davide Di Ceglie, architetto al quale faccio un grande in bocca al lupo per il suo futuro, Generazione Sospesa. Se ne parla a Milano il 12 giugno, poi su Factanza e sui canali social. Noi ci fermiamo qui, grazie alla redazione di Wannabe, Cristiana Affaitati, Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa alla regia, Stefano Catini in console, la linea ora va al GR1 delle 16, noi torniamo domani alle 15.30 a Wannabe.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
6: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
7: Io.
6: E la multa dell'altro giorno?
7: Io.
6: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
7: Io.
6: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
7: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
8: PagoPA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: In studio Alice Andreoli, apriamo con un'ultima ora dagli esteri. L'esercito israeliano ha iniziato a operare via terra in Libano. Soldati israeliani sono entrati oltre la linea gialla della tregua armata. Vi daremo poi ulteriori dettagli. La circolazione è fortemente rallentata sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di una persona con disagi psichici sui binari vicino a Reggio Emilia. Lo rende noto Trenitalia, precisando che il traffico, seppur rallentato, è ripreso, ma si sono accumulati ritardi fino a 120 minuti. In Belgio di 4 morti, il bilancio del grave incidente che questa mattina ha visto uno scuolabus scontrarsi con un treno.
13: Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello dove è avvenuta la collisione fra il treno e il pulmino era chiuso. Accade alle 8:15 del mattino nella cittadina di Buchenhout, 30 km a nord di Bruxelles, e la scena appare subito grave. Il pulmino ribaltato sul lato dall'impatto a qualche metro dai binari. Le vittime tutte a bordo dello scuolabus, confermeranno dalla procura, l'autista, l'accompagnatore, due ragazzini di 12 e 15 anni, ricoverati ma stabili gli altri 5 ragazzi presenti. Nessun ferito invece tra i passeggeri del treno. È il peggiore incidente mai avvenuto ad un passaggio a livello in Belgio, ha dichiarato il gestore delle ferrovie del paese, ma per la ministra fiamminga della mobilità Annie Crider è troppo presto per attribuire responsabilità. Messaggi di solidarietà intanto sono arrivati anche dai vertici dell'Unione Europea. L'Europa è in lutto con il Belgio, ha dichiarato von der Leyen. Valeria Fraschetti, GR1.
12: L'assemblea di Confindustria, la presenza del capo dello Stato Mattarella, dei presidenti delle Camere, della Premier Meloni, che ha parlato di Unione Europea come di gigante burocratico che sacrifica la crescita sull'altare di ideologia e tecnocrazia. Il numero uno degli industriali, Orsini, chiede un nuovo grande patto, obiettivo crescere del 2% annuo con 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito su crescita ma anche su sanità e scuola. Nel 2026, sulla base dei redditi del 2025, Eurostat stima che la percentuale delle persone a rischio povertà in Italia resti stabile al 18,6%, cresce leggermente invece nell'Unione Europea al 16,4%. Piazza Affari vicina alla parità in una giornata segnata in negativo dal titolo Ferrari. Ci colleghiamo in diretta con Luigina Venturelli.
14: Sì, al mercato, come avete detto, sembra non piacere la svolta elettrica di Maranello. A Piazza Affari il titolo Ferrari cede quasi l'8%, non convince gli investitori il nuovo modello luce, la prima rossa tutta elettrica. E cedono terreno anche gli altri titoli del lusso come Moncler e Cucinelli, mentre in controtendenza ci sono i petroliferi come Saipem, più 2,7%. Tornano da resto a muoversi a rialzo i prezzi del petrolio dopo gli ultimi attacchi delle forze statunitensi nella zona dello stretto di Hormuz. Le quotazioni del Brent europeo con consegna luglio tornano sui $99 al barile, mentre quelli del WTI americano superano i $93. Intanto prosegue in territorio negativo la seduta delle principali borse europee, con l'unica eccezione di Londra, più 0,7%, perché ieri era chiusa per festività. Invece, dopo il record storico di ieri, Milano riduce le perdite, si riporta a ridosso della parità, più pesanti Francoforte e Parigi, sotto di oltre mezzo punto percentuale. Wall Street invece ha aperto in verde, Dow Jones di pochi decimi di punto, il Nasdaq invece oltre dell'1%. A voi.
12: Ennesimo incidente mortale sul lavoro ad Altopascio in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni ha perso la vita rimanendo schiacciato da una pressa all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili soccorsi dei colleghi e i tentativi di rianimazione del personale sanitario. I sette attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia sgomberati ieri sera dal campo vicino Sirte in Libia dovrebbero arrivare domani mattina all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla missione internazionale. Fanno sapere invece che non si hanno ancora notizie certe di Domenico Centrone, Dina Alberizia, i due italiani del gruppo di volontari fermati in Libia. Ora andiamo al Giro d'Italia, che sconfina in Svizzera. Arrivo tutto in salita, sentiamo uno dei nostri inviati.
15: E la corsa procede veloce perché siamo a 25 km e 900 metri dal traguardo. Davanti c'è una fuga, sono in quattro, una fuga importante perché c'è Einer Rubio, corridore della Movistar, Chris Harper del team Pinarello Q365, Jonathan Narváez della UAE, ha già vinto 3 tappe a questo Giro d'Italia, e soprattutto il nostro Giulio Ciccone, Lidl Trek, che ha avuto anche una giornata in maglia rosa e che è in avanscoperta per cercare di conquistare un successo di tappa, di una tappa che termina all'insù. Si è partiti da Bellinzona e si arriva a Cari, 1600 metri. Il vantaggio però non è ancora rassicurante nei confronti del gruppo della maglia rosa, perché il plotone della Visma di Jonas Vingegaard insegue a 1 minuto e 40 circa in questo momento, e dunque non è ancora certo che questi quattro possano arrivare, anche perché da qui in poi è sostanzialmente tutta salita, da prima più dolce, poi più dura, e dunque è probabile anche aspettarsi qualche attacco da parte dello stesso Vingegaard e degli uomini di classifica. Quindi un finale tutto quanto da scrivere. 1:56 l'ultimo vantaggio che ci viene segnalato dalla radio corsa del gruppo della maglia rosa, quando mancano 25 centimetri al traguardo di Cari. A te.
12: Grazie Emanuele Codignoni, e noi ridiamo la linea al pomeriggio di Radio 1.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
18: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Pomeriggio di Radio 1. Martedì 26 maggio prendiamo la linea alle ore 16:07 per poi passare il testimone sulle strade del Giro, sedicesima tappa, dalle 16:30 al collegamento verso l'arrivo a Caria, Alpi Svizzere. Ma ora un buon pomeriggio da Raffaele Roselli, Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
20: Buon pomeriggio a te Raffaele. Oggi torniamo sulla cronaca dopo la notizia dell'arresto a Reggio Emilia di un giovane 22enne accusato di aver compiuto un attentato jihadista, ma prima lo spazio come sempre a Claudio.
21: Un saluto a tutti voi, anche da me da Claudio De Tommasi. Come di consueto, prima di introdurre i nostri ospiti, i nostri temi di questi intensi 25 minuti circa, è la musica che arriva da uno dei più grandi e affermati artisti italiani. Il 4 luglio, nel caso specifico, il cantautore romano sarà a Tor Vergata per uno degli appuntamenti live più attesi dell'anno. Sto parlando di Ultimo. Annunciare il concerto di Tor Vergata è stato per la mia vita un qualcosa di gigante che ha smosso in me tante cose belle. Nel caso specifico, per Ultimo, il 19 giugno uscirà anche il suo nuovo album, Il giorno che aspettavo. Questo è il suo nuovo singolo, quello che si chiama Romantica.
22: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: lui, inconfondibilmente è ultimo, il suo nuovo singolo Romantica in attesa dell'uscita dell'album e del suo concerto a Tor Vergata a Roma.
1: E siamo ora sulla cronaca con delle notizie anche dell'ultima ora, una potremmo dire ottima, che riguarda la tragedia avvenuta a Modena, l'auto lanciata contro la folla da Salim al-Kudri, e uno dei feriti più gravi, che era ricoverato a Bologna, ora è fuori pericolo. Il 55enne ha ripreso gradualmente conoscenza, è ancora critica la moglie. Altra notizia che arriva dalla procura di Modena, la procura chiede una perizia psichiatrica per El Kudri. La difesa dell'uomo dice: accertamento necessario per accertare appunto le condizioni e il movente, quindi si andrà oltre su questa indagine. Però anche una notizia di queste ore è stata l'arresto a Reggio Emilia di un 22enne accusato di voler preparare un attentato.
2: Anche lui, come Salim, italiano di origini marocchine, anche lui con un percorso di salute mentale alle spalle, stavolta però con un passato dichiarato di sostenitore della Jihad.
1: Allora, tema sicurezza, il primo dei nostri ospiti è Agnese Pini, direttrice del quotidiano nazionale Carlino Nazione Giorno. Benvenuta.
3: Grazie, buon pomeriggio.
1: Ecco, la prima notizia positiva che viene rispetto a Reggio Emilia, almeno, è che in questo caso, nel caso di questo 22enne, l'attività investigativa ha funzionato, ha portato all'arresto. Poi però resta alla riflessione più ampia.
3: Sì, nel caso di Reggio Emilia c'è stata questa attività di prevenzione fondamentale, e per fortuna insomma che ha prodotto un risultato concreto, anche perché da quello che sappiamo in queste prime ore, nel caso del 22enne di Reggio, i contatti con no, il fondamentalismo islamico e il desiderio no, di portare a termine un attentato, in questo caso col coltello, insomma si sta ricostruendo ora esattamente la dinamica delle intenzioni di questo giovane, era appunto dichiarata, no? In questo senso c'è una differenza piuttosto evidente rispetto al caso di Modena, perché nel caso di Modena, per quello che sappiamo finora, poi sono uscite delle indiscrezioni nelle ultime ore in cui no, si sono trovate negli archivi digitali di questo del Salim al-Kudri delle ricerche legate ad altri attentati legati al terrorismo islamico, ma non è accertata nel caso di Modena una chiara linea legata appunto alla volontà di portare avanti un'azione terroristica con una rivendicazione appunto legata al radicalismo, al fondamentalismo islamico. Reggio Emilia invece è accertata, questo al netto anche nel caso di Reggio Emilia delle questioni più di salute mentale, psichiatriche, che andranno poi valutate, ma che non cozzano con la volontà di quest'uomo di portare avanti degli intenti appunto terroristici. È chiaro che il tema della prevenzione investigativa è fondamentale, ma quello che sta succedendo, perché poi ci sono anche effetti emulazione, come sappiamo, che sono molto problematici e molto complicati, che a volte accendono la miccia anche in persone che magari non sono potenziali terroristi veri, ma che a fronte di emarginazione, disturbi, problematiche varie, poi possono avvicinarsi a una radicalizzazione, quello che ci insegnano per esempio gli attentati internazionali con un sottofondo di fondamentalismo islamico che abbiamo raccontato negli ultimi anni. Quindi la prevenzione investigativa è fondamentale, ma è una tessera del mosaico e non ci si può limitare a quella, altrimenti si rischiano appunto esposizioni che possono arrivare a fatti orrendi come quello di Modena.
2: In primo piano, direttrice, sempre il tema della sicurezza, ma anche della percezione che abbiamo della nostra sicurezza personale. Faccio un esempio: una ricerca recente dell'Ipsos mette in evidenza come se 10 anni fa il 60% degli italiani si sentiva almeno parzialmente sicuro nella propria zona di residenza, oggi questa percentuale scende al 52%, con una crescita dei comportamenti violenti dei giovani, 55%, ad esempio l'immigrazione irregolare non controllata, il 44%, l'aumento delle sacche di marginalità e povertà al 27%. E poi c'è il tema anche degli italiani di seconda generazione tra rischi e anche opportunità.
3: Lo dicevi tu, no? Mettendo insieme questi elementi raccontano esattamente il problema. Siamo effettivamente meno sicuri di 10 o 20 anni fa, da un punto di vista di quella che consideriamo la sicurezza legata alla percezione e anche alla microcriminalità, sicuramente sì, e questo è dovuto a tutti gli elementi che raccontavi, anche a un impoverimento complessivo della società, cioè siamo oggettivamente più poveri di qualche anno fa, le nostre città hanno subito questo contraccolpo, c'è un tessuto economico, commerciale, di decoro nelle città, che è anche nelle città della provincia italiana più solida, voglio dire, più ricca tradizionalmente, che è andato un po' sgretolandosi. C'è sicuramente il tema dell'immigrazione, e non soltanto delle seconde generazioni, soprattutto no, dei minori non accompagnati, degli ingressi, della gestione di un'integrazione difficile, che impatta soprattutto sui centri più piccoli, inevitabilmente, perché sono poi quelli meno attrezzati per assorbire questi contraccolpi che sono prima di ogni altra cosa sociali. La società italiana è cambiata negli ultimi 15-20 anni a una velocità che non era mai stata registrata prima, e non siamo preparati, tuttora non siamo preparati a tutto questo.
1: Ecco, direttrice, prima di salutarci ti volevo chiedere un'ultima battuta un po' rapida, perché poi abbiamo in linea anche Antonello Caporale, il nostro collega. Sui temi dell'antiterrorismo non ci si dovrebbe dividere, no? Restare molto concreti, non soffiare sul fuoco, gridare al lupo, neanche nascondere la testa sotto la sabbia.
3: Guarda, l'unico modo è non strumentalizzare politicamente un tema vero, che è quello del rischio sicurezza legato anche al radicalismo, al potenziale terrorismo, perché questo ingenera una confusione che è sbagliata e fa male al discorso sia legato alla sicurezza sia legato alla convivenza necessaria alle nostre comunità piccole, medie e grandi. Quindi la strumentalizzazione politica è un male assoluto di questo tipo di approccio. Sul resto, certo, non solo non ci si deve dividere, è un tema reale che va trattato da un punto di vista sia politico sia di sicurezza effettiva, giudiziaria e non solo, in modo molto, molto pratico. Quindi la strumentalizzazione politica fa male al dibattito moltissimo, lo rallenta, non lo velocizza, e difficilmente trova soluzioni concrete.
1: Agnese Pini, direttrice, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi.
1: Ed ora appunto in linea il saggista, collega del Fatto Quotidiano, Antonello Caporale, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
4: Buonasera a voi, buonasera.
1: Beh, da Salim al-Kudri al 22enne di Reggio Emilia, Nagai Haber, la tua percezione del pericolo?
4: La mia percezione è che la paura produce un fatturato politico, quindi si alimenta in tutti i sensi. Io non sono nelle condizioni di dire ieri si stava meglio di oggi, sono quelle frasi fatte che sono pure odiose. Io so che ieri questa società non era composita come oggi, ma perché? Perché noi abbiamo un bisogno essenziale di gente, e il sud del mondo vive in una società, in un mondo diseguale. I ricchi da una parte e i poveri dall'altra. I poveri tentano, come gli italiani dell'altro secolo, di traslocare, arrivare altrove. Quell'altrove siamo noi. Senza gli immigrati non avremmo nemmeno la possibilità di sostenere il PIL, le braccia che ci servono, le badanti che ci servono. Ma con gli immigrati noi abbiamo altri problemi di integrazione. La cultura, la cucina, la religione. Non è che l'immigrato arriva, lavora e poi scompare come un fantasma, se ne va sulle stelle. Vive, si ammala, ha pure disabilità psichiche, magari delinque. Sono tutti fenomeni che noi dobbiamo affrontare, correggere, limitare. Però non si può dire, diceva bene prima Agnese Pini, se si strumentalizza ogni atto non si produce l'idea di risolvere il problema, ma si acuisce il problema, perché ci poniamo contro un esercito, contro l'altro. Quindi tutto ci rende innocenti, noi siamo i bravi e gli altri i cattivi. Lo straniero è il cattivo, l'immigrato è fatto il cattivo. Pensiamo alla guerra, pensiamo all'effetto collaterale della guerra. Io penso a Gaza.
1: Sì.
4: Ora, chi perde a Gaza il papà, la mamma, la sorella, la nonna, è molto probabile che domani possa fare che la sua vita sia squilibrata e che possa commettere un atto fuori dal comune, perché abbiamo raso al suolo la sua presenza, la sua attualità e il suo futuro. Questi sono effetti collaterali che noi adesso dobbiamo valutare e incamerare. Quando noi diremo: ma perché quel palestinese ha fatto quella cosa a Parigi, a Roma e speriamo mai a Londra, altrove, noi ci saremmo dimenticati di ciò che è stato fatto a lui, o all'iraniano, o al libanese, o all'israeliano, o a coloro che nella furia bellica di questi mesi sotterriamo, no? Nella disperazione. A noi interessa adesso che il petrolio scenda. Ecco, pure a me interessa, e credo anche a voi, a tutti noi interessa che il petrolio scenda.
1: Certo.
4: Ma a parte il petrolio, deve scendere questa tensione, questo clima, questo odio che produce assolutamente disperazione.
2: Ecco, Antonio,
4: e la disperazione
2: proposito di
4: è un elemento di insicurezza quotidiana.
1: Certo.
2: A proposito di tensioni e degli uni contro gli altri, se torniamo all'episodio che vede purtroppo drammaticamente il protagonista Salim El-Khoudry, la procura di Modena gli potrebbe contestare anche l'aggravante dell'odio razziale, della premeditazione, cioè voleva vendicarsi degli italiani dei quali si sente discriminato per le sue origini marocchine. E quindi vediamo anche come questo essere gli uni contro gli altri passa anche attraverso una matrice religiosa.
4: Mm-hmm.
2: Rappresenta questo un pericolo ovviamente aggiuntivo?
4: Naturalmente, perché noi quando raccogliamo questa forza lavoro, adesso lui è di seconda generazione, ma io penso ai Sikh, agli indiani, penso a coloro che vengono raccolti nei campi di pomodoro della Capitanata Pugliese o nella piana di Formia, di Latina, e vivono in condizioni vergognose. Noi non chiudiamo gli occhi, abbiamo ricordato, noi naturalmente siamo adesso colpiti da questa attentata strage, anzi strage avvenuta, perché persone che vivranno sempre con il ricordo di quel giorno infausto, e chi come quella signora vivrà senza più le gambe. Ma noi ricordiamo che cosa è successo a Latina solo 2 anni fa, quando quell'imprenditore ha buttato in un cassonetto il braccio amputato di un lavorante. Qual è la crudeltà? Il giudizio che do è il punto di bestialità che c'è in noi. E come si arriva a questo punto? Perché, questa è la mia opinione, noi giudichiamo che c'è una massa, un capitale umano di lavoro, di pura forza lavoro. E poi c'è il capitale umano intellettuale, e quella pura forza lavoro sviluppa le sue braccia, le sue ore di fatica nei luoghi in cui noi non vogliamo più esserci, nelle stalle del Mantovano, nelle campagne del Foggiano, tra i nostri vecchi che hanno problemi ad alzarsi, a pulirsi, a sostenersi. Questa è una doppia società che vive per alcuni in una condizione diversa, differente, e giudica l'altro solo in quanto portatore di un benessere materiale, cioè tu mi devi aiutare a pulire la cacca delle vacche, e solo questo potrei fare per tutta la vita. Ora, io non so il germe dell'odio, so però che si patisce una discriminazione che poi sviluppa questi fenomeni di avversità. E naturalmente però dobbiamo dire pure l'altra faccia della medaglia. Dobbiamo essere una società organizzata in cui la sicurezza non sia solo un claim,
1: certo,
4: una dicitura, ma sia una pratica quotidiana più rigorosa, certo, più avveduta.
1: Esatto, eravamo partiti proprio da lì, poi da almeno la notizia che l'arresto del 22enne a Reggio Emilia ci dice che comunque le indagini antiterrorismo, insomma, stanno lavorando, e in questo caso anche bene. Antonello Caporale, le tue riflessioni sono state molto preziose, ti ringrazio per essere stato con noi.
4: Ringrazio io voi, buona giornata.
5: Siamo arrivati alla fine, Simona.
2: ma certamente siamo arrivati a un nuovo inizio domani sempre alle 16.05 qui al pomeriggio di Radio 1. Salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrani, naturalmente voi che ci state ascoltando.
0: Alex Messina alla regia, Fernando Conti per quel che riguarda la parte tecnica.
1: E con Simona Rigoni, buon proseguimento d'ascolto a tutti voi su Radio 1.
0: Ci salutiamo con un iperclassico, si chiamava Don't Let Me Down, la prima canzone scritta da John Lennon per quella che sarebbe poi diventata sua moglie, ovvero Yoko Ono. Una canzone scritta per quell'album, poi prodotto da Phil Spector, ma che fu rifiutata da Phil Spector e apparve solo nelle edizioni molto successive di Let It Be. Una canzone che però fu ripresa e suonata dal vivo nell'ultimo concerto assoluto dei Beatles, quello sul tetto là di Londra. Si chiamava Don't Let Me Down, sono i Beatles, ci risentiamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: È mezzanotte e un minuto.
6: 80 anni, una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
8: Ore 16 e 31 minuti, da Saxarubra vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Puntata questa dedicata alla Corsa Rosa, che come sempre si avvale della regia di Ombretta Conti. Oggi inizialmente la parte tecnica è affidata a Stefano Catini. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp ed SMS. Una volta questa per il chilometraggio. Si sarebbe definita poco più che una semitappa, ma i 116 chilometri all'interno del Canton Ticino in Svizzera sembrano tutt'altro che banali, a cominciare dalla salita finale da Bellinzona a Cari, con la recente novità non proprio inattesa al vertice della classifica generale della presenza di Jonas Vingegaard, maglia rosa da 2 giorni. Primo collegamento perciò subito con i nostri inviati Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti. Buon pomeriggio, buon lavoro a voi, buon ascolto a chi ci segue. Linea al Giro fino allo spot pubblicitario delle 16.45.
9: 10 chilometri in tondi tondi alla conclusione di questa tappa numero 16 del Giro d'Italia. Ci hanno provato in tanti, Rubio, Ciccone, anche Harper, che è l'ultimo a resistere, perché dietro incombe il gruppo della maglia rosa, che ha fatto danni soprattutto per Pellizzari, ma sembra fuoco amico Manuel Codignoni.
10: Diciamo di sì, diciamo che al momento la Visma sta continuando ad attaccare, sta continuando a condurre il proprio plotone per cercare di andare a riprendere la fuga, e Giulio Pellizzari ha fatto un po' le spese di questa situazione, considerato che a un certo punto anche i propri compagni di squadra si sono messi là davanti. Visma che ha trovato anche la collaborazione nel corso di questo inseguimento della Decathlon di Felix Gall, e insomma si pensava che la fuga potesse essere lasciata stare, in realtà così non è stata, e adesso il gruppo dei migliori è ridotto praticamente ai minimi termini. Davanti continua ad esserci Harper, ma Giulio Pellizzari sta perdendo tanto e temiamo che il distacco del Duca di Camerino possa essere misurato non con il cronometro ma con la clessidra al termine di questa tappa, perché paga già una quarantina di secondi dal gruppo della maglia rosa, e oggi insomma giornata da dimenticare per Giulio. Cristiano,
9: i segnali non sono incoraggianti, anche vedendo, no, come pedala Pellizzari. Visconti.
11: È finita per Giulio Pellizzari la possibilità di lottare per la classifica generale, finisce oggi nell'arrivo di Cari. Indecifrabile la mossa della Red Bull Bora, perché è stata la prima squadra a prendere la salita e a tirare da subito forte con 4 uomini al comando, tanto che tutti ci aspettavamo che Giulio Pellizzari fosse ripresa, e invece così non è stato, è stato proprio fuoco amico, e l'unico a staccarsi, il primo a staccarsi è stato Pellizzari, che adesso alza proprio bandiera bianca.
9: Con Harper che viene ripreso, e allora il nostro Ghirotto aveva detto che poteva starci la fuga, così non è stato. Jonas Vingegaard vuole tutto, anche la tappa di oggi.
12: Evidentemente sì, vuole tutto, la squadra ha lavorato bene, ha trovato anche degli amici, la Decathlon di Gall per esempio, poi è arrivata anche così nei primi chilometri la squadra di Vlasov, la squadra di Hindley e di Pellizzari, che purtroppo ha alzato bandiera bianca, come dice il nostro Giovanni. Certamente stanno facendo un forcing molto importante, perché hanno Carpenaez, hanno Kuss e poi hanno ancora Piganzoli, che sarà probabilmente ancora oggi l'ultimo uomo per Vingegaard. da questo punto noi aspettiamo solamente di capire quando scatterà la maglia rosa.
9: Problemi per Eulalio, ma anche per Ben O'Connor, Manuel.
10: Perché si sale forte il ritmo di Victor Campenaerts, apro e chiudo parentesi, lo preferiamo nel ruolo di uomo di fatica piuttosto che nel ruolo di sindacalista, dopo la grossa trattativa che c'è stata domenica per la neutralizzazione della frazione milanese. Insomma, Campenaerts dimostra di valere molto di più, diciamo, come atleta, secondo me, che come sindacalista sta imprimendo un ritmo molto importante. Sono rimasti una quindicina, non di più, 4 uomini del team Visma-Lisa Bike, in 3 uomini della Decathlon, la squadra di Felix Gall, in 2 mi pare per quello che riguarda la Bora Red Bull. Ci sono anche uomini della Ineos Net Company, c'è Egan Bernal, c'è Tim Enaresman, sono in 4 addirittura quelli della Ineos, c'è Storer, c'è Hindley che pedala là dietro, ma si sta salendo ai 23-24 all'ora e sono velocità importantissime, Cristiano.
9: Con ovviamente Giulio Pellizzari che paga dazio, si stacca e rischia di essere definitivamente fuori dalla questione classifica quest'oggi il Duca di Camerino, con Jonas Vingegaard che anche oggi fa lavorare la sua squadra, che anche oggi non concede spazio alla fuga, Giovanni.
11: E che anche oggi mette davanti a sé come ultimo uomo Piganzoli, il nostro Piganzoli sempre più in forma, davanti a lui Kuss, adesso Campenaerts sta facendo un passo davvero importante, sono già rimasti circa 15 corridori, anche meno, tra poco sarà il momento di Kuss e ci aspettiamo presto anche l'attacco di Vingegaard, perché dai meno 7 ai meno 4 ci sono 3 chilometri con una pendenza media intorno al 10%, sarà lì che potrà attaccare Jonas Vingegaard.
9: 8,6 km al traguardo del Forzing della Visma Lise Bike. Com'è questa salita finale? Un po' ce l'ha anticipato Visconti, Ghiro.
12: Allora, la lunghezza era 11,7 km, c'è un dislivello di 932 metri da percorrere al 7,9%, con il picco finale a quando mancherà circa 1500 metri all'arrivo del 13%. Regolare, una salita regolare, diciamo.
9: Con Harper che prova a rimanere agganciato anche e non solo per risalire in classifica generale, Manuel.
10: È così, intanto si sposta Victor Campenaerts, adesso davanti a tutti c'è Sepp Kuss che potrebbe anche magari provare ad aumentare ulteriormente il ritmo, secondo le indicazioni che gli darà ovviamente Sava Sandir, il proprio capitano Jonas Vingegaard. Alle spalle Eulalio ha trovato come estemporaneo compagno di viaggio Ben O'Connor, da dire che la pedalata di Eulalio sembra quasi più efficace rispetto a quella di Ben O'Connor, che sta facendo un giro deludente considerato che aveva ambizioni di podio, ma che evidentemente ha trovato anche lui, diciamo, una situazione fisica non particolarmente efficace. Resiste, non naufraga Eulalio perché paga appena 25 secondi ma mancano ancora 8 chilometri. Sta accelerando invece là davanti Sepp Kuss, alla sua ruota Piganzoli, in terza ruota c'è Jonas Vingegaard, da vedere adesso se Chris Harper, che sembra al momento riuscire a tenere la coda di questo gruppettino, pagherà quello che ha diciamo speso, perché ha speso tanto nel tentativo di fuga di precedente con Rubio, con lo stesso Giulio Ciccone, con il corridore del team UAE Narvaez, se pagherà questo e diciamo pagherà dazio anche lui nella salita, Cristiano.
9: Allora, oggi Vingegaard vuole mettere, diciamo, in chiusura la pratica, o è soltanto, insomma, la voglia di andare a conquistare la quarta tappa, la prima in maglia rosa, secondo te?
11: Per me è più la voglia di vincere in maglia rosa. Si è presentata questa possibilità perché una tappa corta, alla fine dei conti breve da controllare anche per la sua squadra, perché tra i tentativi di fuga iniziali e tutto sono circa 50 km, 60 che la squadra si è trovata a dover controllare, e quindi è venuta lì molto facile da poter provare, ed è giusto che lo faccia, in maglia rosa è sempre bello.
9: Si stacca Sepp Kuss, Manuel.
10: E davanti al resto c'è Piganzoli, deludente anche in questa tappa, dobbiamo dire, l'azione di Sepp Kuss, così come non era stato irresistibile neanche nella tappa del Blockhaus, quando doveva essere lui l'ultimo uomo, ma in realtà la trenata più importante l'ha fatta Piganzoli, e adesso si sale ancora ai 20 all'ora in un tratto dove la salita è tra il 9 e il 10% ed è tanta roba, e c'è Jonas Vingegaard che sta parlando con la propria ammiraglia, sta parlando con i propri direttori sportivi, ha proprio pigiato il pulsante della radiolina. Da dire che in questo momento la Visma è in inferiorità numerica perché sono in 2 i calabroni, Davide Piganzoli e Jonas Vingegaard, mentre gli uomini del team Groupama del team Decathlon sono in 3 assieme a Felix Gall. Ci sono anche 2 compagni di squadra, in 2 sono quelli della Ineos, c'è Aresman e c'è Egan Bernal, dunque una dimostrazione di forza un po' così da parte della Visma, ma è chiaro che avere un gregario come Davide Piganzoli è comunque tanta roba, Cristiano.
9: Problemi intanto per il dorsale 186, si tratta di Rondella, francese della Tudor, 7,4 km al traguardo. 36 secondi Elalio, paga tantissimo invece il nostro Giulio Pellizzari, forse paga anche Giro il giorno di riposo.
12: Il giorno di riposo a volte può anche fare questo effetto, e non è mai così scontato che sia un giorno di riposo, perché bisogna, come dire, stare attenti a certi equilibri dell'alimentazione, bisogna fare un giro in bicicletta. Probabilmente qualcuno sarà anche venuto a vederla questa salita finale, e spero che sia venuto anche, insomma, Giulio, e per capire che cosa poteva in qualche modo aspettarsi. È certo che se la sua squadra all'inizio ha cominciato a tirare un po', aveva probabilmente avvertito i suoi compagni che non è giornata.
9: Sono rimasti in pochissimi lì davanti, Manuel.
10: Sono in 8 appena. Il forcing di Davide Pigazzoli è stato micidiale, ci sono tutti quanti più forti, perché c'è Felix Galla, c'è Bernal, c'è Aretman, c'è Hindley, c'è Vingegaard, Savasandir, c'è Pigazzoli, c'è Storer che cerca di restare attaccato con le unghie e con i denti là dietro, ma è chiaro che da un momento all'altro, nel momento in cui si sposterà sulla sua destra o sulla sua sinistra Davide Pigazzoli, ci sarà l'attacco di Jonas Vingegaard. Si stacca anche Derek G, dorsale numero 63, campione canadese, corridore del team Lidl Trek. Mi ricordo che dopo aver vinto la sua ultima tappa, Jonas Vingegaard disse: devo ringraziare i miei compagni di squadra, in pratica anche Pigazzoli, perché più che scattare a un certo punto, quando si sono spostati, mi sono voltato indietro e non c'era più nessuno. Sta succedendo la stessa cosa.
9: Grande lavoro di Pigazzoli, che è diventato sul campo l'ultimo uomo del repescatore, Visco.
11: Sì, e che anche oggi ha sostituito il lavoro di Sepp Kuss, che anche oggi ha tirato per soli 500 metri e poi si è spostato. Pigazzoli è in condizione nettamente superiore a Sepp Kuss e a tutti gli altri della sua squadra. Questo lo sa bene Jonas Vingegaard, che lo mette davanti già a fare un gran ritmo. Sono rimasti già in 5-6, ma tutte le facce dietro Vingegaard sono tutte davvero al limite.
9: Pagano Derek G e Storer, 6,8 km alla traguardo, davanti Pigazzoli, poi Vingegaard, Gall, Bernal, Aresman e Hindley. Potrebbe essere anche questo, e ci siamo fatta magari per almeno due, il podio finale a Roma, Ghiro.
12: Credo proprio che qua ci sia il podio, ma vorrei anche far notare la giornata e la forma che Bernal sta continuando a ritrovare, perché è qualcosa di straordinario. Ecco,
9: attenzione, ti fermo perché parte il repescatore e lo insegue soltanto Felix Gall, subito bloccati, incapaci di reagire. Aresman, Hindley non riescono a reagire, ma nemmeno Gall ce la fa. 6,5 km, vola via il repescatore, il danese in maglia rosa, vuole conquistare il successo in Svizzera, Manuel.
10: E tra teste coronate ci si capisce, il repescatore vuole fare un regalo di compleanno a Reti Danimarca. È scattato Felix Gall, ha provato a stargli dietro per 3-4 pedalate, non di più, poi ha alzato anche lui bandiera bianca, mentre è stato veramente emblematico lo sguardo che si sono dati gli altri quattro. È partito Vingegaard, Gall è provato ad andargli indietro, si sono guardati gli altri tre, in realtà, perché poi Pigazzoli si è staccato, della serie: che facciamo, chi ha il coraggio di andargli dietro? Nessuno. Ha fatto il vuoto Jonas Vingegaard, vuole conquistare il suo quarto successo di tappa. Ogni qualvolta c'è stato un arrivo in salita, Jonas Vingegaard fino a questo momento ci ha messo la sua firma, e sarà così anche oggi.
9: Ghiro, chissà che non voglia anche cercare di pareggiare i conti col suo grande rivale, Vale, ovvero Tadej Pogačar, che il giro l'ha vinto, sì, ma anche ha vinto 6 tappe.
12: Ha vinto 6 tappe, oggi probabilmente si porterà a casa la quarta, ma devo dire che veramente Vingegaard è cresciuto anche nella sua forma, che oggi sta indossando casco rosa, pantaloncino

0: lavoro anche oggi da parte di Piganzoli, che ha tirato per circa 1,5 km e ha fatto una selezione incredibile, ha apparecchiato la tavola a Vingegaard e adesso sta cercando di recuperare. Tra l'altro per lui buone notizie, perché a 4 km dall'arrivo ci sarà 1 km più leggero al 5%, potrebbe recuperare e provare ad accodarsi in seguitori, perché potrebbe anche saltare 2-3 posizioni in classifica.
1: 5,7 km al traguardo, al comando, cioè manco a dirlo, Jonas Vingegaard, il più vicino è Felix Galla, 18 secondi, poi tutti gli altri sono ad arrancare dietro nel tentativo di non affondare, come invece purtroppo sta facendo Giulio Pellizzari. Torniamo allo studio.
2: Pubblicità.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it. Sulle strade del Giro.
2: Con la regia di Ombretta Conti e con Maximilian Gambino alla console, ritorniamo subito dai nostri inviati.
1: 5,4 km al traguardo di Cari per Jonas Vingegaard, che ha 26 secondi su Felix Galla, 32 sugli altri inseguitori, a 44 secondi Cestore, era 1,5 minuti Eulalio. Come va Piganzoli, Visconti? Perché è risalito, è tornato su Aresman e Bernal.
0: Ormai stiamo finendo le parole per lui e va fortissimo, ha recuperato un po', adesso è subito dietro gli immediati inseguitori, che sono già vicinissimi a Gall, che oggi ha provato a inseguire Vingegaard, ma ci ha provato per 50 metri, poi ha capito che sarebbe stato un fuorigiro inutile e lui, che ha esperienza, ha subito mollato e sta cercando di andare su del suo passo. Intanto rientra anche Derek G sugli inseguitori e oggi la differenza sembra che sia maggiore tra Vingegaard e tutti gli altri.
1: Con Felix Gall che viene raggiunto, Manuel.
4: Felix Gall che viene raggiunto e ci piace sottolineare il grande lavoro che sta facendo Egan Bernal. Egan Bernal sta letteralmente tirando su Timen Aresman e Jay Hindley, si è piazzato là davanti, adesso prende una borraccia dal proprio massaggiatore, si va a bagnare il coppino, come si dice, così come lo stesso Timen Aresman. Stanno per raggiungere Felix Gall, che adesso si volta ed è, immagino, contento di trovare collaborazione, perché si è fatto tanti metri da solo ed ha pagato probabilmente quel tentativo di inseguire. È rientrato anche dai RG, segno che l'andatura di Egan Bernal non è evidentemente così potente, ma segno che di questi qua è quello che sta meglio, perché è lui che sta conducendo l'inseguimento e, ripetiamo, nonostante a questo punto l'uomo di classifica del team Ineos sia Timen Aresman, che è molto più meglio piazzato rispetto a Egan Bernal, ci fa sempre piacere sottolineare come il colombiano, che ha vinto il Giro d'Italia nel 2021 e che è ancora alle prese con il recupero dal tremendo incidente in cui ha rischiato la vita, ha rischiato la possibilità di tornare a camminare e solo successivamente quella di tornare a correre, stia ancora migliorando le proprie prestazioni, e questo è un corridore a cui bisogna fare comunque sempre l'applauso.
1: Ma non è che adesso Piganzoli fa anche classifica?
5: Ma è una domanda questa qua che non ha, da parte mia, una risposta, perché se deve essere l'ultimo uomo di Vingegaard deve anche cercare di recuperare certe energie, sono energie sprecate tutto sommato, altrimenti c'è un'altra lettura, e cioè tieni duro il più possibile, che se dovesse succedermi un problema la mia bicicletta è pronta. Ma sappiamo che le ammiraglie di solito, quando c'è un certo distacco, arrivano lì dietro ai primi, diciamo, che stanno percorrendo la che sono all'avanguardia, che sono davanti. Potrebbe essere un'altra lettura.
1: 4,6 km per Jonas Vingegaard, a 50 secondi il gruppo dei primi seguitori, poi a 1 minuto Storer, a 1,55 min Eulalio, oltre i 4 minuti era segnalato adesso il ritardo di Giulio Pellizzari. Giornata assolutamente no per lui.
0: Sì, ma si è capito da subito, ha fatto un cenno con la testa come a dire basta, il mio giro, almeno per quanto riguarda la classifica, finisce qui. Chi lo sa che possa recuperare energie fisiche, ma soprattutto mentali, perché la parte più difficile sarà quella, recuperare mentalmente, rimettere, resettare tutto e provare a vincere una tappa, perché se lo merita. Giulio si è allenato tanto, ha fatto tantissimi sacrifici per arrivare in forma a questo giro e purtroppo ha avuto anche un po' di sfortuna. Vedremo.
1: Eh sì, perché c'è stata anche, insomma, quei giorni passati ovviamente a cercare di superare un virus, e quindi con le forze che ti mancano, con la necessità però di rimanere sempre lucido e focalizzato sull'obiettivo, e focalizzato invece sull'obiettivo vittoria, la quarta al Giro d'Italia. Jonas Vingegaard, Manuel Codignoni,
4: che continua a salire, a portarsi il proprio vantaggio, a lambire il minuto, 57 secondi l'ultimo rilievo che ci comunica Radio Corsa per il repescatore nei confronti degli inseguitori, che sono sempre capitanati da e Egan Bernal sono Egan Bernal, Timen Arensman, Felix Gala che si è fatto riassorbire

0: Jai Hindley, Derek G e Davide Piganzori. L'altra lettura che ci può essere è la caccia alla maglia bianca, perché noi abbiamo spesso parlato del duello tra Giulio Pellizzari ed Afonso Eulalio per quello che rimanda alla maglia bianca, ma in questo momento Piganzori sta guadagnando più di un minuto a Eulalio. Dando uno sguardo alla classifica generale, Piganzori era 6.13 da Vingegaard, Eulalio a 2.26, che vuol dire che era 3 minuti e 50. Quest'oggi, guadagnando un altro minuto che potrebbe diventare di più, avvicinerebbe quello che comunque è un alloro prestigioso, anche quello.
1: 3,9 km per Jonas Vingegaard. Girotto, sai quanti danesi hanno vinto il Giro d'Italia?
2: Credo che siano zero, nessuno. Probabilmente Vingegaard sarà il primo, però c'è un altro danese, Bjarn Riis, che ha vinto il Tour de France, quindi sono due i danesi che hanno vinto il Tour.
1: Ma anche lui ne ha vinti due, ha vinto anche la Vuelta e vuole provare ad arrivare a quota tripla corona, ovvero conquistare tutti e tre i grandi giri. Jonas Vingegaard, 3,6 km per il capitano della Visma-Lise Bike, a un minuto il gruppo Bernal, Aresman, Hindley, Derek G e Felix Gall, a 1,19 Storer, a 2,12 Eulalio, che non molla. Bravo comunque il portoghese. Questa è la situazione, adesso fase un pochino più tranquilla per Vingegaard al comando della tappa numero 16 del Giro d'Italia.
3: Sì, siamo nel tratto che spiana un chilometro circa al 5,5%. Sta cominciando anche a piovere, piovigina, niente di che. Penso che sia una pioggerella che fa quasi piacere ai corridori, perché sono partiti con un caldo tremendo anche oggi. È dietro Bernal, che fa piacere ritrovarlo così ad alti livelli, che fa un passo che va bene un po' a tutti i pretendenti per il podio. Vedremo se tra di loro in finale ci saranno delle scaramucce.
1: Con Eulalio Woodfalls, il veterano della Unibet Rose Rockets, che oggi aveva anche magari terreno per provarci, ma non è stato concesso da parte della Visma-Lise Bike. Monaco Dignoni.
0: Visma-Lise Bike in modalità cannibale, diciamo così, quest'oggi. Woodfalls che sta cercando di dare una mano ad Eulalio, ovviamente sta cercando di salire del suo passo, non gli ha dato grandi di cambi, ma è chiaro che anche psicologicamente avere un qualcuno con sé può essere un qualcosa di importante. Peccato che con Eulalio, peccato per lui ovviamente, non ci sia Damiano Caruso, che quest'oggi veramente non è riuscito a tenere il ritmo dei più forti e dunque in questo caso non può dare una mano al proprio di fatto capitano, come in precedenza aveva fatto in tutte quante le altre tappe di montagna, una su tutte quella di Pila. Rilancia la sua azione, adesso si alza sui pedali Jonas Vingegaard. C'è anche un tifoso danese con una vestito con una sorta di parannanza con la bandiera danese in questo tornante. Vedremo se gli passerà vicino. Esulta il tifoso danese, gli concede uno sguardo abbastanza freddo, perché comunque è preda di concentrazione, il repescatore, che adesso curva verso sinistra, si alza nuovamente e rilancia nuovamente l'azione a 2,8 km dal traguardo, sopra il minuto il suo vantaggio.
1: E in ammiraglia della giuria, tifoso d'eccezione per Jonas Vingegaard, una bella foto alla danese della Visma da parte di Vincenzo Nibali, un altro insomma che di grandi giri se ne intende.
2: Sì, è l'ultimo italiano che ha vinto il Giro d'Italia, ma ha vinto anche il Tour, ha vinto anche la Vuelta, quindi fa parte della tripla corona. Però bisogna veramente dire bravo a Bernal, che sta facendo, come dire, un lavorone per il suo compagno Ares, ma che probabilmente questa sera ci si troverà lì sul podio o forse a pochi secondi dal podio. Ci stanno regalando una tappa importante. Questi corridori stanno salendo, in particolare Vingegaard, in modalità proprio scientifica, perché notando, si vedono spesso, guardano il loro computerino, guardano le frequenze cardiache, guardano i watt e guardano soprattutto quanto manca anche all'arrivo.
1: 2,4 km, glielo diciamo noi, se tante volte ci sente, diciamo, per magari un problema con la radio dell'ammiraglia, potremmo inserirsi nella frequenza del danese. 2,3 km, 1:08 sui primi inseguitori, 1,40 su Storer, 2,29 su Eulalio. Visconti.
3: Sì, in questo momento non sta guadagnando tantissimo, si sta gestendo, come diceva Massimo, è un corridore che lavora più in maniera scientifica, matematica, però il ciclismo non è matematica, questo lo sappiamo. Ci vogliono le gambe, lui ce le ha, può piacere o no, ma questo corridore è davvero forte. Quando fa qualcosa la fa per raggiungere il massimo.
1: Più che altro possiamo definire il secondo numero uno dietro al numero uno Pogacar, lo possiamo definire così.
3: Direi proprio di sì.
1: 2 km per Jonas Vingegaard, Monaco Dignoni.
0: Veni vidi Vingegaard, potremmo dire, parafrasando l'azione di Jonas Vingegaard, che ogni volta che la strada sale ha voluto mettere il suo sigillo, si rialza ancora sui pedali, adesso torna a sedersi, siamo sotto lo striscione dei 2 km al traguardo, inizia ad esserci anche un po' più di pubblico, tutto molto disciplinato, del resto siamo in Svizzera e proverbialmente da queste parti, diciamo, la disciplina è un uso e un costume decisamente diffuso. Sta facendo tanta fatica fatica dietro nel Gran Bernal per tirare su il proprio compagno di squadra Aresman e con sé anche tutti quanti gli altri compagni di retroscoperta, se così vogliamo dire, ovvero sia Gall, Hindley, Piganzoli e Derek G. Piganzoli che continua a mantenere la ruota di questo gruppo e in questo momento sta guadagnando 1 minuto e 25 nei confronti di Eulalio nella lotta, se così dovesse essere, per la maglia bianca. Da dire che così facendo Egan Bernal potrebbe rientrare nella top 10 della classifica, lui che al momento ne è fuori, ma ci sono corridori che stanno perdendo tanto, come Eulalio, come Pellizzari, come Storer e anche come O'Connor, perché se Storer sta tenendo, adesso è 1.50, non abbiamo segnalazioni riguardo a O'Connor, segno che lo scalatore australiano del team Jai Kualula, e mi dispiace per Giovanni Viscotti che lavora per quella squadra, quest'oggi sta avendo un'altra giornataccia.
1: Sì, evidentemente non una giornata positiva per lui. 1500 metri intanto per Jonas Vingegaard, 1.11 sui primi seguitori, adesso paga un po' le fatiche Piganzoli che si stacca dal gruppo Aresman alla pari di Bernal, restano soltanto Derek G, affaticato, ma soprattutto Aresman, Gall e Hindley. Ghiro?
2: Beh, mi pare che è un bel terzetto questo qua, attenzione perché Hindley è sempre alla ruota di tutti quanti, no? Poi magari nel finale lo vedremo andarsi a guadagnare quegli secondi di abbono come ci ha fatto vedere in altre occasioni, però la personalità di Aresman in questo momento, che si prende carico dell'inseguimento per limare il più possibile lo svantaggio su Vingegaard, che ormai sta facendo un'altra corsa.
1: 1300 metri, 1 minuto, quanto può ancora guadagnare sui primi seguitori il danese secondo te, Ghiro?
2: Ma qualche secondo, non di più, insomma ormai siamo quasi addirittura d'arrivo, però sta andando a 22 km all'ora su un tratto del 9%, grande velocità.
1: Manuel,
0: si ingobisce un po' in questo momento Jonas Vingegaard con la testa che oscilla in quel movimento, l'abbiamo detto, che i fiamminghi chiamano TikTok, con la faccia che si gira da una parte e dall'altra, segnalazione che si inizia a fare un po' fatica, ma l'azione è comunque sempre abbastanza elegante e soprattutto efficace. Il vantaggio resta costante nei confronti di quelli dietro, ma va detto che quelli dietro si danno cambi regolari, perché adesso nel terzetto che insegue c'è Hindley là davanti, in seconda ruota Aresman, che ovviamente ha dovuto rilanciare l'azione una volta che Egan Bernal si è spostato anche per andare, diciamo, a ringraziare il proprio compagno di squadra della sua azione, e Felix Gall. Sarà interessante vedere chi lotterà, perché ci sono in ballo anche gli abbuoni, dunque anche i secondi potrebbero fare la differenza, mentre Jonas Vingegaard intravede in questo momento la Flamme Rouge, lo spazio dell'ultimo chilometro. Cristiano,
1: triangolo rosso per Jonas Vingegaard, 1 minuto e 10 sui primi seguitori che sono Gall, Hindley e Aresman. Uno è di troppo per il podio.
3: Sì, uno di troppo per il podio, ma la lotta è lì. Questi corridori sono rispettivamente terzo, quarto e quinto in classifica oggi, due di loro saliranno sul podio. Niente, la lotta si racchiude a questi tre corridori. Come dicevamo, Bernal prima ha fatto un passo che ha fatto recuperare un po' tutti, ed c'era da aspettarsi l'attacco di Aresman, ma quello che sembra più fresco in questo momento, più brillante, è Hindley, che è anche tra i più veloci,
1: mentre Vingegaard è pronto a distruggere un altro record. Il tempo di questa salita è di 32.35 a 700 metri, siamo a 28.30, quindi diversi minuti prima.
2: Sì, diversi minuti prima, anche se quei tempi lì sono riferiti a qualche anno fa, quando le biciclette, le preparazioni, l'alimentazione era quasi totalmente differente. Però un Vingegaard che oggi guadagna 1 minuto e 23 sui suoi inseguitori è tanta roba, non lo avevamo mai visto così, con un'azione così potente, e guadagnare così tanto rispetto ai suoi inseguitori.
1: Nel gruppo rientra Derek G, quello che insegue ovviamente, Manuel.
0: Sì, perché dietro si sono un po' piantati, Hindley si è spostato a chiedere un cambio a Aresman, il quale si è messo davanti ma di fatto è quasi rimbalzato all'indietro, e allora lo stesso Hindley si è rimesso davanti a cercare di limare lui stesso, anche nella speranza magari di staccare qualcuno, perché anche lo stesso Felix Gall non mi pare abbastanza brillante rispetto a quanto fatto vedere nelle altre salite. Attenzione, perché parte addirittura Derek G, rientra da dietro e parte, prova il rimbalzo Derek G, gli va dietro Hindley, lo segue poi anche Aresman, a rimorchio Felix Gall. Cristiano,
1: 400 metri per giungere sotto il traguardo ancora una volta da primo, quarta vittoria per Jonas Vingegaard, 1 minuto e mezzo sui primi seguitori, 2.15 su Storer, 2.57 su Eulalio, ultimi 400 metri per il danese che comincia anche lui ad avere un po' di calo fisico, ma insomma la quarta vittoria ormai in ghiaccio. Può vincere anche le altre due salite secondo te, Giovanni?
3: a questo punto direi proprio di sì. È vero che ha un piccolo, un lieve calo fisico in questo momento, però perché non è il Vingegaard al 100% del Tour de France, perché lui ci ha abituato in questi giorni a fare lo scatto forte, a prendere quel vantaggio e poi non dilaga il vantaggio. Quindi sì, in questo momento è leggermente calato, sta anche controllando, però rimane il super favorito anche per le altre due tappe, anche se in maglia rosa potrebbe decidere di fare un regalo e lasciare andare una fuga un giorno.
1: Vedremo se effettivamente sarà così. Intanto ultimi metri per lui, ultimi metri di pedalate per la maglia rosa Jonas Vingegaard, simbolo del primato che verrà ritoccato ancora da parte del danese, del capitano della Visma Lise Bike, che si appresta ad andare a conquistare per la quarta volta un successo di tappa, e lo ricordiamo sempre, è al debutto al Giro d'Italia. Solito bacio sul manubrio alla moglie, ai due figli, e festa grande per la Danimarca, perché vince ancora Jonas Vingegaard. Il quarto arrivo in salita vede sempre e solo lo stesso protagonista, il capitano della Visma, il padrone del Giro d'Italia. Torniamo allo studio.
4: Grazie per ora Cristiano Piccinelli e agli altri inviati. Io do il benvenuto in trasmissione perché parliamo delle notizie, le notizie praticamente del GR1 delle ore 17. Giorgio Schiavoni, da dove iniziamo?
5: Partiamo dalla guerra in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha intensificato gli attacchi in Libano, nel sud del paese, oltre il fiume Litani, la linea gialla. Ordine di evacuazione per due villaggi, 28 i morti, tra cui due bambini nei re di Tel Aviv nelle ultime 24 ore. Intanto è stallo nelle trattative per un accordo tra Stati Uniti e Iran. E circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce della Russia contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una dichiarazione letta dall'ambasciatore ucraino appunto alle Nazioni Unite, Melnik. Sono in corso indagini per capire la dinamica del grave incidente di stamattina in Belgio, dove un treno regionale ha travolto uno scuolabus a un passaggio a livello, 4 le persone morte, 2 studenti di 12 e 15 anni, l'accompagnatore 27enne, l'autista 49enne, ricoverati in gravi condizioni gli altri 5 ragazzini a bordo. È in via di graduale risoluzione il rallentamento della circolazione ferroviaria in Emilia, con ritardi ai treni, dovuto a ripetute segnalazioni di una persona vista camminare vicino ai binari nella zona di Campeggine, in provincia di Reggio Emilia. La persona, che avrebbe problemi psichici, non sarebbe ancora stata trovata, ma nel frattempo da oltre un'ora il traffico sta riprendendo, inizialmente a velocità ridotta. E siamo in Emilia-Romagna. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM. Non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, spiega, ma come accertamento necessario per valutare le sue reali condizioni e i moventi che possono averlo spinto. E in chiusura, il caldo record in Italia e in Europa. Nel nostro paese il picco è previsto per domani, con punte fino a 36-37 gradi tra Lombardia e Piemonte. Temperature decisamente estive in tutto il centro-nord. E per ora con informazione è tutto.
4: E grazie naturalmente a Giorgio Schiavoni. Io aggiungo una notizia di tennis, riguarda gli internazionali di Francia. Matteo Arnaldi ha superato il primo turno al Roland Garros. Il tennista ligure, che occupa attualmente la posizione numero 104 delle classifiche mondiali, ha avuto la meglio sull'olandese Talon Griekspoor. Tutto questo in 4-7 con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3. Il tutto ha significato 4 ore e un minuto di gioco. Ora al secondo turno Arnaldi affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, che è avanzato invece approfittando del ritiro del francese Alexandre Muller, avvenuto nel secondo set. Eliminato il numero 8 al mondo Daniil Medved, il russo in 5-7 dall'australiano Adam Walton, 27 anni, numero 97 delle classifiche mondiali. Oggi, o per meglio dire stasera, attorno alle 19, Luciano Darderi affronterà l'austriaco Hofner, e dopo le 20:15 toccherà a Yannick Sinner affrontare il francese Clément Tabour, che invece occupa il numero 171 delle classifiche. In meno di un minuto l'aggiornamento per ciò che riguarda la ordine d'arrivo e le prime posizioni della classifica generale, poi introduciamo il nostro primo ospite, Cristiano.
1: Vittoria la quarta per Jonas Vingegaard in questo Giro d'Italia davanti a Gale Hindley, che hanno ottenuto anche i bonus come secondo e terzo per quanto riguarda in termini di secondi. Quinta piazza per Derek G, splendido sesto Piganzoli a 1.34 dal danese, e al suo arrivo Piganzoli è anche esultato per la vittoria di squadra. Poi Bernal settimo, Storer ottavo, Rundell nono, decimo uno splendido Wout Poels, Eulalio Harper O'Connor che perde 3 minuti e 48, ancora deve arrivare Giulio Pellizzari che sprofonderà in classifica generale in una giornata che ha visto ancora una volta il predominio assoluto del re pescatore, ma direi anche del re delle salite, del re del giro. A te.
4: E a proposito di salite, Cristiano, vi vorrei coinvolgere, magari ecco Giovanni, Massimo, che probabilmente possono avere una risposta, perché io ho solamente una domanda e non riesco a capire, no? Spesso lo avete fatto giustamente, tra l'altro, riferito a diverse salite del giro, no? Il record si prospettava, record quasi sempre abbattuto, di scalate eccetera, ma oggettivamente che significato ha parlare di record su una salita se ci sono, secondo me, dico la mia, posso sbagliarmi per carità, troppe variabili? Cioè una salita che è stata affrontata magari 5 anni fa a inizio giro, adesso la affronti a metà oppure alla fine. Maltempo o cielo sereno, cosa c'era del clima quando è stata affrontata l'ultima volta? La tappa quanto era lunga? 116 chilometri come oggi o 200? La salita era a metà percorso oppure coincideva col traguardo finale? Non lo so, ne dico un'altra. C'era una fuga che non disturbava magari i grandi oppure è stata corsa vera? Cioè, secondo voi, per farmi capire, perché io non saprei veramente cosa pensare, hanno un valore effettivo questi ragionamenti relativi al record di scalata?
1: Giovanni?
3: Beh, un valore comunque ce l'hanno, perché anche se un tempo del genere, un record su una salita arriva alla fine di un grande giro, anche se di poco rispetto magari a un tempo che ha stabilito un amatore, perché magari è andato lì e ha fatto solamente una cronoscalata, ha dato il massimo, ecco, quel tempo lì va sicuramente elogiato ancora di più, perché appunto si arriva da 2-3 settimane di Giro d'Italia col brutto tempo, però alla fine sono sempre professionisti che fanno una differenza assurda. Tornando proprio al record di oggi, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di aver capito che il tempo apparteneva a Domenico Pozzovivo, che non abita molto lontano da qui e che l'avrà fatta tutta in allenamento, e quindi è un tempo che ha un valore. Oggi il tempo stracciato completamente da Vingegaard ci fa capire di che tipo di corridore stiamo parlando e che gara che sta facendo.
1: Intanto è arrivato anche Damiano Caruso a 4.48, ancora non si vede purtroppo Giulio Pellizzari. Ghiro?
2: Ma sì, concordo con quanto ha detto Giovanni, sono statistiche semplicemente che vanno interpretate nei periodi e nelle modalità in cui Giovanni, intendo dire Scaramozzino, hai corso. Quello che tu hai esposto è corretto, anche questo, perché non è detto che una tappa, una salita fatta dopo 100 km sia paragonabile a una tappa fatta dopo 200, però danno anche un senso a quello che è il vincitore, che oggi ha fatto qualcosa di straordinario, è partito e si è visto che insomma gli altri non hanno avuto nessuno spazio per poterlo inseguire, gli altri hanno fatto un tempo inferiore, se vogliamo così metterla.
1: Nuova classifica generale con Vingegaard al comando, 4.03 su Galla, 4.27 su Aresman, 5 netti su Hindley, 5.40 su Eulalio, 7.09 su Derek G che è sesto, 7.14 su Storer, Piganzoli da decimo va ottavo a 7.57, O'Connor è nono a 9.20, Bernal è decimo a 9.44, Caruso tredicesimo a 13.47, Manuel Codignoni, ma non è che gli tocca fare ancora una volta classifica?
0: La domanda non è peregrina e la risposta è insomma insita in quella che è la voglia che avrà questo ragazzone, questo professionista, insomma, di voler comunque far vedere di esserci. Ma secondo me la risposta è un po' anche nelle gambe di Eulalio, capire se effettivamente Eulalio vorrà lui a sua volta cercare di fare classifica e provare in questo senso a resistere all'interno della top ten, nel qual caso Damiano Caruso potrebbe magari cercare di dargli una mano anche sacrificando quelle che sono le sue ambizioni problemi personali. Riguardo invece alla questione dei tempi di scalata e delle statistiche, volevo portare anch'io un contributo agile relativo al fatto che le statistiche vanno comunque sempre prese con il beneficio di inventario. Faccio un paragone per esempio con l'automobilismo, con la Formula 1. Lì si contano spesso e volentieri le vittorie, si contano i mondiali e si contano quelle che sono le pole position e tutti quanti gli altri cose, senza considerare che però per esempio uno come Manuel Fangio, che ha vinto 5 mondiali, ha corso in un'epoca in cui spesso e volentieri si moriva, in cui l'età media dei piloti era più bassa, non anagraficamente ma agonisticamente, proprio perché c'erano gli infortuni e c'erano un problema. Uno come Lewis Hamilton, che ha vinto più di 100 gare, corre in un periodo in cui ci sono 25 gare all'anno. Uno come Jim Clark, che ne ha vinte 27, correva in un'epoca dove si moriva e di gare ce n'erano 10 all'anno. Tutte le statistiche hanno un senso solo se prese con grano salis, e così secondo me vale anche per quello che riguarda i tempi di scalata. Cristiano.
1: A te Giovanni Scaramuzzino.
4: Pubblicità.
6: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: Strade del Giro.
4: Alle 17.09 con Ombretta Conti in regia, Maximilian Gambino invece alla console, tappa tutta Svizzera, tutta ticinese, già successo nella storia del Giro, e c'è una data particolare, quella che coincideva con il penultimo giorno della Corsa Rosa, anno di grazia 1998, quello che vide il successo finale di Marco Pantani grazie al cronometro conclusiva appunto in quella edizione proprio del Giro d'Italia. 34 chilometri contro il tempo da Mendrisio a Lugano. Radio Cronaca di Roberto Collini.
9: Grandissima impresa di Marco Pantani, soltanto 500 metri separano Marco Pantani dal traguardo di Lugano.
10: E allora eccolo qui, quello che i francesi avevano battezzato l'elefantino per le sue grandi orecchie, Dumbo l'avevano chiamato, è indubbiamente un omino di ferro, un grande uomo che con la sua maglietta rosa sta per arrivare al traguardo. Una grande impresa quella di Pantani, l'uomo di Cesenatico, che ha ripreso più volte dopo grandi problemi, ha avuto anche un incidente ed ora sta coronando un grande sogno, sta arrivando al traguardo. Ultimi colpi di pedale per Marco Pantani, ormai il giro è suo, il trionfo è suo, non conta più il tempo, l'applauso esulta, può chiudere, ha spinto fino in fondo, una grandissima impresa, chiude in terza posizione Marco Pantani.
4: E questo era il ricordo anche sulle frequenze di Radio 1 Rai. In moto c'era Antonello Orlando al traguardo. La radiocronaca di Roberto Collini, do il benvenuto in trasmissione a Moreno Argentine. Buonasera Moreno.
11: Buonasera a voi. Ciao Giovanni.
4: Ciao Moreno. Ho visto che la tappa è arrivata presto, no? Il fantaciclismo credo può anche farci volare un po' di fantasia, ma restando con i piedi per terra, e tu sei in questo senso credo l'intervistato ideale, no? Perché io oggi ascoltavo proprio con interesse il resoconto cronistico dei nostri amici inviati proprio a Cari, e mi è venuta in mente una cosa, anche in questo caso non so quanto peso possa avere, però se personalmente io dovessi pensare a un assente da rimpiangere, no, in questa edizione del Giro, io non direi né Pogacar né Evenepoel, tantomeno Van der Poel. A me personalmente manca, ma davvero tanto, Isaac Del Toro, soprattutto su un percorso come quello odierno, e ne sono ancora più convinto al di là della tappa di oggi, che secondo me era disegnata apposta per lui, dopo aver assistito ai primi due terzi di corsa alla vigilia, quindi di quella che possiamo definire la settimana conclusiva. Su questo percorso qualche carta l'avrebbe scombinata l'uomo che l'anno scorso il Giro, a detta di tutti, l'ha buttato via. Che ne pensa Moreno Argentin?
11: Sì, sono perfettamente d'accordo, se ovviamente rientrava nei suoi programmi. Lui ha dimostrato di avere le qualità di poter vincere una grande corsa, è ancora giovane, l'anno scorso lo ha, come hai detto, buttato via evidentemente per una tattica così folle, guidato male anche dalla squadra. E quest'anno evidentemente viene impiegato al Tour in supporto a mi sfugge il nome, Pogacar. Al grande campione che ha vinto tutto, Pogacar, sì, al grande Pogacar. E questo dimostra, diciamo, l'interesse dello sponsor, perché io credo che queste scelte vengano fatte un po' dalla squadra, no? E quindi Pogacar ha vinto tutto, dove è partito alle gare ha vinto tutto, e quindi sarà un bel cliente anche per Vingegaard al Tour de France. Come sappiamo bene, il Tour è la corsa numero uno al mondo, è quella che gratifica budget, finanziamenti, investimenti agli sponsor, e di conseguenza è una scelta che ha fatto la squadra. Certo, io mettermi nei panni di Del Toro, avrei preferito riprovare il Giro d'Italia e vincerlo magari, ecco, che magari essere di supporto al Tour. Magari sai, i giochi sono anche strani qua nelle corse a tappe di 3 settimane, può anche darsi che vada in difficoltà Pogacar e lui riesca a vincere anche il Tour, non è che sia da escludere questa cosa.
4: Moreno, io ti lascio a un gruppo di amici, oltre che di colleghi, che sono sul traguardo di Carrie. Do la linea a Cristiano Piccinelli, a Manuel Codignoni, a Massimo Ghirotto e a Giovanni Visconti.
1: Ovviamente un grande saluto al bicampione del mondo, al campione del mondo, no, 4 volte vincitore della Liegi, però tutte le medaglie al mondiale, perché c'è argento e bronzo.
11: Bravo, io, ecco, però, ricordiamolo, insomma... che fa bene al morale, no? Fa bene al morale questo.
1: Sta per arrivare sul traguardo qui di Carini un Giulio Pellizzari che oggi, insomma, finisce definitivamente fuori classifica, oltre un quarto d'ora di ritardo, però Moreno, mi sembra che oggi, in questo giro perlomeno, Pellizzari, oggi è finito fuori giri, però ci sono dei ragazzi interessanti, c'è questo Piganzoli che sta un po' stupendo tutti, abbiamo visto alcuni in fuga, ecco, il movimento italiano dal secondo tuo giudizio, come sta?
11: Ah, insomma, visto a questo tour, come hai detto tu, questo giro, scusa, come hai detto tu, Piganzoli e Pellizzari sono due ragazzi giovani. Metterei anche Ciccone, anche se vedo che corre, sì, non ha dimostrato di non avere una condizione a questo giro, perché è sempre lì che battaglia, sempre nelle fughe, però qualcosa deve aver sbagliato anche lui. Però Piganzoli e Pellizzari, a parte la gestione odierna Piganzoli a servizio di Vingegaard è stato fantastico, non solo in questa tappa ma magari anche in altre tappe, chissà che magari in futuro la squadra lo possa utilizzare al meglio anche su altre corse, diciamo, a tappe, e soprattutto le corse di 3 settimane. Pellizzari evidentemente nell'era delle radioline le comunicazioni dovrebbero essere talmente veloci, ma anche nel dire lui stesso non ho la gamba per poter affrontare quella salita lì. Sì, hanno fatto, diciamo che la Red Bull ha eliminato i due capitani, perché ha fatto un po' di forcing e li ha, però è anche vero che sia il suo compagno, che mi sfugge il nome, per Hindley, sì, scusami, e Pellizzari dovevano loro dire ai propri compagni rallentate, oppure non ho la gamba diciamo ideale per poter affrontare un arrivo come quello di oggi, anche se sono 3 ore di corsa, però diciamo che questi corridori vengono da diciamo 16ª tappa, vengono da oggi, sono entrati nella 3ª settimana, e diciamo che le corse di adesso non si risparmia più nessuno, ogni giorno c'è una gran battaglia, poi il caldo che è sbocciato in questi ultimi giorni sicuramente pagheranno dazio, insomma, un pochino, e quindi alla fine vedi che arrivano tutti stanchi, e quello che si sta gestendo meglio di tutti forse è Vingegaard, anche perché è una squadra fantastica, e io credo che per lui questo Giro d'Italia gli faccia più che bene per preparare al meglio un Tour de France, perché insomma Pogacar credo che abbia qualcosa in più di lui in questo momento, però un Giro d'Italia fatto così, 4 vittorie sulle 4 arrivi in salita, fa ben sperare che lui possa essere un buon avversario per Pogacar.
1: Intanto 18 minuti in ritardo di Pellizzari. Ghirot, non so se conosci, Argentin Moreno.
2: Lo conosco molto bene ed è un onore sentirlo. Ciao, Ghirot. Anche... ciao, ciao Moreno. Allora,
11: mi
2: guarda,
11: manca
2: hai parlato...
11: il tuo paico, però, sai, mi manca il tuo paico. Non sento più a voi paico.
2: Va bene, senti, allora, tu hai parlato del ciclismo di adesso, studi sempre, lo sappiamo, io ti sento anche spesse volte, ma è giusto anche fare memoria del passato, perché tu sei veramente un monumento del nostro ciclismo italiano e mondiale, perché oltre a quello che ha citato Cristiano, va anche aggiunto che hai vinto tappe al Tour, al Giro d'Italia, sei stato campione italiano, però adesso ti tocco un nervo un po' scoperto, e ti dico...
11: Dai,
2: no. ti dico Sean Kelly, perché tu hai fatto alla Milano Sanremo hai fatto terzo nell'82 e nel 92 sei arrivato secondo, quando sul poggio sei passato con 7 secondi di vantaggio e poi è successo che l'irlandese ti ha battuto. Ecco, questo è il nervo scoperto. Ti manca la Sanremo?
11: Ma sì, nel palmarès mi manca, però ho aggiunto una quarta Ligi inaspettata, no? Quindi certo, è stato un grande shock, perché per un italiano vincere la Sanremo, insomma, anche se non hai i percorsi delle altre classiche, è sicuramente una cosa, diciamo, fantastica. Però insomma, dai, tutto sommato, certo, se c'era meglio avrei mollato anche una Ligi, ma direi di no, anche perché una Ligi in più vale, secondo me, dal punto di vista del percorso, è un po' più impegnativa della Sanremo, anche se la Sanremo è difficile da vincere tante volte, perché è un percorso dove si fanno fatica a staccare gli avversari, diciamo. E poi non sono stato battuto da uno sconosciuto, insomma, Kelly sappiamo bene. Il grande rammarico di quella Sanremo è stato che lui ha fatto una Tirreno Adriatico che prendeva 15 minuti, 10-15 minuti a ogni tappa, e quindi lo davamo tutti per morto, diciamo, alla Sanremo. Ha avuto quei 2-3 giorni di recupero ed è resuscitato, come succede ai grandi campioni come lui. E poi sappiamo bene che in certi arrivi è più veloce di me, io tante volte l'ho battuto nei finali di gara, però questa volta, diciamo, c'è stato anche un crollo psicologico mio quando me lo sono visto all'ultimo chilometro a ruota, e è ovvio che ci ho messo qualche mese a recuperare, sai, perché non è facile quando sei convinto a 5-6 chilometri di aver vinto e poi all'arrivo ti trovi battuto, insomma, non è facile. Comunque, dai, sopravviviamo ancora.
1: Manuel Codignoni per Moreno.
0: Saluto anch'io Moreno Argentina con tanto affetto e volevo tornare su quanto è successo oggi, ma più in particolare volevo fare un ragionamento su Vingegaard e Tadej Pogacar. Tadej Pogacar è venuto al Giro 2 anni fa, nel 2024, ha corso, come se lo ricordiamo tutti, attaccando ogni volta che poteva, dando spettacolo e conquistando 6 tappe. Di Jonas Vingegaard si dice che corra in maniera diversa, più chirurgica, più scientifica, teleguidato, anche quest'oggi ha fatto un lavoro un po' alla Team Sky dei tempi d'oro, no? Metti davanti tutti quanti i tuoi aggregari e poi nell'ultimo momento prendi scatti e guadagni. Eppure questo ragazzo ha comunque conquistato 4 successi di tappa a questo Giro d'Italia. Ogni volta che si è andato in salita è andato in avanscoperta ed ha conquistato. Che cos'è allora che differenzia l'entusiasmo che circonda Tadej Pogacar rispetto alla, non voglio dire freddezza perché magari sarebbe ingeneroso, ma un entusiasmo più ridotto nei confronti di Jonas Vingegaard anche da parte del pubblico?
11: Ma sai, sono due personaggi diversi. Un atleta lo distingue anche dall'approccio che ha coi tifosi, no? Vingegaard evidentemente è un po' meno personaggio del Pogacar, però sottolineerei due cose differenti, che il Pogacar è partito nella stagione ed ha partecipato a poche corse, le ha vinte mi pare quasi tutte dove è partito, no? Tranne una mentre il Vingegaard l'ho visto quando ha vinto la prima tappa del Giro, che era il più forte ma non era brillantissimo. Adesso è già la quarta tappa che vince sempre in salita, quindi vuol dire che era già superiore alla prima tappa che ha vinto agli altri, ed è sempre più brillante. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lui chirurgicamente sta crescendo piano piano, sta trovando autoconvinzione, autostima sua, che è fondamentale. Magari l'anno scorso l'aveva persa con l'incidente che ha avuto. E per un corridore che ha già vinto il Tour, perché lui ne ha già vinti due, ha già battuto anche il Pogacar a quell'epoca, è molto importante. Io credo che Pogacar quest'anno abbia bisogno del toro, proprio come si diceva con Giovanni prima, per essere supportato al meglio e poter eventualmente sconfiggere il Vingegaard. Comunque lo vedo molto positivo, questo ragazzo sta crescendo, diciamo, è brutto dirlo, ma insomma utilizza il giro per preparare il Tour, c'è poco da fare.
1: Giovanni Visconti.
12: Ciao Moreno, un onore incredibile parlare con te, per me sì, scambiare due chiacchiere con un campione simile, davvero.
11: Non ti faccio una domanda secca. Troppo difficili però.
12: No, una domanda secca e sono sicuro che ti piacerà. Io faccio scouting adesso, vado in giro, cerco giovani e mi rendo conto che in Italia ne abbiamo di giovani forti. Due li abbiamo qui, Pellizzari purtroppo in crisi, ma è un corridore che ci farà gioire. Piganzoli, c'è Finn che viene su davvero, davvero bene. Perché non riusciamo ad avere una squadra nostra in Italia e a tirarci su questi ragazzi con la nostra mentalità? Perché poi il problema è che sono forti ma si trovano in delle strutture così grandi e con un'altra mentalità rispetto a noi italiani che a volte si perdono. Secondo te quale può essere la ricetta per avere una squadra italiana?
11: Giovanni, il ciclismo italiano e i tecnici italiani hanno insegnato a tutto il mondo come si gestiscono le squadre, no? Perché questo basta vedere come sono smistati in tante squadre e come vengono anche presi certi direttori sportivi. E noi credo abbiamo vissuto negli anni passati negli allori, perché avevamo 10, 12, 13 squadre professionistiche. Certo, non erano squadre che costavano, avevano questi budget, no? E secondo me una cosa che ha influito molto è anche la situazione economica del nostro paese, che non è più diciamo florida come tanto tempo fa, ed è difficile trovare risorse per poter essere competitivi. Poi ovviamente ha influito molto anche i cambiamenti dei regolamenti dell'UCI, che non li ha fatti contro l'Italia, li ha fatti anche perché qui tavoli noi eravamo presenti con la nostra politica, e quindi ci sono tanti fattori che non funzionano. Io credo che sia anche l'aspetto economico, basta vedere che non riusciamo a mettere insieme un budget da 20 milioni di euro per poter essere l'ultima squadra del World Tour, e questo la dice lunga. Non vedo, come si può dire, dei miglioramenti in prospettiva, perché le altre nazioni sono troppo forti, hanno cambiato i regolamenti per poter assecondare anche le squadre del World Tour, vedi le Continental, vedi le Development, e ovviamente il soldo comanda anche nei regolamenti. Noi dobbiamo con i nostri politici ovviamente cercare di trovare dei rimedi per poter tutelare, diciamo, la filiera dei nostri giovani, che parte dai giovanissimi e affinché li accompagna, diciamo, al mondo del professionismo. Per il momento è per tanti anni, ma ho paura anche per un po'. Dobbiamo accontentarsi di vedere il Piganzoli alla Disabike e il Pellizzari alla Bora, e il Fin mi pare lo stesso alla Bora, e di conseguenza non possiamo sperare altro, c'è poco da fare. Noi è inutile che speriamo i miracoli, anche una squadra di World Tour non ci risolve il problema, perché cosa fai? Fai una squadra di italiani dentro il World Tour, una squadra italiana? Lì servono delle politiche lungimiranti con dei cervelli fini che non vedo all'orizzonte, perché il lavoro che fa la politica è solo conservare il proprio potere e consolidarlo, cioè, tentando di eliminare tutti gli outsider, no? Senza fare il controllo antidoping, perché questi qui utilizzano sistemi politici, no? Che come si può dire, vanno a eliminare, diciamo, qualche pensiero diverso del proprio, e avanti così. Basta insomma vedere un po' le lotte che ci sono adesso tra la federazione e la Lega del Ciclismo, che dovrebbero essere i massimi organismi che dovrebbero discutere a un tavolo unico e un progetto adeguato per poter, come dici te, garantire ai giovani. Poi direi federazione ciclistica in primis, perché è lei che comanda, diciamo, che dà le carte, no? E poi io, è inutile nasconderlo, far finta di niente, voi magari siete un po' più in difficoltà, magari lo pensate e non potete dirlo, ma io direi lo strapotere di RCS Sport, che utilizza una fetta di ciclismo per gli interessi propri, che è giusto che li faccia, non sto dicendo che non è giusto, però cosa vuoi che ti dica? Io ogni volta che accendo la televisione mi pare di essere in Friuli Venezia Giulia. Un giorno la stampa del Bro Claus mi sembrava di essere a Livigno, per dirti, no? Perché vanno a raccattare risorse da tutte le parti e sull'arrivo del Bro Claus in Abruzzo vedo la pubblicità di Livigno. Ogni giorno che vedo la tappa penso di essere in Friuli Venezia Giulia, perché c'è il main sponsor. Quindi, cioè, ci sono tante cose da sistemare. Chi le può sistemare? Le può sistemare solo una federazione forte, una federazione senza compromessi, che fino adesso, diciamo, non siamo riusciti a vedere. E mi fermo qui, sono stato molto politico nella risposta.
1: Giovanni, a te.
4: Giovanni Scaramuzzi, ecco, ovviamente. Penso di essere io, sai, Moreno, perché qui Cristiano è cum grano salis, anche qua va preso, perché chiama Giovanni, il 90% delle volte il Giovanni che risponde è ovviamente Visconti, no? E allora, certo. Però adesso vedrai che prima della fine del giro, senti, ci sono tanti messaggi per te, e quindi per esempio Roberto ricorda il tuo aiuto a Berzin quando nel 94 il russo riuscì a vincere il giro. E senti Jonathan Sisco, la cosa impagabile di Moreno Argentin è che parla delle sue gare, lo hai fatto poco fa riferendoti alla Sanremo del 92, come se fossero oggi, al presente, e ancora un corridore si sente. Tanti saluti anche da lui. Insomma, Moreno, è sempre un piacere avere a che fare con le tue opinioni. Grazie per essere stato con noi.
11: Grazie Giovanni e a tutti voi.
4: E noi ci fermiamo per la pubblicità.
13: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Fuori giro, il dopo tappa.
4: Sono le 17.32, una mezz'oretta ancora assieme ai nostri inviati, ai nostri ospiti, e tra poco saluteremo chi passa qualche minuto con noi, e anzi ce l'abbiamo già, mi fa capire la nostra regista Umberta Conti. Maximilian Gambino invece è ancora con noi per la mezz'ora conclusiva della nostra trasmissione, per cui io saluto il commissario tecnico della nostra nazionale Roberto Amadio. Ciao Roberto!
17: Buongiorno a tutti, ciao.
4: Allora, Roby, guardando un pochino anche gli altri sport, no? Magari andiamo forse fuori pista, ma non troppo, sì. Secondo me, no? Allora, Prendiamo il caso del tennis, lasciando stare Sinner però, no? Che lui è, voglio dire, uno di quei predestinati con i quali neanche osiamo avvicinarci troppo, no? Però c'è stata la scelta della federazione qualche anno fa, più tornei in Italia su terra battuta per contenere i costi dei singoli atleti, rendendo l'attività sportiva, diciamolo, più sostenibile, evitando troppi voli intercontinentali magari e tutto quanto segue, no? Ecco. Sì. Allora, questo ha avuto indubitabilmente anche dei riflessi sulla classifica, perché al di là di Sinner ci sono diversi italiani che sono entrati tra i primi 100 e si è avuto il record. Ecco, questo può valere anche per il ciclismo, mi spiego. Coppa Italia delle Regioni serve anche a non gettare alle ortiche la tradizione di corse italiane che hanno fatto la storia, ma a te che sei commissario tecnico della nostra nazionale, al di là di quelle che possono essere le diatribe della politica sportiva, questa è una cosa della federazione, questa è una cosa della Lega, è sufficiente questo? Oppure avresti da suggerire, magari, avendone la forza, dei cambiamenti per ritornare ad avere una possibilità di scelta il più possibile ampia, perché i nomi, già durante il giro bisogna cominciare a scremare, credo, no? Non sono poi tantissimi.
17: Ah, indubbiamente, sì. Il paragone ci può stare. Diciamo che a livello giovani, se vogliamo parlare dalla categoria juniores, logicamente, fino alle continentali, ai professionisti, non siamo messi malissimo, lo dimostrano anche i risultati, insomma gli ultimi risultati alla Corsa della Pace Juniores, dove ha vinto Pezzo, figlio di Rosola e di Paola Pezzo, è un grande risultato che non veniva da tantissimo tempo. Quello che ci stiamo rendendo conto è il passaggio, diciamo, dal passaggio juniores under 23 ai professionisti, che perdiamo diversi talenti. Forse questo su quel punto lì bisogna ragionarci, però il Piganzoli, il Pellizzari, il Fin, c'è un gruppo di corridori, il Magagnotti che è passato al primo anno nelle Continental, così hanno dimostrato di avere delle qualità, quindi io credo che in un anno o due riusciamo ad avere una rosa di corridori competitiva. Mi dispiace per Giulio Pellizzari, che oggi ha pagato un po' la sua indisposizione di inizio giro, però voglio dire anche una cosa: non è facile recuperare durante una corsa a tappe, dove ogni tappa c'è un record delle medie e la corsa è tiratissima, insomma, sempre siamo anche a Milano 52 di media, tappe con dislivelli importanti dove vanno a fare i 43-44 di media. È difficile recuperare una indisposizione come ha avuto quella di Giulio, perché secondo me poteva essere veramente uno dei protagonisti del giro. Va benissimo Piganzoli, però è nella squadra del leader e deve lavorare per la squadra, quindi anche questo ci sta.
4: Anche questo è un discorso vecchio, Roberto, e noi ci trasferiamo, sì. Sulla linea d'arrivo o nelle vicinanze, diciamo, perché oggi era una tappa tutta ticinese, da colleghi che ben conosci come Cristiano Piccinelli e come Manuel Codignoni e insomma con gente che qualche garetta l'ha fatta, come Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti. Prego, Roberto Amadio è a vostra disposizione. Cristiano, magari se non ti dispiace, per 30 secondi ci riepiloghi l'ordine d'arrivo.
18: Assolutamente, visto che è passato un po' di tempo, la vittoria alla quarta in questo giro, in altrettante salite per Jonas Vingegaard, che vince per distacco su Felix Gall e su Jay Hindley, con la nuova classifica generale che vede sempre però il comando il danese della Visma, con 4 minuti 03 su Gall, 4:27 su Arensman. Il migliore degli italiani è Davide Piganzoli, ottavo a 7:57. Visto che il nostro CT ha parlato di Pellizzari, lo vorremmo far sentire, Manuel.
0: Eh sì, vi facciamo ascoltare Giulio Pellizzari, che siamo riusciti a recuperare grazie alla meravigliosa squadra che anche quest'oggi ci manda in onda. Le parole all'insegna, come dire, di un certo fatalismo, mi verrebbe da dire, riguardo alle sue condizioni e a quello che potrà essere proprio il suo giro da qui adesso in poi al servizio di Jai Hindley. Ascoltiamo Giulio Pellizzari.
19: So solo che ho tenuto duro anche troppo, credo. No, mancava troppo all'arrivo, era tutto al primo chilometro e basta, mi sono rialzato, speriamo di poter recuperare questi due giorni, poi vediamo le ultime due.
20: C'è già che è lotta per il podio e faremo di tutto per portarlo sul podio a Roma.
18: Insomma, abbiamo sentito Pellizzari, ovviamente dispiaciuto per la gara di oggi. A questo punto però l'obiettivo può essere provare magari a vincere uno dei due ultimi arrivi in salita, secondo lei, Amadio?
17: Ma sì, però credo sia difficile, perché ripeto, anche le prossime tappe che non sono facili, come si vede, insomma, i ritmi sono sempre altissimi, oltretutto è scoppiato il caldo, quindi i tempi di recupero possono sono un po' più complicati, direi. Oltretutto hanno Hindley che si può giocare il podio, quindi chiederanno sicuramente un sacrificio in più. Io mi auguro, al di là se può vincere o non vincere, che fisicamente si metta a posto e stia bene, soprattutto. Poi le qualità le ha dimostrate.
18: Ghiro.
2: Ciao Roberto, ben ritrovato.
17: Ciao Massimo.
2: Sì, vorrei dare un dato, ma è una statistica, attenzione. L'Italia non vince un campionato del mondo dal 2004 a Varese con Ballan. Ripeto,
18: 4?
2: Sì, mi pare, non so, forse mi sbaglio. Sì, però
18: dal 2007.
12: No, 2007.
2: Ecco. Quindi è una statistica, per carità. Tu sei stato team manager, diciamo, dei commissari tecnici, quindi hai fatto un bel lavoro, i risultati sono arrivati. Adesso però sei commissario tecnico della nazionale maggiore. Cioè, noi abbiamo un ricordo, no? Abbiamo Martini, che è stato per noi una guida fondamentale e soprattutto aveva una personalità veramente stravolante, cioè era uno forte. Adesso tu lo sei. E la vita del commissario tecnico com'è? Bella? Meno bella, impegnativa? Dici qualcosa, insomma.
17: Ma allora, dal ruolo precedente, diciamo che è una cosa diversa. Ho riscoperto il colloquio con i corridori direttamente, che logicamente era una cosa che da molto tempo non facevo, e questo mi dà molti, molti stimoli. Vabbè, poi insomma il discorso di Martini è ineguagliabile, come quello di Ballerini. Sono stati due commissari tecnici incredibili, con un carisma, come hai detto te, importantissimo. Ma quello che posso dire io è che ci credo in questi giovani. Parlo di Pellizzari, Piganzoli, Fin, che dall'anno prossimo potrà essere disponibile anche nelle categorie elite, anzi forse già anche quest'anno. Dobbiamo avere un po' di pazienza, ma in un paio d'anni torneremo sicuramente protagonisti. Poi è chiaro che andare a vincere un mondiale con questi fenomeni che abbiamo in questo momento e che continuano a uscire, l'ultimo Seix Sass, che danno come un talento proprio importante, non è facile. Però vedo un po' di luce per i prossimi anni, insomma. Ecco, io di questo ne sono convinto, e anche i corridori sanno quali sono i programmi della nazionale già da adesso per arrivare alle Olimpiadi, e poi con l'aiuto dei corridori più esperti sicuramente riusciremo a imbastire una nazionale competitiva.
18: Visconti per il nostro ospite.
12: Ciao CT, ciao Roberto.
17: Ciao.
12: Senti, tornando alla luce di cui hai parlato per il futuro, la vedi un po' di luce anche per i prossimi mondiali? Montreal è un percorso adattissimo a corridori che qui stanno facendo benissimo, è un nome su tutti in questo momento, mi viene in mente proprio Piganzoli, poi c'è Pellizzari, Ciccone stesso. Credo che si possa andare in Canada con un bel morale, cosa ne dici?
17: Metterei anche Bettiol, perché la vittoria che ha fatto a questo giro l'Italia non è, è una vittoria cercata e voluta. Sì, sono d'accordo, diciamo che con questi ragazzi ho già parlato a inizio anno, anzi l'anno scorso, per dire che secondo me potevano essere in questa rosa allargata, che poi avvicinandoci ci sarà la selezione degli 8 corridori che parteciperanno, ma su di loro conto moltissimo. Secondo me già essere protagonisti, dico riuscire a essere sul podio, potrebbe essere un grande risultato, perché il percorso di Montréal, diciamo, è disegnato su misura ancora per Pogačar, se arriva in condizione, e questo tipo di corridori, insomma, ecco. Quindi però sai, io ho sempre una filosofia mia, che anche quando avevo le squadre inculcavo nei corridori, dicendo che fino sulla linea d'arrivo bisogna crederci e tutto può succedere, no? Quindi noi ci crediamo e ci proveremo sicuramente. Come hai detto te, questi sono i nomi su cui io ho molta fiducia e credo che potremo impostare sicuramente un bellissimo mondiale.
18: Giovanni Scaramuzzino, a te.
4: Allora, io ringrazio Roberto Amadio, commissario tecnico della nostra nazionale. L'in bocca al lupo per Montréal forse è prematuro, visto che manca ancora qualche mese, però...

0: del primato che verrà ritoccato ancora da parte del danese, del capitano della Visma Lise Bike, che si appresta ad andare a conquistare per la quarta volta un successo di tappa, e lo ricordiamo sempre, è al debutto al Giro d'Italia. Solito bacio sul manubrio alla moglie, ai due figli, e festa grande per la Danimarca, perché vince ancora Jonas Vingegaard.
1: Tutto questo alle 17:45 minuti. A proposito di messaggi, Vincenzo San Giovanni vi chiede: al Tour ci sarà pure Sexas? A Pellizzari servirà da lezione questo giro, anche se Hindley ha dimostrato dall'inizio che stava molto meglio di lui e che quindi era giusto puntare sul vincitore del giro del 2022. Ma puntare per cosa a questo punto? Perché è chiaro che non con lo strapotere di Pogacar, ma mi sembra di capire che Vingegaard, mattoncino dopo mattoncino, insomma, e senza, non so, punto di domanda, sprecare più di tanto, questa edizione della Corsa Rossa se la stia portando a casa in relativa tranquillità. Cristiano e naturalmente gli altri inviati.
0: Più che altro dobbiamo dire che ha sempre attaccato lui e non è mai stato attaccato Ghiro, sostanzialmente.
2: Sì, qualche volta ha provato a tenere la sua ruota Felix Gall, che insomma sta facendo un bel giro, ma credo che sta crescendo. Dobbiamo anche dire che in un grande giro l'ultima settimana è sempre quella più difficile, perché agli altri come dire, calano veramente le energie, ai grandi campioni invece riescono a tenere quel recupero costante, e anche psicologicamente bisogna saper gestire una maglia rosa, e lui si è abituato, ha vinto due tour, ha vinto una Vuelta, insomma c'è poco da fare, i campioni sanno gestire tutto alla perfezione, qualche volta può andare male. Purtroppo cosa può andare male? Che ti prendi un raffreddore, un virus, quelle robe lì, che a Pellizzari pare sia successo.
0: Però insomma è anche un'esperienza, no, che ti porti dietro e che ti aiuta per quello che verrà dopo, no, Giovanni Visconti?
3: Beh, direi proprio di sì. Alla fine Pellizzari fino ad oggi è stato autore di un'escalation, no? Sempre meglio, fino ad arrivare a farci sperare al podio al Giro d'Italia, però l'inconveniente è sempre dietro l'angolo, purtroppo per lui quest'anno troppi ostacoli, un po' di sfortuna, si è anche ammalato e il giro è andato così. Bisogna resettare immediatamente, in questi casi logorarsi e ripensare a quello che poteva essere non serve a niente, bisogna pensare a quello che può essere ancora. Lui può ancora vincere una tappa e può ancora pensare di vincere il giro nei prossimi anni, quindi questa è sicuramente una bella lezione che si porta a casa.
0: Torniamo allo studio.
1: Io saluto e ringrazio per la sua disponibilità Francesco Gavazzi, uno dei direttori sportivi del team Polti Visit Malta, all'esordio tra l'altro, Francesco, perché insomma questa è la tua prima stagione da responsabile, da dirigente, diciamolo pure. Come ti stai trovando?
4: Sì, buonasera a tutti. Sono entrato in una galleria, quindi non vorrei che salta la linea, però mi sto...
0: E allora abbiamo perso il contatto con il nostro ospite, evidentemente la galleria ha bloccato la trasmissione. Ricordiamo ancora una volta il successo quest'oggi di Jonas Vingegaard, la quarta vittoria per lui in questo Giro d'Italia, primato consolidato con 4.03 su Gall, 4.27 su Aresman. Manuel Codignoni, so che hai recuperato un altro protagonista di questa giornata in Svizzera.
5: Allora, per reintrodurre il protagonista che poi vi faremo ascoltare, volevo fare un rapidissimo ragionamento relativo al fatto che la Visma Lisa Bike, che è la squadra di Jonas Vingegaard, si è trovata anche nel corso di questo Giro d'Italia tanti alleati estemporanei di cui probabilmente non avrebbe avuto neanche bisogno. Nelle prime due settimane raramente ha lavorato, anche perché la maglia rosa è stata sulle spalle spesso e volentieri di altri corridori, e anche in questa tappa all'inizio della salita si è trovata la Decathlon e la Bora Red Bull a tirare all'inizio, quasi a volergli dare una mano e a volergli sgravare. In realtà poi non si capisce bene perché sia i corridori della Red Bull Bora, Pellizzari che ha naufragato, Hindley che comunque non ha tenuto il passo di Vingegaard, che quelli della Decathlon, e qui parliamo di Felix Gall, non hanno tenuto il passo. Così facendo, lavorando così, però spesso e volentieri si è frustrato quello che è stato l'obiettivo dei tanti corridori che sono andati in fuga. Uno su tutti, Giulio Ciccone, che anche quest'oggi non è riuscito a coronare il sogno di vincere una tappa a questo Giro d'Italia, lui che aveva conquistato anche la maglia rosa ma che poi l'è andata a perdere nella famosa tappa di Potenza in cui la sua squadra non l'ha assistito. E anche oggi Giulio Ciccone è andato all'attacco molto generosamente, non è arrivato a conquistare

0: il successo è stato raggiunto, e poi è arrivato con Giulio Pellizzari, ed ascoltiamo tutta quanta la sua frustrazione, se così vogliamo chiamarla, proprio nelle sue parole.
1: C'è poco da raccontare, alla fine è un giro un po' così, però dai, l'importante è stare bene e continuare a provare. Ripeto, mi dispiace un po' perché alla fine le tappe dove bisogna andare in fuga con le gambe sono quelle che non hai più chance, ecco. Quindi vediamo, dai, domani e dopodomani abbiamo altre due giornate che sulla carta a me non fanno troppo impazzire, non è che si addicono troppo a me, quindi magari proverò a recuperare per il fine settimana.
0: E dunque l'obiettivo potrebbe essere quello di cercare di mettere il suo sigillo, visto che la gamba ad ogni modo c'è, anche se non la tattica spesso e volentieri non ha aiutato Giulio Ciccone, così come non ha aiutato lo scalatore abruzzese lo svilupparsi delle dinamiche di gara di cui abbiamo parlato poc'anzi. Chissà che da qui al finale ci sono ancora tante montagne e non possa metterci il suo sigillo. Cristiano?
2: Sì, però abbiamo sentito ovviamente come la tappa di domani non sia particolarmente convincente per le qualità del nostro Giulio Ciccone. Perché che tappa c'è domani, Ghiro? Come la vedi?
3: Allora, 17ª tappa, Castanodad Andalo, 202 km, quindi tappa lunga, e insomma, se ci saranno dei coraggiosi forse questa è la tappa giusta, perché Vingegaard ovviamente non ha un arrivo in salita, perché ce n'erano 4, li ha vinti tutte e 4, e pertanto non c'è nessun interesse di far tanta fatica e tirare per 200 chilometri. Ci deve essere la componentistica di quei corridori che hanno minuti di svantaggio, cioè che sono in ritardo, e quindi tanto coraggio, Cristiano,
2: e tante gambe. Ma abbiamo visto come a volte la fatica e il coraggio vengono premiati, perché la tappa di Milano lo conferma, tappa disegnata per una volata, arriveremo allo sprint, arrivano in 4 alla fine e si giocano la vittoria.
4: È vero, a volte accade l'impensabile, però tornando a Giulio Ciccone, purtroppo penso che abbia sempre sbagliato il giorno per provare la fuga, perché è vero che quando è andato in fuga lo ha fatto di gambe perché ha una gran gamba, però per esempio da domani per me ci saranno 3 tappe dove arriverà la fuga, 3 tappe consecutive, adesso che è un po' più sazio Vingegaard alla maglia rosa, ha vinto una tappa in maglia rosa. Da domani ci volevano energie fresche, oggi ha consumato ancora, sapendo tutto il giorno che il gruppo era lì a un minuto, e oggi doveva la fuga sarebbe stata ripresa per forza, perché un minuto con un finale come quello di oggi è impossibile pensare di poter arrivare. Quindi dispiace un po', perché l'abbiamo detto tante volte, Giulio ha una grande gamba, forse doveva essere proprio guidato, stoppato, e anche la sua voglia stoppata di provarci, perché le occasioni ancora ci sono.
2: Abbiamo sentito dunque le impressioni di Giulio Ciccone, di Giulio Pellizzari, ovviamente il corridore marchigiano che oggi ha detto addio a qualunque sogno di gloria, di podio, perché è arrivato con 18 minuti di ritardo e adesso è 19esimo a 22 minuti e 38 dalla maglia rosa Jonas Vingegaard, che è andato a conquistare per la quarta volta un arrivo in salita, che adesso ha più di 4 minuti sul secondo. È aperta, apertissima però direi la lotta per il podio, perché tra Gall e Aresman ci sono circa 30 secondi, tra Hindley e Aresman lo stesso 30 secondi, insomma tutto è ancora possibile per quanto riguarda seconda e terza posizione, considerando che questo Vingegaard sembra assolutamente imbattibile. Giovanni Scaramuzzino, a te.
5: Sì, grazie Cristiano. Allora, noi abbiamo fatto questo ragionamento insieme alla regia, siccome sono già le 17:53 e ci sono tante montagne, diceva giustamente Manu, e Svizzera, e ci sono evidentemente anche tante gallerie, abbiamo deciso di procrastinare e quindi di rinviare magari ai prossimi giorni l'intervista che era poc'anzi cominciata con il direttore sportivo del team Polti, Francesco Gavazzi. Continuano ad arrivare i messaggi al 335-699-2949. Vi chiede Giuseppe d'Arezzo se Jonathan Milan è arrivato e se c'è stato problema oggi per i velocisti a rientrare nel tempo massimo. Che notizie abbiamo?
2: No, assolutamente è arrivato, no, oggi problemi pochi, anche perché la tappa era abbastanza breve, sicuramente non è arrivato tra i primi, è arrivato con relativa tranquillità, però è arrivato, anche perché Giovanni Visconti, con i nuovi parametri è molto complicato uscire fuori, cioè arrivare fuori tempo massimo. Ha rischiato Blikra l'altro giorno, anzi è andato proprio fuori tempo massimo di 1 minuto e mezzo, però non stava bene, insomma aveva qualche problema fisico, diciamo così, deve esserci una giornata in cui si combinano tanti fattori. Milan è arrivato tranquillamente.
6: Sì, oggi
4: Sì, oggi tra l'altro il tempo massimo era stato aumentato al 22% perché in tappe così brevi viene aumentato appositamente, quindi stando al tempo di gara era circa 40 minuti, l'ultimo gruppetto è arrivato a 33 minuti, Milan è arrivato ancora più avanti, ma direi che oggi è proprio difficile andare fuori tempo massimo perché anche il livello dei velocisti in salita è aumentato tanto rispetto a qualche anno fa.
2: E allora ricordiamo ancora una volta la vittoria di Jonas Vingegaard davanti a Felix Gall quest'oggi, a Jay Hindley, ma in classifica generale Vingegaard ha dietro di sé lo stesso Gall a 4.03, Aresman a 4.27, poi Hindley a 5 minuti, Piganzoli, migliore degli italiani, ottavo a 7.57. Maglie, la maglia Ciclamino è sempre sulle spalle di Paul Magnier, ma ci sarà un bel duello con Jonathan Narváez che ha vinto 3 frazioni in questo Giro d'Italia. Maglia azzurra degli scalatori, e non potrebbe essere altrimenti, sulle spalle di Jonas Vingegaard. Afonso Eulalio invece è l'attuale maglia bianca, quella dei giovani. Ti affido, Massimo Ghirotto, la sintesi di quello che abbiamo visto finora. Il Giro alla tappa numero 16 ci dice che cosa?
6: Ci dice che Vingegaard insomma è il padrone del vapore, lo ha fatto gradatamente senza strafare, ma mano a mano che sono arrivate le tappe, quelle sue, quelle che lui puntava, le ha portate a casa tutte. Ci dice che un Felix Gall comunque è un bel avversario, lo ha fatto vedere l'anno scorso al Tour de France arrivando quinto, e pertanto sarà un podio ancora tutto da completare, perché lo hai detto, l'abbiamo detto prima, Gall, Aresman, Hindley e Eulalio, una bella sorpresa. Speriamo che Pigan Soli possa mantenere una top ten, che sarebbe veramente in proiezione futura qualcosa di straordinario. Andando sui nostri velocisti, purtroppo stiamo penando, perché Milan, che ci ha regalato delle vittorie nel Giro, qua sta penando.
2: Magari vince all'ultima, Manuel.
0: Ce lo auguriamo, sarebbe bello. Lui che quando ha vinto la maglia Ciclamino non è riuscito ad alzare le braccia al cielo proprio sul traguardo di Roma, l'ultima volta mi ricordo che ruppe la catena all'ultimo giro, per dare un'idea insomma della Iella, riuscì anche a rientrare ma non disputò la volata proprio perché insomma aveva speso tanto per cercare di rientrare. Sarebbe insomma uno zuccherino per quelle che erano le sue aspettative di questo Giro d'Italia, ma anche per la propria squadra, la Lidl Trek, di cui abbiamo parlato in lungo e in largo. Sta salvando la classifica generale con Derek G, che è risalito con questa frazione al sesto posto, ma probabilmente, anzi sicuramente, ci si aspettava di più dal team americano. Volevo solo sottolineare una cosa prima di darti la linea, Cristiano: se dovessimo togliere Vingegaard dalla classifica, è chiaro che è un gioco che lascia un po' il tempo che trova, sarebbero tutti gli attaccati, perché Gall sarebbe la maglia rosa con 24 secondi di vantaggio nei confronti di Aresman, Hindley sarebbe a meno di un minuto, e un minuto e mezzo ci sarebbe Eulalio, poi G e tutti quanti. C'è il cannibale Vingegaard, dobbiamo diciamo godercelo, ma dobbiamo anche considerare che da qui alla fine potrebbe voler raggiungere il record di 6 vittorie di Tadej Pogacar, laddove record sta per registrazione, non record assoluto, per cercare di eguagliare lo sloveno anche nel cuore dei tifosi italiani.
2: Assolutamente, vi ricordo le pagelle dei nostri Visconti e Ghirotto alle 18.40, 18.45 sulla pagina Facebook di Radio 1 Rai. Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia e il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Ci sentiamo domani da Andalo.
5: E grazie a tutti voi, siamo in chiusura. Io ricordo però quello che sta avvenendo per il tennis agli internazionali di Francia, con Matteo Arnaldi che ha superato il primo turno al Roland Garros, il tennista ligure 104 delle classifiche mondiali, ha avuto la meglio sull'olandese Talon Griekspoor in 4-7 con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3, tutto questo dopo oltre 4 ore di gioco. Ora Arnaldi

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina.
0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

Se ti piace nascere al tramonto, puoi dormire. Insieme a me.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore alla gola.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: La situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!

0: la mia faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Moda delle figurine grazie ai social diventano una mania da 50 miliardi di dollari, dall'introvabile pizza balla degli anni 60 ai doppioni scambiati online. Francesco De Gregori di nuovo dal vivo in autunno con Nevergreen, viaggio intimo attraverso le canzoni meno conosciute del suo vasto repertorio. Ciclismo, il giro di Vingegaard, il danese si aggiudica anche la 16ª tappa, successo finale ormai vicino. Tennis, super Rinaldi a Parigi, il 25enne di Sanremo piega in 4 set Grishpor e stasera entra in scena Sinner. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla situazione in Medio Oriente, 28 i morti nei raid israeliani sul Libano, dove Tel Aviv ha anche intensificato l'offensiva di terra contro Hezbollah. Stiamo prendendo il controllo di aree strategiche, dice Netanyahu, la corrispondente da Gerusalemme.
2: Il fiume Litani, considerato quel confine interno per creare una zona cuscinetto e tenere distante la minaccia di Hezbollah, ora è stato superato. Stanno penetrando i militari israeliani. Da ieri era apparso chiaro che l'ampliamento dell'operazione militare nel paese confinante non si sarebbe limitato a semplici bombardamenti. Cartini alla mano, il premier Netanyahu oggi ha avuto un lungo incontro con il ministro della difesa Katz e il capo di stato maggiore Zamir. Se sull'Iran Israele ora è isolata, non parte delle decisioni, sul Libano Netanyahu ha chiaramente chiesto al presidente Trump mano libera. E così dalla notte scorsa i bombardamenti sono stati incessanti. Colpito il sud del paese, ma anche la valle della Bekaa a est, qui in un villaggio, ci sono stati 14 vittime. Per l'esercito israeliano erano tutti combattenti di Hezbollah. Il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che in 24 ore i morti sono stati una trentina. L'insoddisfazione per l'andamento delle trattative sull'Iran, la minaccia continua dei droni. In due giorni ne sono stati lanciati oltre 70 da Hezbollah. Hanno creato un malcontento crescente verso il governo israeliano, soprattutto tra le comunità del nord di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Sul fronte iraniano, Teheran denuncia una violazione della tregua da parte degli Stati Uniti.
3: Non sorprendono i nuovi bagliori di guerra, il cessate il fuoco sembra più che altro mirato a far respirare le due economie mentre si annaspa nella sfiducia reciproca alla ricerca di un accordo minimo almeno per sbloccare lo stretto di Hormuz. La guida suprema Mojtaba Khamenei condanna gli attacchi statunitensi vicino al porto di Bandar Abbas, principale scalo commerciale iraniano, e avverte i paesi del Medio Oriente non faranno più da scudo alle basi americane. Teheran accusa Washington di aver violato la tregua e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Abbiamo condotto attacchi di autodifesa contro siti di lancio missilistico e contro imbarcazioni che tentavano di posizionare mine a Hormuz, dichiara il portavoce del comando delle forze armate statunitensi. I Pasdaran rivendicano di aver abbattuto un drone americano che violava lo spazio aereo iraniano e di aver aperto il fuoco contro un altro drone e contro un caccia F-35. Mentre il presidente degli Stati Uniti Trump si sottopone a visita annuale in ospedale definita di routine, il suo segretario di Stato Rubio ribadisce o si concluderà un buon accordo o non ci sarà alcun accordo. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E sulla questione Iran è tornato il responsabile degli esteri italiani durante la conferenza nazionale sulla cooperazione e lo sviluppo organizzata a Roma dalla Farnesina. Le parole del ministro.
4: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, credo che si debba accelerare per arrivare ad un accordo. Ovviamente c'è il tema del nucleare, l'Iran non può avere l'arma nucleare e deve trovare un accordo anche su Hormuz, perché la libertà di navigazione è fondamentale non soltanto lì ma in ogni parte del mondo.
1: L'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma presenta il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La premier ha parlato degli effetti della crisi su famiglie e imprese, soffermandosi anche sul rapporto con Bruxelles.
5: L'avvertimento all'Europa, che è diventata un gigante burocratico, l'appello agli industriali per aprire un cantiere comune di riforma della burocrazia, il rilancio dell'energia nucleare. Giorgia Meloni incassa gli applausi dell'Assemblea di Confindustria, con cui ammette, pur partendo da posizioni diverse, ci si può scoprire una squadra e dunque è il momento del coraggio, le parole della premier che individua le sfide. L'Europa, la cui prima fragilità, dice Giorgia Meloni, è la propria configurazione, la burocrazia, l'auspicio non si sostituisca alla politica.
6: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. L'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
5: Tutto ciò che non è vietato per interesse superiore deve essere consentito, le parole della presidente del Consiglio che a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia e assicura: non ho cambiato idea sugli investimenti in difesa, ma vanno aiutate famiglie e imprese.
6: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia. Entro l'estate sarà approvata la legge delega.
5: Federica Ionta, GR1.
1: E all'assemblea di Confindustria anche il presidente associativo Emanuele Orsini ha chiesto all'Unione Europea di cambiare direzione su burocrazia e costi energetici.
7: È un deserto industriale l'Europa descritta dal presidente di Confindustria Orsini. Il caro energia, la mancanza di investimenti e regole asfissianti hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Le 72 condizioni di Bruxelles per il via libera al decreto bollette sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Questa è la ricetta del numero uno degli industriali.
8: Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio, è un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
7: Quindi la rinnovata richiesta di accelerare sul nucleare, ma anche sbloccare nuove aree per le rinnovabili e sospendere gli ETS sul fronte italiano affronta il tema dei bassi salari.
8: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla.
7: Infine rilancia una spending review per reperire nuovi fondi.
8: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
5: Gelsomina Testa, GR1.
1: I temi economici sono al centro del dibattito tra i partiti, assieme alle analisi sulla tornata di elezioni amministrative.
9: Il centrodestra, forte del risultato in particolare di Venezia e Reggio Calabria, parla di conferma del buon lavoro del governo. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
10: Per la legge elettorale noi crediamo che sia opportuno che i cittadini italiani, così come fanno i cittadini di ogni comune in Italia che possono scegliersi il sindaco, attraverso il voto alle politiche possano scegliersi il Presidente del Consiglio.
9: E dopo l'intervento della Premier all'Assemblea di Confindustria, Forza Italia sottolinea la piena condivisione di idee, specie sul nucleare, e sottolinea anche le parole di incoraggiamento rispetto all'azione di governo. La Lega ribadisce la necessità dell'acquisto dei combustibili russi. Per il Partito Democratico, su energia, Europa e salari, il governo fa solo propaganda che non produce alcun effetto immediato sulle bollette di imprese e famiglie. Il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte, ironizza sulla Confindustria molto dialogante col governo, poi torna sul risultato elettorale di ieri.
11: Sarei sempre molto prudente a trarne delle conclusioni. Ho visto che la Presidente Meloni si è sentita, come dire, ringalluzzita, ma per quanto riguarda il nostro percorso, è un percorso che prosegue.
9: E il centrosinistra unito rimarca i buoni risultati in Toscana, modello, dicono, da mutuare anche a livello nazionale. Alessandro Allegra, GR1.
1: Il leader 5 Stelle Conte parlava alla presentazione del libro C'era una volta la RAI della presidente della commissione di vigilanza Barbara Floridia, che ha criticato duramente il ministro dell'economia Giorgetti. Il rinvio all'ultimo minuto della sua audizione sulla riforma RAI è un fatto gravissimo. Da 7 mesi il MEF non esprime il parere e tiene di fatto in ostaggio la riforma. Siamo all'emergenza istituzionale assoluta. Rispondono in una nota i capigruppo di maggioranza. Abbiamo chiesto al ministro Giorgetti di posticipare di alcuni giorni la sua audizione in attesa dei pareri della Commissione Bilancio sulla riforma della RAI, necessari per una corretta visione d'insieme. RAI Radio 1 alle 19:09. La cronaca: 3 incidenti mortali sul lavoro nel giro di poche ore, l'ultimo in Emilia-Romagna.
12: È stato schiacciato da un muletto mentre svolgeva il suo lavoro. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Era impiegato in una ditta di Cavriago, provincia di Reggio Emilia, specializzata nella produzione e nella vendita di macchine per pulizie industriali. Sul posto le forze dell'ordine e la medicina del lavoro, informata la procura di Reggio Emilia. Una giornata tragica anche nella vicina Toscana. A meno di 24 ore di distanza, un'altra persona ha perso la vita sul posto di lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni, sarebbe rimasto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici di Altopascio, provincia di Lucca. I colleghi hanno provato a rianimare il giovane, poi sono intervenuti i medici del 118, ma ogni tentativo è stato vano. I sindacati tornano a chiedere il rafforzamento delle misure di sicurezza. Un terzo incidente è avvenuto nella zona industriale di Catania, all'interno di un'azienda logistica. Analogo, drammatico copione, un operaio trentenne travolto fatalmente da un muletto. La procura indaga per omicidio colposo e dispone l'autopsia per chiarire la dinamica dell'accaduto. Elena Baiocco, GR1.
1: A Napoli è in prognosi riservata il 12enne accoltellato dal padre, tossicodipendente.
13: Tutto è avvenuto intorno alle 8 del mattino nell'appartamento dove vive la famiglia nel rione Sanità. Il 35enne ha cominciato a dare in escandescenze e ha colpito con un fendente alle spalle il figlio di 12 anni. La lama ha raggiunto il polmone. La moglie ha cercato di fermarlo, ma è stata a sua volta ferita a una mano. All'arrivo dei soccorsi, il padre ha coltellato di nuovo il figlio e ha inoltre cercato di togliersi la vita colpendosi al collo e ai polsi. Quando hanno poi provato a caricarlo sull'ambulanza ha preso per il collo un'infermiera. Solo l'intervento dei vicini e dei commercianti della zona ha consentito di neutralizzarlo. Il protagonista di questa mattinata di follia è tossicodipendente e non è chiaro se si sia trattato di una crisi di astinenza o se fosse proprio sotto l'effetto della droga. Il figlio è in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono, mentre il padre, che non sarebbe grave, è ora in stato di arresto al Cardarelli. Le accuse per lui sono di tentato omicidio, lesioni e lesioni a esercente la professione sanitaria. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Gli avvocati di Sempio depositano una memoria in vista della richiesta di processo da parte della procura.
14: È la contromossa della difesa di Andrea Sempio, mentre il conto alla rovescia prosegue e si avvicina alla richiesta di rinvio a giudizio che, dopo aver chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto 2007, a breve la procura di Pavia dovrebbe presentare. Contromossa costituita da 5 consulenze e una memoria specifica. Gli avvocati del 38enne indagato Andrea Sempio smontano uno per uno gli elementi d'accusa. Le impronte di scarpa nella villetta dell'omicidio non sono sue, secondo i difensori, per i quali Sempio ha un piede più largo. Poi il DNA. Impossibile una precisa identificazione. La traccia 33 sul muro di casa Poggi, il criterio utilizzato dall'accusa per le nuove analisi, non è idoneo, secondo i legali di Sempio, che puntano anche sulle consulenze medico-legali. Infine, i soliloqui dell'indagato in auto intercettati dagli investigatori. Nessuna confessione, ma semplici commenti, scrivono i difensori di Sempio, che, è deciso, non si farà interrogare dai magistrati della procura. Se ne parlerà semmai davanti al giudice per l'udienza preliminare, durante la quale si dovrà decidere sul rinvio a giudizio. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Le autopsie non hanno fatto emergere nulla di dirimente sulle cause. Sarà necessario attendere l'esito degli esami tossicologici che si svolgeranno nei prossimi giorni. Lo afferma uno dei legali che assistono il marito della professoressa Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal, due delle vittime. L'avvocato spiega che è stato dato il nulla osta per i funerali, ma che la data non è ancora stata fissata. È di 4 morti il bilancio del grave incidente avvenuto in Belgio per lo scontro tra uno scuolabus e un treno sul passaggio a livello di Bechenhout nelle Fiandre orientali. A perdere la vita l'autista dello scuolabus, l'accompagnatore di 27 anni e 2 ragazzi di 12 e 15 anni. Feriti gli altri passeggeri del bus. In corso gli accertamenti sulla dinamica. Al momento dell'impatto il semaforo era rosso e il passaggio a livello abbassato. Un'ondata di calore precoce e intensa sta interessando gran parte dell'Europa occidentale e centrale. In Italia giovedì è previsto il bollino rosso in 4 città.
15: Temperature già roventi a fine maggio, prova generale di un'estate che si annuncia particolarmente calda e prolungata. In Italia oggi bollino arancione in 12 città che domani saliranno a 14 al centro-nord, con valori percepiti fino a 35 gradi. Il picco del termometro è previsto però giovedì, quando scatterà il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, con possibili effetti negativi sulla salute della popolazione in generale. Ma il campo di alta pressione di origine subtropicale porta caldo eccezionale e afa anche oltre Alpe, a partire dalla Francia, dove si registrano temperature tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi, proprio nei giorni in cui si disputa il Roland Garros. Nel Regno Unito l'eccezionalità è ancora più marcata, 35 gradi a Londra, nuovo record assoluto di maggio, con allerta sanitaria e treni soppressi. In Olanda il Ministero della Difesa ha sospeso alcune esercitazioni militari con armi ed esplosivi per le elevato rischio di incendi boschivi. Eleonora Belviso, GR1.
1: La RAI celebra gli 80 anni della Repubblica con un ricco programma che culminerà la sera del 2 giugno con i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, in onda alle 21.15 su RAI 1 e su Radio 1. In diretta da Piazza del Quirinale, un lungo racconto con tanti ospiti, da Roberto Bolle ad Annalisa, da Cecilia Bartoli a Gianni Morandi, dalla musica al cinema allo sport. Ascoltiamo l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
16: La RAI sceglie di svolgere appieno il suo ruolo di servizio pubblico e lo fa accompagnando l'Italia in questo grandioso racconto, un affresco bello che racconta la nostra identità, la nostra memoria e anche quello che dovremmo essere in futuro, perché la memoria definisce un'identità ed è l'identità che consente di costruire il futuro, quindi la memoria è l'elemento fondamentale per guardare il futuro.
1: A Roma, in Piazza del Popolo, via alle finali nazionali dei nuovi giochi della gioventù.
17: Spero di portare la vittoria perché siamo una grande squadra. Sono felice.
18: Cosa vi aspettate?
17: Di divertirmi, conoscere nuove persone e affrontare una nuova esperienza.
18: È una festa di colori, tra applausi, emozioni, voglia di esserci. Piazza del Popolo accoglie le oltre 6.000 tra studenti, insegnanti e accompagnatori arrivati da tutte le scuole d'Italia per la cerimonia di apertura delle finali nazionali dei Giochi della Gioventù. 20 le delegazioni che hanno sfilato, una per ogni regione, 10 le discipline sportive in cui si cimenteranno nei prossimi 4 giorni, dal calcio alla pallavolo fino al nuoto. Gioco di gruppo è lo spirito di questa competizione. Il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.
19: È un'emozione vedere tanti ragazzi meravigliosi. Abbiamo lanciato un messaggio straordinario con lo sport e grazie allo sport valori importanti, il rispetto verso l'altro, la capacità con il gioco di squadra di imparare la solidarietà.
18: Presente alla cerimonia molti campioni dello sport. Piazza del Popolo, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: E ora parliamo delle figurine dei calciatori e dei campioni dello sport in generale che grazie ai social, soprattutto negli Stati Uniti, sono tornate di moda.
20: Da quella introvabile di Pizza Balla, secondo portiere dell'Atalanta negli anni 60, a quelle che puntualmente mancavano per completare l'album dei calciatori, le figurine uniscono tante generazioni di italiani che correvano a comprarle in edicola e imparavano a memoria i nomi dei giocatori e le loro squadre. I doppioni si scambiavano o si mettevano in palio in epiche sfide con gli amici. Da qualche anno però la passione per le figurine tra i ragazzi era andata scemando, ridimensionata da PlayStation, telefonini e videogames. Ora però, paradossalmente, è proprio il mondo digitale a decretarne un nuovo boom per estimatori di ogni età. Le card dei campioni sono tornate di moda grazie ai social media, diventando un'industria da 50 miliardi di dollari che continua ad espandersi. Le piattaforme fanno crescere il giro dei collezionisti, disposti ad aggiudicarsi a caro prezzo le figurine più rare a colpi di click. Del resto, tecnologia fa rima anche con nostalgia. Daniele Morgera, GR1.
1: A 20 anni dall'uscita del disco A Camorra Son Ghio degli A67 arrivano una nuova incisione e un libro che raccoglie i contributi di intellettuali e musicisti per un bilancio su quello che è cambiato a Scampia. L'intervista a Daniele Sanzone, voce degli A67.
21: Questo libro significa raccontare 20 anni di resistenza in uno dei quartieri più difficili d'Europa.
22: Daniele Sanzone, scrittore e leading voice degli A67, fa il punto con un libro sul cammino percorso dal disco che aveva segnato un punto di rottura nella lotta alla camorra, dal cuore di Scampia.
21: È un tempo che ci impone anche una riflessione, capire soprattutto chi è rimasto a combattere e cosa c'è ancora da combattere.
22: Chi e che cosa è rimasto?
21: Il quartiere è cambiato tantissimo, c'è stato l'abbattimento delle vele, c'è la costruzione di nuove case, Scampia ha una grande rete associativa e questo lo rende invincibile. Siamo ancora in trincea e c'è ancora tantissimo da fare, perché come diciamo sempre, fino a quando non arriverà il lavoro, un lavoro dignitoso che potrà togliere terreno alle mafie, sarà difficile un cambiamento reale.
22: Sociologi, educatori, registi, scrittori, magistrati e musicisti ripetono quei versi: se la paura fa 90, la dignità fa 180. Sanzone, come finiva?
21: Tanta voglia di cambiare.
22: Paola D'Angelo, GR1.
1: Francesco De Gregori torna live in autunno con Nevergreen, Perfette Sconosciute, il progetto dedicato alle canzoni meno note del cantautore.
23: E non importa niente
1: Serate intime per 200 persone, 10 a Roma dal 27 ottobre al Teatro San Umberto e 10 a Milano dal 25 novembre al Teatro Out Off, dove De Gregori aveva inaugurato il progetto 2 anni fa. Esperienza raccontata nel docufilm Never Green di Stefano Pistolini, che sarà trasmesso il 4 giugno in prima serata su Rai 3. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Sergio Ciani ed Emanuele Rinnaudo. Tra poco lo sport, da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.
0: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
23: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
24: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
25: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
26: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
27: Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
28: GR1 Sport.
29: Buonasera da Giorgio Germanò, Giro d'Italia in apertura, 16ª tappa con il solito protagonista. Sentiamo.
30: Il giro del repescatore, il quarto su 4 arrivi in salita, l'imprimatur sulla maglia rosa, le mani sul giro. Possiamo chiamarla in tanti modi questa vittoria in terra svizzera di Jonas Vingegaard, ma il concetto quello resta. Quando la strada sale, citando Enrico Ruggeri, sai che ci sarò. Va via la fuga, ci prova Ciccone, ma il gruppo non lascia spazio e sull'ultima erta che porta a Cari è showdown Visma con Piganzoli, splendido, che apre la strada e Jonas Vingegaard che finalizza. Vince a braccia alzate il danese, lasciando a più di un minuto Gall, Hindley e Aresman.
31: We wanted to try to win in the pink jersey.
30: Volevamo tantissimo vincere in maglia rosa, eravamo molto motivati, io e la squadra. Abbiamo scelto di provarci nella tappa di oggi perché nel caso in cui non ci fossimo riusciti avremmo avuto altre possibilità. Ora il danese ha 4.03 su Galla, 4.27 su Aresman e 5 minuti su Hindley, tanto. La buona notizia in casa azzurra è lo splendido lavoro di Piganzoli, ora ottavo nella generale. La cattiva è la crisi di Pellizzari, che cede e paga 18 minuti.
32: So solo che ho tenuto duro anche troppo, credo. Speriamo di poter recuperare questi 2 giorni, poi vediamo le ultime 2.
30: E domani si torna in Italia, si arriva ad Andalo. Cari con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
29: E adesso il tennis, gli aggiornamenti da Roland Garros in diretta. Emilio Mancuso.
33: Buonasera a voi tutti. Borse di ghiaccio per Luciano Darderi per contrastare la calura parigina all'esordio a Roland Garros. È in corso il match contro l'austriaco Sebastian Hofner. Poco fa si è chiuso il primo set, l'ha vinto al tie break l'italo-argentino con il punteggio di 7-5, Darderi 2-0 con un break di vantaggio anche nel secondo set. Netta sconfitta invece per Elisabetta Cocciaretto, anche lei alle prese con la fornace di Bois de Boulogne e con una condizione non ottimale, vince con un doppio 6-3 la qualificata giovane russa Cornieva. Bella vittoria per Matteo Arnaldi al termine di una partita molto tirata. Centra la qualificazione al secondo turno, battuto in 4-7 all'olandese Talon Griekspoor, 6-3 al quarto. Per il Ligure, classe 2001, ora il greco Stefanos Tsitsipas, che su Sinner ha detto: difficile immaginare che sarebbe diventato così forte e un'ispirazione. E a proposito del numero uno del mondo, tra poco l'esordio affronterà non prima delle 20:15 sul centrale il francese Clément Tabour, numero 165 delle classifiche wild card di casa, in una sfida senza precedenti. Infine, per la settima volta in 10 partecipazioni, fuori al primo turno a Roland Garros, uno dei più accreditati, il russo Daniil Medvedev. Lì allo studio.
4: Parliamo adesso di calciomercato. Dopo l'annuncio dell'acquisizione a titolo definitivo del centravanti Malen, la Roma ha ufficializzato anche di avere esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto del difensore Hermoso fino al 2027. Nazionali giovanili agli europei under 17, vittoria dell'Italia sulla Francia con il punteggio di 1-0. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 minuti. Sulla 15 la Parma alla Spezia, ancora chiuso il tratto per un mezzo pesante in fiamme tra Pontremoli e Berceto, uscita obbligatoria Pontremoli. Sulla E45 abbiamo un altro tratto chiuso per un mezzo pesante in avaria tra Verghereto e Canili in direzione della Viterbo Terni. Spostiamoci per le altre notizie sulla 10. Ci sono quei tratti per lavori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure. Sulla tangenziale nord di Milano, code per un incidente. Sono stati tantissimi gli incidenti stradali segnalati appunto sulle strade del nostro paese. Dicevamo tangenziale nord di Milano, code tra la Milano Meda e la Vecchia Valassina. Ancora sulla A14, code per lavori tra Roseto e Pescara. Sulla tangenziale in Napoli abbiamo code tra Vomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
12: Io.
11: E la multa dell'altro giorno?
12: Io.
11: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
12: Io.
11: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
12: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
1: Spago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Marco! Fuori. Ora!
3: Quando pensi sia finita...
13: Trovami qualcosa, Paolo.
14: Sei il mio agente. Agisci!
3: Ecco la soluzione.
14: Sono un genio. Il carcere.
15: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
16: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
17: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
3: Per il ciclo Purché Finisca Bene...
18: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
19: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
3: In prima visione...
18: Io non voglio lasciarti sola. Non questa volta.
3: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
20: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
21: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
22: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
23: Il premier mette a punto in queste ore.
34: The president did what he always would.
35: The Afghan government says they're not surprised.
36: Zapping. Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 26 maggio 2026. Subito un rapido sguardo ai temi del giorno e agli ospiti del giorno. Cominciamo con, avremo tutta una prima parte dedicata al risultato di questa tornata elettorale amministrativa, che è comunque significativa, ha coinvolto, ve lo ricordo, più di 6 milioni e mezzo di elettori, con alcune città su cui lo sguardo, insomma, degli analisti, dei giornalisti, si era molto concentrato, a cominciare da Venezia, dove il centrodestra ha mantenuto il controllo della giunta comunale. Ne parleremo con Chiara Braga sul versante, diciamo, del campo largo. Chiara Braga è Partito Democratico, è il presidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, e poi avremo anche il punto di vista di Fratelli d'Italia con Galeazzo Bignami, sempre su come sono andate queste elezioni. Poi avremo un punto di vista, diciamo, giornalistico, sarà il direttore del Tempo Daniele Capezzone a darci un po' la sua lettura, non soltanto di questa tornata elettorale, ma anche, se volete, proprio di questo ultimo anno di legislatura, come dovrà essere l'agenda Meloni nell'anno che ci separa, dall'anno e qualcosa che ci separa dalle prossime elezioni politiche, e cosa dicono questi appuntamenti elettorali intermedi rispetto a quello che accadrà poi alle politiche. Ci occuperemo poi di Ilva. L'Ilva è un tema che qui a Zapping trattiamo spesso. Ne parleremo stasera con Stefano Firpo, direttore generale di Assonime, su questo ha anche scritto un articolo interessante, un modo per guardare la vicenda travagliata, tormentata, anche un po' disperante dell'Ilva, come purtroppo anche una metafora dell'Italia. Sarà poi con noi il professor Fabrizio Coticchia, ordinario di scienza politica all'Università di Genova. Con lui daremo un po' uno sguardo a quello che sta succedendo sul versante della guerra tra Russia e Ucraina. La Russia ha bombardato pesantemente Kiev l'altro giorno, ha intenzione di continuare a farlo, tant'è che il ministro degli esteri Lavrov ha chiamato gli americani, le cancellerie europee, dicendo: portate via i vostri diplomatici, i vostri funzionari, perché noi continueremo a martellare la capitale, soprattutto proprio le sedi istituzionali. Su questo l'Europa parla molto, condanna molto, si indigna molto, ma di contromisure effettive non sembra ancora trovarne, o quantomeno è divisa su quali possano essere. Gli americani, d'accanto loro, si sono già grandemente disimpegnati da questa partita, essendo impegnati in quella che li vede in grande difficoltà invece in Iran. Chiuderemo invece sulla Turchia. Non se ne parla molto in Italia, ma in Turchia Erdogan sta compiendo una stretta durissima contro i partiti di opposizione, sta trasformando, secondo quello che molti osservatori dicono, la sua autocrazia in una dittatura fatta e compiuta, con arresti, intimidazioni. C'è stato un assalto della polizia contro la sede del partito principale di opposizione, con la destituzione del suo presidente. Noi ne parleremo con Lucia Goracci, che è l'inviata, un giornalista del TG3, che è stata spesso anche in Turchia e ha grande esperienza di quell'area. Bene, questa è la nostra puntata di oggi. Noi sentiamo adesso i titoli del TG3 e poi cominciamo.
2: Presidente di Confindustria Orsini, caro bollette, minaccia esistenziale. In Europa burocrazia lunare e nessuna politica industriale. Servono 20 miliardi per scuola, sanità e crescita. Meloni agli industriali, sia spese per la difesa, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Europa ideologica, serve cambiare. Schlein dimentica che da 4 anni a Bruxelles ci va lei. Israele all'attacco nel sud del Libano, decine di morti, bombe USA sull'Iran, Pasdaran ha battuto un drone, Teheran ci difenderemo, ma conferma progressi nei negoziati. Belgio, uno scuolabus travolto da un treno, un passaggio a livello, morti 2 adolescenti, l'autista e un accompagnatore, testimoni, la sbarra era abbassata, il semaforo rosso. Ondata di caldo sull'Europa, 7 morti in Francia, giovedì allerta a Bologna, Firenze, Roma e Torino, primi bollini rossi con 2 settimane di anticipo rispetto all'anno scorso. Torna Francesco De Gregori con un evergreen disco e concerti con le sue canzoni meno famose, decisi di non andare a Sanremo dopo il suicidio di Tenco, Rimmel oggi non avrebbe successo.
36: Le 19:36 minuti, questi titoli del TG3. Bentornati a Zapping, diamo il via alla nostra puntata. La prima parte, come dicevo, è dedicata all'appuntamento elettorale di domenica scorsa e ai suoi risultati. Li vedremo da vari punti di vista. Il primo è quello del Partito Democratico, del campo largo, in questo caso per voce di Chiara Braga, che è presidente del gruppo del PD alla Camera dei Deputati. Buonasera, onorevole Braga.
0: Buonasera.
36: Bentornata a Zapping.
0: Grazie.
36: Allora, la lettura dei giornali di oggi e anche di ieri dice sostanzialmente una cosa rispetto al risultato, diciamo, del centro-sinistra. Dice: ah, si erano immaginati chissà quale rimonta, avevano sognato dopo il risultato del referendum sulla giustizia, dopo la vittoria del no, che ormai la vittoria e la rimonta era a portata di mano, che quel voto referendario li avrebbe portati direttamente alla vittoria alle prossime politiche. Beh, questo appuntamento elettorale amministrativo smorza, spegne, ridimensiona tutte queste grandi speranze. Questa è la lettura che fate anche voi?
0: Ma direi di no, intanto perché comunque la sconfitta del referendum è una sconfitta chiara al progetto di riforma messo in campo dal governo Meloni, e quella rimane. Questa tornata amministrativa è appunto una tornata che parla di elezioni locali, su cui peraltro il bilancio complessivo è tutt'altro negativo per il centro-sinistra. Se guardiamo i dati dei 18 capoluoghi di provincia, 5 sono state vinte al primo turno dalla sinistra, 3 dal centro-destra, 4 sono di liste civiche, certamente non di orientamento di destra, e abbiamo 6 ballottaggi aperti dove ci giochiamo partite importanti. E naturalmente, quindi, diciamo, la soddisfazione anche di avere ottenuto risultati positivi, riprendendo città come Pistoia o Avellino, essersi riaffermati con buoni risultati in altre città, ci restituisce un quadro tutt'altro che nero. Credo che ovviamente questa tornata amministrativa sia un passaggio, ma l'obiettivo per noi rimane quello di sconfiggere una destra che fallisce sul piano delle risposte al paese, non solo delle riforme, ma soprattutto sul terreno economico-sociale. E legare questo al risultato di una città, per quanto, come dire, per noi dolorosa, come Venezia, mi sembra fuorviante, insomma.
36: Un'analisi sul perché a Venezia la candidatura del partito, insomma, del campo largo non ha funzionato, l'avete fatta, l'avete immaginata, si era puntato molto su Martella e sembrava un candidato ideale, almeno, diciamo, di prima acchitto.
0: Ma guardi, sicuramente Andrea Martella è stata una candidatura di valore e ci dispiace molto appunto che il risultato in città alla fine sia stato diverso da come ce l'avevamo immaginato, nonostante anche qui, voglio ricordare, il Partito Democratico prende una percentuale di consensi che è superiore alla somma dei consensi di tutti i partiti di centrodestra.
36: Escludendo la lista civica.
0: Escludendo la lista civica. Sicuramente diciamo ha giocato, poi avremo modo di analizzare i flussi elettorali, di analizzare anche il significato di questo risultato, ma ha giocato molto, come dire, il portato di un'amministrazione uscente a Venezia che ha governato per 10 anni e anche probabilmente un sistema di, diciamo, blocchi di potere che in quella città c'è e che non si è riusciti a scardinare, insomma.
36: Le posso leggere due righe di un'intervista a Cacciari di oggi sul Corriere della Sera a proposito di questa candidatura?
0: Certo, l'ho letta.
36: Allora la leggo anche agli ascoltatori. Cacciari dice: Martella, niente di particolarmente tremendo, ma è un giovane vecchio, un politico puro, una carriera da eterno numero 2, numero 3, una volta al seguito di Veltroni, un'altra al seguito di Orlando, un'altra ancora di Bersani. Insomma, non è così che si crea entusiasmo tra gli elettori. Ha qualche ragione?
0: No, io credo che sia un giudizio molto ingeneroso perché conosco Andrea Martella e conosco anche la passione con cui ha giocato non solo questa partita, queste elezioni, ma con cui ha esercitato il suo ruolo anche in Parlamento, al governo negli anni passati. Credo che non esista una ricetta unica, una sola chiave di lettura. Ogni realtà ha le sue specificità, non esiste il vecchio, il nuovo, l'usato sicuro, il civismo, insomma anche questa tornata amministrativa ci restituisce uno spaccato più articolato, quindi penso che per noi, come dire, lo sforzo sia continuare a avere ben chiaro l'obiettivo di costruire una proposta di governo alternativa e credibile per il paese a partire appunto dai fallimenti di questo governo.
36: Ma diciamo sinceramente, glielo chiedo proprio personalmente, lei si aspettava un esito generale migliore da questo appuntamento?
0: Ma sinceramente intanto la partita non è chiusa, ci sono i ballottaggi,
36: quindi lo si dirà dopo i ballottaggi,
0: lo si dirà, i conti, come dire, si faranno alla fine, ma credo che per il centrosinistra, appunto al netto della delusione per Venezia, dove comunque vari elementi, insomma vari segnali ci facevano augurare un risultato diverso, abbiamo ottenuto conferme importanti e sappiamo di essere assolutamente in partita, in ballottaggi che per noi sono molto rilevanti. Ovviamente questo parlando dei capoluoghi di provincia, poi si è votato in 750 comuni, anche lì il bilancio per il centrosinistra è tutt'altro che negativo, anzi.
36: Beh sì, sono stati 6 milioni e mezzo di elettori che si sono mossi in questa, che insomma che erano coinvolti, anche se diciamo l'affluenza non è stata entusiasmante.
0: Esatto, c'è sempre,
36: no?
0: C'è sempre questo dato che
36: è calata, gli pare, di 5 punti.
0: È un dato continuamente in calo e questo sì che, come dire, segna anche una differenza in termini di partecipazione al voto, al referendum, e questo credo che debba essere un elemento su cui riflettere, ovviamente che tocca tutte le forze politiche, insomma, ma più in generale la qualità della democrazia. Quando si va poco a votare è ovviamente una sconfitta per tutti gli schieramenti.
36: Quindi diciamo in definitiva questo voto non ci dice nulla di nuovo su come andrà alle elezioni politiche del 2027, o qualche indizio ce lo dà?
0: No, io penso che invece ci confermi quello che noi diciamo da 2 anni, cioè che la partita delle politiche è assolutamente aperta, che la costruzione di un campo progressista, che peraltro ha vinto in tante realtà amministrative che andavano al voto in questa tornata, deve continuare mettendo al centro soprattutto le questioni fondamentali che segnano il fallimento della destra al governo, ma soprattutto l'alternativa di una proposta, dalle politiche industriali ai temi della crescita, del costo dell'energia, del lavoro, della sanità, e anche il risultato di queste amministrative ci dice assolutamente che questo campo progressista c'è, in molti casi vince, convince, e credo che sia la strada su cui continuare con ancora più determinazione.
36: Tra l'altro in primavera ci sarà un altro test importante, ci sarà Milano, Torino, Napoli, vi state preparando a questo con candidature, diciamo, adeguate?
0: Ovviamente sì, diciamo, non sfugge l'importanza per, diciamo, di queste città, di queste realtà che vanno al voto, ripeto ancora una volta, sapendo che ciascuna realtà ha la sua specificità e che usciamo appunto da anni molto positivi di governo in queste città, che esistono altri contesti in cui pensiamo di poter voltare pagina, e quindi il lavoro prosegue senza ovviamente farci perdere di vista anche l'obiettivo fondamentale delle elezioni politiche.
36: Senta, non senza cambiare troppo discorso, ma girandoci un momento in una direzione diversa, mi pare di capire che la maggioranza, dopo aver incassato un risultato che l'ha trovato piuttosto soddisfatta, ha rimesso in pista la questione della legge elettorale, peraltro con la

0: maggioranza, mi pare.
1: Vediamo,
0: di aver credo che dal 40 al 42%.
1: Mi pare che le audizioni che sono state fatte abbiano rilevato, tutta una serie di punti critici, di aspetti palesi di incostituzionalità di questa legge, ma ancora una volta mi pare che il centrodestra sia più concentrato a ricercare un accordo diciamo al proprio interno per tutelarsi e per provare a cambiare le regole del gioco in corsa, perché appunto temono una vittoria del centrosinistra. Noi chiediamo di affrontare e di discutere le priorità vere del paese, e sulla legge elettorale la nostra contrarietà rimane, anche perché appunto il metodo con cui se ne sta.
0: Però contrarietà è una cosa, magari aventinismo potrebbe essere un'altra, cioè non.
1: Guardi, noi non abbiamo fatto nessun
0: tavolo,
1: aventino.
0: No?
1: Non abbiamo fatto nessun aventino e ovviamente non abbiamo aderito a un'ipotesi di tavolo che serviva semplicemente alla destra per venire fuori dai pasticci di un testo depositato in fretta e furia, palesemente incostituzionale. Abbiamo partecipato alle audizioni, ovviamente faremo il nostro compito in Parlamento, ma credo che gli italiani non abbiano bisogno, come dire, di un governo ossessionato da cambiare le regole con cui si va a votare, ma di un governo che si occupi del costo delle loro bollette energetiche, del lavoro, delle liste di attesa in sanità, e su quello continueremo a incalzarli.
0: E il tema però è che questa legge elettorale, anche vedendo i risultati di questa tornata, come dicono molti, potrebbe portare il paese un po' a uno stallo, insomma, a non avere un vincitore sicuro. È per questo che, più che essere ossessionati dalla legge elettorale, c'è un po' il timore di un impasse.
1: Ma guardi, è veramente un po' surreale questa discussione. Dal governo che vanta come il suo punto di forza maggiore la stabilità, ci viene detto che serve una nuova legge elettorale che per garantire stabilità al paese. Il vero punto è che con i numeri oggettivi che questa maggioranza aveva in Parlamento non sono riusciti a fare niente delle cose che avevano promesso e che sarebbero serviti in anni anche complicati per il nostro paese dal punto di vista della crescita industriale, delle risposte appunto anche alle crisi generate dai conflitti globali. Quindi mi pare che sia invece un tentativo mascherato quello, come dire, che si richiama a una presunta necessità di stabilità, di garantirsi una via di affermazione e di vittoria, ma ovviamente noi non saremo disponibili a nessuna forzatura.
0: Chiaro, chiaro. E si torna a parlare anche un po' di premierato. Questa è una cosa che potrebbe avere spazio?
1: Ma la verità è che intanto dopo il fallimento del referendum sulla magistratura il governo ha tenuto vivo il premierato e, cosa ancora più grave, lo sta facendo passare attraverso questa legge elettorale, che è una sorta di premierato mascherato. Ripeto, su questo per noi non ci sono le condizioni e abbiamo detto con grande chiarezza alla maggioranza che se ci fosse davvero la volontà di discutere con tutte le critiche che ho fatto prima anche sui tempi e sul metodo di legge elettorale, di sistema elettorale, la prima condizione era togliere dal tavolo il disegno e l'ipotesi del premierato, così come altre forzature. Ne cito un'altra, l'avanzamento forzato sull'autonomia differenziata che Calderoli sta portando avanti, nonostante la Corte abbia, come dire, evidenziato tutta una serie di gravi criticità e profili di incostituzionalità di quella pessima riforma sull'autonomia differenziata.
0: Onorevole Braga, la ringrazio molto, grazie per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Lei.
0: Chiara Braga,
1: buona
0: Partito
1: serata.
0: Democratico, presidente del gruppo del PD Italia Democratica e Progressista alla Camera dei Deputati. Mi pare che per il proseguo della puntata abbiamo un problema, non troviamo o non è disponibile Galeazzo Bignami, mi dicono sia in treno e quindi il collegamento non si riesce a stabilire. Proviamo ad anticipare l'intervento del direttore del quotidiano Il Tempo, Daniele Capezzone, se riusciamo a trovarlo in tempo. Siamo comunque sempre nell'ambito di una lettura di questa tornata elettorale. Abbiamo quindi Daniele Capezzone, direttore del Tempo. Direttore, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera.
0: Allora, stavamo discutendo con Chiara Braga, poi interverrà anche Galeazzo Bignami, ma in questo momento credo che sia impedito dalla situazione logistica del suo viaggio in treno, e quindi abbiamo chiesto la gentilezza di anticipare il suo intervento. E

0: E volevo un po' anche una sua lettura di questo risultato. Chiara Braga, non so se lei ha avuto modo di sentirla, insomma, rivendicava un successo soddisfacente per il centrosinistra, forse più di quanto poi i giornali oggi invece gli abbiano attribuito guardando i risultati. Lei che ne pensa?
1: Devo presumere che l'onorevole Braga, che saluto, si riferisca a un altro turno elettorale, perché diciamo ci vuole una certa fantasia a ritenere che sia andato bene questo turno elettorale per il centrosinistra. Lo avevano presentato e pompato nelle settimane precedenti come un'occasione per loro di inviare un avviso di sfratto alla Meloni. Schlein era andata a Venezia dicendo: da qui cacceremo la Meloni. C'era tutta un'operazione anche mediatica molto forte per dire che prima la rimonta, poi il sorpasso. È stato obiettivamente un turno molto negativo per il centrosinistra. Attenzione! Naturalmente il centrodestra non deve commettere l'errore opposto di sovradimensionare un turno amministrativo che ha un'importanza relativa, però diciamo quello che colpisce è la discrasia tra la narrazione che la sinistra politica e mediatica si era costruita nelle settimane precedenti e la realtà delle urne, che ha detto una cosa molto diversa. Il centrosinistra allo stato esce da queste elezioni non solo con una raffica di sconfitte, ma senza avere ancora una coalizione formalizzata, senza avere un leader della coalizione, senza avere un programma e con delle idee ancora piuttosto confuse, mi pare.
0: Però al di là di Venezia, dove effettivamente la sconfitta è stata sonora, perché è vero che insomma il campo largo si aspettava di sottrarla alla centrodestra, in realtà poi in tante altre città ogni schieramento si è più o meno tenuto il suo, non è che sia tanto così cambiata il quadro politico amministrativo. Venezia è stata sicuramente una ferita, la candidatura di Martella ci avevano puntato molto, tutti i leader erano andati a Venezia a festeggiarla, ma per il resto poi non è che ci sia stato questo tracollo, mi pare di aver capito, poi forse mi sbaglio.
1: No, però con due, diciamo, asterischi. Il primo è che il PD non può, diciamo, annettersi con troppa facilità successi che sono del tutto personali. Penso a Vincenzo De Luca a Salerno. Voglio sfidare il Partito Democratico a presentarsi da De Luca nei prossimi mesi con dei candidati in campagna alla Camera e al Senato che siano a lui sgraditi. Sarebbero respinti con perdite nel momento in cui De Luca ha insediato se stesso a sindaco di Salerno e suo figlio a segretario regionale del PD, quindi semmai lì è la Schlein che è una gentile ospite, diciamo. Secondo asterisco, torno sul tema precedente, è questa narrazione che la sinistra aveva fatto, avevano raccontato che i sondaggi già certificavano un sorpasso nazionale, falso. Nei 5 sondaggi nazionali della scorsa settimana 3 vedevano in vantaggio il centrodestra e 2 davano un sostanziale pareggio. Invece c'era tutta un'operazione di tamburi e tamburini per dire il vento è cambiato, eccetera, insomma per cercare di sfruttare l'onda referendaria come se gli italiani, votando in un certo modo al referendum, avessero già, diciamo, dato per acquisita la vittoria del centrosinistra alle prossime politiche. E ieri è arrivata la doccia fredda.
0: Sì, questo anche è vero. Chiara Braga, adesso non è che voglio per forza citare lei, diciamo che in generale però sull'altro versante, sul versante del centrosinistra, i temi che facevano dire che il governo era un po' in difficoltà, un po' indebolito dal risultato, dalla sconfitta referendaria, anche quella possiamo chiamarla con il suo nome, che certo. Giorgio Meloni si trovava davanti al dover comporre un'agenda dell'ultimo anno di legislatura complicata da 1000 fattori, l'economia, la crescita scarsa, i conflitti, eccetera, eccetera. Ecco, tutto quello resta vero e resta presente e non risolto da questo voto, mi sbaglio?
1: A mio avviso sì e no. Noi dobbiamo sempre partire dal fatto che gli elettori sono più saggi rispetto alla propaganda degli uni, degli altri, eccetera. Ognuno vede quali sono i punti di forza del governo. La Presidente del Consiglio è obiettivamente una fuoriclasse, questo non vale per altri membri del suo governo. Il governo ha gestito con disciplina il bilancio pubblico, ha delle buone cifre sull'immigrazione, meno 53% di sbarchi. Ciò detto, a mio personale avviso, nel tempo che manca da qui alle elezioni, il governo deve battere dei colpi più visibili ancora su tasse e sicurezza, tasse e sicurezza. E questo è un tema che il centrodestra si deve porre senza fare l'errore opposto alla sinistra, cioè quello di sovradimensionare il risultato di ieri. Dall'altro lato però la sinistra invece deve mettersi d'accordo con se stessa, cioè fino all'altro giorno dicevano questo è un test nazionale, ora che hanno preso la sveglia dicono no, è soltanto un test locale, francamente questo non è serio. Io fossi nei loro panni cercherei A di costruire la coalizione, B di far sapere agli italiani chi la guida, C di farci sapere quali sarebbero le loro impostazioni di politica estera, di politica economica, eccetera, cosa che non si è per niente capita.
0: Diciamo che anche nel centrodestra c'è stato qualche sbandamento, no? Insomma, il buon risultato di Vannacci e Vigevano, insomma, quello pone dei problemi anche di carattere nazionale, perché da un lato poi abbiamo, che so, a quanto si dice, poi mi attengo ai giornali, Marina Berlusconi che non vorrebbe mai e poi mai averlo in coalizione, però non averlo in coalizione potrebbe provocare degli smottamenti gravi, insomma c'è stato Salvini che non a caso ha criticato le reti Mediaset dicendo non mi fate parlare delle reti, ma insomma c'è una certa tensione anche tra gli alleati del centrodestra e anche lì non tutta chiarezza su come procedere a comporre poi la coalizione che si scontrerà il prossimo 2027.
1: Ah, che ci siano delle tensioni, delle differenze, questo è pacifico, anche perché sono tre partiti, se fossero completamente d'accordo.
0: Tre partiti più uno, probabilmente.
1: Ecco, e vengo all'uno. Io non ho particolare simpatia per il generale Vannacci e per la sua comitiva, però anche qui non posso non segnalare un curioso doppio standard, cioè nessuno si pone il tema a sinistra della eterogeneità di quell'alleanza, cioè tutti danno per acquisito che sarà normalissimo se il centrosinistra unirà, diciamo, dall'estrema sinistra, lo dico per scherzare, dai centri sociali fino a Matteo Renzi, no? E tutti diranno, beh, ma è normale, eccetera. E invece a destra, come dire, dovrebbe essere necessariamente escluso qualcuno. Anche qui uno può condividere una tesi, condividere un'altra tesi, cioè condividere la prima tesi delle alleanze più larghe possibile per prevalere o delle alleanze più compatte per poi governare coerentemente, ma quello che non si può fare è sostenere una tesi quando fa comodo a sé per uno schieramento e l'altra opposta quando invece si tratta di creare un problema agli avversari. Cioè è questo doppio standard continuo che non rende, secondo me.
0: Sì, no, questo è chiaro, però io mi concentravo sul fatto, cioè, che è la coalizione di centrodestra che non sa come maneggiare l'oggetto Vannacci.
1: E questo anche tanto, nel senso che comunque il centrodestra piaccia o non piaccia, con momenti difficili e momenti più facili, eccetera, è un'entità politica che esiste dal 1994 e che dal 94 ad oggi, e sono passati 32 anni, tranne una volta e mezzo, è sempre andato al voto insieme con tre forze principali e degli alleati minori. Per 32 anni ha governato il paese 4-5 volte, ha governato dalle 12 alle 16 regioni con quell'alleanza e c'è, può vincere, può non vincere, può andare meglio, può andare peggio, ha avuto momenti di leadership di Berlusconi, ha avuto momenti di leadership di Salvini, ha avuto ora questa fase di leadership di Meloni e gli altri due hanno sempre accettato la coalizione, quindi anche qui è la cosa può piacere o no, ma il centrodestra c'ha una coalizione, c'ha un metodo, il capo del primo partito guida, ha una, diciamo, stabilità di formazione con cui scende in campo. Poi altro paio di maniche, se in campo giochi bene e giochi all'altezza delle speranze.
0: No, allora glielo chiedo in modo ancora più diretto. Secondo lei, direttore, Vannacci deve essere in coalizione o no?
1: Primo, Vannacci deve decidere cosa vuole fare lui, cioè se Vannacci vota contro
0: lui,
1: il governo
0: lui mi pare che abbia detto che non vuole far perdere il centrodestra, che quindi vorrebbe in qualche modo portare il suo contributo.
1: A mio personale avviso, uno, lui deve decidere che cosa vuole fare in Parlamento. L'ultima volta i suoi non hanno votato la fiducia per il governo, eccetera. Questo è un dato di fatto. Secondo, lui deve sapere che se va da solo, ogni voto dato a lui sarà un voto che di fatto aiuterà Schlein e Conte. Terzo, la mia personale opinione è che il suo spazio si ridurrà se il governo farà bene su sicurezza e immigrazione. Quarto, la mia personale opinione è che non si debba mai escludere nessuno da uno schieramento. Berlusconi, dico bene Berlusconi, che oggi è oggetto di elogi anche da sinistra, nel 94 unì il Movimento Sociale Italiano, che non era ancora Alleanza Nazionale, e la Lega, che era quella di Bossi e Borghezio. In una fase successiva coinvolse anche la destra di Francesco Storace. Berlusconi era ben consapevole che a volte per vincere devi allargare.
0: E torniamo alla questione dell'agenda dell'ultimo anno. Poi, tra l'altro, il suo giornale Il Tempo si è occupato di questo, avete riflettuto su questo tema. Deve essere veramente concentrata su immigrazione e sicurezza, o quali sono gli altri elementi che Giorgia Meloni dovrebbe caricarsi sulle spalle nel cammino che la separa dalle prossime elezioni?
1: A mio avviso il primo tema è quello delle tasse, tema su cui il governo ha fatto molto bene solo per la fascia più bassa. Cioè, obiettivamente il governo in 3 manovre consecutive ha sensibilmente abbassato le tasse per le prime 2 aliquote IRPEF, però si è dimenticato la fascia media. Io penso che ora quella sia la priorità. Peraltro, dare un primo segnale non costerebbe un'enormità. Sul nostro giornale il capo dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella, ha mostrato cifre alla mano, come ad esempio per portare entro l'aliquota del 33% i redditi lordi da 50.000 a 60.000 euro annui lordi, quindi non è che stiamo parlando di cifre sconvolgenti come stipendio netto, basterebbero 2 miliardi e mezzo l'anno. Ma nel mare magnum della spesa pubblica che è allegra in questo paese, come dire, forse trovare la copertura per questa operazione si potrebbe fare. Quindi, secondo me, un segnale forte sulle tasse al ceto medio, e poi immigrazione, proseguire sul buon lavoro fatto, sicurezza, dare ulteriori segnali, io lo dico con molta chiarezza, di bonifica delle stazioni ferroviarie delle principali città. Il Viminale già ha fatto un lavoro interessante a Roma e a Milano. Io penso proprio che però il modello Caivano, per capirci, vada applicato alle principali stazioni del paese e ai quartieri circostanti. La sicurezza deve essere vista dai cittadini, non solo sentita.
0: Un'ultima questione, un'ultima domanda. Il centrodestra, il governo Meloni, in questo momento è nel mood giusto per mettere a punto un'agenda di quest'anno? Perché ricordo anche nei suoi precedenti editoriali, lei stesso in qualche modo riconosceva che il governo era un po' fermo, un po' di malumore, un po' ferito, un po' azzoppato dal risultato referendario, e che avrebbe invece dovuto, come dire, ritrovare fiducia in se stesso. Siamo, questa tornata elettorale è servita o siamo ancora in quella fase?
1: Non lo so, questo lo scopriremo. È vero che la Presidente del Consiglio è nel mood giusto. Questa mattina ha tenuto a Confindustria un intervento molto robusto e costruttivo. Mi auguro che anche altri ministri lo siano. Cioè, io francamente ritenevo ingiustificata la depressione di alcune settimane passate. Ora non bisogna passare a un'altrettanto ingiustificata euforia, c'è da lavorare su queste 2-3 cose principali, a mio personale avviso.
0: Grazie, grazie davvero. Buon Daniele lavoro. Capezzone, direttore del Tempo, buonasera e buon lavoro anche
1: buon
0: a lei.
1: Lavoro.
0: 20:04 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi andiamo avanti con la puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Podcast Original.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni. Tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
5: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
7: Ci siamo. Torna a Play Memories.
8: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
9: Vogliamo la commedia?
8: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Meteoradio. In serata ampi rasserenamenti su tutta la penisola, salvo residui addensamenti lungo la fascia alpina. Nelle prime ore della notte, transito di innocue velature a partire dalle regioni settentrionali. Domani, mercoledì 27 maggio, l'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
14: Zapping.
0: 28 minuti prima di andare avanti con la nostra puntata e salutare Flavia Perina, editorialista della Stampa, i titoli del TG1.
15: La Premier all'Assemblea di Confindustria, ora riforma della burocrazia, l'Europa sia più veloce, faccia meno e meglio, sostenere famiglie e imprese. Maggioranza, misure contro il caro energia, opposizione da governo, decreti spot, famiglie in difficoltà, amministrative, il dibattito sul voto. Tensione in Medio Oriente, Israele rilancia operazioni di terra in Libano, raid USA su navi e siti iraniani, Washington autodifesa, Teheran tregua violata. Garlasco, la ricostruzione del delitto della difesa di Sempio, il DNA sotto le unghie non è da contatto diretto, Chiara uccisa velocemente. Avvelenate con la ricina, padre e figlia riascoltati in questura, inquirenti a caccia di nuovi dettagli, si indaga per duplice omicidio premeditato. Polpi contro i granchi blu, in Romagna un progetto universitario sperimentale per contrastare il crostaceo, incubo dei pescatori, caldo record a maggio già estate, oggi 36 gradi a Modena, giovedì previsti i primi 4 bollini rossi, temperature roventi in mezza Europa. American Music Award, il gala della musica americana, il trionfo K-pop dei BTS, 3 premi per il loro atteso ritorno, tra cui quello come artisti dell'anno, Sabrina Carpenter, miglior album pop e artista femminile, 8 nomination. Ma 0 riconoscimenti per Taylor Swift.
0: Le 20:09, scusatemi, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Flavia Perina, editorialista della Stampa. Buonasera Flavia, benvenuta.
16: Buonasera a voi,
0: Zapping.
16: Bentrovati, buonasera.
0: Allora fammi fare una domanda diretta: chi ha vinto domenica le elezioni amministrative?
16: Beh, è evidente che ha vinto il centrodestra, l'unico test politico di questa tornata elettorale era quello di Venezia e lì, contrariamente a ogni previsione, perché le previsioni dicevano l'esatto contrario, il candidato della destra ce l'ha fatta.
0: I sondaggi hanno preso un abbaglio lì, mi pare di poter capire.
16: I sondaggi non riescono a ragionare, secondo me, in modo molto stabile quando i numeri sono piccoli. Magari funzionano sulla platea generale dell'Italia, ma un sondaggio in una città è molto difficile da fare.
0: Cioè la sconfitta di Venezia, il risultato di Venezia colora tutta la tornata elettorale in un modo o nell'altro?
16: Sì, colora tutta la tornata elettorale per quello che riguarda, diciamo, il racconto verso l'opinione pubblica. Poi all'interno dei partiti si stanno già facendo i conti con i voti di lista, perché poi per quello che riguarda le dinamiche di partito o di coalizione i voti di lista contano tantissimo e si assiste ad una ritirata piuttosto significativa da un lato nel centrodestra della Lega, con una Forza Italia che prende e raccoglie il successo di Reggio Calabria ma non ha degli exploit di lista particolari, mentre dall'altro versante è il Movimento 5 Stelle quello che cala in modo piuttosto visibile.
0: Sentivo che molti nel campo largo si consolano su Venezia dicendo che il Partito Democratico ha preso il doppio dei voti di Fratelli d'Italia. Ha un qualche valore questo risultato, questo dato?
16: Ha uno scarsissimo valore. Credo che farebbero meglio a ragionare sul fatto che dopo la partita referendaria che oggettivamente aveva messo in mano al campo largo la possibilità di una riscossa, di un nuovo racconto, quella occasione è stata persa, ancora c'è qualche finestra per coglierla, ma se non si sbrigano non la coglieranno più.
0: Quindi quando Giorgio Meloni dice il crollo del centrodestra è rimandato a domani, ha ragione.
16: Sicuramente è una battuta che riassume molto rapidamente una situazione, ma fino adesso il crollo, il sorpasso o comunque una vera competizione fra centrodestra e centrosinistra è impossibile, perché dall'altra parte non c'è ancora una coalizione, non c'è neanche una vaga bozza di programma, non si sa effettivamente che cosa vuole il campo largo, e questa cosa, se per i primi 2-3 anni di legislatura era comprensibile, ognuno faceva l'opposizione a modo suo, adesso che si avvicinano le elezioni politiche è qualcosa che disorienta anche chi in perfetta buona fede vorrebbe votare per quella parte politica, ma non sa qual è la proposta unitaria e se c'è una proposta unitaria.
0: Ma l'incognita Vannacci, diciamo specularmente, non agita un po' anche il perimetro dell'altra coalizione, quella di centrodestra?
16: Beh sì, l'incognita vera è la crisi della Lega, no? Perché alla fine Vannacci è il segnale più visibile di una crisi della Lega, di un possibile travaso di voti dalla Lega ad una formazione ancora più estremista. Sarà un problema per Giorgia Meloni innanzitutto perché se Vannacci non rinuncia al suo approccio filorusso nei confronti dell'Ucraina, sarà molto complicato per Giorgia Meloni integrarlo nella sua coalizione.
0: Perché anche
16: tutto
0: Vannacci
16: il resto può essere messo a sistema in qualche modo con quella specie, insomma, con quel tipo di compromessi che la politica sempre affronta quando deve fare schieramento, ma la questione ucraina non può essere messa a sistema.
0: Perché immagino che Vannacci sia di fronte a un bivio, no? Da un lato può pensare che debbo assolutamente contribuire a far vincere il centrodestra o sarò quello che ha fatto andare il centrosinistra al governo, dall'altro penserà se me ne tengo fuori raccoglierò molti più voti, cioè la mia formazione sarà molto più solida, perché se invece mi metto nella coalizione tanti che sceglievano me come alternativa mi lasceranno per strada.
16: Non c'è dubbio su questo. Ovviamente rinvierà la scelta all'ultimo momento, ancora non si sa neanche con che sistema elettorale si vota. Certo che se si facesse una riforma elettorale fondata sull'indicazione del programma, del nome del premier e con un premio di coalizione, là Vannacci dovrà sciogliere l'equivoco, o si mette nel gruppo che sostiene Giorgia Meloni o fa una battaglia indipendente per Vannacci premier e si gioca quel tipo di carta, ma io penso che deciderà davvero in zona Cesarini all'ultimo secondo utile.
0: Dicevi non si sa neppure ancora con che legge elettorale si voterà, però diciamo il centrodestra, la maggioranza ci sta lavorando allegramente, le commissioni sono riunite, ho visto anche che l'onorevole Bignami che si è fatto carico di presentare un testo lo sta correggendo per evitare potenziali conflitti costituzionali, si va avanti in quella direzione secondo te?
16: Sì, io credo che si andrà avanti soprattutto perché il risultato delle amministrative è stato un potentissimo incentivo. Giorgia Meloni, che sicuramente dopo l'esito del referendum poteva avere dei dubbi sulla reazione degli italiani ad una 2-3 mesi dedicati al dibattito sulla riforma elettorale, adesso secondo me di dubbi ne ha assai di meno, siccome giudica questa riforma molto importante per il suo partito e per lei personalmente, penso che andrà avanti speditamente.
0: Ma a un certo punto Salvini sarà lasciato uscire una riflessione su eventuali elezioni anticipate, cosa che mi sembra un po' serpeggi nel sottofondo del dibattito pubblico. Giorgia Meloni potrebbe trarne un vantaggio rispetto a un anno un po' faticoso, come si annuncia, quello che la porterebbe alle elezioni a scadenza naturale?
16: Ma sì, sicuramente io penso che alla fine finirà che le elezioni si anticiperanno a primavera, ma anche per un motivo
0: insieme
16: tecnico.
0: Insieme a Torino, Napoli, Milano?
16: Forse non insieme, perché il voto nei capoluoghi non porta mai bene al centrodestra, quindi io credo che tenderanno a separare i due appuntamenti, ma anche per un motivo che ha un suo fondamento, cioè andare a votare a settembre darebbe a qualunque governo, chiunque vinca le elezioni, davvero troppo poco tempo per elaborare una manovra economica che l'anno prossimo sarà davvero impegnativa e complicata da scrivere, e quindi è ritornare alla normalità, cioè al fatto che in Italia si vota tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate, credo che sia più o meno nell'orizzonte di tutti. Quando Salvini ha fatto quella battuta probabilmente si riferiva alla buttata lì per riferirsi a un ulteriore anticipo, ma non so se dopo i risultati piuttosto modesti che hanno avuto le sue liste sul territorio
0: la ripeterebbe.
16: La ripeterebbe, sì.
0: Grazie a Fabio Perina, grazie ancora per essere stata con noi. Buonasera, buon
16: grazie
0: lavoro.
16: Grazie a voi, buona serata.
0: Allora, apriamo una rapida finestra su quello che succede fuori dall'Italia, ce ne siamo occupati molto oggi in apertura qui a Zapping, però nel mondo succedono tante cose, soprattutto uno dei fuochi delle varie crisi a cui assistiamo in questi tempi, che è quello del conflitto americano, il conflitto iraniano, della guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. Ci facciamo aggiornare un po' il nostro prossimo ospite, da Gianni Vernetti, che dovrebbe essere già con noi, editorialista e scrittore. Ecco, ciao, buonasera Vernetti, bentornato a Zapping. Vi ricordo che Gianni Vernetti è stato anche sottosegretario agli affari esteri. Soltanto che ci aggiornassi un po', che ci dicessi il tuo punto di vista su come sta andando avanti questo fantomatico negoziato tra Stati Uniti e Iran, che vede dei continui andirivieni, si dice che c'è un deal ma non è ancora del tutto negoziato, deve essere ancora concluso, ci vorranno ancora 60 giorni, gli americani dicono che c'è tutto, gli iraniani dicono che dentro non c'è ancora niente. A che punto siamo secondo lei?
14: No, ma guarda, hai già ben rilevato la distonia, no? Anche nella comunicazione dell'amministrazione americana, perché ieri stesso Trump annuncia voglio l'inclusione di tutti una serie di stati arabi all'interno addirittura degli accordi di Abramo, incluso l'Iran, e quando dall'altra parte, da parte iraniana, sostanzialmente per bocca anche del presidente Pezeshkian, si rivela l'inesistenza di nulla di tutto ciò. In più oggi ci sono state alcune operazioni militari dell'esercito americano.
0: Gli americani dicono solo difensive, quindi non si interrompe il cessate il fuoco.
14: Sì, comunque se uniamo il fatto che oggi sono stati bombardati alcuni siti militari connessi al blocco naturalmente illegale, illegittimo dell'Iran, dello stretto di Hormuz, che sta facendo creando enormi problemi all'economia mondiale, e se uniamo anche le operazioni di terra molto intense condotte da Israele in Libano contro Hezbollah, sembra uno scenario che allontana la possibilità di un accordo. Certo che c'è una fatica, è evidente che c'è una fatica da parte americana. Anche qui Trump è un po' caduto nello stesso errore putiniano, no? Cioè l'illusione di distruggere l'Iran e persino arrivare a un cambio di regime in 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni. All'inizio di questa operazione militare si parlava da parte americana, dal Ministero della Guerra, una settimana, 2 settimane, 3 settimane massimo.
0: Sono già 3 mesi.
14: sono già 3 mesi, e poi nei fatti la sensazione che sta dando l'amministrazione americana, a cominciare da Donald Trump, è di non sapere come uscirne. Gli iraniani, che sono un regime terribile ma degli abilissimi negoziatori, fanno leva su questa incertezza, fanno leva fino in fondo.
0: Hanno capito che Trump non vuole tornare alla guerra guerreggiata, non vuole ricominciare a bombardare, quindi sentono questo come una leva negoziale favorevole.
14: Assolutamente sì, cioè diciamo gli iraniani sono negoziano col mondo, questo regime, ci ricordiamo la lunga trattativa sul nucleare, tengono e contemporaneamente hanno esportato per decenni terrorismo, instabilità, Hamas, Hezbollah, Houthi, la minaccia sui due stretti che non è soltanto Hormuz ma con gli Houthi che si affacciano a Bab el Mandeb che potrebbe nuovamente essere minacciato, fanno leva su questa incertezza americana. È evidente che tra l'altro l'uso della forza, diciamo minacciarlo e poi dare la sensazione di non essere in grado di utilizzarlo è il peggio che c'è in qualunque forma di negoziato, quindi io non sono granché ottimista sinceramente, purtroppo.
0: Ma invece sullo stretto di Hormuz, se tu dovessi fare una previsione, secondo te tornerà mai nelle condizioni pre-guerra o invece l'Iran riuscirà alla fine a mantenere qualche forma di controllo?
14: Io so come ci vorrà del tempo. L'Iran tenterà in ogni modo di usare questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato, cioè la possibilità di bloccare lo stretto di Hormuz senza conseguenze. Questo è pazzesco. Io credo che però le pressioni internazionali, immaginiamo che ci sia un deal, ci sia un accordo di pace tra Stati Uniti, d'America e Iran, certamente l'Iran avrà una fortissima pressione internazionale, anche dai propri alleati, a cominciare dalla Cina, che ovviamente ha tutto l'interesse che essendo il principale peraltro acquirente di petrolio iraniano, che questo, lo stretto di Hormuz venga definitivamente aperto. Quindi io sono convinto che si giungerà alla normalità, ma il tema è più generale. Ha senso che nel 2026 l'economia globale è ostaggio di alcune assurde strozzature geopolitiche? È una situazione ottocentesca, non da terzo millennio, no? E quindi io vedo una stagione che si sta aprendo nel quale rotte alternative verranno testate, a cominciare dal corridoio IMEC, ne abbiamo già parlato, il corridoio economico India, Golfo, Israele, Medio Oriente, che è la vera alternativa che permette di bypassare.
0: Però ci vuole parecchio tempo.
14: Non c'è dubbio, però diciamo vedo accelerazioni. Gli emiratini stanno completando, hanno già realizzato al 50% una ferrovia che collega il porto di Fujairah, che è al di qua dello stretto di Hormuz, con i grandi campi petroliferi di Abu Dhabi. L'Arabia Saudita ha rimesso in funzione l'oleodotto che porta al porto di Yanbu sul Mar Rosso. Certo, poi c'è la strozzatura di Suez, ma Suez almeno il governato è uno stato che non è uno stato canaglia. L'Egitto è un paese che avrà tutti i suoi difetti, ma è un paese serio. È un paese che conosce e rispetta le regole internazionali. Quindi vedo un accelerarsi anche nel ricercare alternative agli stretti.
0: Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Gianni Vernetti, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
14: Grazie a voi, buonasera, grazie.
0: Allora, torniamo all'Italia, dopo aver aperto questa finestra su una delle crisi più evidenti che complicano la vita di praticamente tutto il pianeta, l'Europa compresa, l'Italia sicuramente in prima linea. Ci occupiamo d'Italia, ci occupiamo di una vicenda industriale che in qualche modo è una metafora dell'intero paese. La vicenda è quella di Ilva, ne abbiamo parlato spesso qui a Zapping in tante situazioni, la situazione è ancora ovviamente non è risolta, anche se se molti ritengono che il destino di Ilva sia quello di probabilmente di chiudere una volta per sempre. Io su questo ho invitato a parlare Stefano Firpo, direttore di Assonime. Buonasera Firpo, benvenuto a Zapping.
17: Buonasera, grazie.
0: Lei oggi ha fatto un intervento, a mio parere, molto interessante sul Foglio, in cui appunto sosteneva questo punto, cioè che l'Ilva è negli anni, nei decenni ormai, è diventato un po' lo specchio di quello che è il paese nel suo complesso. Possiamo ripercorrere rapidamente le tappe di questa vicenda e capire perché questa cosa che lei osserva è molto convincente?
17: Ma sì, la vicenda dell'Ilva esplode il 26 luglio del 2012, proprio il giorno in cui Mario Draghi annuncia il suo whatever it takes. In quel giorno la magistratura interviene e sequestra l'impianto senza facoltà d'uso. Da lì si innesca una crisi, prima finanziaria, perché ovviamente non potendo utilizzare l'impianto l'impresa va in crisi, dopodiché una crisi economica, una crisi industriale e una crisi sempre più acuta tra di conflitto, fatemi dire, tra i poteri dello Stato. E da allora, sono passati ormai quasi 14 anni, siamo in questa situazione di una perenne crisi. Si sono succeduti un commissario, due amministrazioni straordinarie, sono stati promulgati 23 decreti salva Ilva e siamo ancora più o meno...
0: Otto governi hanno dovuto mettere le mani senza risultati in questa
17: sì,
0: crisi.
17: È lo specchio un po' del paese quando, diciamo, non riesce a governare se non gestendo l'emergenza e rendendo l'emergenza un qualcosa di permanente.
0: Ecco, questo è sicuramente uno dei punti. L'altro è quello di continuare a ripetere che l'Italia non può fare a meno di una produzione nazionale di acciaio, che l'acciaio è strategico, e non essere in grado di trarne le conseguenze politiche, operative, industriali. Anche questo è abbastanza difficile da credere.
17: Sì, l'Italia ha un fabbisogno annuo di circa 15-16 milioni di laminati piani d'acciaio. Con l'Ilva in queste condizioni ne produciamo a malapena 4-5, quindi oggi stiamo importando 10-12 milioni di laminati piani dall'estero, in particolare dalla Cina, produzioni certamente non decarbonizzate. E qui ci sta la strategicità dell'Ilva, perché i laminati piani servono a importanti filiere produttive, serve alla cantieristica, all'automotive, al settore del bianco. Però si continua ad annunciare questa strepitosa strategicità e si fanno annunci sulla sovranità industriale in materia di acciaio, ma tuttora l'Ilva rimane lì nell'emergenza, nella continua proroga, nel tamponamento, nell'utilizzo dell'amministrazione straordinaria ormai come un cassetto vuoto in cui non si riescono a gestire le crisi, e nel prolungamento dei vari interventi di cassa integrazione e di protezione dell'indotto senza che si riesca a trovare una soluzione.
0: Lei ha citato la questione della decarbonizzazione e della carbonizzazione dell'acciaio cinese. Anche questo è un elemento portante della storia dell'Ilva, che si incastra bene anche con le incertezze italiane su tutta la questione della transizione ecologica, no? E poi la rivediamo vivere nell'Ilva. Quante volte abbiamo sentito dire avremo la più grande acciaieria verde d'Europa, la decarbonizzazione, i forni elettrici, e poi però anche qui con mille incertezze e irrisolutezze che non hanno mai portato a capire come lo si sarebbe fatto. Quindi da un lato la speranza della decarbonizzazione, farne il campione della transizione ecologica, e dall'altro lasciarla andare così come ha sempre funzionato.
17: Sì, peraltro voglio ricordare che gran parte, la stragrande maggioranza della nostra industria siderurgica è un'industria verde e competitiva. Ilva è l'unica, ormai praticamente rimasta l'unica industria di un acciaio primario tramite altoforno. La strada tracciata per decarbonizzarla era stata tracciata fin dal 2013-2014 dal commissariamento di Enrico Bondi, era chiarissimo quello che andava fatto. Il problema è che per decarbonizzare quella fabbrica bisogna avere una politica industriale e soprattutto una politica energetica. E a oggi, ancora oggi, purtroppo non se ne vede una che credibilmente possa consentire all'Ilva di produrre a prezzi competitivi, con un accesso al gas e all'energia elettrica tale da consentirgli appunto di competere.
0: Un altro elemento della metafora che avvicina l'Italia alla vicenda Ilva è anche quello della tensione, della competizione tra, diciamo, piano centrale, governativo centrale, e piano invece amministrativo, territoriale, cioè poteri locali e poteri centrali, che non si sono mai veramente connessi, ognuno coltivando il proprio punto di vista. Anche questo ha complicato molto le cose, la vicenda di Taranto, i suoi sindaci, è stato anche questo un elemento di confusione in fondo.
17: Sì, l'Ilva è stato teatro di un continuo conflitto tra i poteri dello Stato e le autonomie locali, tra i poteri dell'esecutivo e del Parlamento e il potere giudiziario. Quello che è andato in scena è stato uno spettacolo anche davvero poco edificante sotto quel profilo. Ma Ilva è anche un esempio di come non esista oggi una vera certezza del diritto nel momento in cui si fa impresa. Perché ancora oggi Ilva, la normativa ambientale su Ilva non ti consente di poter lavorare tranquillamente pur in presenza di un'autorizzazione ambientale.
0: Perché possono sempre cambiare i parametri, le condizioni, quindi non c'è mai un dato di certezza.
17: Esattamente. Voglio ricordare che quando Ilva viene sostanzialmente espropriata ai Riva, i Riva rispettavano perfettamente l'autorizzazione ambientale integrata del 2011. Eppure si riuscì a intervenire, e ancora oggi l'autorizzazione integrata ambientale non dà alcuna garanzia sul fatto che la magistratura non possa intervenire, e questo rende sostanzialmente quasi impossibile riuscire a gestire un impianto di questo genere in queste condizioni.
0: Per questo ci dice ancora una volta una cosa sull'Ilva, ma anche una cosa sull'Italia, sulla sua difficoltà di attirare capitali stranieri.
17: Sì, anche sui capitali stranieri se ne sono viste di tutti i colori. Si è vista una gara in cui ci doveva essere un campione italiano, peraltro anche supportata da CDP, che andò incredibilmente a sfavore della cordata italiana, e invece prevalse la cordata indiana di ArcelorMittal.
18: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
19: Sono le 4:02.
17: Non era sicuro e non era certo, e non dava le condizioni.
0: Ci fu tutta la questione dello scudo legale, no? Di cui si parlò.
17: Esattamente. Sì. Esattamente. Dopodiché si tentò una partnership pubblico-privata tra Arcelor e Invitalia, ma anche quella non produsse i risultati sperati. Oggi siamo all'ennesimo tentativo di vendita, un tentativo molto, molto infragilito, molto indebolito di fronte a una fabbrica che ormai è veramente allo stremo e non se ne vede veramente l'uscita.
0: Se lei dovesse guardare nella palla di vetro, che cosa vedrebbe?
17: È molto difficile, non ho certamente la bacchetta magica, ma se è strategica allora bisogna agire di conseguenza e quindi cercare di salvarla in maniera credibile, con un piano industriale credibile, con una politica energetica credibile e cercando anche di tutelare in quel territorio la possibilità di fare impresa. Se invece non la si ritiene strategica, si cercherà di chiuderla in maniera ordinata. Ma ancora questa scelta io francamente non l'ho capita.
0: Immagino che lei sia dalla parte di chi ritiene che sia strategica.
17: Io penso che ci sia ancora la possibilità di tenerla in vita, e credo che sia un bene per l'Italia e per lo stesso territorio pugliese di mantenerla in vita. Certo, bisogna fare scelte coraggiose e bisogna dare conseguenzialità a una scelta che individua in quella fabbrica un asset strategico.
0: Grazie molto a Stefano Firpo, grazie davvero per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
17: Grazie a voi.
0: Sono le 20:32, noi andiamo avanti con la nostra puntata, abbiamo parlato della crisi iraniana, c'è anche davanti ai nostri occhi, purtroppo è anche davanti, diciamo, alle nostre coscienze, la crisi ucraina. La Russia sembra aver deciso di voler distruggere anche la capitale ucraina, Kiev, ha bombardato pesantemente per un'intera notte l'altro giorno e ha annunciato di volerlo continuare a fare, tant'è che il ministro degli esteri russo Lavrov ha invitato americani, europei a ritirare i loro diplomatici, a ritirare i loro funzionari, perché a quanto si capisce il bombardamento di Kiev andrà ancora avanti, soprattutto prendendo di mira i palazzi istituzionali di quella città. Noi di questo e dell'insieme di questa vicenda parliamo con il professor Fabrizio Coticchia, che insegna scienze politiche alla Università di Genova. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
20: Buonasera, grazie.
0: Allora, ecco, volevo che lei un po' ci aiutasse a capire in che fase siamo di questa guerra, perché da un lato noi vediamo che l'Ucraina ha trovato una nuova sicurezza in se stessa, è riuscita anche a recuperare una piccola parte dei territori conquistati dai russi, riesce ad operare in maniera molto efficace sul territorio russo per danneggiare gli apparati energetici, le raffinerie, i centri di estrazione, le strutture logistiche russe, con la capacità di arrivare anche molto lontano con i suoi missili e anche con i suoi droni. Dall'altro le sue città, le sue strutture civili, la sua popolazione resta molto vulnerabile, molto fragile e forse sull'orlo di un crollo psicologico definitivo. Volevo un po' capire lei come vede la situazione.
20: Beh, diciamo la guerra ha attraversato molti anni e varie fasi. Sicuramente la situazione attuale, come dire, ben illustra quelle che sono le caratteristiche di una guerra industriale interstatale, anche proprio per il livello di distruzione e di morti. Negli ultimi mesi, come dire, la dimensione diplomatica è stata un pochino messa da parte, per usare un eufemismo. La situazione sul terreno è un pochino cambiata, nel senso che l'avanzata russa dei mesi, degli anni precedenti, si è interrotta, quindi da alcuni mesi, anzi, la situazione si è, diciamo, quasi invertita, sebbene stiamo parlando chiaramente di avanzamenti molto limitati. Certo. E come evidenziava lei, l'Ucraina ha sviluppato una capacità di colpire in profondità il territorio russo, sia per quanto riguarda la dimensione diciamo così, energetica, industriale, sia soprattutto, e questa è, diciamo, la novità principale, per colpire, come dire, rifornimenti a livello di logistica russi in profondità, quindi non sul fronte, diciamo, del combattimento. Questo è avvenuto negli ultimi mesi anche nelle capacità antiaeree russe, e la Russia non ha delle difficoltà a sviluppare, diciamo, capacità antiaeree contro i droni negli ultimi mesi. Questo ha portato chiaramente delle grosse difficoltà per quanto riguarda Mosca nella parte di logistica, quindi per supportare l'immenso sforzo bellico di Mosca, e per reazione naturalmente la guerra è uno scontro tra volontà, diceva Clausewitz, la volontà, diciamo, dei russi è quella di cercare di piegare quella degli ucraini, colpendo, come ha evidenziato anche lei, la capitale, le infrastrutture, quindi, diciamo, cercando di piegare alla propria volontà l'Ucraina, che poi, diciamo, obiettivo a partire dal febbraio del 2022, un obiettivo per ora non raggiunto.
0: Lei diceva, usando un eufemismo, che gli incontri diplomatici, il versante diplomatico del conflitto si è in qualche modo fermato. In effetti è così, forse anche peggio è così. Il segretario di Stato Rubio proprio ieri o l'altro ieri ha annunciato che gli americani si tiravano fuori dalla gestione dei rapporti trilaterali tra loro, i russi e gli ucraini, in virtù del fatto che ormai quegli accordi, quei colloqui non portavano a nulla. Quindi, diciamo, gli americani se ne sono tirati fuori. L'Europa mi pare anche molto divisa e non del tutto capace di prendere sulle proprie spalle l'eredità del ruolo di mediatore degli americani, e tantomeno quello di coprire militarmente il venir meno degli aiuti americani. Come stanno le cose su questo versante?
20: Sì, diciamo, lei ha evidenziato due aspetti molto, molto importanti. Il primo è la dimensione diplomatica. Diciamo, le guerre finiscono perché una parte vince, o c'è un intervento esterno o c'è un accordo diplomatico, quindi la speranza è che le due parti possano riuscire a raggiungere un accordo, sebbene, come abbiamo visto, la divisione su quelli che sono gli obiettivi è immensa. Il primo aspetto è il ruolo degli Stati Uniti, che chiaramente si è cambiato e modificato radicalmente con l'avvento dell'amministrazione Trump. Gli Stati Uniti non sono stata più una parte, a sostegno dell'Ucraina insieme all'Europa, ma una parte terza, talvolta è apparsa anche più vicina a Mosca rispetto che...
0: Basti pensare al vertice di Anchorage in Alaska, e quello ce lo ricordiamo.
20: Esattamente, un vertice che, diciamo, che non ha portato a niente. Molto spesso nella comunicazione, Trump accomuna, come dire, Kiev a Mosca a livello di responsabilità, e anzi è molto più critico, come abbiamo visto anche l'anno scorso nei confronti di Zelensky. Trump, diciamo, ha interrotto completamente gli aiuti nei confronti di Kiev. Questo però, diciamo, ha portato anche uno sviluppo, diciamo, domestico da parte dell'Ucraina, determinate capacità. Trump diceva che l'Ucraina non aveva carte, l'Ucraina produce 7 milioni di droni all'anno, e abbiamo visto anche nel caso della guerra in Medio Oriente come queste capacità sono state poi utilizzate. Noi occidentali, quindi, facciamo addestramento e training alle forze ucraine, però in realtà sono loro stesse, no, ad addestrare su alcune capacità, come appunto l'uso di mezzi di droni. Per quanto riguarda l'Europa ha speso, ha dedicato moltissime risorse a sostenere l'Ucraina, pur essendo divisa al proprio interno, e quindi ha cercato di sopperire alla carenza nell'aiuto militare degli Stati Uniti. È chiaro che l'Europa non è un soggetto politico del tutto unito, come ha evidenziato, quindi ci sono delle diversità, e come secondo aspetto l'Europa, i paesi europei, per quanto dedichino risorse a questo tipo di scopo, non ha determinate capacità dal punto di vista satellitare, dal punto di vista di alcune capacità militari, che gli Stati Uniti possono avere e che sono state centrali soprattutto nei primi anni per sostenere Kiev.
0: Perché dopo il dopo il bombardamento massiccio di Kiev l'altro giorno, anche con un missile balistico, l'Oreshnik, insomma gli europei, i paesi europei, i governanti europei hanno tutti gridato in nome della solidarietà a Kiev, agli ucraini, hanno condannato l'attacco russo, però siamo ancora una volta rimasti a livello di parole. Quante promesse si sono accumulate, penso, non so, ai missili Taurus tedeschi o alle tante promesse che si erano verificate anche da parte francese, i sistemi antimissile Mamba, insomma, le tante promesse che poi non si sono mai verificate. Questo lascia le dichiarazioni europee un po' senza conseguenze.
20: Sì, da una parte hai ragione, dall'altra va anche sottolineato lo sforzo, tra virgolette, considerevole che gli europei hanno fatto nel sostenere soprattutto alcuni paesi, quindi c'è molta varianza da questo punto di vista nel sostenere militarmente Kiev, in un contesto di, come dire, di grande ripresa delle spese per gli armamenti in tutta Europa, in paesi come appunto la Polonia, i paesi baltici, ma anche la Germania. L'Italia, fra l'altro, è l'unico paese nel quale non sappiamo che tipo di armi abbiamo inviato, perché sono segretate.
0: Certo.
20: Il dibattito, diciamo, non è particolarmente popolare, cosa che non avviene negli altri paesi. Quindi, diciamo, il supporto c'è stato, però frutto della mancanza di unità a livello europeo, pensiamo anche al ruolo dell'Ungheria. Allo stesso tempo, secondo me, ci sono stati anche degli errori, anche a livello di comunicazione nei primi anni, no? Nella volontà, diciamo, a tutti i costi di vincere sul campo, quando veramente in realtà, sebbene naturalmente gli sforzi diplomatici siano falliti proprio perché la Russia non voleva arrivare a trattare, secondo me gli strumenti che sono in mano alla politica estera e le forze armate sono uno strumento, gli aiuti militari sono uno strumento, ma anche la diplomazia è uno strumento molto importante. Naturalmente è stato fatto in maniera, diciamo, frammentata e incoerente, al netto naturalmente dell'impegno che i paesi europei hanno profuso in questo conflitto.
0: Tra l'altro gli europei hanno acconsentito a quello strumento che doveva servire a comprare armi americane a spese dei paesi europei per poi indirizzarle in Ucraina, ma a quanto capisco gli americani non stanno rispettando i loro impegni, perché gran parte delle armi già comprate, già pagate, sono state poi utilizzate o saranno utilizzate nella guerra del Golfo.
20: Sì, esattamente, diciamo, gli europei scoprono, tra virgolette, l'acqua calda che è l'interazione con l'amministrazione Trump, che vede l'Unione Europea come un attore ostile. Questo è evidenziato nero su bianco sulla National Security Strategy. Quindi l'interazione con l'Unione Europea e con i paesi europei anche su questo tema è sempre complicata, ed evidenzia da un lato la dipendenza che i paesi europei hanno in maniera massiccia nei confronti degli Stati Uniti, dall'altro l'enorme difficoltà reale, no? Anche mettendosi nei panni degli attori politici europei, di trattare con un'amministrazione che cambia, diciamo, idee, visioni e approcci quasi ogni giorno, un approccio transazionale, una visione transazionale di quella che è stata definita da molti autori un'egemonia ormai predatoria, tra virgolette, e quindi dal punto di vista dei paesi europei, che chiaramente anche vogliono mantenere saldo il rapporto transatlantico a livello generale, con l'Italia, in particolare la Germania, è molto difficile, è molto complicato interagire con un attore, fra virgolette, erratico, diciamo così, come sono gli Stati Uniti in questo momento.
0: C'è un caso di scuola di questa erraticità che si è verificato nei giorni scorsi, no? Che riguarda il fatto che a un certo punto Trump ha detto che avrebbe ritirato, dopo aver annunciato che avrebbe ritirato 5.000 soldati dalla Germania, poi qualche giorno dopo ha detto ritirerò anche 4.000 soldati dalla Polonia. Si è detto anche cogliendo di sorpresa i vertici militari del suo paese. Poi il giorno dopo proprio ha detto no, probabilmente manderò 5.000 soldati in più in Polonia perché il presidente polacco è un mio amico, mi sta simpatico e quindi aumenterò il dispiego di militari in Polonia. Tutto questo che cosa produce, diciamo, poi anche nei meccanismi della NATO che Trump continua a definire ogni giorno una tigre di carta?
20: Sì, questo è un esempio secondo me molto, molto chiaro e molto utile, perché da una parte noi dobbiamo mettere in evidenza fattori strutturali, cioè gli Stati Uniti anche con Obama, con Biden avevano dato priorità allo scenario, al contesto asiatico, quindi nell'ottica di un, di un confronto, di un'interazione.
0: Però con delle modalità ordinate e razionali, volendo, prevedibili quantomeno.
20: Diciamo, sì, diciamo, ci sono appunto fattori strutturali che spingono a riduzione dell'impegno. Ci sono però appunto, come diceva lei, fattori contingenti, questo tipo di erraticità utilizzata in un'ottica transazionale, cioè l'annuncio volto da una parte al pubblico domestico, dall'altro come una sorta di incentivo o punizione ad attori politici più o meno vicini all'amministrazione Trump, che derivano anche dal fatto che Trump, diciamo, come political outsider si circonda, diciamo, di soggetti politici, advisor fedeli, più che basandosi sulle competenze tradizionali delle istituzioni. Questa è anche la grande differenza tra la prima e la seconda amministrazione Trump, nel quale, come dire, il ruolo del presidente emerge così come emerge la sua erraticità, anche in decisioni, in approcci che possono essere sorprendenti o possono apparire a noi sorprendenti, ma in un contesto estremamente polarizzato come quello degli Stati Uniti, Trump non si preoccupa dei costi a livello di prestigio, di ruolo degli Stati Uniti, e nemmeno anche dei costi, diciamo così, a livello di consenso, di scelte che appaiono completamente erratiche e irrazionali, proprio perché si basa su una fetta, diciamo, di opinione pubblica che comunque in ogni caso lo sostiene.
0: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie professor Cotticchia, grazie per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro.

0: Tra morti sul lavoro in poche ore a Catania, nella regione in provincia di Lucca, le vittime erano giovani operai schiacciati da un muletto e da una pressa. Ondata di caldo fuori stagione con picchi di 35 gradi, previsioni in aumento nelle prossime ore, morti a causa delle alte temperature in Francia e nel Regno Unito. Morto Sonny Rollins, uno dei più grandi improvvisatori della storia del jazz, il suo sax immediatamente riconoscibile spaziava tra melodia, energia e una potente sonorità.
1: Le 20 e 47 minuti, questi titoli del TG2, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Lucia Goracci, inviata del TG3. Buonasera Lucia, bentornata a Zapping.
2: Buonasera a te.
1: Allora, in Italia non se ne parla molto, anche perché siamo impegnati a guardare fronti incandescenti di conflitti come quello in Ucraina o in Iran, però in Turchia stanno succedendo cose molto interessanti e anche molto preoccupanti. C'è una stretta che Erdogan ha imposto alla sua politica, prende una fase di piuttosto caotica, la polizia ha fatto irruzione negli uffici del principale paese di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano, è stato destituito il presidente di quel partito. Insomma, Erdogan sembra in una fase in cui vuole sempre più stringere i tratti autocratici, se non proprio dittatoriali, del suo governo. Che cosa sta succedendo?
2: E dunque, come dicevi, c'è un'escalation nei confronti del principale partito di opposizione, il JHP, il Partito Repubblicano, un'escalation che, non dimentichiamolo, era cominciata già con l'arresto di quello che tutti davano per il principale antagonista del presidente alle elezioni del 2028, alle prossime elezioni presidenziali, cioè il sindaco appunto di Istanbul, città di 18 milioni di abitanti, Imamoglu, sindaco di Istanbul che oramai è da quasi 2 anni in carcere. Adesso invece tutto si abbatte su quello che era il leader di questo partito, la cui elezione è stata giudicata, quella di Özgür Özel all'interno del proprio partito, non valida da una magistratura che è molto contigua al governo Erdogan, e quindi si rispolvera la leadership della persona che Özel aveva sostituito, cioè Kılıçdaroğlu, una figura che insomma appartiene un po' al passato e che tra l'altro nelle varie dispute politiche elettorali con Erdogan non aveva avuto mai la meglio.
1: L'ho sfidato tante volte perdendo sempre, forse è per questo che Erdogan lo preferisce come sfidante.
2: In linea di massima sì, anche perché appunto è veramente una figura che non ha mai conseguito nessun risultato politico, e sorprende appunto anche il metodo. Insomma, ci sono state proteste, le proteste hanno visto l'intervento della polizia antisommossa, lacrimogeni eccetera, e poi c'è stata praticamente anche un intervento successivo su un'università che in qualche modo rappresentava una delle università che più contestavano il dominio di Erdogan, che sta al potere dal 2002, non dimentichiamocelo, certo. Insomma, la lunga. Tutto questo però hai ragione a dire che è passato un po' in secondo piano, perché comunque i fatti che stanno accadendo in Medio Oriente negli ultimi 30 mesi fanno della Turchia di Erdogan un player ineludibile, imprescindibile, lo avevamo visto già.
1: Erdogan non ha mancato di notarlo, di approfittarsene probabilmente.
2: Assolutamente sì, tanto più che di fronte a quello che si sta vedendo oramai in Medio Oriente, sembra quasi che le sue malefatte siano in qualche modo di secondo piano, insomma, ecco. Diritto internazionale ha avuto vari acciacchi in questi mesi, in questi anni, per cui lui riesce a navigare le acque più procellose.
1: Cioè c'è bisogno di tenere Erdogan in qualsiasi partita si giochi in Medio Oriente, e quindi Erdogan si sente libero di fare quello che vuole dentro casa sua.
2: È indiscutibile. Ha negoziato la libera circolazione delle merci nel Mar Nero, quindi ha avuto un ruolo di primo piano nella partita ucraina. È uno dei paesi, per esempio, dove sono gli asset iraniani di cui Teheran chiede agli americani che vengano scongelati, perché sono appunto in Qatar, in Turchia.

0: in Iraq, insomma, è alle mani in pasta dappertutto, per non dimenticare la caduta di Assad, quanta proiezione strategica gli ha consentito in Siria, e soprattutto ai noi, in qualche modo anche forse un ripiegamento dell'Europa da certi dossier, dovuto al fatto che l'Europa deve decidere in 27, invece lui decide sempre da solo. In qualche modo penso per esempio al Corno d'Africa, in qualche modo gli ha dato la Libia, in qualche modo gli dà una libertà di azione che poi lui riesce in qualche modo a far scontare dentro il suo paese all'opposizione. È una vecchia storia, insomma. Io mi ritrovavo ancora là quando c'erano le proteste degli studenti, dei professori dell'Università del Bosforo, Boasici, della quale lui volle decidere il rettore. Ecco, sta succedendo anche questo in un'altra università, la Bilgi di Istanbul, e purtroppo appunto però sono titoli da pagine centrali dei giornali di fronte alle crisi che ci riguardano. Insomma, pensiamo a Hormuz e tutta la crisi energetica, certo, che ha comportato.
1: Ma mi chiedo che cosa voglia ottenere Erdogan più di quello che già, tu lo ricordavi, governa dal 2002, le sue elezioni presidenziali sono ancora lontane. Dovrebbe essere, come dire, tranquillo e rassicurato nella sua dimensione di potere, invece accelera in tutte le direzioni.
0: Ma guarda, è tipico degli autocrati quello di non sapere poi pensare al dopo, un dopo che per ragioni anagrafiche insomma dovrà arrivare. Tra l'altro, a meno che non riesca a cambiare la Costituzione, neanche può ricandidarsi per la terza volta a presidente della Turchia. Però in questo lui ha usato proprio
1: si parla della possibilità di elezioni anticipate, leggevo.
0: Sì, anche che però appunto gli escluderebbero una sua possibilità di correre. Lui ha agito molto abilmente con le opposizioni, seguendo la massima della Roma imperiale, divide ed impera, perché prima ha agito contro HDP, quindi contro il partito di Demirtas, che ricorderai insomma finì in carcere, il partito filocurdo, subito dopo il golpe sventato nel luglio del 2017, e poi ha agito invece contro il JHP, contro il Partito Repubblicano, quando appunto la stella di Imamoglu, ricorderai probabilmente che l'elezione a sindaco di Imamoglu fu fatta fare una seconda volta,
1: certo,
0: fu fatta fare una seconda volta. Imamoglu vinse le elezioni in primavera e poi però furono invalidate, lui vinse con ancora una maggiore impatto elettorale e risultato politico contro lo sfidante di Erdogan. Ecco, questo è un problema secondo me di chi ha tendenze autocratiche, quello di perdere il senso del dopo e forse anche un po' di perdere aderenza della realtà, abitandosi in una, così, in una tentativo di declinazione di un potere assoluto che però poi ti allontana dalla società civile. Lui gode però ovviamente di una forte presenza e in qualche modo, cioè, pensiamo insomma alla Turchia nella NATO, il ruolo che ha avuto anche nel 21 nel ripiegamento dall'Afghanistan, insomma avvantaggia sicuramente Erdogan la estrema felicità della sua posizione geografica, della posizione geografica
1: e la sua capacità di giocare su tanti tavoli contemporaneamente,
0: su tanti tavoli.
1: Lucia, ti devo salutare, grazie davvero per essere stata con noi, grazie ancora a Lucia Goracci.
0: Grazie a te.
1: Dobbiamo chiudere qui puntata di Zapping, grazie a tutti, la Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paolo De Gaudio, la nostra regista, alla parte tecnica ringraziamo stasera Stefano Catini e Max Gambino. Io vi lascio ora con Ascolta si fa sera e il GR1, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Da sentire.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000, unionebuddista.it.
4: Saranno in prima posizione, Saranno che sbuca e vince questa
2: handicap. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
6: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
7: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
8: Io.
7: E la multa dell'altro giorno?
8: Io.
7: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
8: Io.
7: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
8: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
9: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascolta, si fa sera.
11: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
12: E Gesù parlò loro dicendo: andate e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Queste sono le ultime parole di Gesù nel Vangelo secondo Matteo: fare discepoli di Cristo e battezzare i popoli della terra. È una vocazione universale quella che Gesù rivolge ai suoi, che tuttavia i cristiani hanno spesso interpretato male. Male le hanno interpretate quando sono state intese come un diritto alla conquista. Conquistare i popoli a Cristo è stato inteso come conquistarli a nome dei sovrani di Spagna, come pure della regina Vittoria, tanto per citare due grandi imperi che hanno dominato il mondo. Malissimo le hanno interpretate poi tutti quei cristiani che nel corso dei secoli hanno concepito la fede come una fede nazionale e hanno pregato che Dio accompagnasse i propri eserciti contro la nazione nemica, spesso anch'essa cristiana, spesso anch'essa invocante lo stesso Dio. È un modo per rendere Dio non il Signore dell'universo, bensì l'idolo territoriale a sostegno di un popolo e in conflitto con gli dèi degli altri popoli. Ancora sono pochi gli esempi di una buona interpretazione di questo mandato, che richiama una predicazione che incontri i popoli del mondo nella giustizia e non nel dominio, nella giustizia e non nel dominio, nell'orizzonte del Dio dell'universo e non nel mirino di un regno o di un impero. Per come sta andando il mondo, è probabile che esempi di una giusta interpretazione di queste parole rimangano purtroppo pochi ed isolati.
11: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In Libano Israele intensifica l'offensiva di terra contro Hezbollah, che risponde con lanci di droni sulla Galilea. Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza e dichiara: l'esercito sta prendendo il controllo di aree del Libano per proteggere le nostre comunità del nord. La corrispondente da Gerusalemme.
4: Stanno penetrando i militari israeliani. Da ieri era apparso chiaro che l'ampliamento dell'operazione militare nel paese confinante non si sarebbe limitato a semplici bombardamenti. Il fiume Litani, considerato quel confine interno per creare una zona cuscinetto e tenere distante la minaccia di Hezbollah, è stato superato. Il premier Netanyahu oggi ha avuto un lungo incontro con il ministro della difesa Katz e il capo di stato maggiore Zamir. Se sull'Iran Israele ora è isolata, non parte delle decisioni, sul Libano Netanyahu ha chiaramente chiesto al presidente Trump mano libera. E così dalla notte scorsa i bombardamenti sono stati incessanti, colpito il sud del paese ma anche la valle della Bekaa a est, 14 vittime. Per l'esercito israeliano erano tutti combattenti di Hezbollah. Il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che in 24 ore i morti sono stati una trentina. L'insoddisfazione per l'andamento delle trattative sull'Iran, la minaccia continua dei droni. In due giorni ne sono stati lanciati oltre 70 da Hezbollah. Hanno creato un malcontento crescente verso il governo israeliano, soprattutto tra le comunità del nord di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Lo sentivamo, è ancora a stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, mentre torna ad alzarsi la tensione nell'area dopo gli attacchi americani nella notte contro siti missilistici nel sud del paese e contro imbarcazioni posamine nello stretto di Hormuz. Washington li definisce azioni di autodifesa, ma gli iraniani ritengono violato il cessate il fuoco e minacciano una risposta oltre i confini della regione. Abbattuto dai Pasdaran un drone statunitense sui cieli iraniani, e torna a parlare la guida suprema Khamenei, che in un messaggio per l'inizio del pellegrinaggio alla Mecca rivendica la vittoria su Israele e America e invita i paesi islamici a cooperare contro Washington e Tel Aviv. Poco fa, lasciando Castel Gandolfo, il Papa è tornato a parlare, dopo la presentazione ieri della sua prima enciclica di intelligenza artificiale e guerra.
5: Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo. Quindi rinnovo l'appello per la pace. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari, e io vorrei rinnovare anche questo appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza. Il popolo sta soffrendo veramente, ancora soffre tanto.
3: L'assemblea di Confindustria a Roma presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La premier ha parlato degli effetti della crisi iraniana su famiglie e imprese, soffermandosi anche sul rapporto con Bruxelles e tornando a chiedere flessibilità e un taglio alla burocrazia. Ascoltiamo le sue parole.
6: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli.
3: Ora la cronaca, 3 morti sul lavoro in una sola giornata. A Catania un dipendente di un'azienda di logistica, 30 anni, è rimasto schiacciato da un muletto. Una dinamica analoga a quella che a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, ha portato alla morte di un operaio 47enne. L'altra vittima ad Altopascio, vicino a Lucca.
7: I colleghi hanno provato a soccorrerlo nonostante i loro tentativi disperati e quelli dei sanitari del 118 arrivati subito dopo. Giacomo Pucci non ce l'ha fatta. Aveva 30 anni, l'operaio originario di Pescia, rimasto schiacciato da una pressa nell'azienda dove lavorava da tempo, che ad Altopascio realizza prodotti per il settore farmaceutico. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autogru. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori della ASL. Secondo una prima ricostruzione, al momento dell'incidente Giacomo sarebbe stato da solo, le sue urla avrebbero richiamato gli altri operatori. Stando a quanto emerso finora, il giovane stava eseguendo una manovra con il macchinario, ma la dinamica esatta dell'accaduto è al vaglio dei tecnici. L'ennesima morte sul lavoro in Toscana da inizio anno, ancora una famiglia distrutta. FIM, FIOM e UILM di Lucca hanno proclamato un'ora di sciopero dei metalmeccanici. La lotta per scongiurare le morti sul lavoro, ribadiscono i sindacati, ha bisogno di una mobilitazione immediata e compatta di tutti i lavoratori. È nostro dovere fare di più perché sicurezza e prevenzione siano una priorità concreta ogni giorno, così il presidente della regione Eugenio Gianni. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
3: Gli scontri al derby di Torino sono usciti dal carcere con l'obbligo però di presentarsi alla polizia gli 8 ultra arrestati durante gli scontri a Torino. Lo ha stabilito il GIP al termine dell'udienza di convalida. I reati contestati sono resistenza pubblica ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa. Aperto un fascicolo di indagine anche sul ferimento di Marco Leonardo Basoccu, il 36enne tifoso della Juve, rimasto gravemente ferito. Per ora si procede a carico di ignoti. È tutto, la linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22, buon proseguimento d'ascolto.
8: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
12: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
13: Zona Cesarini.
14: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Piureschi, sono le 21:08 in questo istante, siete qui su Radio 1 con la nostra squadra, regia Ambretta Conti, alla parte tecnica Maximilian Gambino e in redazione Tony Tisi, questo martedì 26 maggio in cui ci dedicheremo soprattutto nella prima ora principalmente a seguire tennis e basket. Fra pochissimo ci sposteremo a Bologna per gara 5 dei quarti dei playoff di Lega di basket tra la Virtus e Trento con Nicola Zanarini al microfono. C'è anche un'altra partita che seguiremo, sempre decisiva, quella fra Venezia e Tortona, parliamo sempre di basket, siamo 53-46 per Venezia nel terzo quarto, all'intervallo Virtus Bologna e Trento. Fra poco andremo proprio da Zanarini per sapere di più di quanto è successo nei primi due quarti. Il tennis con l'Open di Francia, Roland Garros sulla terra battuta, gli italiani, il passaggio di Arnaldi 3-1 contro Griekspoor e poi ancora anche Darderi che batte l'austriaco Hofner in 3 set. Sta giocando Sinner, siamo già nel secondo set perché l'azzurro ha battuto 6-1 nel primo il francese Tabor e nel secondo è già avanti 1-0 con ora Tabor al servizio sul 40-0 nel secondo game appena portato a casa dal francese, quindi 1-1. Siamo adesso nel terzo game con Sinner al servizio e poi nel tabellone femminile invece l'eliminazione di Cocciaretto battuta in 2 set dalla russa Korneva. Questi risultati per quanto riguarda il tennis. Notizie di calcio importanti con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che ha parlato ad un evento e ha aperto all'addio dell'allenatore Grosso, ha detto vuole valutare un'esperienza diversa diversa, quindi si prepara all'uscita grosso dal Sassuolo. E poi la notizia che tutti i tifosi giallorossi aspettavano: Malen è ufficialmente un nuovo giocatore totalmente di proprietà della Roma. Con la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione si è materializzato il riscatto obbligatorio dall'Aston Villa per il centravanti olandese, 27 anni, e adesso può darne conferma proprio la società giallorossa con un comunicato ufficiale che magari più tardi vi leggeremo. 20 presenze, 15 gol in giallorosso per lui in metà stagione, e quindi la Roma per il prossimo anno avrà il suo centravanti a titolo definitivo. Torniamo al basket e andiamo da Nicola Zanarini per un aggiornamento su Virtus Bologna Trento.
13: Ciao Giacomo, buonasera ai nostri radioascoltatori. Non hai spoilerato il primo tempo, che è stato davvero molto equilibrato e molto all'insegna dei ritmi altissimi, delle percentuali altissime, 58-55 appena cominciato il terzo quarto, non si è ancora segnato. Adesso sbaglia un passaggio Carson Edwards, palla però persa da Maugbe. Dice uno degli arbitri che l'ultimo tocco è di un giocatore della Virtus, non è d'accordo. Momo Diouf che chiede al suo coach Jakovlevic di chiamare l'instant replay, così sarà, gli arbitri andranno a vedere. Allora raccontiamo velocemente il primo tempo: soltanto più 6 per Trento e più 4 per la Virtus, scarti davvero minimi nonostante le mani caldissime da entrambe le parti. Insomma, 58-55 non è un punteggio da playoff, tutte e due le squadre hanno tirato benissimo, soprattutto da 3, soprattutto Trento 8 su 14 e 4 su 5 per DJ Stewart, miglior marcatore della prima metà della gara con 20 punti, 6 su 7 dal campo. Davvero è stato lui a tenere a galla la Aquila Dolomiti Energia Trento, mentre la Virtus ha avuto 11 punti da Carson Edwards, che ha infilato le prime 3 triple tentate, poi ne ha sbagliate un altro paio, 10 punti da Alex di turno Saliu Niang. Quindi, come dicevi Giacomo, questa sera è una partita da dentro o fuori, si decide tutto in gara 5. Ricordiamo, siamo ai quarti di finale, quindi chi vince andrà a affrontare in semifinale la vincente dell'altra bella in corso, appunto come dicevi Giacomo, tra Venezia e Tortona, già definita l'altra semifinale tutta lombarda tra Brescia e Milano. Siamo nel corso appunto di questo instant replay che tarda a arrivare al suo epilogo, quindi ricordiamo che restano da giocare 9 minuti e 5 secondi nel terzo quarto qua alla Virtus Arena, con i campioni in carica, campioni d'Italia in carica della Virtus, in vantaggio 58-55 su Trento, e ci sentiamo tra poco.
14: Perfetto, grazie Nicola Zanarini. E altre partite, aggiornamento, come ci ricordava anche Nicola, Venezia Tortona si sta giocando, siamo nel terzo quarto, 57-51 per Venezia. Si sta giocando anche il playoff di Serie A2 per il passaggio nella serie maggiore fra Rimini e Cividale, 31-19 questo il risultato fin qui nel secondo quarto, con la serie in parità fra le due squadre sull'1-1.
15: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar qui a Zona Cesarini quando sono le 21, 15 minuti e 45 secondi. Torniamo ai quarti, gara 5 dei playoff di Lega di Basket, Virtus Bologna Trento, Nicola Zanarini.
1: Partita davvero vibrante, Carson Edwards entra, appoggia canestro con l'aiuto del tabellone e ridà il massimo vantaggio alla Virtus, ma è un vantaggio risicato, 5 lunghezze soltanto per i campioni d'Italia che non riescono assolutamente a scorrarsi di dosso Trento, l'Aquila che vuole assolutamente restare dentro i playoff. Ricordiamo che c'è arrivata proprio all'ultima giornata battendo in casa Milano. Adesso c'è un fallo di Vildoza su Devante Jones che rischia il gioco da 3, la palla lo beffa, tocca due volte il ferro, poi esce, andrà in lunetta con due tiri liberi il numero 3 di Trento. Trento che si aggrappa soprattutto a DJ Stewart, 22 punti per lui, davvero immarcabile. Difesa della Virtus che è la migliore del campionato, della stagione regolare, mentre sbaglia il primo tiro libero in Devante Jones tra gli applausi di scherno ovviamente del pubblico della Virtus Arena. C'è un clima chiaramente elettrico, questa sera si gioca tutto in 40 minuti dopo una serie che è cominciata con una vittoria larghissima della Virtus di 32 punti qua, poi è riuscita Trento a sbancare la Virtus Arena in gara 2 per poi vincere nettamente gara 3 e perdere invece nettamente gara 4, davvero una serie dall'esito imprevedibile. Sembrava molto favorita la Virtus e invece Trento è qua che se la gioca, 64 a 60 più 4 per la Virtus, che palla in mano con Carson Edwards che si butta in mezzo, va quasi a rischiare di perdere palla, poi la butta addosso a Peyton Aldridge, un altro dei giocatori più in forma questa sera per Trento, che ha segnato 9 punti nel primo quarto, 11 nel primo tempo. È l'unico altro giocatore in doppia cifra per Trento, 22 per Stewart, 11 per Aldridge. Adesso Edwards prova una tripla dall'angolo, la sbaglia, rimbalzo da parte del solito DJ Stewart, 6 minuti e 40 da giocare nel terzo quarto, Virtus Olidata 64-64, Dolomiti Energia Trento 60-60 e linea allo studio.
0: Bene, grazie a Zanarini. Dicevamo dell'ufficialità di Malen alla Roma, un giocatore interamente dei giallorossi, il bomber olandese ha firmato fino al 2030. Il comunicato della Roma, nella nota ufficiale, dice: la S Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallo-rosso. Congratulazioni, Doniel. Questo quello che scrive proprio la Roma sul suo sito ufficiale. E dicevamo, appunto, arrivato nel calciomercato di gennaio, è stato capace di segnare 14 gol in 18 presenze in Serie A, una media di 1 ogni 106 minuti. L'operazione è quella, è da 27 milioni di euro complessivi, 2 per l'onere del prestito semestrale, altri 25 adesso per l'acquisto a titolo definitivo del classe 99, un affare fin qui visti veramente i numeri di questo attaccante per la Roma di Gasperini e tra l'altro sicuramente uno dei protagonisti che ha portato i giallorossi alla qualificazione in Champions e al terzo posto in campionato. Torniamo al basket, Virtus Bologna Trento, Nicola Zanarini.
1: 6 minuti e 14 da giocare nel terzo quarto con la Virtus sempre avanti di 4, 64-60, una partita davvero equilibratissima nonostante gli alti punteggi. Nessuna delle due formazioni è riuscita a staccarsi dall'altra, ancora una volta DJ Stewart, una partita clamorosa, la sua 25 punti con questa tripla da posizione frontale e centrale. Carson Edwards fa davvero molta fatica a difendere su di lui e va anche a pasticciare in attacco perdendo palla il numero 3 della Virtus con il contropiede di Trento e la stoppata di Saliuni, l'ex di turno, su Jakimowski che potrebbe fra l'altro l'anno prossimo entrare in questa squadra, nella Virtus, e cambiare casacca, sempre bianconera sarebbe, ma in questo caso Niang è andato davvero altissimo a stoppare. Adesso ci saranno due tiri liberi per la Virtus, proprio con Niang che è rimasto a terra dopo un duro intervento falloso, quindi ci sarà la possibilità per Niang di andare in lunetta. È il secondo miglior marcatore della Virtus, Saliu Niang, ex di turno. Dall'altra parte c'è suo fratello Sheik che invece ha problemi di falli e non ha ancora segnato neppure un punto, quindi adesso andrà in lunetta per due tiri. Saliu Niang, davvero una partita al cardiopalmo che deciderà la semifinalista, una delle due semifinaliste che questa sera usciranno appunto dalla Virtus Arena e dal Taliercio di Venezia, dove c'è una sostanziale equilibrio anche lì. Ma ti lascio l'aggiornamento, Giacomo, per quello che riguarda l'altra partita. Qua mancano 5:44 fine del terzo periodo, 64-63 per la Virtus con Saliu Niang in lunetta. Vediamo il il primo tentativo proprio qua davanti alla nostra postazione, va a sbagliare, tira lungo sul secondo ferro, si rammarica, viene confortato dai compagni come avviene normalmente nel basket, vanno a dargli il 5 sia Diarra che Smailagic, che provano a prendere il rimbalzo eventualmente in caso di un altro errore di Niang dalla linea della carità come la chiamano in America. No, questa volta soltanto Retina. 6-5 Virtus, 6-3 Trento, 5-43 da giocare nel terzo quarto. E linea allo studio.
0: Bene, grazie Zanarini. E Venezia Tortona, siamo nel terzo quarto, meno di due minuti alla fine, 63-57 per Venezia in questo altro quarto di finale decisivo dei playoff di Lega per il passaggio del turno, perché le squadre sono 2-2 nella serie. Sinner invece Tabor, questo è il tennis, siamo al Roland Garros, lo slam francese, con Sinner che è avanti anche di un break nel secondo set e quindi in vantaggio sostanziale, primo set all'azzurro 6-1 contro il francese Tabor, ricordiamolo in tabellone principale grazie a una wild card, e nel secondo siamo 3-1 per l'azzurro con Sinner al servizio sul 40 pari. Torniamo al basket, Virtus Bologna Trento, Nicola Zanarini.
1: Abbiamo appena scavallato la Virtus Arena alla metà del terzo periodo, mancano 4 minuti e 59 secondi e ci saranno adesso tiri liberi per Trento con Battle che andrà in lunetta con la situazione di perfetto equilibrio a quota 65, davvero una partita che si deciderà in volata, una serie, anzi non era in azione di tiro, Battle rimessa per Trento che quindi con proprio Battle è oltre l'arco del 6.75, va sul blocco, resta sul blocco Morgan, c'è il cambio difensivo di Arra contro Battle, è stata una delle fasi tattiche più importanti di gara, 2 persa dalla Virtus in casa, va a sbagliare Trento, ma ancora 8 secondi con DJ Stewart contro Smailagic, palla sotto per Aldridge marcato da Morgan, c'è un mismatch molto più alto, Aldridge che sfrutta questa possibilità con un tiro in fade away allontanandosi dal canestro e quindi 2 punti di vantaggio per Trento, 6-5, 6-7. Vediamo ancora questa azione con la Virtus, con Smailagic che va a subire fallo secondo il pubblico ma non secondo gli arbitri, da Aldridge che lo stoppa, gli sporca la palla, quindi un'altra possibilità per Trento con DJ Stewart che subisce un fallo di frustrazione di Smailagic che prende anche il tecnico perché va con fare minaccioso verso uno degli arbitri, per la precisione Beniamino Attar, e quindi ci sarà il tiro libero per DJ Stewart, per il tecnico subito da Smailagic che ha perso un po' la testa dopo essere stato stoppato. Tanta tensione alla Virtus Arena, 4 minuti e 8 secondi da giocare alla fine del terzo quarto con Trento in vantaggio di 2 punti e con la possibilità di andare a più 3 con DJ Stewart che va a segnare, molto fortunato davvero, è la sua serata, a quota 26 la palla tocca il ferro 3 volte e poi entra nel canestro della Virtus nella retina. 6-5 Virtus Bologna, 6-8 Dolomiti Energia Trento, 4 minuti e 8 secondi da giocare nel terzo quarto, linea allo studio.
0: Bene, grazie Zanarini. 66-57 Venezia Tortona, parlando sempre del basket, e siamo nel terzo quarto, a un minuto dalla fine del terzo quarto, mentre Rimini Cividale, playoff di serie A2 con le squadre sull'1-1 nella serie, 46-33 per Rimini. Il tennis con Sinner che sta facendo fatica in quello che è il quinto game del secondo set, è in vantaggio in questo momento sul 3-1, ha vinto il primo 6-1 e adesso si appresta a servire per conquistare questo game, più combattuto del solito, lo ricordiamo, Sinner però è avanti di un break, lo chiude questo game con un bel servizio, difficile la risposta per Tabor che sta facendo grande fatica, quindi 4-1 per Sinner nel secondo set dopo il 6-1 in appena 32 minuti nel primo. Torniamo da Nicola Zanarini, Virtus Bologna Trento, basket playoff gara 5.
1: E Trento torna al suo massimo vantaggio di 6 lunghezze, 65-71 contro una Virtus che non riesce assolutamente a difendere su DJ Stewart, sono cifre impressionanti, le sue 29 punti segnati in 21 minuti, 3 su 3 da 2 e soprattutto 6 su 7 da 3, una tripla poco fa che appunto ha riportato a più 6 la squadra ospite, allenata per una delle ultime volte, questa sera se dovesse perdere per Cancellieri sarebbe l'addio, arriverà Alessandro Rossi ex Treviso, ma chiaramente Cancellieri vuole allungare il più possibile questa presenza di Trento nei playoff, mentre il pubblico si sta davvero infuocando e sta contestando moltissimo le decisioni del trio arbitrale composto da Attar, Giovannetti e Bartoli. Fatto sta che, dicevamo, DJ Stewart è il migliore in campo di gran lunga con 29 punti, 13 ne ha Peyton Aldridge per Trento e 13 a testa ne hanno anche nella Virtus Salju Niang, l'ex di turno, e Carson Edwards. Adesso davvero per coach Jakovlević, che ha preso il posto di Ivanovic dopo l'esonero un paio di mesi fa, c'è il rebus assoluto di DJ Stewart che nessuno sta riuscendo a marcare, che sia un piccolo, che sia un lungo, davvero sta facendo quello che vuole. Vediamo questa azione prima di tornare allo studio con il pubblico della Virtus Arena, circa 8.000 persone questa sera che incitano i campioni d'Italia in carica, che hanno già rischiato di uscire anzitempo dai playoff, erano spalle al muro sotto 2-1 nella partita di due giorni fa a Trento. Morgan per Diarra, sotto per Niang che non riesce a controllare bene la palla, cerca un difficile passaggio all'indietro per Diarra che tira, non prende il ferro, scadono i 24 secondi. Adesso le difese cominciano a salire di intensità e quella di Trento riesce a evitare il canestro subito e quindi Trento resta in vantaggio di 6 punti, 71-65 in casa della Virtus Bologna a 3 minuti e 25 dalla fine del terzo quarto. Giacomo.
0: Bene, grazie Nicola. E continua invece il match a Roland Garros di tennis fra Sinner e il francese Tabor, con tra l'altro l'incognita, la problematica meteo, 27 gradi non per la pioggia ma per il grande caldo anche a Parigi, è arrivato un po' in tutta Europa ma Parigi si sta facendo sentire particolarmente, infatti sudatissimi i due tennisti che al cambio campo si sono ben idratati perché fa davvero davvero tantissimo caldo, diciamo 27 gradi, un'umidità del 39% e praticamente quasi zero vento, quindi condizioni complicate per Sinner che ne aveva parlato anche in conferenza stampa. Siamo nel sesto game del secondo set, Sinner è avanti 6-1 nel primo, 4-1 nel secondo, col francese in questo momento al servizio sul 15 pari. Le altre partite di basket che stiamo seguendo, oltre a Virtus Bologna Trento, sul finale del terzo quarto Venezia Tortona 68-63, nel finale del secondo quarto, questi sono i playoff di Serie A2, gara 3 invece, Rimini e Cividale sono sul 49-33 per Rimini. Torniamo a Virtus Bologna Trento, Nicola Zanarini.
1: E Trento adesso in vantaggio di 7 punti con l'ennesima tripla, 11 su 18 dall'arco per gli uomini di coach Cancellieri, 6-7, 7-4 per Trento. Adesso ci prova Morgan che la palla lo beffa, era una tripla, palla gira sul ferro, la recupera Diarra però con una grande grinta e va a sbagliare, ma c'è il tap-in di Salju Niang, l'accoppiata del pivot maliano e dell'ex di turno Niang sta dando qualcosa in termini di energia e di atletismo sotto canestro, ma Trento resta in vantaggio di 5 punti ancora con il grande protagonista della serata DJ Stewart che va in palleggio, subisce un fallo molto ingenuo e contestato ancora una volta dal pubblico di casa e ci sono anche due tiri liberi perché entrambe le squadre hanno superato il bonus dei 4 falli a disposizione in ogni quarto, quindi ci saranno i tiri liberi ancora una volta per DJ Stewart che può scavallare quota 30 e siamo ancora a 2 minuti e 7 secondi alla fine del terzo quarto. Vediamo il primo tentativo del numero 1 dell'Aquila Trento in lunetta, fischiatissimo, ma se ne infischia, scusate il gioco di parole, e va a mettere la palla nella retina per il suo 30° punto personale sui 75 di Trento che avanza, comanda di 6 punti di 6 lunghezze in casa dei campioni d'Italia in carica, va a segnare anche il secondo e quindi di nuovo massimo vantaggio, 7 lunghezze per Trento, 69 Virtus, 76 Dolomiti Energia Trento, 2 minuti e 7 secondi da giocare nel terzo quarto, davvero una partita importantissima per entrambe le squadre, insomma Savassandir, chi perde questa sera è fuori dai playoff. Lì nello studio.
0: Bene, grazie Nicola. Sta cercando di tenere il servizio Tabor contro Sinner in questo match del Roland Garros, parliamo di tennis, siamo in Francia a Parigi e nel caldo parigino, 27 gradi, ma sta facendo fatica. 4-1 per Sinner nel secondo set, 6-1 nel primo e adesso siamo con Tabor al servizio su questo 4-1 nel secondo set, 40-30 per Tabor, che si è fatto già annullare però un punto game, e quindi in questo momento cercherà ancora una volta di sfruttare l'ultimo che ha con fatica, però, perché Sinner continua a rispondere e, come dicevamo, nel primo set è riuscito a passare 6-1 in soli 31 minuti. Le altre partite di basket, ancora aggiornamenti: è iniziato il quarto di Venezia Tortona, 68-66 per Venezia. Siamo all'intervallo, il Rimini Cividale nella Serie A2 nei playoff di Serie A2 di basket, 49-33 per Rimini, 1-1 nella serie. Andiamo verso l'onda verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 21:30 minuti sulla 15, la Parma La Spezia, continua ad essere chiuso il tratto per un mezzo pesante in fiamme tra Pontremoli e Berceto. C'è da segnalare l'uscita obbligatoria a Pontremoli. Sulla E45, altro tratto chiuso per un mezzo pesante, questa volta in avaria tra Verghereto e Canili. Sulla A4, terzo veicolo in fiamme all'incrocio con Novara Est. Sulla statale 33 del Sempione ci sono rallentamenti per fondo stradale dissestato all'incrocio con Ponte di Masone. Tangenziale nord di Milano, code a tratti tra la provinciale 44 e Monza e tra la tangenziale est di Milano e la statale 36. Infine, sulla tangenziale di Napoli ci sono code per traffico intenso tra Napoli Est e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
2: Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21:32 minuti e 15 secondi. Torniamo subito da Nicola Zanarini, gara 5 dei playoff di Lega di Basket fra Virtus Bologna e Trento.
1: Partita davvero vietata ai cardiopatici. Adesso c'è un time out chiamato dal coach di Trento, Cancellieri. Trento che è avanti ma soltanto di 2, 74-76, perché poco fa c'è stata la prima tripla della serata di Matt Morgan, che è un giocatore fondamentale per la Virtus, che è stato limitato ultimamente da un autoinfortunio. Si diede sostanzialmente un calcio da solo su un polpaccio durante una partita di stagione regolare, è rimasto fuori un mese per un ematoma davvero molto esteso. Ricordiamo questa sera le assenze pesanti nella Virtus di Capitan Paiola, che domani si sottoporrà a un'artroscopia per capire le condizioni del suo ginocchio. Potrebbe eventualmente tornare in un'ipotetica semifinale o finale se appunto la situazione del suo ginocchio sarà meno grave del previsto. E poi invece Alston, che si è rotto una mano, la mano sinistra, proprio per colpa tra virgolette di Shake Niang, il minore dei fratelli Niang, che gli diede in gara 1 una botta tremenda appunto sulla mano sinistra, fratturandogli il metacarpo. Adesso ancora Trento che è tornata in campo dopo il time out. C'è la tripla fintata da Yoghela, che poi la prende e la segna. Davvero questa sera sono infallibili dall'arco dei 6.75 gli uomini dell'Aquila Trento. 12esima tripla a segno per la Dolomiti Energia, che di nuovo ha più 5. Mancano 40 secondi alla fine del terzo quarto. 7-4, 7-9, Virtus in attacco con Morgan che si butta sotto, va a sbagliare e rimbalzo contestato, conquistato da Baye, tra l'altro con una cerotto sul viso dopo un colpo subito all'inizio della partita. Rimbalzo che viene conquistato proprio da Trento in attacco. Battle prova la tripla, la sbaglia. 18 secondi alla fine del quarto, teniamo la linea fino alla fine del terzo quarto, ormai 14 secondi, palla in mano, arriverà fino in fondo la Virtus, meno 5, 7-4, 7-9. Matt Morgan palleggia a centrocampo, davanti a lui c'è Shake Niang, il minore dei due fratelli Niang. Matt Morgan adesso ha davanti a sé Yoghela, si butta dentro in terzo tempo, subisce fallo, anche se non è d'accordo Peyton Aldridge, quindi avrà due tiri liberi, si andrà un po' per le lunghe, ha tirato a 3 decimi dalla fine dell'azione e del quarto, quindi 7-4, 7-9 per Trento sulla Virtus, che può riavvicinarsi a meno 4 o a meno 3 a seconda di cosa farà Matt Morgan tra poco in lunetta, lì nello studio.

0: Celebration qui a Zona Cesarini, 21:37 minuti e 45 secondi. Stiamo seguendo insieme in diretta il basket, Lega A, i playoff, gara 5, due partite, entrambe decisive, perché siamo 2-2 nella serie in entrambi i match. Venezia Tortona 75-72 per Venezia nel quarto quarto. Andiamo invece a sentire come sta andando da Nicola Zanarini, Virtus Bologna Trento.
1: Come sentite dagli effetti, c'è davvero elettricità totale in questa partita che vede Trento in vantaggio di 3 punti alla fine del terzo quarto. Ci eravamo lasciati con Matt Morgan in lunetta, ci sono anche insomma gli addetti qua vicino a noi che sono molto molto irritati con la decisione arbitrale. Effettivamente Diarra aveva fatto un canestro incredibile cadendo dopo aver preso un rimbalzo in attacco, aveva segnato e gli arbitri, per la precisione Giovannetti, hanno detto un canestro non buono, facciamo il gesto delle braccia larghe, e quindi ci si ricomincerà con una rimessa da laterale di Daniel Hackett nelle mani di Carcinesa, che si butta dentro contro Baye e questa volta segna. E Morgan, molto intelligente, va a rubare palla sulla rimessa e quindi la Virtus è a meno uno e con due tiri liberi lucrati davvero in modo molto furbastro e furbesco da parte di Matt Morgan, che sta riportando la sua squadra sotto davvero. Ricordiamo, Morgan viene da un infortunio che lo ha limitato a lungo. Nel terzo quarto, verso la fine del terzo quarto, ha segnato la sua prima tripla della serata e un altro paio di punti importanti, e adesso è andato Edwards a recuperare il pallone dopo il tiro sbagliato di Morgan e avrà due tiri liberi che possono permettere alla Virtus di tornare avanti nel punteggio, mentre il pubblico continua a beccare gli arbitri che non stanno effettivamente arbitrando in modo particolarmente lucido, ma ci sta, insomma, chiaramente tutti hanno qualcosa da dire agli arbitri quando la partita conta la vita o la morte sportivamente parlando, perché questa sera chi perde va a casa. Edwards ha segnato il primo tiro libero, segna anche il secondo, la Virtus torna avanti da meno 7 a più 1, 80-79, 9 minuti e 18 secondi da giocare in questa gara 5. Vediamo soltanto questa azione tra i fischi del pubblico della Virtus Arena, se ne infischia un'altra volta Jogela, lituano precisissimo da 3, e Trento si sta tenendo assolutamente a galla grazie al tiro da 13 su 22, quasi 60%. Davvero una partita clamorosa in attacco di Trento, che è tornata avanti di due con Edwards che va di nuovo a segnare e proprio sotto la nostra postazione va a chiamare l'urlo e l'incitamento del pubblico di casa. Carson Edwards sale a 21 punti personali, 31 però dall'altra parte per DJ Stewart, e quindi Carson Edwards potrà portare di nuovo avanti la Virtus sull'82 pari con un tiro libero per completare il gioco da tre. Mancano quasi 9 minuti alla fine, saranno davvero lunghissimi, molto intensi. Giacomo, a te.
0: Bene, grazie Nicola. E invece meno intenso, forse, se non per il caldo, il match fra Sinner e Tabor, ovviamente ancora lungo, ma il primo set è andato all'azzurro contro il francese Roland Garros, parliamo di tennis in questo caso, esordio di Sinner nel tabellone principale dello slam francese, 6-1 nel primo in 31 minuti, ora siamo 5-3 per Sinner che sta servendo per il set sul 15-0 in questo istante, avanti di un break, come immaginerete. Adesso errore abbastanza banale di Sinner in questo caso, 15-15 in quello che è il nono game del secondo set fra Sinner e Tabor. Le altre partite di basket: Venezia Tortona 75-72, questo è un quarto playoff di Lega di basket, stiamo seguendo l'altra, fra poco torneremo da Nicola Zanarini. Quindi dicevo, Venezia Tortona 75-72 in questo quarto quarto, partita decisiva, chi vince passa il turno all'intervallo. Ancora in Serie A 2 il playoff fra Rimini e Cividale, le due squadre sono 1-1 nella serie in questa semifinale, 49-33 per Rimini. Torniamo a Bologna Trento, Nicola Zanarini.
1: Grandissimo equilibrio che regna alla Virtus Arena, 83-82, 8 minuti e 25 da giocare, spalle a canestro Salihun Yang che cerca di sfruttare il vantaggio fisico su Battle, ma sbaglia il tiro in allontanamento da canestro, in fade away come si dice all'americana. Adesso Jogela che si palleggia tra le gambe davanti a Carson Edwards, poi c'è il cambio difensivo di Arra, Battle ancora contro di Arra che è un pivot, 2,08 metri, non è esattamente il suo marchio di fabbrica la difesa sui piccoli, va attenzione tentare un tiro difficilissimo, però Battle sbaglia la tripla, rimbalzo di Matt Morgan che si butta velocemente in ripartenza, subisce un fallo che il pubblico chiede antisportivo. Effettivamente era molto duro per evitare il canestro facile di Morgan, con DJ Stewart che ha rischiato qualcosa, è proprio andato a interrompere l'azione di terzo tempo di Matt Morgan, che è decisivo questa sera con alcuni canestri a cavallo fra il terzo, alla fine del terzo e l'inizio del quarto periodo, ha riportato la Virtus da meno 7 a più 1 e adesso andrà anche in lunetta sull'83 a 82, 7 minuti e 51 secondi dalla fine di una partita che rischia di essere davvero lunghissima e determinata soltanto negli ultimi istanti. Vediamo i due tiri liberi di Morgan, che parte con il primo, sbaglia la palla, lo beffa, entra ed esce, come si dice in gergo, tocca il ferro un paio di volte, poi anche il tabellone ed esce, quindi si resta sul più uno. Virtus 83-82, 7-51 da giocare nel quarto e decisivo periodo della bella dei quarti di finale, gara 5. Va a segnare Morgan il suo secondo tiro libero, 84-82 per la Virtus, campione d'Italia contro Trento che vuole tentare l'impresa. 7 minuti e 45 alla fine della partita. Giacomo.
0: Grazie Nicola, siamo nel terzo set per quanto riguarda la sfida fra Sinner e Tabor a Roland Garros tennis. Ha vinto anche il secondo Sinner 6-3, il primo 6-1, 31 minuti nel primo set, 42 nel secondo parziale. Fin qui partita semplice per Sinner, che ora andrà ad affrontare il terzo set nel caldo parigino, 27 gradi, e Sinner seduto con un asciugamano a mo' di salsicciotto legato con dello scotch, del nastro adesivo e immagino del ghiaccio, qualcosa per rinfrescarsi, che si è messo sul collo, quindi davvero tanta fatica per questa umidità e questo caldo, che saranno sicuramente un qualcosa su cui dovremo poi riflettere più tardi, e lo faremo perché poi ci raggiungerà in studio Emilio Mancuso e parleremo anche di questo, della situazione climatica e del percorso di Sinner, che fin qui sembra semplice con il francese Tabor 6-1, 6-3 nei primi due set, ma vediamo, perché ancora bisogna giocare e le partite degli slam sono sempre complicate. Le altre partite di basket che stiamo seguendo, sempre gara 5 dei quarti di finale di Lega A dei playoff di basket, Venezia Tortona, anche qui tiratissimo il match, 80-77 per Venezia in questo momento, a 3 minuti dalla fine del quarto quarto, mentre Rimini Cividale appena ripartita, qui è una semifinale dei playoff di Lega A2, ma sono 1-1 sulla serie, quindi partita ancora non decisiva, Rimini avanti 54-36 nel terzo quarto. Virtus Bologna Trento, Nicola Zanarini.
1: Canta il pubblico della Virtus Arena, entusiasta per un canestro di Liu Diarra, che sta mettendo davvero tantissima energia, una grinta incredibile, pivot maliano, autore di 8 punti e ha catturato anche 9 rimbalzi. Si è sentita la sua assenza, aveva un piccolo problema muscolare in gara 3, è tornato in gara 4 e davvero è stato decisivo per la vittoria che ha evitato l'eliminazione della Virtus. 86-82, 6 minuti e 50 da giocare, Yugay la finta, il tiro serve in angolo, Aldridge che sbaglia la tripla e Hackett prende il rimbalzo e subisce anche fallo da Baye, e quindi sarà un'altra possibilità per la Virtus di cercare di allungare in questa partita in cui nessuno davvero riesce a prendere l'inerzia e a staccarsi dall'avversario. Al massimo 7 punti di vantaggio per Trento nel terzo periodo e 5 per la Virtus, che adesso ne ha 4, e quindi con Daniel Hackett in lunetta, visto che c'è già Trento in bonus, nonostante manchino 6 minuti e 48 alla fine, già il quinto fallo di squadra, quindi Daniel Hackett potrà andare in lunetta con il suo tiro mancino, il capitano della Virtus Bologna, in assenza di Paiola che è il capitano titolare ma assente per un lungo infortunio, va a segnare il suo primo tiro libero, adesso avrà il secondo viaggio in lunetta. Virtus più 5, 87-82, ma è ancora lunghissima partita, davvero equilibrata come non mai, 87-82.

0: 81 per la Virtus, 82 per Trento, 6 minuti e 18 secondi da giocare. È costretto a chiamare time out il coach di Trento, Cancellieri, più 9 Virtus, 91-82, 6 e 18 alla fine della bella dei quarti di finale dei playoff. Scudetto, a te Giacomo.
1: Grazie Nicola, bella anche in Venezia Tortona e siamo sul finale, 82-79 per Venezia in questo gara 5 dei playoff di Lega di basket. Anche qui davvero molto molto molto vicine le due squadre, ripeto, Venezia 82, Tortona 79. Rimini Cividale, qui siamo alle semifinali, gara 3 dei playoff di Serie A2, con Rimini avanti in maniera sostanziale 58-42 nel terzo quarto. È iniziato anche il terzo set a Roland Garros di tennis, quindi fra Sinner e il francese Tabor, siamo con il francese al servizio sul 15 pari, ma Sinner avanti di due parziali, 6-1 nel primo, 6-3 nel secondo. Visto che davvero è un momento topico dei due match, torniamo a Virtus Bologna-Trento da Nicola Zanarini.
0: Sta terminando il time out chiamato dal coach di Trento, Cancellieri, che rischia questa sera di salutare definitivamente l'Aquila, la Dolomiti Energia. Al suo posto arriverà la prossima stagione Alessandro Rossi, non è ancora ufficiale, ma l'ex di Treviso sostanzialmente per basket mercato è già l'allenatore prossimo, allenatore di Trento. Ma c'è da raccontare questi ultimi 6 minuti e 18 secondi vibranti con la Virtus che è salita al massimo vantaggio poco fa con la tripla raccontata in diretta di Matt Morgan, che adesso corre verso la nostra postazione non per salutarci ma per andare a contrastare la rimessa in gioco da parte di Trento e di Ioghela. Trento che è scivolata adesso a meno 9 dopo aver condotto buona parte della gara. Sicuramente coach Jakovlevic si era un po' pentito di non aver schierato Matt Morgan nelle fasi decisive di gara 2, che Trento aveva vinto qua 87-84. Adesso c'è Ioghela che serve sotto Maugbe, che va a subire fallo da Niang. Niang non è particolarmente d'accordo, il Niang, ricordiamo, della Virtus. Saliu, che l'anno prossimo a meno di clamorosi dietro fronte da parte della NCAA, andrà a giocare nei college americani con un contrattone da 7 milioni circa di dollari, anche se c'è ancora qualcosa da definire, potrebbe non partire. Ma stiamo qui a quello che succede, la stretta attualità. Palla ancora persa da Trento, che sta perdendo un po' di lucidità, e quindi Virtus con palla in mano e più 9 a 5:50 dalla fine. Daniel Hackett, 91-82 il punteggio. Hackett serve sotto, palla schiacciata per Diarra, che va a schiacciare invece nella retina in testa a Maube. E adesso sì che la Virtus cerca di scappare via sul più 11, 5 minuti e mezzo, 93-82, con l'ennesima schiacciata di un Diarra davvero davvero molto energico. Adesso va a recuperare il rimbalzo difensivo Saliu Niang sul tiro sbagliato da Jay Stewart, e quindi Virtus che adesso sembra avere in mano la partita, ma davvero non si può mai dire la parola fine in questa serie che sta riservando davvero tantissime emozioni, tantissimi colpi di scena. Vediamo quest'altra azione con Matt Morgan che serve ancora sotto per Diarra, scarica fuori per Edwards, finta la tripla, poi se la prende sullo scadere dei 24 secondi, ma troppo tardi, la palla non tocca neanche il ferro. Quindi 5 minuti e 2 secondi da giocare in questa bella dei quarti di finale tra la Virtus campione d'Italia e la Dolomiti Energia Trento, bianconeri di casa, tutte e due le squadre hanno i colori sociali bianconeri, 93 Trento 82, e palla in mano a 5 minuti dalla fine. A te Giacomo.
1: Grazie Nicola. Sinner Tabor, Roland Garros, primo turno fra l'azzurro numero uno al mondo e la wild card francese. Sinner è avanti di 2-7, 6-1, 6-3 nei due parziali, e è partito bene Tabor, che ha tenuto il servizio nel primo game, e ora nel secondo con Sinner al servizio siamo sullo 0-30, quindi ci sta provando a movimentare il match il francese con difficoltà, però sicuramente buona ripartenza anche se non c'è stato break, e qua Sinner trova una linea incredibile di dritto e si porta quindi sul 15-30 al servizio nel secondo game del terzo set. Le altre partite di basket che stiamo seguendo, l'altra sfida decisiva, quella fra Venezia e Tortona per il passaggio alle semifinali, 85-79, anzi 85-80 per Venezia in questo momento. Rimini Cividale, Serie A2 playoff, sono sul 61-49 questa semifinale, gara 3, terzo quarto 61-49 per Rimini su Cividale. Dicevo 85-83 fra Venezia e Tortona, gara davvero tiratissima anche qui, per decidere chi andrà in semifinale. Dall'altra parte del tabellone ci sono già Brescia e Olimpia Milano, e allora per capire come si comporrà proprio il quadro delle semifinali torniamo da Nicola Zanarini, Virtus Bologna-Trento.

0: Questo è l'urlo della Virtus Arena per la tripla di Carson Edwards, che sale a 25 punti, non vuole sfigurare nei confronti di Jay Stewart, che ne ha fatti 31 in ogni modo, e la Virtus è a più 12, 96-84, 4-15 da giocare, ancora lunga con il tiro sbagliato da Aldridge, tripla errata, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Shake Niang, il fratellino di Saliu, adesso di Jay Stewart che si butta dentro contro Morgan, va a subire fallo, due tiri liberi, non è d'accordo Morgan, che tra l'altro è stato probabilmente l'uomo decisivo, a meno di ulteriori sconvolgimenti con il suo ingresso in campo, aveva già giocato qualcosa nel primo tempo, ha segnato soltanto due punti, poi dopo ne ha segnati altri 9, davvero decisivi per completare la rimonta da meno 7. Trento era volata via a più 7 appunto nel terzo quarto, e poi soprattutto grazie a Morgan ma anche a Diarra e a Carson Edwards, i campioni d'Italia hanno ribaltato l'esito dell'incontro, che è ancora lungo però, 4 minuti e 5 secondi da giocare. Jay Stewart va a incrementare ulteriormente il suo bottino, già pingue 32 punti, e con il prossimo potrebbe dire 33, tenere ancora in vita la sua squadra, che però è a meno 11 a 4 minuti e 5 secondi dalla fine. Nel basket sono un'eternità, può succedere ancora di tutto, e sicuramente adesso è a meno 10 la squadra di Trento, 96-86, tutte e due le formazioni sono in bonus già da tempo, 4 minuti da giocare, e c'è appunto un fallo molto molto ingenuo da parte di Shake Niang, che ha 17 anni, insomma qualche problema chiaramente di freschezza, lucidità mentale e di esperienza, va a regalare due tiri liberi che potrebbero essere molto importanti a Daniel Hackett sul 96-86 per la Virtus su Trento, a esattamente 4 minuti dalla fine parte Daniel Hackett, segna soltanto retina, più 11 di nuovo per la Virtus, vediamo anche il secondo tentativo, 4 minuti esattamente alla fine di questa gara 5, a meno di supplementari chiaramente, chi vince poi andrà in semifinale contro la vincente di Venezia e Tortona, che a loro volta si stanno combattendo a armi quasi pari, più 12, quindi 2 su 2 per Daniel Hackett nei tiri liberi, 98 Virtus 86 Trento a 3 minuti e 55 dalla fine della partita. Linea studio.
1: Bene, allora Venezia Tortona 87-83 fra le due squadre, l'altro quarto di finale, l'altro playoff di gara 5 decisivo per il passaggio in semifinale. Serie 2, i playoff, Rimini Cividale, qui è gara 3 e siamo 66-49 per Rimini a 3 minuti dalla fine del terzo quarto. Sinner Tabor, tennis, Roland Garros, l'abbiamo detto, Sinner avanti di 2 set, ma il francese che si è un po' risvegliato in questo terzo set, ha tenuto il servizio nel primo game, sta facendo faticare Sinner nel secondo, che ora ha il servizio in vantaggio, ma diciamo sta durando quasi di più questo game che tutto il primo set. Torniamo da Nicola Zanarini, Virtus Bologna Trento Basket.
0: E se prima era DJ Stewart con le mani infuocate, adesso è Carson Edwards che con un canestro difficilissimo in entrata e l'aiuto del tabellone del ferro è salito a quota 27 punti personali, e DJ Stewart cerca di replicare, questa volta sbaglia, uno dei rarissimi errori al tiro del numero uno di Trento, che a questo punto rischia di essere staccata definitivamente. 2 minuti e 42 alla fine della partita, la Virtus che ha toccato quota 100 poco fa appunto con il canestro che abbiamo raccontato di Carson Edwards in entrata, 100-88 più 12, 2 minuti e mezzo, ovviamente la Virtus non ha fretta, Daniel Hackett serve palla a metà campo a Carson Edwards che prova una tripla sporcata da Maugbe, ma la palla viene recuperata da Diarra, non in tempo però, scadono i 24 secondi, lui aveva tirato secondo Diarra entro i 24 secondi concessi dal regolamento, fatto sta che il gioco si ferma perché c'è un time out sulle 100 Virtus, unità da Bologna, 88 Dolomiti, Energia Trentino, 2 minuti e 24 da giocare, insomma i campioni d'Italia lo ricordiamo erano sull'orlo dell'eliminazione un paio di giorni fa a Trento quando hanno giocato gara 4 sotto 2-1 nella serie, Trento ha sbagliato, ha sprecato il match point, questa sera serviva una nuova impresa, ricordiamo che Trento ha vinto a Bologna già due volte in questa stagione nella regular season e anche in gara 2 87-84, quindi Trento davvero sta facendo sudare le proverbiali 7 canotte in questo caso alla Virtus, che però adesso è davanti abbastanza nettamente, 100-88 più 12, 2 minuti e 24 alla fine, e linea allo studio.
1: Bene, grazie Nicola Zanarini, sta facendo sudare davvero tante camicie anche Tabor a Sinner in questo secondo game del terzo set, con Sinner ancora in vantaggio, però sta facendo fatica, sta durando molto questo game, non lo riesce a portare a casa Sinner, che ora ci prova con un dritto che finisce sulla rete, 40 pari in questo secondo game del terzo set, avanti l'azzurro 6-1-6-3 nei primi due, ma Tabor si è davvero risvegliato. campionato adesso sta cercando in tutti i modi di mettere in difficoltà l'azzurro. Venezia Tortona, e qui torniamo ai quarti di finale dei playoff di Lega di Basket, e qui andranno a comporre la semifinale chi vincerà, perché siamo in gara 5 decisiva assieme alla vincente del match fra Virtus Bologna e Trento che stiamo seguendo in diretta. Venezia avanti 89-83, torniamo a Virtus Bologna Trento.
0: 2 minuti e 16 da giocare, con la Virtus in vantaggio di 12 ancora. 188, bellissima palla di DJ Stewart, un assist per Aldridge che va a appoggiare a canestro in volo e quindi riporta esattamente a meno 10 sul 100-90, cifra tonda per entrambe le squadre, e 2 minuti esatti da giocare in questa gara 5, la bella che determinerà la terza semifinalista dopo Brescia e Milano. Carson Edwards va dentro come il burro nella difesa di Trento, che davvero questa sera non ha tenuto molto bene in le frecce della Virtus, che è andata in doppia cifra con 5 uomini, soprattutto a partire da Carson Edwards, che ne ha segnati 29 contro i 33 di DJ Stewart, che stava tenendo Trento avanti. Adesso ci sarà una palla persa per un fallo in attacco di Maub, che rischia anche il tecnico, guarda malissimo uno degli arbitri che lo grazia perché effettivamente era stato un po' troppo, anche il suo quinto fallo, quindi esce dal campo, non poteva subire il sesto fallo, ma il tecnico sì. Fatto sta che ormai la situazione è quasi irrimediabilmente compromessa per Trento. 97 secondi da giocare con la Virtus avanti di 12, 102-90, e quindi molto probabilmente si tornerà qua per la semifinale, per gara 1 della semifinale sabato prossimo. Vedremo appunto la Virtus se giocherà contro Venezia o contro Tortona, ce lo dirai Giacomo probabilmente tra poco dallo studio. Vediamo soltanto questa azione di Bologna con l'ennesima palla gestita da Carson Edwards, che subisce un altro fallo a centrocampo da Maugbe. C'è frustrazione ovviamente per Trento e c'è anche tensione con Maugbe, che va a dire qualcosa a Vildoza. Insomma, adesso chiaramente bisognerebbe mantenere la calma e il fair play. Vildoza lo ha un po' provocato, quindi ci sta questa scaramuccia. Fatto sta che la Virtus andrà in lunetta, 1:26 dalla fine, con Carson Edwards che andrà a rimpinguare ulteriormente suo bottino, cercando di sfidare per il titolo di miglior marcatore della serata DJ Stewart. 33 per il giocatore di Trento, 29 per Edwards, ma la Virtus ha sicuramente una formazione più lunga, più completa, con 5 uomini in doppia cifra. Dall'altra parte 33 per Stewart, 17 per Aldridge e 11 per Yoghela. Adesso Carson Edwards può sostanzialmente chiudere questa gara con il tiro libero che va a segnare per il trentesimo punto, anche trentello anche per Carson Edwards, 103-90. Vediamo anche il secondo libero prima di tornare allo studio, anche perché incalza il giornale radio forse.
1: Allora quindi... Nicola sì. No, andremo avanti per seguire questi ultimi secondi. Do solo un aggiornamento: Venezia Tortona 89-83 in questo momento, sta per finire la gara, mancano 5 secondi. Torniamo a Virtus Bologna Trento per seguire fino alla fine, poi subito dopo linea allo studio Nicola Zanarini, perché andremo al GR, che quindi è posticipato di qualche minuto proprio per per seguire insieme il finale di Virtus Bologna Trento. Nicola Zanarini.
0: Benissimo, allora il basket lo raccontiamo in diretta dalla Virtus Arena, dove i campioni d'Italia in carica, dopo aver rischiato seriamente l'eliminazione, invece andranno in semifinale. Ormai 1:15 dalla fine, con 14 punti da recuperare per Trento. Servirebbe un'impresa incredibile con DJ Stewart, che cerca di migliorare ancora il suo bottino, lo fa, 35 punti, riceve ovviamente gli applausi a questo punto un po' facili della Virtus Arena, perché non c'è più partita, ma c'è stata, e come, c'è stata una serie combattutissima, equilibratissima, con Trento che non demorde. Ancora Stewart che recupera una palla insieme a Yoghela, mancano 50 secondi alla fine, ancora un tiro di Stewart, ancora un canestro, insomma 37 punti e una prestazione veramente fenomenale per Stewart, che però non è bastata a Trento, che è sotto di 9 punti a 40 secondi dalla fine, e la Virtus fa passare un po' di secondi.
1: Nicola sì. Ti aggiorno dallo studio, perché Venezia ha vinto contro Tortona 89-83, quindi la terza semifinalista di questi playoff di Lega di Basket è proprio Venezia. Torniamo però a Virtus Bologna Trento da Nicola Zanarini.
0: Ho aperto gli effetti perché stava per arrivare la schiacciata della staffa di Saliu Niang, ex di turno nel basket, non è come nel calcio che quando si fa canestro, che perché se ne fanno molti di più rispetto ai gol non si esulta. E invece Saliunian è andato a schiacciare altissimo ed ecco qua il pubblico della Virtus Arena che può tirare un sospiro di sollievo, perché anche questa sera Trento davvero ha meritato di rimanere in partita quasi fino alla fine. Finisce tra pochi istanti 3-2-1, ecco che arriva la sirena di fine del gara 5 dei quarti di finale. I campioni d'Italia della Virtus Bologna fanno una fatica tremenda a eliminare Trento, finisce 106-95, quindi Trento finisce una stagione in modo assolutamente dignitoso. 38 punti inutili per G.S. Stewart tra Trento, 31 invece decisivi per Carson Edwards, e la Virtus andrà in semifinale con Venezia. Dalla Virtus Arena è tutto, a te la linea, Giacomo.
1: Perfetto, grazie a Nicola Zanarini. Chiudiamo quindi i collegamenti col basket, più tardi tabellone con aggiornamenti e quant'altro. Ora il GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli. Medio Oriente, l'esercito di Israele ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla che delimita la zona di sicurezza per colpire infrastrutture e basi operative di Hezbollah. Stiamo prendendo il controllo di aree strategiche, afferma il premier Netanyahu, che in serata ha sentito al telefono Trump. Raid dello Stato ebraico anche su Gaza City, attaccato il nuovo capo militare di Hamas, Mohamed Odeh, nominato la scorsa settimana dopo l'eliminazione del predecessore. Ed è stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma torna a salire la tensione dopo gli attacchi americani contro imbarcazioni posamine nello stretto di Hormuz. Washington parla di autodifesa, ma per Teheran è stato violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. I Pasdaran annunciano di aver fatto passare 25 navi, tra cui petroliere, nello stretto di Hormuz. Sul conflitto è tornato il ministro degli esteri Tajani durante l'evento a Roma Coopera, la conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo. Sentiamo il ministro.
5: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, credo che si debba accelerare per arrivare ad un accordo. Ovviamente c'è il tema del nucleare, l'Iran non può avere l'arma nucleare e deve trovare un accordo anche su Hormuz, perché la libertà di navigazione è fondamentale non soltanto lì ma in ogni parte del mondo.
4: Tre morti sul lavoro in poche ore ad Alto Palascio, vicino a Lucca. Un operaio di 30 anni è stato schiacciato da una pressa caduta da un muletto. Schiacciato da un muletto un altro trentenne, dipendente di un'azienda logistica a Catania. Una dinamica analoga anche a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Sentiamo.
6: Le manovre sul muletto, il carico e lo scarico dei materiali, movimenti consueti di un turno in fabbrica, ma intorno alle 17 succede qualcosa e da lì la tragedia. Il mezzo si ribalta e schiaccia l'uomo che ne aveva la guida, finisce così la vita di un operaio 47enne. È successo a Cavriago, provincia di Reggio Emilia, nella zona esterna di una ditta metalmeccanica, la Mazzoni di Corte Tegge. Immediata la richiesta di soccorso al 118, ma vani i tentativi di rianimazione del corpo dell'uomo. Le sue condizioni erano da subito passe di sperate. Sul posto, insieme a vigili del fuoco e carabinieri, i tecnici della medicina del lavoro, che dovranno far luce sull'esatta dinamica dell'incidente. Sotto shock i colleghi della vittima, che non risiedeva a Cavriago, comune dove nelle prossime ore potrebbe essere proclamato il lutto cittadino. Per il GR1, Francesco Tomei.
4: I 5 subitaliani morti alle Maldive si sono concluse nel pomeriggio all'ospedale di Gallarate le ultime 3 autopsie. La procura di Roma, che segue l'inchiesta per omicidio plurimo colposo al momento a carico di ignoti, ha intanto concesso il nulla osta per la celebrazione dei funerali.
7: Dagli esami, come ci si attendeva, non sono emersi segni di traumi o contusioni. Fondamentali saranno invece i test tossicologici sui tessuti per capire se ci sia stata l'asfissia per mancanza d'aria nelle bombole oppure, ipotesi allo stato meno probabile, sia stata caricata aria inquinata che può aver avvelenato i sub. Le indagini intanto proseguono anche sugli altri versanti. La Procura di Roma ha inviato alle autorità maldiviane un'anticipazione di rogatoria per ottenere in tempi brevi il materiale tecnico utilizzato dalle vittime, compresa la telecamera GoPro recuperata nella grotta dai sub finlandesi. Resta al centro dell'attenzione anche il tema delle autorizzazioni a immergersi in profondità e il ruolo dell'Università di Genova. Uno dei legali della professoressa Monica Montefalcone ha ribadito che si trattava di attività accademiche delle quali l'Ateneo era consapevole e non di una vacanza. Fausto Bertuccioli, GR1.
4: Ondata di caldo anomalo in tutta Europa, in Italia giovedì bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna, 35 gradi in Gran Bretagna e in Francia, vertice di governo per far fronte a queste temperature inusuali. Il corrispondente Gavino Moretti.
3: È caldo record per il mese di maggio in Francia. Da domenica scorsa le temperature hanno superato stabilmente i 30 gradi e secondo l'agenzia Meteo France si raggiungerà in queste ore un picco tra i 33 e i 38 gradi. A Parigi e in 13 dipartimenti del paese, da oggi in allarme arancione. Per la portavoce del governo Le Cornu, Mo Brejean, le temperature superiori alla media stagionale avrebbero causato 7 morti in tutta la Francia, 2 decessi sarebbero avvenuti durante la partecipazione a eventi sportivi, in un caso a Parigi e in un altro a Lione. Di fronte a questa canicule, come in Francia viene definita, un'ondata di caldo estremo, il governo ha annunciato per giovedì un vertice di emergenza. Nel frattempo le autorità raccomandano ai cittadini francesi e ai turisti la massima prudenza, limitando se possibile le uscite durante le ore più calde della giornata.
4: Ci fermiamo qui, la linea torna a zona Cesarini. Zona Cesarini.
1: Eccoci ancora insieme, seconda parte della nostra trasmissione, sempre Giacomo Pririschi al microfono con voi, 22,8 minuti e 20 secondi, regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica c'è raggiunto Stefano Catini e in redazione come sempre Tony Tisi. Si sta giocando fra Sinner e Tabor questo primo turno del Roland Garros tennis sulla terra battuta francese, e c'è Sinner che in questo momento è ancora una volta avanti di un break. Anche nel terzo set ha vinto i primi due 6-1, 6-3 in 31 minuti e 42 minuti rispettivamente. Nel terzo set è avanti 2-1, avanti di un break, in vantaggio al servizio in questo momento in quello che è il quarto game del terzo set appunto. E poi abbiamo seguito insieme Virtus Bologna-Trento, era gara 5 dei playoff di Lega di Basket, decisiva perché nella serie le due squadre erano sul 2-2, Virtus Bologna che passa il turno vincendo 106-95 su Trento. Dall'altra parte Venezia ha sconfitto 89-83 Tortona, anche qui passaggio del turno perché nella serie erano sul 2-2 le squadre. Tabellone quindi completo con l'altra semifinale che sarà Venezia, con questa semifinale che sarà Venezia Virtus Bologna, l'altra invece Brescia Olimpia Milano. Ancora da comporre il quadro della finale dei playoff di Serie 2 di basket. Nella semifinale gara 3 fra Rimini e Cividale siamo nel quarto quarto con Rimini avanti 69-56.

0: Rolling Stones con In The Star qui a Zona Cesarini, 22:14 minuti in questo istante. Sinner, Tabor, Roland Garros, tennis, primo turno per l'azzurro con la wild card francese. Tanti tifosi parigini in questa serata caldissima, 27 gradi a tifare. Tabor, che però è entrato in tabellone con una wild card, sta facendo fatica, si è un po' risvegliato nel terzo set, i primi due li ha vinti Sinner 6-1 6-3, ora siamo 3-1 per l'azzurro con Tabor al servizio sul 30 pari. Questo per quanto riguarda il tennis, e continueremo a darvi aggiornamenti su questo match. Il nostro numero SMS e WhatsApp, però, per aprire adesso la parentesi calcistica e tutte le vostre domande e curiosità, è il 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. C'è con noi l'ex calciatore e dirigente Gianluca Comotto, che saluto. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, è un piacere, buonasera a tutti.
0: Allora, tante squadre nella sua carriera, Fiorentina, a Torino, Regina, Ascoli, tanto per citarne alcune, ultime presenze con il Perugia. Intanto io partirei dalle notizie di giornata, e abbiamo aperto la trasmissione parlando del rinnovo, o meglio dell'arrivo a titolo definitivo di Malen, perché c'erano delle clausole contrattuali per questo attaccante della Roma, 27 anni, olandese, che ha cambiato un po' il volto dell'attacco della squadra di Gasperini nella seconda parte della stagione. Allora sono curioso di sapere cosa pensa Comotto di questo percorso della Roma e di questo attaccante che ha spostato così tanto gli equilibri in Serie A, visto che lei è un difensore di lungo corso con tanta esperienza. Sono anche un po' curioso di capire come sia riuscito a spostare così tanto gli equilibri Malen per la Roma.
1: Sì, esiste abbastanza una curiosità, direi, che poi non tutti se lo aspettavano,
0: no?
1: un giocatore che potesse fare così la differenza. Io trovo che nella Roma però chi ha fatto veramente la differenza è quel grande allenatore che Gasperini, che poi una volta che ha trivato le misure con la piazza e un po' con la squadra, e devo dire che poi ha messo i giocatori al loro posto, ha messo anche nel posto giusto a Malen, con le caratteristiche giuste per poter incidere e fare la differenza in un campionato difficile come il nostro.
0: 15 gol in giallorosso, 14 in 18 presenze nel massimo campionato italiano. È così forte o c'è qualche carenza difensiva in Italia in questo periodo storico?
1: Questa è una bella
0: sono costretto a chiederglielo, mi dispiace.
1: E poi uno in questi casi è costretto a fare sempre il rapporto con il confronto con quello
0: col
1: che
0: passato.
1: Era quando giocavo, col passato, sì. Di quando giocavo io, diciamo che devo dire la verità, le difese erano, cioè c'erano giocatori difensivamente più forti. Poi è un po' cambiato tutto, perché comunque ai tempi miei, non stiamo parlando di 100 anni fa ma di una decina d'anni fa, comunque si usavano molto di più le difese a 4. Adesso si è passati a queste difese a 3, dove i cosiddetti braccetti non sono magari nemmeno dei difensori veri e propri, ma sono dei giocatori che sanno impostare bene e talvolta anche bravi a inserirsi.
0: Sì, stavo pensando ai gol e agli assist di Di Marco con l'Inter, praticamente un attaccante a tutti gli effetti, non di sicuro, non lo possiamo di sicuro considerare un terzino puro, no? Come ce n'erano ai suoi tempi.
1: Sì, sono spariti, diciamo, quelli che venivano detti i quarti, no? I quarti di destra e di sinistra, come caratteristiche non ci sono più, perché erano i difensori, e io rientravo in quella categoria lì, che sapevano prima difendere e poi magari successivamente si spingevano in avanti. Adesso ci sono questi quinti che sono giocatori di gamba, come si suol dire adesso, e con un bel piede, come Di Marco, che è un giocatore che anche lui, dicevamo prima, chi sposta gli equilibri. Di Marco sposta gli equilibri.
0: Ha spostato gli equilibri. Fra poco parleremo dell'Inter e di questo percorso di Chivu, perché non lo stiamo magari facendo abbastanza, visto che ha vinto con anticipo il campionato. Rimaniamo però sull'attualità: Roma in Champions, Como in Champions, e qui dobbiamo aprire una parentesi su questa squadra da pochissime stagioni in Serie A, con investimenti ingenti, però anche con tanti giovani, Comotto, messi insieme da Cesc Fabregas, insomma, anche con un investimento importante come quello del Como, perché tanti nostri radioascoltatori ce lo ricordano sempre, però hanno speso molto sul mercato. Sì, però poi per arrivare in Champions non basta solo quello.
1: Sì, infatti poi ci sono altre squadre che hanno speso altrettanto, sì, se non di più, e abbiamo visto, sì, no, diciamo, quel difficile, devo dire, che poi è confermarsi, no? Perché poi la sorpresa c'è, quest'anno logicamente il Como a livello di Champions è stata una sorpresa, devo dire che il Como ha le carte appunto anche economiche poi per potersi riconfermare, ma non sarà facile, però diciamo è anche una bella storia, qualcosa di diverso in un campionato, diciamo la verità, che quest'anno non è che abbia riservato poi grosse emozioni, a parte questo finale in cui appunto la Roma ha fatto questa bella risalita in cui il Como è entrato in Champions, no, per il resto devo dire un campionato appena sufficiente, visto le statistiche che sono uscite un po' dappertutto, dei pochi gol segnati, quindi poco spettacolare, però il Como è una bella favola, onerosa, ma è una bella favola.
0: Favola Como, Comotto, incubo Milan, a proposito di diciamo squadre che nella seconda parte della stagione hanno fatto davvero tanta fatica, è stata completamente azzerata la dirigenza ed è stato esonerato Allegri con un comunicato ieri della proprietà Redbird, si parla già del futuro del successore di Allegri sulla panchina rossonera, si parla di Iraola in questo momento, però qui devo chiederle un po' che idea si è fatto di questo finale di stagione del Milan, della squadra, dell'attacco così affaticato in qualche modo, della sottolineata e risottolineata indolenza di Leao.
1: Si sono date un po', sapete, ora io poi del Milan faccio anche un po' fatica a parlare perché il mio figlio è di proprietà del Milan.
0: Poi ne parliamo.
1: Quindi viene anche difficile, no, esprimere un giudizio, ma comunque adesso a parte gli scherzi può essere un giudizio di uno che guarda, no, e che osserva e ci sono stati tante parole, tanti discorsi che mi sembra che poi abbiano anche un po' portato via l'attenzione al campo, no? Sono state fatte tante parole, tante correnti di pensiero anche all'interno della società, e si è perso un po' di vista l'obiettivo che doveva essere quello principale, ovvero quello della Champions. Poi io penso sia una cosa abbastanza nuova nel nostro calcio, un reset così completo, io a memoria non lo ricordo, di solito si sceglie il capo espiatorio, di solito è l'allenatore o il direttore sportivo, in questo caso è stato fatto proprio una tabula rasa completa, qualcosa di nuovo, e speriamo che si, da qui si riparta con qualcosa di soddisfacente.
0: Sì, è davvero un unicum per quanto riguarda il campionato italiano questo totale azzeramento, vedremo un po' che cosa succederà, come cambieranno le pedine, quali pedine si giocherà Gerry Cardinale per continuare la prossima stagione al Milan. Altra grande delusa di questo campionato sicuramente la Juventus, e tra l'altro si fa anche un po' fatica a capire qual è la situazione qui a proposito di dirigenza e quant'altro, come gli Spalletti sembra ci sia qualche attrito e non si riesca bene a capire in che direzione voglia andare la società, ma noi rimaniamo con Comotto sul calcio giocato, e anche qui questa è una squadra che si è buttata via nel girone di ritorno.
1: Sì, ma poi quando si osserva, ripeto, dall'esterno poi si va a capire perché l'Inter continua a vincere, no? Mi sembra che l'unica società ad alto livello in cui c'è un'unica linea di pensiero sia l'Inter, no? Dalle altre parti si vedono, come dicevo prima, tante varie correnti. Qui mi sembra che l'idea sia quella di Marotta, che ha una credibilità, una capacità dimostrata negli anni, si segue la sua linea e l'Inter vince, no? Non penso sia un caso.
0: Non ci sono misteri, mettiamola così, probabilmente.
1: Forse la linearità, forse le cose più semplici, come si dice, sono quelle che poi vanno a rendere di più, almeno questo è il caso.
0: Sì, sono d'accordo, non si capisce neanche bene come mai ci sia così tanta confusione in alcune società. Questo davvero è un qualcosa che molti nostri radioascoltatori poi non si spiegano bene. Prima parlavamo, ha citato suo figlio, e tra l'altro questo mi dà anche lo spunto per fare una riflessione su quello di cui abbiamo parlato molto, vista anche l'eliminazione per la terza volta dell'Italia dai mondiali, la questione giovani, no? 18enne Christian, di proprietà del Milan, ha giocato con lo Spezia nella scorsa stagione, le chiedo insomma che ne pensa del movimento del calcio giovanile italiano, di tutti questi problemi in nazionale e quant'altro, della auspicata rivoluzione di cui si parla ma non si sa bene da dove ripartire.
1: Ma guarda, io posso portare l'esempio, no, di mio figlio, che ha ancora tanto da fare, però un buon la carriera diciamo potrebbe essere avviata su buone basi. Lui era un ragazzo appassionato di sport, gli ho fatto fare tanti sport e poi lui ha scelto il calcio. Quando ha scelto il calcio, io la domanda che gli ho fatto non gli ho detto dove vuoi arrivare, io gli ho detto: vuoi fare questo? Tu devi capire a cosa sei disposto a rinunciare, e forse poi questa è la chiave per cui tanti ragazzi arrivano fino a un certo punto e poi si fermano, perché sembra tutto rose e fiori, ma fare questo mestiere comporta tante rinunce, no? Sembrano fasi fatte, o comunque magari si può dire i lavori complicati sono altri. La realtà è che sono ragazzi che poi, quando si trovano nel pieno della gioventù e dell'adolescenza, sono già costretti a fare delle scelte, a fare dei sacrifici, e in un mondo, quello in Italia, dove bene o male stiamo bene tutti, diventa un po' complicato. E invece questa, secondo me, è la domanda principale che si dovrebbe fare un giovane che vuole fare questo mestiere.
0: Grazie davvero a Gianluca Comotto, è stato un piacere per essere stato con noi. A presto, alla prossima.
1: A presto, alla prossima, grazie a voi.

0: Pino Daniele con Musica Musica qui a Zona Cesarini, 22, 28 minuti e 10 secondi. Torniamo a parlare di ciclismo perché siamo nella settimana decisiva. Dopo il giorno di riposo si è tornati a correre per la 16ª tappa da Bellinzona a Cari, e collegato per noi per raccontarci quanto è successo c'è Giovanni Visconti, che saluto. Ciao Giovanni, buonasera e benvenuto.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora Giovanni, partiamo da Vingegaard e dalla gara che ha condotto, insomma lo avevamo detto dall'inizio, no? Il favorito in assoluto, continua a dimostrarlo.
1: Beh sì, direi proprio di sì, 4 scatti, 4 vittorie per lui in questo giro. Oggi ci si poteva aspettare anche l'arrivo di una fuga, però da subito si è capito che Visma Lise Bike, la squadra di Vingegaard, avrebbe controllato, perché sin da subito dopo i primi tentativi di fuga si è visto subito un uomo di loro davanti che cercava di tenere cucita la corsa, e così è stato. Alla fine era una tappa che sarebbe stato facile controllare perché tappa cortissima di 113 chilometri, quindi tra i tentativi di fuga e tutto sono stati circa 50-60 chilometri da controllare, non di più, e alla fine è stato facile per Vingegaard mettere il sigillo su questo Giro d'Italia.
0: Allora Giovanni, c'è da analizzare quanto è successo a Giulio Pellizzari, perché non solo una crisi ma anche tanta confusione per la sua squadra, a mio parere. Che ci puoi dire di questo?
1: Sì, avete ragione a dire questo, perché è indecifrabile la condotta di gara da parte della Red Bull, in quanto è stata la prima squadra ad attaccare, a prendere la salita finale di Cari a tutta, forte, tanto che siamo stati un po' tutti ingannati da questa cosa dicendo Pellizzari sta bene, Pellizzari si è ripreso. Invece il primo a staccarsi è stato proprio Giulio, e alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca e dire proprio basta, è finita qui per la classifica generale. Ora non ci rimane che sperare che Giulio riesca a resettare le idee, a migliorare dal punto di vista mentale, perché in questi casi è molto difficile riprendersi dal punto di vista mentale quando uno si è allenato tutto l'anno per arrivare al top e far classifica e vede finire così le proprie chance. Non è facile, però se riesce a resettare secondo me può regalarci ancora qualche gioia e puntare a qualche tappa,
0: anche perché è giovanissimo, questo ricordiamolo, e quindi ha sicuramente altre possibilità. Insomma, non ci aspettavamo, ci speravamo in un suo exploit, ma comunque parliamo di un Vingegaard che davvero dall'inizio alla fine ha fatto vedere di essere almeno fin qui il più forte. E a proposito di questo, prima di parlare anche di Davide Piganzoli, che comunque nel team di Vingegaard sta facendo un grande lavoro per lui e anche in classifica si sta comportando bene, ti chiedo se c'è qualcuno che può inserirsi in questa volata continua, no, di Vingegaard, che adesso ha 4 minuti in classifica da Gall, 4:27 da Aresman, e diciamo è lanciatissimo.
1: Ma a questo punto credo che solo la sfortuna possa evitare a Vingegaard di vincere questo giro. Sai, il giro è sempre pieno di insidie, tutti i grandi giri a tappe sono così, però è troppo superiore agli altri, nonostante è chiaro che non sia al 100% della condizione, perché il 100% lo raggiungerà nel periodo del Tour de France, ma è qui e sta migliorando giorno dopo giorno. Poi il morale delle vittorie lo fa rendere ancora di più, la maglia rosa addosso lo fa rendere ancora di più, quindi credo che la lotta sia ristretta a quelli che vogliono salire sul podio, ma per il primo posto credo che non ci sia più storia ormai.
0: Vogliamo sottolineare il lavoro di Davide Piganzoli, 23 anni, del team Visma Lisa Bike, quello di Vingegaard, che ha fatto anche oggi una grande tappa.
1: Sì, Piganzoli sta facendo un giro straordinario, credo che la squadra gli stia lasciando anche carta bianca per provare a fare un po' di classifica, e credo anche che il prossimo anno possa essere lui il capitano di questa squadra, perché se lo merita. Sta andando più forte anche di Sepp Kuss, che è un gregario di lusso, è sempre stato l'ultimo uomo di Vingegaard, uno che è stato capace di vincere anche una Vuelta, e addirittura adesso l'ultimo uomo è diventato Piganzoli, quindi questo la dice tutta sulle capacità di questo questo ragazzo, ed è bello per noi italiani perché oltre a Pellizzari abbiamo un'altra speranza per il futuro per i giratappe.
0: Assolutamente, ed è bello anche conoscerli così, questi ciclisti, no? Durante queste tappe così belle. Giovanni Visconti, prima di salutarti ti chiedo della tappa di domani e cosa dobbiamo aspettarci da quella che sarà la diciassettesima del Giro d'Italia.
1: Domani dovrebbe essere quasi sicuramente una tappa da fughe, tappa lunga di 200 chilometri, ci saranno tantissimi scatti nei primi 50 chilometri perché tutti sanno che la fuga può arrivare, la maglia rosa è un po' più sazia, se così si può dire, in questo momento, perché Vingegaard con 4 vittorie e soprattutto con una vittoria anche in maglia rosa lascerà fare, ci sarà una bella fuga, una fuga importante dove speriamo, per quanto riguarda i nostri colori, di ritrovare Ciccone, anche se in questi giorni ha sprecato un po' di energie cercando la fuga giusta, però non è mai stato il giorno giusto in realtà, quindi domani sarà una bella tappa spettacolare da goderci fino alla fine per chi proverà a vincere con la fuga.
0: E lo faremo, Giovanni Visconti, assieme a tutta la squadra di Radio 1, con Manuel Codignoni, Cristiano Piccinelli, Massimo Ghirotto, a partire dalle 2:30 sulle strade del Giro. Grazie davvero a Giovanni Visconti per essere stato con noi. Ciao Giovanni, ci sentiamo.
1: Grazie a voi,
0: Giovanni,
1: ciao.
0: E grazie anche a Jacopo Teodoro alla parte tecnica lì con voi. Grazie.
1: Grazie. Ciao ciao.

Ryan Adams con Gimme Something Good qui a Zona Cesarini, 22:37 minuti e 50 secondi. Resta aggrappato al match il francese Tabor, Roland Garros. Siamo al primo turno, la sfida con il numero uno al mondo, l'azzurro Sinner, avanti di 2-7, 6-1, 6-3, avanti anche nel terzo 5-4, ma Tabor in questo nell'ultimo game ha annullato 3 match point per Sinner, che sta comunque servendo per il match in questo momento ed è sul 15-0, 5-4 nel terzo set, avanti di 2-7 in un terzo parziale molto più combattuto, si gioca da 56 minuti e grandi applausi per Tabor che sta davvero cercando di far di tutto per portare avanti ancora la partita contro Sinner, che ora prende il nastro della rete e sulla risposta, palla quindi smorzata, sulla risposta però Tabor non riesce a colpire il campo e quindi 30-0 per Sinner in questo game che potrebbe essere decisivo per la conquista del match. Le altre partite di basket che abbiamo seguito, composta la semifinale dei playoff, la seconda semifinale dei playoff di Lega di Basket, Venezia e Bologna si sfideranno. Venezia ha battuto Tortona 89-83 in gara 5 portandosi 3-2 sulla serie, Bologna Trento 106-95 anche qui 3-2 nella serie. I playoff di Lega A2 di Basket semifinali, gioca per andare in finale e raggiungere Verona, che c'è già arrivata battendo 3-0 la Fortitudo Bologna nella serie. Bene, terza gara con la vittoria di Rimini su Cividale 83-66 e Rimini che si porta quindi sul 2-1 nella serie. Servizio di Sinner sul match point ancora annullato da Tabor, che si porta sul 40-15. Continua comunque a dare spettacolo Tabor in questo terzo set e a ricevere gli applausi del pubblico Philippe Chatrier a Roland Garros, con un Sinner che però ha dominato i primi due set e ora ancora una volta con un servizio esterno troppo fuori andrà con la seconda, tenta di portare a casa questo match che, lo dicevamo, nei primi due è andato davvero liscio, 6-1, 6-3 in davvero 31 minuti e 42 minuti rispettivamente. Eccolo qua il bel dritto di Sinner in questo caso e credo che la risposta di Tabor sia fuori. Sì, finisce qui il match 6-1, 6-3, 6-4. Sinner passa al secondo turno battendo il francese Tabor, padrone di casa, entrato nel tabellone principale con una wild card. L'abbraccio fra i due, Sinner che dice bravo a Tabor e quindi il passaggio del turno che ci aspettavamo, partita che soprattutto nel terzo game è durata di più, 58 minuti, 6-4 per Sinner, quindi secondo turno per l'azzurro.

0: Noemi con Bianca qui a Zona Cesarini, 22:44 minuti e 20 secondi, ci ha raggiunto in studio Emilio Mancuso che saluto, ciao Emilio, buonasera.
1: Buonasera a voi tutti.
0: Allora, parliamo di tennis ovviamente, di questa vittoria al primo turno di Sinner contro il francese Tabor in 3 set, l'ultimo più combattuto di quello che forse ci aspettavamo.
1: Sì, guarda, una vittoria facile per Jannik Sinner, era l'esordio assoluto, non ci dimentichiamo il ritorno a Roland Garros dopo la finale dell'anno scorso, dopo quella finale pazzesca 5 ore e 29 minuti contro Carlos Alcaraz, che quest'anno lo sappiamo non c'è, con i 3 match point non trasformati, e dunque una partita su quel campo che valeva davvero davvero tanto. Intanto ha lasciato il verde, lo vediamo un celeste, ha scelto il celeste quest'anno, il verde dell'anno scorso meglio lasciarlo da parte per Jannik Sinner.
0: Dici che è un po' superstizioso magari?
1: Non lo so, però non c'è il verde, c'è il celeste. 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 10 minuti, c'era anche Dorothea Wierer in tribuna ad assistere alla prima di Jannik Sinner al Roland Garros, dunque una vittoria facile, tra l'altro era partito con un 8-0, subito a mettere le cose in chiaro Jannik Sinner contro questo francese che ha vissuto la sua serata di gloria al Roland Garros, primo set 6-1 con 80% di punti vinti e poi come detto ha governato a suo piacimento 6-3 il secondo, 6-4 con qualche difficoltà per Jannik Sinner, ma tutto sommato poi ha chiuso 6-4, non c'era la calura che sta caratterizzando questo inizio di Roland Garros, una calura terribile.
0: Beh, però 27 no. gradi, Emilio.
1: Sì, però non c'era la calura di oggi, ad esempio quella che ha potuto testare Matteo Arnaldi oggi in una vittoria.
0: Ah, dici, vabbè, giusto, perché hanno giocato di sera, almeno si è salvato da questo punto di
1: esattamente,
0: vista.
1: Esattamente,
0: sì.
1: I giornali spagnoli, guarda, hanno un po' ironizzato su questo, sull'esordio serale di Jannik Sinner al Roland Garros, però d'altra parte è il numero uno del mondo, contro un francese, e ci stava benissimo l'esordio sul Philippe Chatrier per Jannik Sinner sul centrale del Roland Garros. Se vuoi, guarda, aggiorniamo le statistiche straordinarie di Jannik, sorridente adesso nell'intervista che vediamo sul nostro monitor di servizio, un'intervista classica, intervista post-match, sono 30 vittorie consecutive nel 2026 dalla sconfitta contro Jakub Benčić nel torneo di Doha, e poi 61 set vinti, pensate, per Jannik Sinner, 3 soli per

0: 2026 per Jannik Sinner, 30 vittorie consecutive come i tre tenori, e quindi insomma Jannik continua a scrivere e vergare pagine di storia straordinarie. D'altra parte, in questo 2026 abbiamo la striscia ferma a 34 per quanto riguarda i Masters 1000, non ce lo dimentichiamo, con le due vittorie, il Sunshine Double, così ricordiamo anche a beneficio di chi è il nostro ascolto, Indian Wells e Miami, e poi uno dietro l'altro Monte Carlo, Madrid e Roma, insomma con la vittoria straordinaria, come detto, agli internazionali d'Italia. Firma autografi adesso Jannik Sinner nel post match sul Philippe Chatrier. Guarda, di Sinner ha parlato ai nostri microfoni il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Andiamo ad ascoltare questo estratto di Abodi, che poi parla anche della ricerca che c'è anche di un Sinner nel padel, perché dopo i successi del tennis l'Italia vorrebbe un Sinner, un italiano anche numero uno nel padel. È un po' complicato, difficile, però mai dire mai. Andiamo ad ascoltare il ministro Abodi.
1: Mi sembra che Jannik in prima persona si concentri molto sui trofei che ancora mancano, ma ci sono gli avversari ancora, il programma è lungo e quindi bisogna lasciarlo tranquillo, tanto tranquillo è già di per sé stesso, ha la carica giusta per arrivare dove vorrebbe arrivare lui e dove vorremmo tutti che arrivasse.
2: Ecco, Sinner, sarebbe importante magari averlo anche nel padel uno come Sinner?
1: Ma io penso che arriveremo anche a questo, salvo che campioni straordinari come Jannik ne nascono ogni 100 anni e noi siamo stati fortunati, ma io sono convinto che anche il padel seguirà più o meno lo stesso destino, lo stesso percorso, perché il modello anche pianificato della federazione porta non soltanto appunto a organizzare grandi eventi, ma allargare la base, e per la legge dei grandi numeri non è difficile poi trovare l'espressione migliore dal punto di vista agonistico.
3: Questo è il ministro dello sport Abodi su Sinner e sul padel, anche ovviamente perché poi la federazione è tennis e padel italiana, quindi cerchiamo anche nuovi campioni per quanto riguarda proprio questo altro sport. Emilio,
0: 8 ace intanto, visto che abbiamo le statistiche qui davanti al nostro monitor di servizio, 8 ace, 40 vincenti per Jannik con 21 errori gratuiti, 80%, l'avevamo detto, dei punti vinti con la prima di servizio. Il Philippe Chatrier all'esterno, uno stadio bellissimo, ricostruito, rifatto nuovo, speriamo che sia così anche per quello di Roma in vista delle Olimpiadi di Parigi, che ormai sono datate. Non abbiamo detto dall'avversario di Jannik al secondo turno, ovvero l'argentino, il meno forte dei fratelli Cerundolo, ovvero Juan Manuel,
3: quindi quello ti volevo chiedere, sì, però terraiolo quantomeno,
0: eccolo,
3: quindi...
0: qui vedi. E poi ci potrebbe essere un terzo turno molto interessante che uscirà dalla sfida, naturalmente battendo Cerundolo, tra lo spagnolo Landaluz, ottimo giocatore, protagonista degli internazionali, con il ceco Kopčiva, e dunque da quell'incrocio Landaluz Kopčiva uscirà poi l'avversario, ce lo auguriamo naturalmente, al terzo turno di Jannik Sinner, in questo lungo cammino verso un traguardo straordinario come il Roland Garros. Per quanto riguarda la giornata a Bois de Boulogne, le vittorie importanti di Darderi contro l'olandese Griekspoor, 4 ore combattutissime, un Darderi che sta tornando quello vero, se la vedrà con il greco.
3: No, aspetta Emilio, parlavi di Darderi,
0: scusa, di Arnaldi, sì, okay. Di Arnaldi, scusami, di Arnaldi contro Griekspoor, la partita appunto di stamattina, che è stata una partita molto combattuta e difficile, perché come abbiamo detto le condizioni meteorologiche, il caldo davvero asfissiante,
3: che continuerà tra l'altro, Emilio,
0: continua, no? Guarda, anche stasera Jannik, hai fatto bene a sottolineare, 27 gradi, però anche stasera aveva l'asciugamano ghiacciata intorno al collo,
3: 39% di umidità anche, quindi stiamo parlando, sì, questo asciugamano, no, mi aveva incuriosito, no, perché è praticamente una produzione artigianale, tra l'altro, no? c'è del nastro adesivo ai lati e cosa immagino ci sia del ghiaccio in questo asciugamano che mette sul collo per cercare di rinfrescarsi.
0: Sì, poi prima di chiudere la sfida è arrivato anche il fisioterapista, gli ha tagliato un piccolo cerotto che aveva sul piede, una fasciatura sul piede, nulla di grave, insomma anche quello fa da contorno in questa vittoria di Jannik Sinner e naturalmente

0: È stata una serata sicuramente importante per lui, però le immagini che ci sono rimaste anche oggi, no? Le borse di ghiaccio, dicevamo di Luciano Darderi prima, proprio le borse di ghiaccio di Luciano Darderi che, sulla testa, sul collo, perché faceva davvero davvero caldo, contro l'austriaco Hofner, una bella vittoria con un bel primo set vinto al tie break da parte di Luciano Darderi, che anche lui è passato al secondo turno come Matteo Arnaldi. La sconfitta invece di Elisabetta Cocciaretto contro la qualificata giovane russa Kornieva, Cocciaretto sicuramente non al meglio, anche lei alle prese con la fornace di Bois de Boulogne, il caldo di Bois de Boulogne. Questo è il quadro per quanto riguarda la giornata al Roland Garros. Abbiamo sentito prima il ministro per lo sport dei giovani Andrea Bodi su Sinner e sulla ricerca di un Sinner anche nel padel, perché è stata presentata l'edizione di quest'anno del Major, dello Slam del padel. Adesso ne daremo conto. Abbodi ha parlato anche di quello che significa organizzare un grande evento, e l'Italia è sicuramente leader indiscusso per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi. Andiamo ad ascoltare ancora il ministro per lo sport e i giovani.
1: C'è una strategia, le cose non succedono per caso, noi facciamo dei grandi avvenimenti non soltanto una possibilità di successo dell'evento stesso, ma una tappa di una strategia di diffusione della pratica sportiva, di promozione dei territori, del turismo in tutte le sue espressioni, di miglioramento delle infrastrutture, quindi così come per i Giochi del Mediterraneo dal 21 di agosto al 3 settembre, 26 paesi del Mediterraneo, 30 e passa discipline e il padel per la prima volta nel programma dei giochi, quindi è una strategia vincente anche per la brillantezza dei nostri atleti e delle nostre atlete, ma anche di una capacità organizzativa che pochi hanno al mondo.
0: Questi era dunque il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Tornando a Roland Garros, ci siamo dimenticati di Daniel Medvedev, che ha combattuto fino all'ultimo respiro in una partita di due giorni con Sinner a Roma. Invece oggi è stato eliminato al primo turno, pensate, settima eliminazione su 10 partecipazioni al primo turno a Roland Garros per Daniel Medvedev, che evidentemente non è il suo torneo, e Medvedev era dalla parte di Sinner, e dunque esce un'altra testa di serie da quel lato, dal lato di Jannik Sinner. Dicevamo del padel, perché presentato al Foro Italico il Premier Padel 2026, il Major che si giocherà dal 31 maggio al 7 giugno sui campi del Foro Italico, dal rosso della terra al blu del padel, 12 campi, quinta edizione. Ascoltiamo uno dietro l'altro Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis and Padel, che sogna un Sinner, lo dicevamo prima con il ministro Bodi, sogna un Sinner anche nel padel. Sentiamo.
2: Così come abbiamo fatto nel tennis, ci dovete dare il tempo necessario, non ci vorranno 25 anni, così come è successo nel tennis, dove partivamo praticamente da sottoterra, non da zero. Bisogna partire per creare un campione dalle scuole, dagli oratori, dalla pratica di base, dalla creazione in modo capillare di scuole di addestramento al padel nelle nostre società sportive, che possano far appassionare i ragazzi e dargli le qualità tecniche per potersi affermare.
0: Questi Angelo Binaghi, un lavoro molto molto di squadra, quello in federazione, insieme ad Angelo Binaghi c'è Luigi Carraro, che è anche presidente della Federazione Internazionale di Padel, che andiamo ad ascoltare.
3: I giocatori e le giocatrici più importanti al mondo vengono qui perché vogliono vincere questo torneo, perché questo è un major, è un grande slam del padel, da 2000 punti, è la categoria più alta. Nel padel l'Italia è l'organizzatore di uno di questi quattro grandi slam, gli altri organizzatori sono Roland Garros a Parigi, Doha in Qatar, in Messico dove il padel è nato. Insomma, grande emozione, grande soddisfazione e grande responsabilità. Abbiamo tre grandi coppie, Coyo Tapia, che sono ormai 3 anni che dominano il ranking mondiale, Cingotto e Alejandro Galán, che lo scorso anno qui hanno vinto e all'inizio della stagione stanno avendo grandi risultati nella race, nel ranking della race sono oggi numeri uno. E poi abbiamo una nuova coppia, LeBron e Osburger, una coppia straordinaria, due talenti unici al mondo, hanno già dimostrato la loro forza vincendo un torneo, il torneo a Bruxelles, che è stato un torneo meraviglioso.
0: Bene, questo per quanto riguarda il padel. Emilio, tornando un po' al tennis, prima di salutarci, programma di domani, dacci qualche consiglio per gli acquisti per domani.
4: Ma guarda,
0: a Roland Garros.
4: Guarda, sai, siamo nelle prime giornate e in quasi tutti i tornei, le prime giornate, almeno dal mio punto di vista, sono quelle più interessanti, no? Perché ci sono tantissime partite, puoi svariare da un campo all'altro e dunque hai tante opportunità per andare a vedere tante partite.
0: C'è Djokovic per esempio domani.
4: C'è anche Novak Djokovic. A me interessa, devo dire, mi incuriosisce molto la sfida tra Arnaldi, non ci sarà domani, e Tsitsipas, no? Che ha tessuto anche le lodi di Jannik Sinner. Intanto domani, guarda, per aprire un po' questa lunghissima giornata, perché come oggi naturalmente con il programma serale si andrà molto avanti nella serata, avremo Federico Cina contro l'olandese Jesper De Jong. Tra l'altro Cina che è riuscito a vincere il primo incontro in un major, in un torneo del Grand Slam, 19 anni e 55 giorni. Predestinato? Probabilmente sì.
0: Intanto un nuovo giovane, un nuovo nome da seguire sicuramente, quindi lo consigliamo tra i tanti incontri che ci saranno domani. Emilio, esatto. Io ti ringrazio, grazie per essere stato
4: grazie
0: con noi. Ci sentiremo in settimana per seguire insieme questo torneo Roland Garros con Sinner, che intanto ha passato il turno. Ringraziamo la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini e Maximilian Gambino, in redazione come sempre Tony Tisi. Ora c'è il GR1 delle 23, noi torniamo come sempre domani a partire dalle 21 con Zona Cesarini. Grazie di essere stati con noi e buona serata anche da Giacomo Prioreschi.
5: Radio 1, un mondo da

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Negoziati in stallo per la fine della guerra in Iran mentre salta la tregua in Libano con Israele che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah.
4: Sulla graticola, in un clima già preelettorale con le opposizioni che lo accusano di aver fallito nella promessa di sicurezza per la popolazione della Galilea, Netanyahu fa la voce grossa. In un video annuncia che le operazioni in Libano si stanno intensificando e che si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. L'offensiva si spinge ben al di là della linea gialla, supera il fiume Litani e punta sulla città di Navatie. Bombardamenti e attacchi con decine di morti. Raid anche sulla Bekaa. L'IDF riferisce di aver colpito numerose postazioni di Hezbollah che a sua volta rivendica operazioni contro le truppe dello Stato ebraico. Telefonata fra Trump e Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a bombardamenti su Beirut per non incrinare i negoziati in corso con l'Iran. Intanto nella striscia di Gaza Israele dichiara di aver colpito e ucciso Mohammed Odeh, il nuovo comandante del braccio armato di Hamas, considerato uno degli artefici degli assalti del 7 ottobre. Pochi giorni fa la stessa sorte è toccata al suo predecessore al-Haddad. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Dopo la presentazione ieri della sua prima enciclica, Leone XIV, lasciando Castel Gandolfo, è tornato a parlare di intelligenza artificiale e guerra.
5: Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA. Senza pensare nelle vite umane che sono vittime di tutto questo. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari e io vorrei rinnovare anche questo appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza che ancora soffre tanto.
3: Torniamo in Italia con la cronaca, ancora incidenti mortali sul lavoro, 3 in un solo giorno ad Altopascio vicino a Lucca, un dipendente di una società farmaceutica è stato schiacciato da una pressa caduta da una porta carichi. A Cavriago in provincia di Reggio Emilia un 47enne è rimasto schiacciato da un muletto, dinamica molto simile per la tragedia avvenuta nel sito di Catania di un'importante azienda di logistica. Il servizio.
6: Un operaio di appena 30 anni, secondo la prima ricostruzione, è rimasto schiacciato dallo stesso carrello elevatore che stava manovrando. L'operaio, che lavorava per una ditta di manutenzione, si sarebbe reso conto di un malfunzionamento ai freni e sarebbe saltato in corsa giù dal mezzo. Sconvolti i colleghi al lavoro nella zona industriale di Catania, gli operatori dell'ambulanza hanno solo potuto constatare il decesso. L'area è stata recintata dai vigili del fuoco ed è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini. La procura di Catania ha aperto un fascicolo al momento senza indagati. Sul posto anche i funzionari dello Spresa, l'ufficio che verifica le condizioni di lavoro e il rispetto delle normative di sicurezza. Catania è una delle province con il più alto tasso di incidenti sul lavoro nel 2025 e secondo i sindacati il numero degli infortuni è in aumento. Da Palermo, Giuseppe Marino per il GR1.
3: Migranti in arrivo a Pozzallo, 60 persone soccorse dalla Guardia Costiera erano su un barcone alla deriva al largo della costa siciliana, allertato il dispositivo di accoglienza in banchina. Treni, forti rallentamenti in giornata sulla linea alta velocità Milano-Bologna a causa di una persona che camminava vicino ai binari nella zona di Reggio Emilia. Indaga la Polfer. Treni con ritardi fino a 2 ore, poi dal primo pomeriggio la situazione è gradualmente tornata alla normalità. Tornano i giochi della gioventù a Roma, in Piazza del Popolo, le finali nazionali. Il servizio di Mauro Scano.
7: Da che regione venite?
8: Puglia.
7: Che sport fate?
8: Nuoto.
9: Cagliari.
7: Che sport?
9: Io atletica.
7: Tu?
10: Salto in alto.
11: Vicenza.
7: Che sport fai?
11: Badminton.
7: Tu?
12: Padova e faccio anch'io badminton.
13: Una marea colorata invade Piazza del Popolo a Roma. Sono le ragazze e i ragazzi di tutte le scuole d'Italia che hanno partecipato ai giochi della gioventù. Oltre 6.000 tra studenti, insegnanti e accompagnatori in rappresentanza di più di 100.000 che per mesi hanno preso parte alle selezioni scolastiche. La reinvenzione di una manifestazione che da sempre nella memoria degli italiani è frutto della sinergia tra il Ministero dell'Istruzione istituzione, quello dello sport. Giuseppe Valditara, il ministro dell'istruzione e del merito.
0: La gioia di lavorare insieme, di divertirsi insieme per costruirsi un futuro insieme, partendo dallo sport per amare anche la scuola.
13: Andrea Bodi, ministro per lo sport e i giovani.
8: È lo spirito di questi giochi che si rappresenta nei sorrisi di 5.000 ragazzi e ragazze che vengono da tutta Italia. Io credo che sia la migliore opportunità di stabilire un'alleanza definitiva, ineludibile, tra la scuola e lo sport.
13: Premiazione finale allo Stadio Olimpico.
3: Linea al mix delle 23.
9: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
10: Il 10 giugno del 1924 veniva assassinato brutalmente il deputato socialista Giacomo Matteotti. Perché Matteotti era considerato pericoloso per l'ascesa del fascismo? È uno degli interrogativi a cui cerchiamo di rispondere con il nostro racconto. Benito Mussolini, capo del governo, risponde così ad un Parlamento paralizzato dalla morte di Matteotti.
11: Dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e davanti al popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo.
14: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Well, I can actually see some young on stage and in entertaining, because he's a good entertainer, isn't he?
1: He is. So he's been doing it for a long time. He's very experienced. So I just thought it was interesting to find out a little bit more about, you know, these people who've suddenly become an overnight sensation, but they've actually been around for a long time.
0: Where do you come from? Yeah, that's very good, Peter. Thank you.
1: Hey, we'll just do a little recognition of where we are, and then we'll be back.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Sono le 7.
3: Radio Italiana 531.
0: Wow! Adesso, carissimi amici, visto che sono le 7, diamo un'occhiata al tempo. E da dove sono seduta io, guardando fuori dalla finestra, il tempo veramente sembra un po' minaccioso. Credo che avrete tutti sentito la pioggia durante la notte, ed era abbastanza pesante, almeno dalle dove abito io. Questa mattina era un po' tutto bagnato fuori, e beh, l'inverno, il primo giugno sarà inverno, quindi... ieri sera parlavo con un cugino di Caulonia e mi diceva che anche in Italia hanno avuto tanta acqua, quindi loro erano abbastanza contenti che almeno finora non c'è la siccità, però sappiamo tutti come stanno le cose purtroppo d'estate al sud d'Italia. Comunque, torniamo in Australia, in Adelaide, e vediamo un po' cosa possiamo aspettarci durante la settimana per le temperature. L'ufficio meteorologico di Adelaide per quest'oggi prevede una giornata piovigginosa, temperatura massima prevista 19, ieri notte è stata di 10 la minima. Cielo parzialmente nuvoloso, a me sembra molto nuvoloso da qua, comunque parzialmente nuvoloso ci dicono, con possibilità di piogge soprattutto in mattinata e poi nel pomeriggio. I venti dovrebbero essere leggeri, infatti io non vedo nessun albero che si muove, quindi per i venti stiamo a posto. Domani, giovedì, ecco, cielo parzialmente nuvoloso, la temperatura dovrebbe andare giù di un grado, quindi potremmo aspettarci 18 gradi. Però dovrebbe essere una giornata asciutta. Venerdì, ecco che tornano le piogge. Cielo coperto, temperatura massima prevista 19 gradi. Sabato c'è una bella discesa della temperatura, dovrebbe andare fino a 17, la massima, con piogge sparse tutto il giorno. Domenica, uguale a sabato, le piogge che continuano, temperatura massima prevista 17 gradi. Lunedì, lunedì poi è un mezzo miracolo, perché nonostante il cielo continui ad essere coperto, la temperatura dovrebbe arrivare a 20 gradi. Poi martedì invece, ecco che ritornano le piogge e la temperatura si abbassa a 18 gradi. Come vedete, avremo una settimana abbastanza autunnale. Io spero che stiate godendovi tutte le castagne, le noci fresche, i cachi, insomma, tutte quelle bella frutta che ci porta l'autunno. E le arance, i mandarini, dobbiamo fare una bella scorpacciata appunto di questa frutta, perché è piena di vitamina C e ci aiuta ad affrontare il freddo dell'inverno. Quindi, come vedete, eccoci qua. Speriamo che il Bernacca non si sia sbagliato, perché molto spesso si critica appunto il servizio meteorologico di qualsiasi posto, perché sembra che non azzeccano bene con le temperature o le previsioni. Però alla fine il tempo credo che ha una testa sua e si muove così come vuole.
1: Did you hear that overnight England has had its hottest day in Maggio in history?
0: Correct. And we have
1: 34 degrees and they're struggling.
0: Yes.
1: They said
0: because that we got a friend who lives in England near Birmingham.
1: Mm-hmm.
0: And she sent us a message saying that it's a real scorcher.
1: A real scorcher.
0: And I hope the weather is better down in Adelaide, which, of course, we are not in summer. If it be, if it went to 34 degrees now, it would be a real, whoa.
1: Well, it would be. But
0: what's happening?
1: They struggle when it gets a little warm. When it gets into the 30s, they just really struggle. I have to smile. I'd love it to be that temperature.
0: Yes, I must admit, I love the hot weather. Of course, I don't think I like 42 and 45. But if I'm by the sea doing nothing, I even enjoy that.
1: If the air conditioning is working.
0: And the air conditioning is working.
1: Then I love it. Yeah.
0: That's very true, Peter. Well, we continue with the music?
1: We shall. Il 27 maggio è una data significativa nel almanacco musicale italiano.
0: Is it?
1: Yeah. Segna la scomparsa di cantanti iconici come Tony Del Monico,
0: yes,
1: e Little Tony.
0: Little Tony.
1: Nonché i compleanni di artisti come il cantautore Mimmo Remigi.
0: Oh, wow. Do you know, I had forgotten about him.
1: Mm.
0: Yes.
1: Well, it's his birthday.
0: Happy birthday to you.
1: and we've got some of the songs of each of those. But, hey, go to Little Tony.
0: Yes.
1: 2013. Scompare a 72.
0: Yep.
1: Anni il leggendario Little Tony, who was Antonio Ciacci.
0: Yes.
1: Ciacci.
0: but he was little.
1: Yeah. Icona del rock and roll ed è pop italiano nata a San Marino, famosa per the song Cuore Matto.
0: Wow.
1: Yeah, you can sing along.

0: Well, that's a little bit different.
1: See?
0: A little bit different. That's a gentleman having his birthday today, born in Lugo.
1: Who?
0: He was born in Lugo.
1: Lugo.
0: His name is John DeLeo, and he's the front man of the band Quinto Riggio.
1: Okay, so John DeLeo or DeLeo?
0: Oh, I guess it's DeLeo. I guess.
1: Leo?
0: John DeLeo.
1: Okay.
0: So 1970.
1: Okay.
0: He was born. So he's the front man.
1: Happy birthday.
0: It was a little bit different.
1: Yes, very, very different indeed.
0: Look, there are,
1: and there is somebody else that was born just a couple of days ago, Peter. Her name is Serena. Beautiful little
0: that's
1: girl.
0: That's a lovely name, Serena.
1: Sì. Allora, congratulazioni alla famiglia Matto e Bella, perché Adriano, Matto, è diventato papà di una bellissima bimba, Serena. Quindi auguri e congratulazioni ad Adriano e alla sua bellissima moglie. E naturalmente tantissimi auguri e congratulazioni per Maria Bella, che è diventata bisnonna. Pensa un po'. E speriamo che sappiamo che tutto è andato bene e auguriamo alla famiglia tutto il bene possibile per Serena. E questo brano è tutto per voi.
0: Claudio Baglioni.
1: Sarà.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8 e 6 minuti.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: sarà perché ti amo, ricchi e poveri.
1: Number one in 1981.
0: Numero uno.
1: On this day, numero uno.
0: Mamma mia, come passa il tempo, carissimi amici. L'altro giorno questa canzone è venuta alla ribalta e già è passato tanti, sono passati tanti anni. Comunque, diamo un'occhiata all'almanacco di oggi. Oggi la Chiesa Cattolica celebra Sant'Agostino di Canterbury, patrone d'Inghilterra. E Sant'Agostino era un monaco benedettino inviato da Papa Gregorio Magno e noto come l'apostolo d'Inghilterra per aver evangelizzato il regno di Kent. E cosa accade oggi? Nel lontanissimo 1703 lo zar Pietro il Grande fonda la città di San Pietroburgo. E devo dire che ha fatto un bellissimo lavoro, perché io ho avuto la gioia di andare a visitare questa città, la fortuna di farlo, ed è veramente qualcosa di spettacolare. Invece nel 1930 il Chrysler Building di New York viene aperto a pubblico. All'epoca era l'edificio più alto del mondo. E sempre in America nel 1937 viene inaugurato invece ufficialmente in California il Golden Gate Bridge, unendo la baia di San Francisco all'Oceano Pacifico. I famosi nati oggi, fra questi vogliamo ricordare Giuseppe Tornatore. Nel 1956 è nato, celebre regista e sceneggiatore premio Oscar italiano. Vogliamo inoltre ricordare un personaggio che penso conoscete tutti alla televisione italiana, si chiama infatti Bruno Vespa. Lui è nato nel 1944, noto giornalista e conduttore televisivo. Un altro dei grandi che è nato appunto oggi, nel 1990, quindi molto più vicino a noi, è Chris Colfer, un attore e cantante statunitense famoso per il ruolo di Kurt Hammond nella serie Glee, che è una serie che mi ricordo mia figlia amava guardare tutte le volte che... guardavamo la televisione, ogni settimana appunto guardavamo questa particolare serie. Quindi oggi 27 maggio naturalmente è il compleanno di molti di voi, sono certa, quindi tantissimi auguri a voi tutti. E vediamo un po' cosa significa il nome Agostino, perché è appunto è celebrato oggi Sant'Agostino di Canterbury. Quindi Agostino, il nome ha origine come diminutivo del latino Augustus, o come nome che indica relazione con appunto Agosto, che per i romani significava consacrato agli auguri, cioè ai sacerdoti che dovevano interpretare la volontà divina. Un'altra cosa che accade oggi, che vogliamo ricordare, è la prima apparizione di Batman. Nel 1939, dal sole cocente delle missioni spagnole della California alle notti tetre tra i grattacieli di Gotham City, 20 anni dopo, il volto del giustiziero solitario torna a celarsi dietro una maschera. E credo che molti di noi abbiamo visto almeno un film di Batman. Invece, nel 1964, questa è una giornata particolare, proprio oggi, il 27 maggio, una giornata tutta particolare per gli amatori, o meglio, i tifosi dell'Inter. L'Inter, proprio oggi, nel 1964, alza la sua prima Coppa dei Campioni. alla Coppa dei Campioni 63-64. Nona edizione del torneo, partecipano 31 squadre. L'Italia è rappresentata dall'Internazionale di Milano e come detentore del trofeo del Milan. Quindi sì, l'Inter proprio oggi ha tanto tanto da celebrare. Come ha detto prima Pita, oggi ricordiamo Lito Ortone che è scomparso nel 2013, e invece nel 1840, quindi tantissimi anni fa, ci ha lasciato un grande personaggio, Niccolò Paganini, considerato il massimo violinista di tutti i tempi. È nato a Genova e scomparso a Nizza in Francia nel maggio del 1840. Come compositore è indicato tra i principali rappresentanti della musica romantica del XIX secolo. Paganini. Do you like the violin? Do you like the music?
1: I don't know, what were you doing with your hands? Is that supposed to be a violin?
0: I'm trying to play the violin.
1: I thought you were playing the triangle.
0: The triangle.
1: I like the violin.
0: What's in the background, Peter?
1: Well, I don't know if it fits, but you were talking about...
0: Yes!
1: That's what you're... It's so easy to know the lyrics.
0: Yes. So, 1939, huh?
1: Wow. That was the cartoon then.
0: Yes.
1: Yeah. Well, this is from the 1960s in the television series.
0: Okay.
1: Of course, with Adam West as Batman.
0: Ve lo ricordate, carissimi amici? Credo ce lo ricordiamo un po' tutti.
1: Oh, love it. Love it. You've got to have a superhero in your life, you know, and I think he was a pretty good superhero. Yes. Are there any Italian superheroes?
0: I don't know. That's an interesting one.
1: I suppose if we call it Batman, Batman.
0: we call it Batman.
1: Batman.
0: Yes.
1: Mm. Batman. I think he doesn't need to be Italian.
0: No.
1: Look, he wears black. That's a good Italian colour.
0: Yes.
1: So perhaps we just adopt him.
0: Yes, we might as well, because then there was Zorro.
1: Oh, Zorro. Well, no, but he was more Spanish.
0: He was Spanish, but yes. He wasn't Italian. But he's another Batman friend.
1: Yeah. I don't know. I don't think they ever had anything to do with each other. Well, so you were saying whether I liked Paganini and violins.
0: Yes.
1: Well, that.

0: $20 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Selvia colloca alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, 86 Churchill Road, Prospect.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
0: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
2: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402-320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531, a cura di Emma Luxardo, mercoledì 27 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. A Yunta, nel nord e sud Australia, la polizia ha avviato una nuova operazione di ricerca per il piccolo Gus Lamont, il piccolo di 4 anni, scomparso il 27 settembre 2025 dalla proprietà di famiglia di Oak Park Station. Gli investigatori della Task Force Horizon, insieme agli agenti del gruppo speciale STAR, resteranno sul posto per 3 giorni nella speranza che le forti piogge recenti abbiano portato alla luce nuovi elementi utili alle indagini. Gus era stato visto l'ultima volta mentre giocava vicino alla casa dei nonni. Da allora decine di ricerche con droni, cani specializzati, sommozzatori e unità a cavallo non hanno prodotto risultati concreti. A febbraio la polizia ha classificato il caso come major crime, sostenendo che il bambino potrebbe essere stato ucciso accidentalmente o deliberatamente da qualcuno che conosceva. Nessuna persona è stata finora arrestata e le indagini restano aperte. La famiglia continua a chiedere risposte, mentre gli investigatori sperano che le nuove condizioni del terreno possano finalmente offrire una svolta nel caso. Cambiamo argomento. Secondo il nuovo Default Market Offer pubblicato dall'Australian Energy Regulator, il Sud Australia sarà l'unico stato australiano a registrare un aumento delle tariffe elettriche standard per uso domestico. Dal 1 luglio le bollette residenziali saliranno dell'1,4%, pari a circa $33 in più all'anno per una famiglia media con consumi di 4.000 kWh. Nello stesso periodo invece New South Wales e Queensland vedranno riduzioni fino a $155, mentre in Victoria sono previsti cali tra il 3 e l'8%. Una lieve diminuzione interesserà però le tariffe Time of Use in Sud Australia, con un risparmio medio di circa $25. Il ministro statale dell'energia, Tom Koutsantonis, ha spiegato che i prezzi all'ingrosso stanno migliorando, ma che il costo del gas continua a pesare sulle bollette. L'opposizione accusa il governo di non fare abbastanza per ridurre il costo della vita, soprattutto in vista dell'inverno, quando molte famiglie vulnerabili potrebbero trovarsi a scegliere tra riscaldamento e spese essenziali. Voltiamo pagina. A Brighton cresce la preoccupazione per il progetto di riqualificazione di Jetty Road, una delle zone più frequentate del litorale di Adelaide. Il piano dell'Holfast Bay Council prevede interventi sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, ma molti residenti e commercianti temono che la situazione possa replicare le polemiche nate con la contestata riqualificazione da $40 milioni di Jetty Road a Glenelg. Tra i punti più criticati c'è la possibile eliminazione fino a 18 parcheggi per adeguare la strada ai nuovi standard di sicurezza e manutenzione. Secondo diversi residenti, la zona soffre già di una forte carenza di posti auto e ulteriori tagli potrebbero penalizzare le attività commerciali locali. Altre proposte contestate riguardano l'installazione di dossi rallentatori vicino alla ferrovia e la modifica di alcuni parcheggi paralleli in parcheggi inclinati. Nonostante le critiche, il progetto ha comunque ottenuto il sostegno della maggioranza delle quasi 300 risposte raccolte durante la consultazione pubblica. Il piano sarà ora discusso durante la prossima riunione del Consiglio Comunale di Holfast Bay. Dall'Australia. In Australia cresce la pressione per riformare il test di scrittura del NAPLAN, il programma nazionale che valuta le competenze scolastiche degli studenti. Le principali associazioni dei dirigenti scolastici chiedono di eliminare l'attuale prova di scrittura, definita superata e poco utile nell'era dell'intelligenza artificiale. Secondo i presidi, sarebbe più importante valutare competenze moderne come l'uso responsabile dell'AI, la verifica delle fonti e il pensiero critico, oppure introdurre test sul benessere psicologico degli studenti. Le richieste arrivano dopo i gravi problemi tecnici che a marzo hanno colpito fino a 1.400.000 studenti durante le prove online, mettendo in dubbio l'affidabilità dei risultati. Alcuni dirigenti sostengono inoltre che gli insegnanti siano già in grado di valutare efficacemente scrittura, grammatica e punteggiatura senza bisogno di un test nazionale separato. Anche il sindacato degli insegnanti ha definito sistema NAPLAN difettoso e impreciso, proponendo valutazioni basate maggiormente sul lavoro svolto in classe. L'autorità nazionale ACARA ha confermato che una revisione dei risultati è in corso, mentre il dibattito politico sull'utilità del NAPLAN resta aperto. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leusi. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.